0: diceva che i dati possono diventare qualcosa di comparabile al petrolio. La Svizzera potrebbe quindi disporre di una nuova risorsa, appunto questi dati, da poi vendere a altri attori economici.
1: Exactement, à condition, et c'est là où c'est pas facile, à condition que ces données soient d'abord traitées en Suisse.
2: Esattamente, a condizione però, ed è proprio qui che le cose si complicano, che questi dati vengano innanzitutto elaborati in Svizzera. Perché se ci limitiamo a conservarli qui nel nostro paese e poi questi dati escono automaticamente dalla Svizzera ma senza essere elaborati, senza che venga fatto nulla, tutto questo non è particolarmente interessante per la Svizzera, perché così ci limiteremmo semplicemente a costruire gli edifici, installare i computer e raffreddarli, senza però effettivamente consumare, utilizzare ed elaborare questi dati. È proprio su questo aspetto che dovrebbe intervenire anche la scelta politica. Dovremmo dire, va bene, conserviamo i dati nel nostro paese e vi aiutiamo a costruire i data center, ma dobbiamo anche realizzare in Svizzera un certo numero di livelli di elaborazione dei dati. A mio parere, non sarà facile da attuare, ma è in questa direzione che dobbiamo andare.
0: Se questa economia dei dati in Svizzera quindi si sviluppa come lei ha descritto, si può anche mantenere una buona sovranità digitale e evitare il rischio di dipendere troppo da aziende tecnologiche estere?
1: Oui, je pense que clairement la Suisse est menacée, comme beaucoup d'autres pays européens. On est menacé parce qu'on est beaucoup moins industriel,
2: Penso che
1: parce qu'on est
2: evidentemente la Svizzera, come molti altri paesi europei, sia minacciata. Siamo minacciati perché siamo diventati molto meno industrializzati e perché ci sono altri paesi nel mondo, per non parlare dell'India, della Cina, ma anche del Vietnam e di altri paesi, che stanno costruendo e fabbricando cose che prima producevamo noi. La Svizzera si trova quindi ad affrontare una minaccia, ma forse possiamo recuperare terreno in altri ambiti, puntando su attività e prodotti ad alto valore aggiunto. Formiamo laureati estremamente qualificati a Zurigo, a Losanna e in altre città svizzere. Se mettiamo a loro disposizione i dati necessari per tutto ciò che riguarda il digitale e l'intelligenza artificiale, consentendo loro di utilizzarli, allora la Svizzera potrà in qualche modo compensare le perdite subite dall'industria tradizionale. Se guardo una città come Zurigo oggi, vedo che sta passando dall'essere un centro finanziario a diventare un polo digitale. Lo stesso potrebbe accadere all'intero paese.
1: Une ville comme Zurich aujourd'hui, elle est en train de passer d'une plateforme financière à une plateforme numérique. Ça peut être le cas de tout le pays.
0: Quindi i data center possono diventare per la Svizzera, come detto, una risorsa e anche un'opportunità di ricerca per le università, per le varie istituzioni svizzere. Ma dall'altro lato, i data center, soprattutto adesso con l'aumento dell'intelligenza artificiale, consumano tanta energia. La Svizzera riesce a stare al passo con questo consumo di energia, questa necessità di energia crescente?
1: Oui, c'est une très très bonne question. Je pense on ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis bien. Maintenant, je sais qu'il y a
2: Sì, è
1: des pays
2: un'ottima
1: qui
2: domanda.
1: sont en train de
2: Penso che la
1: prendre des
2: situazione attuale non possa continuare così. So che si stanno sviluppando nuove tecnologie. Per esempio, oggi i data center in Francia utilizzano tecnologie che consumano relativamente poca energia, molto meno rispetto ad altri luoghi. Inoltre, nei politecnici di Zurigo e di Losanna si stanno sviluppando tecniche che permettono di archiviare ed elaborare i dati in modo molto più parsimonioso. È proprio in questa direzione che dobbiamo andare. Dobbiamo investire per realizzare data center più efficienti, cioè capaci di consumare molta meno energia. Penso che possiamo riuscirci e che questo possa rendere il paese ancora più attrattivo. Le persone potranno dire: se andiamo in Svizzera e utilizziamo la loro tecnologia per archiviare i dati, spenderemo meno e consumeremo meno energia.
0: Quindi da un lato sono utili, anzi necessarie, delle strutture per questi data center, ma dall'altro anche una continua ricerca per migliorarne la tecnologia è una necessità per la Svizzera. È così?
1: Absolument. En fait, les technologies, on les commence à les avoir dans nos écoles polytechniques. Par exemple, à Lausanne, on a les systèmes Anyways, pour lesquels je fais partie, qui permettent de prendre
2: Assolutamente.
1: les plus
2: In
1: grands
2: effetti,
1: modèles
2: queste
1: d'aéroport
2: tecnologie stanno già iniziando a essere sviluppate nei nostri politecnici. Per esempio, a Losanna disponiamo dei sistemi Anyways, di cui faccio parte anch'io, e che consentono di archiviare i modelli più grandi al mondo su computer relativamente piccoli. Quindi queste tecniche sono ormai disponibili, ora dobbiamo promuoverle e utilizzarle noi stessi, invece di ricorrere sempre a tecnologie straniere, sia quando costruiamo un data center, sia quando utilizziamo i dati e così via. Dobbiamo orientarci verso soluzioni che ne favoriscano lo sviluppo e che ci consentano di essere sovrani anche nel modo in cui archiviamo ed elaboriamo i dati.
1: sur la manière de stocker les données, de les traiter, etc.
0: Con la miglioria delle tecnologie e con l'abbassamento della necessità energetica per queste tecnologie, lei ha menzionato anche il contenimento dei costi, quindi questo renderebbe questa via più attrattiva da percorrere per qualsiasi azienda. Ma secondo lei è sufficiente questo motivo economico di risparmio, oppure è lo Stato che dovrebbe anche intervenire, soprattutto per limitare i danni ambientali che sappiamo fanno parte dei rischi, a volte proprio delle conseguenze dell'uso dei data center?
1: Oui, je pense que l'État, effectivement, doit intervenir. Je pense que c'est très important. Maintenant, il faut aussi, c'est toujours la même chose, il faut qu'on se pose la question de nos places de travail, de notre place économique.
2: Sì, penso che lo Stato debba effettivamente intervenire. Credo che sia molto importante. Allo stesso tempo, però, dobbiamo anche riflettere sui posti di lavoro e sulla competitività economica del nostro paese. Penso che sia necessario trovare un equilibrio tra la tutela dell'ambiente, evitando di commettere reati ambientali, e la protezione del nostro tessuto economico. Quest'ultimo aspetto è altrettanto importante, perché se non agiamo in questo senso, rischiamo di provocare conseguenze molto più devastanti per il nostro ambiente.
1: E che se non lo facciamo, on risque de faire des choses beaucoup plus désastreuses pour notre environnement.
0: Quindi in questo paesaggio tecnologico in cui stiamo posizionando il futuro della Svizzera e in realtà anche il presente, lei ha menzionato che alcune cose stanno già succedendo. Ecco, che cosa è già stato fatto e cosa ancora manca? In che situazione si trova la Svizzera?
1: Moi, je pense que ce qui est déjà fait, c'est la formation. On a de très bonnes formations, il faut qu'on continue, il faut surtout pas qu'on arrête.
2: Penso che ciò che è già stato fatto riguardi soprattutto la formazione. Abbiamo un sistema formativo eccellente e dobbiamo continuare su questa strada. Soprattutto non dobbiamo assolutamente interrompere la ricerca. Stiamo facendo grandi progressi, ma di nuovo ci sono stati dei tagli come lo scorso anno e questo è molto pericoloso. Dobbiamo continuare a svolgere attività di ricerca d'avanguardia in questi settori. Credo inoltre che l'iniziativa del paese per attirare data center, non so se sia stata concepita intenzionalmente o meno, sia un'ottima cosa. Quello che forse manca, e sottolineo il forse, è un maggiore sostegno al tessuto industriale locale affinché utilizzi le nostre tecnologie e i nostri data center. In questo modo queste tecnologie potrebbero migliorare ulteriormente e diventare prodotti e soluzioni che possiamo esportare in altri paesi europei e altrove. Se continuiamo a utilizzare soluzioni americane per costruire i nostri data center e per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale, non riusciremo a migliorare le nostre tecnologie. Altrimenti rischiamo di diventare dei semplici esportatori di elettricità o di energia a basso costo. Dobbiamo invece utilizzare le nostre tecnologie affinché possano migliorare e, in seguito, essere esportate anche all'estero.
1: Le nostre tecnologie, pour que nos technologies s'améliorent et ensuite on peut, entre guillemets, les exporter.
0: In questo momento nel campo dell'IA e dei data center, i giganti principali a livello globale sono Stati Uniti e Cina. La Svizzera, la piccola Svizzera, può veramente riuscire a imporsi di fronte a questi due giganti, per l'appunto, almeno sul territorio svizzero?
1: Il est clair que on ne peut pas, we cannot compete. On peut pas être en compétition avec la Chine et les États-Unis sur ce qu'on appelle les plus grands modèles.
2: È chiaro che non possiamo competere. We cannot compete. Non possiamo competere con la Cina e gli Stati Uniti nella realizzazione di quelli che vengono definiti i modelli più grandi sviluppati proprio da questi paesi. Abbiamo però un'opportunità. I grandi modelli come ChatGPT e altri sono disponibili anche in versioni open source. Il mio punto di vista è che dobbiamo utilizzare queste versioni open source nel nostro paese, contestualizzarle, migliorarle e adattarle alla nostra realtà. In questo modo, pur non potendo superare la Cina e gli Stati Uniti, possiamo diventare una sorta di terza via. L'obiettivo è fare in modo che il resto del mondo, gli europei, ma anche gli africani e altri paesi asiatici, possa dire: il modello svizzero non è male, utilizza l'open source, lo adatta alle proprie esigenze e riesce a farlo funzionare su poche macchine grazie a tecnologie come Anyway Systems o altre soluzioni. E questo potrebbe diventare un modello anche per altri paesi che non vogliono diventare, per così dire, dei vassalli o colonizzati tecnologicamente.
1: Veulent pas devenir vassalisés, entre guillemets, vassalisés, colonisés.
0: Secondo lei, la situazione politica globale di oggi è un altro fattore importante nello sviluppo che stiamo prospettando della Svizzera come centro tecnologico di raccolta di dati?
1: Oui, je pense que le climat politique est tellement dangereux qu'on ne peut pas utiliser des technologies, par exemple.
2: Sì, penso che il clima politico sia talmente pericoloso che non possiamo affidarci completamente a tecnologie, per esempio, interamente americane. Da un giorno all'altro

0: intelligenza artificiale, invece, possiamo scaricarli e utilizzarli localmente, proprio come avremmo potuto fare se fosse esistita una versione open source dell'F-35. Possiamo quindi adattarli alla realtà svizzera, contestualizzarli e renderli compatibili con le nostre esigenze.
1: E questo era Rachid Guerraoui, professore presso la facoltà di informatica e comunicazione al Politecnico di Losanna.

Il rock ha una geografia che non compare sulle mappe. Non quella dei tour, dei festival o delle città in cui sono nati grandi artisti, ma quella molto più inquieta dei luoghi nei quali il rock ha lasciato le sue cicatrici. Case, alberghi, studi di registrazione, locali, strade, incroci. Posti apparentemente qualsiasi che per una morte, un delitto, un concerto finito in tragedia, o un incontro, o una leggenda anche, sono entrati nella mitologia della musica. È da questa mappa sommersa che parte Camilla Sernagiotto con This Must Be the Places, Atlante Oscuro del Rock, un libro che sceglie di raccontare la storia del rock non attraverso i suoi dischi, ma attraverso i luoghi che quei dischi e quelle vite hanno contribuito a rendere immortali. Il titolo naturalmente richiama This Must Be the Place dei Talking Heads, ma qui quel singolare diventa plurale. Questi devono essere i luoghi, non uno soltanto dunque, ma una costellazione di indirizzi capaci di raccontare una storia parallela della musica contemporanea. Sernagiotto, giornalista, scrittrice, autrice televisiva e filologa medievale, nata a Voghera nel 1982, collabora con Sky TG24 e con il Corriere della Sera. Il suo rapporto con la materia non nasce dal nulla. Nel 2022 aveva pubblicato, sempre per Arcana, La maledizione del Dakota, altrettanto libro meraviglioso, dedicato al celebre edificio newyorkese legato alla vicenda di John Lennon. Libro dal quale è nato anche un podcast. Qui quella ricerca si allarga enormemente, trasformandosi in una vera cartografia internazionale dell'oscurità rock. E il termine Atlante è tutt'altro che ornamentale, perché questo non è un'enciclopedia del rock, né una sequenza di biografie. È una vera e propria geografia sentimentale e nera della musica. Camilla Sernagiotto sceglie case, alberghi, studi di registrazioni, ville, ranch, locali, luoghi di culto nei quali qualcosa è accaduto e soprattutto qualcosa è rimasto. Ogni capitolo è corredato da delle schede che rispondono a delle utili domande: perché visitarlo oggi, il consiglio, un'intrigante playlist come colonna sonora suggerita per la visita. Si parte da luoghi ormai entrati nell'immaginario collettivo, come per l'appunto il Dakota Building di New York, e si attraversano il Chelsea Hotel, la villa di Sharon Tate, lo Spahn Ranch legato alla famiglia di Charles Manson, la casa di Kurt Cobain, fino al crocicchio associato alla leggenda di Robert Johnson e al suo patto con il diavolo. Ci sono poi i luoghi delle grandi tragedie collettive della musica: Altamont, Cincinnati, il Bataclan, e ancora gli appartamenti, le camere, gli hotel e gli spazi nei quali hanno trovato un epilogo tragico esistenze come quelle di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Ian Curtis, Ozzy Osbourne, Amy Winehouse, Kurt Cobain. È la figura di Aleister Crowley che si propone spesso e che svolazza in parecchie pagine. Ma solo per citare le cosiddette teste di serie, perché nelle 351 pagine che formano il libro di oscurità e di rock ce n'è aiosa. Infatti il libro non si ferma al rock anglo-americano. La mappa si allarga all'Europa e soprattutto all'Italia, dove la Sernagiotto individua una sorprendente topografia del mistero, dall'abbazia di Telema a Cefalù, agli incroci romani legati a Rino Gaetano e Fred Buscaglione. C'è persino una sorta di bonus track indiana con l'ashram di Ricky Cash, frequentata dai Beatles, e la sua relazione con la stagione che avrebbe condotto alla White Album. E perché non approfittare di questa elencazione per aprire la prima parentesi musicale, attingendo una delle 14 playlist suggerite dall'autrice, in particolare quella preordinata per la visita alla villa di Dennis Wilson in California, tristemente nota per aver dato albergo alla setta di Charles Mason. E parlando del demonio Mason, non si può non accennare al motivo trainante, le idee stragistiche che Helter Skelter dei Beatles.

Abbiamo ascoltato la celeberrima Elta Scolter dei Beatles, uno dei brani che fanno da colonna sonora al libro di Camilla Sernaggiotto, This Must Be the Places, pubblicato da Arcana. Il vero merito del libro, però, non consiste soltanto nella quantità delle storie raccolte, è nel modo in cui queste storie vengono raccontate. La scrittura della Sernaggiotto è agile, documentata, giornalistica. Non pretende di trasformare ogni episodio in una teoria del complotto e, soprattutto, non ha bisogno di assumere il tono paludato della storiografia musicale. Procede per lampi, dettagli, ricostruzioni e curiosità, con una scrittura che sembra sapere che il lettore contemporaneo non ha bisogno di essere trascinato per mano, ma di essere incuriosito. Ed è qui che il libro trova una sua peculiarità. Camilla Sernaggiotto non racconta soltanto chi è morto e dove, ma cerca di capire perché quel luogo sia sopravvissuto all'evento, quando è sopravvissuto ovviamente, perché un edificio possa diventare un simbolo, perché un incrocio qualunque possa trasformarsi in una tappa del pellegrinaggio rock, perché una stanza continui a essere percepita come diversa da tutte le altre anche quando la persona che vi ha abitato non c'è più. C'è anche un elemento ludico, quasi da guida di viaggio alternativa. Il libro può essere letto linearmente, ma anche consultato per capitoli, se seguendo un artista, una città, oppure un genere, un episodio. E diverse tappe sono accompagnate da indicazioni utili per chi voglia trasformare la lettura in esperienza. Dove si trova il luogo, perché è importante, come raggiungerlo, quando visitarlo. A questo si aggiungono playlist pensate per accompagnare il viaggio. Una prospettiva che permette di guardare diversamente anche storie conosciutissime, perché sappiamo tutto, o crediamo di sapere tutto, su Jimi Hendrix, Morrison, Jim Morrison, Kurt Cobain, John Lennon, Amy Winehouse. Conosciamo i loro dischi, le fotografie, gli eccessi, le morti. Ma cosa succede quando la biografia viene ancorata a un luogo preciso? Quando una vita torna a coincidere con una porta, una strada, una camera, un edificio? Succede che la leggenda si fa improvvisamente concreta. Ora, geograficamente, ci trasferiamo in Europa, a Parigi per la precisione, in Rue Beautreillis, civico 17, dove il 3 luglio del 1971 fu trovato morto il re Lucertola, Jim Morrison. E, in suo onore e ricordo, ascoltiamo When the Music's Over.

Erano alcune delle note che formano il lungo e articolato When the Music's Over dei Doors, uno dei brani che fanno da colonna sonora al viaggio in cui ci conduce il nuovo libro di Camilla Sernaggiotto, This Must Be the Places, edito da Arcana. Sernaggiotto è particolarmente efficace quando lascia che sia il luogo a produrre inquietudine, senza sovraccaricarlo di retorica. È una scelta importante perché il materiale trattato potrebbe facilmente scivolare nel sensazionalismo. Omicidi, suicidi, droga, esoterismo, sette morti premature, concerti trasformati in tragedie. La tentazione di costruire un catalogo del macabro è sempre dietro l'angolo. L'autrice invece prova a restituire contesto e memoria, trasformando la curiosità morbosa in una riflessione sul modo in cui costruiamo i nostri miti. Il risultato è un libro ibrido, guida di viaggio, reportage, microstoria del rock, catalogo di leggende nere e, in qualche misura, libro sulla memoria. Una sorta di atlante sentimentale dei luoghi nei quali la cultura popolare ha depositato le proprie ossessioni. Rimangono le storie, naturalmente, rimangono le canzoni, rimangono le fotografie e le testimonianze. Ma rimane qualcosa di più difficile da definire: la percezione che un luogo possa conservare una parte dell'energia, della tragedia o della creatività di chi lo ha abitato. E così il libro diventa anche una riflessione sul pellegrinaggio rock, quella particolare forma di turismo lontano dalle cartoline e dalle mete convenzionali. This Must Be the Places funziona dunque perché mette insieme due cose che spesso vengono tenute separate: il piacere della scoperta e il peso della memoria. E quando la musica lascia una traccia sul territorio, quel territorio può diventare leggenda. Forse è proprio questo il senso ultimo dell'Atlante Oscuro di Camilla Sernaggiotto: mostrarci che la storia del rock non si trova soltanto negli archivi o nelle discografie. A volte è ancora lì, dietro un portone, all'angolo di una strada, nella stanza di un albergo. Basta sapere dove cercarla. Chiudiamo la parentesi sul libro di Camilla Sernaggiotto celebrando la Route 61, teatro dell'ultimo viaggio di Bessie Smith, ascoltando Backwater Blues, cantato appunto da Bessie Smith. Un caro saluto a tutti da Alcester Holdy e alla prossima!

0: In Belgio troviamo la nostra corrispondente Margherita Redaelli. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E nel frattempo si sono fatte le 7:07. Che cosa annunciare dunque alle 7:07 dal Belgio di importante? Un ritrovamento, un singolare ritrovamento. Il dottor Marc de Crie, papirologo dell'Università di Utrecht, dei Paesi Bassi, ha fatto questa scoperta. Un frammento dell'Odissea di Omero gli è proprio scivolato in mano mentre consultava i manoscritti della biblioteca universitaria. E la notizia ha fatto il giro del mondo e secondo me è bellissima anche dal punto di vista estetico, con questo professore che si ritrova così per caso un giorno qualunque, che poi non è più qualunque, si ritrova l'Odissea in mano. E si tratta dell'unico esemplare ritrovato in Olanda. Margherita Redaelli, tu ti sei lungamente intrattenuta con l'autore della scoperta, cerchiamo di capire un po' meglio di che si tratta. Che cosa ha trovato di preciso?
1: Ma appunto scartabellava dei manoscritti che furono acquisiti tra gli anni 20 e gli anni 30 da un, potremmo dire, un commerciante tedesco di manoscritti che ne fece man bassa in Egitto, quando appunto in mano gli scivola un frammento grande quanto una carta da gioco 6x7 centimetri che contiene 30 versi dell'Odissea. E a un papirologo, per quanto in erba, insomma, quando si presenta Omero viene riconosciuto immediatamente. Quello che ha fatto in più il dottor De Crei è che per lui, che è un esperto appunto di codici di questo periodo, cioè dell'Egitto appunto di intorno al 300, è stato facile risalire sia al formato sia alla provenienza. E il formato, ecco, questo è facile perché ovviamente i versi dell'Odissea sono ben noti, quindi lui ha trovato il libro dodicesimo dal verso 370. Sono circa 30 versi e è risalito così a un formato tascabile, cioè tra 15x18 centimetri. Questo è un codice scritto in pergamena e anche dalla grafia e da paralleli è riuscito appunto a datarlo al intorno al 300 dopo Cristo, e la grafia, non dico sbrigativa ma insomma semplice, darebbe l'idea proprio di un libro ad uso privato, di letto privato, che fu appunto composto, trascritto in Egitto, in una delle più ricche e belle oasi dell'epoca, che è il Fayum, che ancora oggi è il nome di una ricca città a sud del Cairo.
0: Io l'ho già detto prima, mi piace proprio l'immagine del papirologo che scartabella manoscritti, ma questa scoperta, a parte appunto il lato così estetico narrativo, ci dice altro, Margherita Redaelli.
1: Ci parla di questa società e di questa età che sembrano così lontane da noi. È l'impero romano che a Occidente si sta quasi disfacendo, fra pochi anni sarà imperatore Costantino, e che invece nella parte orientale è ancora stabile ed è una società appunto agiata, una società in cui si sta diffondendo, e l'Egitto ne è un recettore privilegiato, il cristianesimo. E quindi la trascrizione di manoscritti è per lo più di testi cristiani in un ambito che pure è tutto imperniato dalla grecità. Insomma, la burocrazia scrive in greco, la cultura greca è vicinissima, quindi da una parte potrebbe non stupire che Omero, che era anche studiato a scuola, sia ampiamente letto, dall'altra il frammento ha comunque un valore perché in questa zona di datazione tra il terzo e il settimo secolo si conoscono solo 30 frammenti dell'Odissea, quindi diventa un libro sempre più raro in questa società che si cristianizza. Però è interessante che in quell'epoca sia ancora un libro molto letto, e molto letto in formato appunto tascabile. Beh, ci vorrebbero delle tasche profonde, perché fatto il conto sono 400 pagine, però è appunto un'atmosfera che è molto più vicina a noi di quanto potremmo pensare. Con l'altro best seller, gliel'ho chiesto in questo modo un po' informale, di quella società, per esempio, è Menandro, che è un commediografo satirico che poi influenzerà Plauto e che influenzerà tanta parte della letteratura successiva quasi a noi, quasi fino a noi, sono le cosiddette situational comedy, due gemelli e lo svelamento di una storia intricata e comica. E insomma, anche in questo tipo di ambiente così lontano da noi si sentiva la fascinazione dell'Odissea che sentiamo ancora oggi.
0: Beh certo, c'è qualcosa di universale nella storia di quest'uomo che tenta di tornare a casa attraverso il mare. In fondo è una rielaborazione delle storie più antiche dell'umanità, che sono sempre questi modelli: o qualcuno parte e va verso l'ignoto, o qualcuno cerca di tornare, ecco, sono i moti dell'essere umano. E quando qualcuno ripropone in qualche modo l'Odissea, quel fascino torna a sprigionarsi, e lo vediamo anche nel film, che di recente ha avuto un enorme successo. Proviamo quindi a sprigionare questo fascino anche qui a Verde Aurora, concediamoci un po' di Odissea, prendiamo in mano il frammento scoperto a Utrecht e beh, che cosa leggiamo?
1: Dunque, sprigioniamo. Se lo prendiamo in mano, leggiamo una grafia molto chiara e anche in un manoscritto un po' bruciacchiato, e questo non è un caso perché si tratta di un volume appunto che ha subito un incendio. Cosa vuol dire? Che questo frammento arriva proprio dalla metà del libro, 24 canti all'Odissea, questo è il canto 12, è in mezzo, però è un fulcro della storia, il momento forse più in cui Odisseo tocca il fondo. Nell'isola dei Feaci, che poi lo aiuteranno a tornare ad Itaca e da lì partirà la sua riscossa, e però narra di un momento di disperazione in cui il suo equipaggio, dopo aver subito un naufragio tra Scilla e Caridi, approda in Trinacria e, spinto dalla fame, si nutre dei buoi sacri di Helios, e dopodiché ci sarà un'altra tempesta in cui Odisseo perderà tutti i suoi compagni, sarà solo e poi resterà quasi prigioniero da Calipso per 7 anni prima appunto di ritornare dai Feaci. È molto bello da leggere e anche un punto di svolta della storia. Il suo fascino è in questo punto di svolta, ma di questo libro sono state date proprio tante interpretazioni, quello dell'inquietudine umana, il tornare a casa, i moti dell'animo, ma anche interpretazioni più suggestive. Per esempio il filologo Glenn Most dell'Università di Chicago parla dell'Odissea come di una narrazione della struttura delle nostre istituzioni sociali, come si vive con altre comunità, cosa vuol dire essere straniero, cosa vuol dire anche usare moti umani o astuzia, per esempio, o rivelamento o velamento in una società difficile in cui dobbiamo interagire con tante situazioni e persone diverse, a volte pericolose, non sappiamo chi ci troviamo davanti. Nella società greca un'istituzione importantissima è l'ospitalità, come viene poi vediamo Ulisse come ospitato, spesso è ospitato male, è tradito e deve tradire, ma insomma viene anche vista in queste moderne, contemporanee interpretazioni come una rilettura della nostra probità nel rapportarci a istituzioni della nostra società e appunto di come trattiamo anche lo straniero, quello che viene e a cui noi saremo vincolati da vincoli appunto di ospitalità che a volte seguiamo e a volte tradiamo. Insomma, qualcosa su cui riflettere proprio anche oggi, e consola il dottor De Cray della Radboud University il fatto che trovi degli studenti che leggono l'Odissea sul treno. Se diventino migliori cittadini, chissà, ma almeno fanno lo sforzo.
0: Beh, sul treno è una buona situazione dove leggere l'Odissea, in viaggio, l'Odissea che proprio mostra l'inquietudine dell'anima umana in viaggio. E mi veniva una riflessione, Margherita Redaelli, in effetti io ho fatto un'intera rassegna stampa stando aggrappato alle notizie d'attualità e poi subito dopo mi sono ritrovato a parlare di Omero, e viene da dire che qualche volta Omero sia comunque più fresco dei giornali più freschi di stampa, che ci sia appunto uno sguardo eterno sul sull'essere umano, e in fondo questo fa sì che Omero, lo studio di Omero, ci permetta di capire meglio anche poi paradossalmente la stretta attualità, che magari invece dalle fonti di informazione ci appare come confusa.
1: Beh, io, se così si dice, penso che io stessa e il dottor De Cari ne saremmo onorati. C'è anche da dire che rispetto ai giornali di oggi la pergamena del 300 in Egitto resiste molto meglio.
0: E certamente, sicuramente si parlava di best seller, ma nel caso dell'Odissea abbiamo appunto un long seller più che altro, una capacità di resistenza del contenuto nel tempo attraverso le mille traduzioni, ma abbiamo visto anche il frammento proprio concreto, sia pure bruciacchiato, sia pure in cattive condizioni, resiste e attraversa i secoli, e dall'Egitto è arrivato fino ai Paesi Bassi. Ce ne ha parlato, lo ricordo, Margherita Redaelli, che ringrazio, grazie mille, buona giornata e alla prossima.
1: Buona giornata.

0: Nome? Dario. Cognome? Fo. E adesso mi ripete chi stava cercando?
1: Io l'ho già detto, Franco Parenti.
0: Parenti, l'attore?
1: Proprio lui. E per favore mi faccia entrare che devo registrare.
0: Signor Fo, non si scaldi. Qui siamo alla Rai, non al mercato. Io qui non l'ho mai visto.
1: Se però non mi fa entrare, la trasmissione non andrà mai in onda.
0: Questo lo dice lei, intanto mi lascia un documento.
1: Ma se ce l'ha tra le mani il mio documento?
0: Certo, ma devo controllare se la foto corrisponde. Qui siamo.
1: Alla Rai, l'ha già detto.
0: Se lei fa ancora lo spiritoso, non so quanta strada farà da noi.
1: Se sono tutti come lei, qui ne farò molto poca.
2: Le canzoni del signor Dario Fo, di Gian Gilberto Monti. Regia Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Ben trovati da Alessandro De Rosa e bentornati al nostro concerto.ch. Oggi protagonista la Camera Orchestra di Basilea, reduce dal concerto al Collegio Papio di Ascona e attesa nuovamente sul palco a Basilea proprio l'11 ottobre. Ascoltiamo attraverso proprio delle registrazioni che la vedono protagonista. La prima, pubblicata nel 2026 dall'etichetta Fuga Libera, riuniva pagine di Paganini, di Rossini, di Berlioz, con il violinista Dmitri Smirnov e la direzione di Victor Jacob. La seconda, pubblicata invece da Warner Classics nel 2025, è dedicata a concerti per flauto e alle opere concertanti interpretate da Emmanuel Pahud con il Camera Orchestra appunto di Basilea, che, lo ripeto, è la nostra protagonista di oggi, diretta da Giovanni Antonini. Un percorso insomma che ci farà attraversare epoche, stili anche differenti, mettendo però in evidenza il rapporto appunto fra l'orchestra stessa e lo strumento solista. Cominciamo con Niccolò Paganini e I Palpiti, una serie di variazioni su un tema di Rossini e una introduzione e variazioni sul tema di Tanti Palpiti dall'opera Tancredi, opera 13, con Dmitri Smirnov al violino e la Camera Orchestra di Basilea diretta da Victor Jacob.

Niccolò Paganini compose I Palpiti nel 1819, prendendo spunto dall'aria di tanti palpiti di Tancredi, l'opera che Rossini aveva presentato a Venezia nel 1813. E questo titolo richiama anche i battiti del cuore e accompagna un lavoro nel quale il tema operistico viene trasformato attraverso delle variazioni strumentali. Quindi Paganini trasferisce nel violino una parte del linguaggio e del repertorio del teatro dell'opera, un mondo che in ogni caso lui conosceva bene e dal quale attinse spesso per le sue composizioni. Lo dicevamo, Camera Orchestra di Basilea con Victor Jacob alla direzione, il violino solista Dmitri Smirnov. Il disco ci porta ora invece ad un nome meno conosciuto, un'altra traccia, è il compositore, in questo caso è anche un violinista francese dell'Ottocento, Prosper Sanson, che sviluppò gran parte della propria carriera in Gran Bretagna. Si chiama Tema Italiano, variato insomma, per violino e orchestra, opera 10, e ascoltiamo appunto questa registrazione, sempre registrata dalla Camera Orchestra di Basel con Victor Jacob, direttore, Dmitri Smirnov invece il violino solista. Sanson nacque a Tolosa nel 1813, studiò al Conservatorio di Parigi, dopo gli esordi in Francia si trasferì in Inghilterra, dove divenne una figura di riferimento della vita musicale londinese e fu un violinista davvero virtuoso, docente anche, membro di importanti istituzioni orchestrali. Il suo nome è oggi molto meno presente nei programmi da concerto e infatti qui abbiamo una eccezione con questo tema italiano, Varié, opera 10, che ascoltiamo in questa splendida esecuzione.

Era il tema italiano di Psanton, interpretato da Dmitri Smirnov con il Camera Orchestra di Basilea, diretto da Viktor Jakub. E da questo virtuosismo romantico passiamo al Novecento di Strauss e a una composizione legata al teatro di Molière. Si tratta del Borghese Gentiluomo, che nasce da questo progetto di Strauss, di riportare in scena la commedia di Molière del 1670, e il protagonista, un borghese benestante che desidera entrare nel mondo dell'aristocrazia, vede poi una serie di vicende susseguirsi nel cammino, no, verso questo traguardo. La musica di Strauss accompagna situazioni e personaggi della vicenda, recuperando anche modelli della tradizione francese, e questo progetto teatrale fu rielaborato nel tempo dal compositore che ricavò anche una suite orchestrale autonoma. Das Dinner, la scena della cena, comprende musica da tavola e la danza dei giovani servitori, e ascoltiamo proprio questo episodio registrato, lo ripeto, dalla nostra protagonista di oggi, la Camera Orchestra di Basilea, diretta da Viktor Jakub.

Era Das Dinner dal borghese gentiluomo di Strauss, di cui abbiamo ascoltato appunto questo estratto, eseguito dalla Camera Orchestra di Basilea, diretta da Victor Jacob. Abbiamo detto, Camera Orchestra, che è la nostra protagonista di quest'oggi nel nostro concerto.ch, e sempre quest'opera di Strauss, il borghese gentiluomo, c'era un'altra traccia contenuta in questo disco che è Der Fechtmeister, un altro momento della commedia di Molière in cui il borghese gentiluomo vuole imparare le arti che considera indispensabili per essere accolto fra i nobili: la danza, appunto, la musica, la scherma e la filosofia. Il maestro di scherma fa parte di questa galleria di insegnanti che, attraverso le loro lezioni, contribuiscono in effetti al ritratto ironico di questo protagonista che sta cercando di emanciparsi in qualche maniera dalla sua condizione. Strauss traduce la situazione in un breve quadro musicale tratto dalla suite che dedicò proprio a questo progetto teatrale.

E abbiamo ascoltato Der Fechtmeister dal borghese gentiluomo di Strauss, qui con la Camera Orchestra di Basilea diretta da Viktor Jacob. E cambiamo adesso epoca, lasciamo anche Strauss per spostarci in un altro disco, tra l'altro, perché tutti questi che abbiamo ascoltato finora, le tracce ascoltate finora, venivano da questo disco che si chiama Paganini, Strauss, Rossini, Berlioz, Stranger, Suntone, Fuga Libera del 2026. Mentre invece adesso ci spostiamo, dicevo, in un altro disco che è quello dedicato ai concerti per flauto e qui dice lavori concertanti che vede Emmanuel Pahud al flauto solista Warner Classics 2025 e cambiamo, dicevo, anche epoca perché dalla musica di Strauss e soprattutto dalla sua geolocalizzazione si potrebbe dire ci spostiamo in Francia con la musica di François de Vienne, compositore virtuoso francese attivo fra 700 e 800. Nacque nel 1759, in effetti fu una figura importante della vita parigina alla fine del Settecento, flautista, fagottista, lavorò nell'ambiente dell'opera, contribuì anche alla formazione musicale nella Francia rivoluzionaria, quindi fu anche autore di un metodo per flauto che ebbe ampia diffusione e quindi anche una caratteristica pedagogica, diciamo così, formativa e anche politica, se vogliamo, del compositore stesso. Il suo settimo concerto per flauto in Mi minore appartiene al repertorio concertante del periodo classico ed è articolato in tre movimenti, Adagio e Rondò. Ad interpretarlo, lo dicevamo, sarà il flauto di Emmanuel Pahud, primo flauto del Berliner Philharmoniker dal 1993, uno dei flautisti più affermati della scena internazionale. Lo accompagna la nostra orchestra protagonista di oggi, la Camera Orchestra Basel, diretta da Giovanni Antonini in questo caso, musicista noto anche per il suo lavoro sulla prassi esecutiva storicamente informata e per la direzione di repertorio barocco e classico. E lo dicevo, questa registrazione fa parte di una raccolta Warner Classics e in particolare questo disco è pubblicato nel 2025, dedicato proprio ai concerti per flauto e ad altre opere concertanti.

0: Era il concerto per flauto e orchestra numero 7 in mi minore di François de Vienne con Emmanuel Paul, solista, e la Camera Orchestra Basel, diretto da Giovanni Antonini. E questa orchestra quest'oggi ci ha accompagnati in un viaggio dal virtuosismo violinistico dell'Ottocento al teatro musicale di Strauss fino al concerto per flauto del periodo classico. Tre prospettive diverse sul ruolo dell'orchestra, interlocutrice, se vogliamo, del solista, protagonista di una scena teatrale, partner anche di un dialogo concertante. Dopo il concerto al Collegio Papio di Ascona, lo ricordo, proprio l'Orchestra Orchestra di Basilea sarà protagonista a Basilea di un bellissimo concerto l'11 ottobre, online tutti i dettagli. Beh, grazie per averci seguito, il nostro concerto.ch si ferma qui, un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa e a presto risentirci su queste frequenze.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La logistica, ovvero l'insieme delle attività di gestione e controllo del flusso di merci, materiali, ma anche informazioni e valori, e gli assi su cui corrono le grandi rotte commerciali sono da sempre fondamentali per comprendere l'ordinamento geopolitico mondiale, i suoi conflitti e le sue risoluzioni. Oggi nel nostro approfondimento parliamo dunque di logistica internazionale europea e svizzera.
1: Sì, esatto, e lo facciamo in occasione del ritorno a Lugano del Forum Logistico Un Mare di Svizzera, giunto alla sua nona edizione in un anno, il 2026, che più che mai ci ha riportato, no, alla consapevolezza che, a dispetto della rete di interconnessioni software e digitali, basta la rottura di una catena cruciale come quella dello stretto di Hormuz per mandare in tilt il mondo intero. Noi di tutto questo parliamo con due ospiti. Intanto ci ha raggiunto in studio, ci fa molto piacere, Bruno Dardani. Buongiorno, ben arrivato.
2: Buongiorno a voi e grazie.
1: Bruno Dardani è il direttore del Forum Logistico Svizzero Un Mare di Svizzera, giornalista con alle spalle oltre 20 anni come inviato speciale per il Sole 24 Ore per i comparti di logistica, ma non solo, interscambio commerciale e ancora geopolitica nel Mediterraneo, Medio Oriente e Israele, già direttore della rivista di geopolitica CH, oggi dirige anche il Centro Bono di Studi e Analisi sulle politiche del mare e sul Mediterraneo allargato. In collegamento telefonico con noi invece il secondo ospite, Cesare Alemanni, ben ritrovato anche a lei, buongiorno.
3: Grazie dell'invito.
1: Cesare Alemanni è saggista, analista geopolitico e geoeconomico, ha all'attivo in particolare due recenti pubblicazioni proprio sulla logistica. Una è La signora delle merci, dalle caravelle ad Amazon, come la logistica governa il mondo, per Lewis University Press 2023, e Dalle pietre alle stelle, una storia logistica dell'umanità, è in audio, uscito proprio quest'anno, che abbiamo avuto tra l'altro modo di presentare anche qui alla Rete 2. Cura anche la newsletter su tecnologie, infrastrutture e potere macro su Substack.
0: E allora iniziamo proprio con lei, Cesare Alemanni, questa nostra chiacchierata dedicata alla logistica. Ecco, lei proprio in occasione della presentazione di Dalle pietre alle stelle qui su Rete 2 ci ricordava che se le società sono distribuite, organizzate così come le conosciamo, è a causa di come abbiamo costruito le grandi strutture di interconnessione. Allora, come dobbiamo leggere questo 2026 attraverso il filtro dei grandi flussi commerciali? Che anno è stato?
3: Pronto?
0: Mi sente?
3: Sì, ho perso un attimo il segnale, scusi.
0: Ah, le stavo...
3: ho perso l'ultima...
0: Allora, le stavo chiedendo proprio dal punto di vista logistico, dal punto di vista delle grandi strutture di interconnessione, di distribuzione, organizzazione, di merci e dati, come dobbiamo leggere questo 2026? Che anno è stato?
3: Ma finora purtroppo è stato in continuità con gli ultimi, in cui abbiamo comunque registrato una fase di turbolenze in alcune delle infrastrutture centrali, dei flussi logistici, soprattutto che riguardano Europa-Asia, a cui si è aggiunta da marzo, in conseguenza della crisi in Iran, il problema legato alla logistica dell'energia che riguarda ovviamente Hormuz. Quindi diciamo tutto questo ha un impatto che va molto oltre quello che è la semplice questione del trasporto, perché ovviamente sia la questione dell'aumento dei costi dell'energia legata, che oggi è soprattutto una questione che non ha solo a che fare con l'uscita o meno del petrolio da Hormuz, ma anche con tutto il sistema della raffinazione che lo riguarda e anche con i costi logistici del trasporto di petrolio, e da un lato quello delle problematiche che continuano a esistere intorno a l'infrastruttura di Suez, che comunque è entrata in una specie di nuova normalità rispetto a quello che era la vecchia normalità, in cui passavano quasi 500 navi alla settimana, oggi parliamo di transiti dimezzati. Ecco, tutto questo fa sì che l'economia che dipende dai flussi, da questo tipo di flussi, ne risente, e quindi questa cosa entra poi nel paniere dell'inflazione e di tanti altri fenomeni, insomma, economici macroscopici che possiamo osservare quotidianamente.
1: E quindi questi alcuni degli elementi principali, no, del panorama internazionale in questo 2026. Bruno Dardani, come si situa all'interno di questo quadro il Forum che adesso è giunta la sua nuova edizione, Un mare di Svizzera, e come dialoga con le grandi istanze d'attualità internazionali innanzitutto, ma anche poi più specificatamente europee e anche svizzere.
2: Ma certo, la volontà di questo forum è stata fin dall'inizio di creare una consapevolezza logistica, cioè che manca. Vorrei dare un dato basilare: la logistica rappresenta circa l'11%, 11-12% del PIL mondiale, che vuol dire 10.000 miliardi di dollari. Questo incomincia a dare un senso della proporzione. Io sono di origine genovese, quindi il maggiore porto italiano è Genova. Il porto di Genova negli anni d'oro, anni 60-70, movimentava quasi il 70% delle merci da e per la Svizzera. Fino a 5 anni fa si è trovato a non movimentare neanche un grammo di queste merci, perché tutte queste merci erano attirate da sistemi logistici che funzionavano essenzialmente il sistema logistico nord-europeo e in particolare tedesco. E qui sarebbe da aprire una parentesi, perché proprio il sistema logistico tedesco è entrato in crisi profonda. Il caso del Reno, che a causa della siccità è calato di livello, ma anche forse con un po' di malizia a causa del fatto che non è mai stato dragato, cioè non sono mai stati scavati i fondali, passare sul Reno con le chiatte, una chiatta portava 3 container, adesso ne può portare 1 perché sennò si incaglia sul fondale. Questo è diventato un meccanismo competitivo, vuol dire che i prodotti farmaceutici o i prodotti chimici che arrivano dalla Svizzera sono molto meno competitivi sui mercati del nord Europa, perché il costo del trasporto è diventato enormemente maggiore. Quindi la logistica è sempre stata vista in generale come una cosa accessoria, quando invece è un fattore della formazione di prezzo dei prodotti. Paradossalmente, ad esempio, l'Italia ha fatto per anni la battaglia sul costo del lavoro, con il risultato che oggi i salari sono bassissimi, ma il costo di lavoro ha un'incidenza molto minore rispetto al costo della logistica, che in Italia è il 17% del valore del prodotto.
1: Ed ecco che dunque, a causa dei crescenti problemi dell'asse verso nord, si aprono anche delle opportunità o dei ragionamenti verso sud. Tra l'altro il forum proprio si apre, no, con una tavola rotonda focalizzata, esatto, sul Mediterraneo, sui porti liguri, che lo ricordiamo sono partner storico dell'evento, che costituiscono la principale porta d'accessi per le merci in arrivo dall'Asia orientale verso l'Italia e l'Europa, insomma, da sud per l'Italia. Cesare Lemanni, ricordiamo che quando parliamo di opere infrastrutturali parliamo di grandi opere che necessitano decenni per essere progettate, per non parlare realizzate. Ecco che in questo momento l'Italia, in particolar modo la Liguria, sembrano investire per un rilancio virtuoso, che però si scontra negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, con una crescente instabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente. Ecco, come si ripercuotono la crisi dello stretto di Hormuz, ma anche del canale di Suez, in questo tentato rafforzamento delle rotte, diciamo, mediterranee?
3: Diciamo che ovviamente il contesto non è in questo momento favorevole, ma la sensatezza dell'operazione rimane, anche perché, diciamo, corregge o quantomeno cerca di emendare un ritardo precedente, perché una delle ragioni per cui oggi Rotterdam, diciamo, è la porta d'Europa, così come viene definita, è anche perché quando c'è stata avviata diciamo, lo sviluppo e l'accelerazione della containerizzazione tra anni 70-80, il porto di Rotterdam è stato più rapido negli adeguamenti tecnologici, ha potuto anche godere diciamo, di un supporto maggiore anche da parte della pianificazione strategica politica del paese in cui è inserito, e ha anche di una posizione favorevole, geografica favorevole, di molto spazio per i retroporti e tutta una serie di questioni, ma in qualche modo tutti questi lavori sono stati avviati per mettere un'infrastruttura in qualche modo in capacità di competere efficacemente sul mercato logistico e di diventare, appunto, assumere una rilevanza internazionale, cosa che l'Italia, in generale i porti del Mediterraneo, hanno fatto in modo minore, in modo con un maggiore ritardo, per tanti motivi, hanno anche sviluppato meno efficacemente i collegamenti con gli entroterra, E tutto questo ha fatto sì che in qualche modo si sia accumulato un ritardo che oggi va recuperato, sta venendo recuperato, purtroppo appunto il contesto non è favorevolissimo, ma rimane l'insensatezza di un progetto che comunque ha valore in sé, al di là di Suez, perché comunque il Mediterraneo ha anche una linea intramediterranea, che comunque questa cosa servirà sicuramente a accelerare, a incentivare, e si spera poi che in qualche modo, perché è quello poi il grande vantaggio strategico, si parla ultimamente di medio oceano, in termini di Mediterraneo come un oceano di mezzo tra l'Atlantico e l'Indiano, il grande vantaggio del Mediterraneo ovviamente è se l'infrastruttura di Suez funziona, altrimenti si torna in qualche modo permanentemente a un mondo si torna alle rotte portoghesi del 500, no? Alla circolazione dell'Africa, e si perde quello che era il vantaggio della costruzione di Suez, che è comunque dava una centralità al Mediterraneo che l'Italia non ha sfruttato forse all'epoca, anche diciamo parlando in termini storici, anche perché all'epoca c'era un contesto geopolitico che ha privilegiato anche uno sguardo atlantico, ecco, lo mettiamola così, però ecco, in qualche modo l'Italia ha dei ritardi da recuperare di tanti tipi, e ha dei vantaggi nel farlo.
0: Ecco, Bruno Dardani, quindi mi sembra di capire qui che c'è un po' un cambiamento della situazione, no? I porti del nord sono colpiti dal cambiamento climatico, ce lo stava raccontando per quanto riguarda il Reno, c'è dunque un'opportunità per un rilancio dei porti liguri, quello su cui state discuterete nel vostro convegno qui a Lugano. Questo rilancio dei porti liguri sul Mediterraneo, come si scontra appunto con la situazione in particolare medio orientale, che ha avuto un'esplosione in questo ultimo anno, ma che in realtà è sempre stato un luogo molto complicato per la gestione dei conflitti? Si può veramente immaginare un futuro nel quale si ritornerà, non dico a una rilancio, ma a una situazione come era quella del passaggio delle merci prima dell'inizio della guerra in Iran?
2: Vorrei rispondere con una frase di un filosofo, so di non sapere, no? Perché potrei sciogliere il nodo di questa risposta complessa in tre parole. La verità è che in questo momento ci sono, come tu dicevi, degli elementi di incertezza che sono insondabili, nel senso, ci sono i choke point, che sarebbero le strettoie del traffico marittimo. 2 su 5 delle più importanti strettoie mondiali sono sotto discussione, quindi lo stretto di Hormuz e Bab el Mandeb, che è lo stretto di accesso al Mar Rosso e quindi a Suez. Quindi il Mediterraneo ha potenzialmente in sé tutte le caratteristiche per decollare, ma potrebbe non decollare per niente, anzi diventare un mare chiuso. Ieri, parlando giusto con degli amici in Medio Oriente, mi dicevano che è stato fatto un primo costo di quanto sarà il valore della ricostruzione in Medio Oriente. La sola Gaza si parla di 50 miliardi di dollari per la ricostruzione. Se uno somma la ricostruzione in Siria, Aleppo, queste città totalmente distrutte da guerre dimenticate, perché Aleppo ha avuto 35.000 morti in una notte, così tanto per dare un po' il senso delle dimensioni, ma non se ne parla. E quindi il Mare di Svizzera quest'anno ha proprio questa modalità. Vedere le criticità e gli interrogativi, che sono la situazione geopolitica, senz'altro, e sulla quale neanche Nostradamus riuscirebbe a dare una risposta, la situazione delle infrastrutture. Ricordavate il ritardo, vorrei ricordare, da genovese di origine, il terzo valico, cioè la linea ferroviaria veloce Genova-Milano, sta per essere realizzata dopo 100 anni dal primo progetto. Questo è il senso delle dimensioni. E le infrastrutture sono in scadenza, e uno sarà uno dei temi che sarà trattato da un Mare di Svizzera, nel senso che la maggior parte delle infrastrutture europee sono state fatte negli anni 60 e 70, in particolare quelle italiane. Il cemento armato regge 50 anni in sicurezza, quindi i viadotti sui quali passiamo in autostrada a Genova accadde purtroppo il caso del Ponte Morandi, sono tutti a rischio. E il terzo fattore è quanto inciderà ancora il Green Deal europeo, che è oggetto oggi di grandi critiche. Quindi è una situazione a dir poco magmatica dal punto di vista. La collega citava giustamente traffici anche inframediterranei. È chiaro che se si avviasse un processo di ricostruzione diventa una logistica strategica e non solo una logistica delle merci, il che vuol dire che diventa una logistica militare. Non dimentichiamo che la logistica nasce come militare. Grandi campagne militari sono state perse per la logistica. Napoleone e Hitler in Russia ne sanno qualcosa. E la logistica

0: l'Iran nel conflitto con gli Stati Uniti, pre-midterm, post-midterm, il fatto che vada un'altra portaerei con 10.000 uomini verso il Golfo Persico non depone per un imminente accordo di pace fra Stati Uniti e Iran. Israele è diventato un alleato silenzioso di Arabia Saudita, Emirati Arabi e di molti paesi arabi che vengono definiti moderati. Quindi è veramente un puzzle che ci vorrebbe un artista per ricomporre.
1: Sì, e in più c'è un altro elemento che emerge da quello che ha detto, ma che affronteremo probabilmente nel corso del dibattito, che è quello relativo anche alle questioni ambientali. Parlavamo prima di cambiamento climatico, no? Le infrastrutture significa consumo del territorio, maggiore traffico, inquinamento, c'è anche questo aspetto qui da considerare, ovviamente. Ma volevo chiederle... In questa situazione che lei ha definito magmatica, la Svizzera da che parte deve guardare? Deve continuare a guardare a nord o invece deve guardare più a sud, ai porti liguri, al Mediterraneo?
0: Allora, bella domanda. In linea teorica la Svizzera avrebbe più interesse a guardare a sud perché è più forte geopoliticamente a sud che di quanto non sia a nord in questo momento. In termini pratici vorrei citare una cosa che io vivo in Svizzera ormai da 17 anni, felicemente sono diventato anche cittadino svizzero, quindi non posso essere che grato alla Svizzera. Citiamo il più grande progetto ferroviario europeo degli ultimi 100 anni, Alptransit. Il Gottardo in linea teorica doveva rappresentare l'asse centrale di un asse fra il Mediterraneo e il Nord Europa, il famoso corridoio 5, no? Nell'edizione dell'Unione Europea. Di fatto è diventato un treno veloce Lugano-Zurigo, perché a sud non prosegue, perché per le difficoltà che sono relative a un progetto di continuazione dell'alta velocità da Lugano a Chiasso, banalmente, ma anche perché l'Italia non ha mai costruito il raddoppio delle linee della Brianza, quelle che consentivano di collegarsi alle linee alta velocità italiane. La Germania non ne parliamo nemmeno, cioè la Germania si è rifiutata di fare un collegamento che da Lugano consenta di connettersi con la rete alta velocità tedesca. Quindi di fatto quello che sta emergendo, in particolare per la Svizzera, è che un domani la necessità e l'attenzione dovrà essere puntata su questi collegamenti che vengono chiamati dell'ultimo miglio, ma poi non è propriamente un ultimo miglio, sono 20 o 30 chilometri che diventano però strategici per svolgere un ruolo importante, perché se no la Svizzera ha un grosso rischio di essere un territorio di transito di mezzi pesanti.
2: Estendiamo ancora un attimo lo sguardo con Cesare Allemanni. Colpisce il fatto che oggi i 10 porti commerciali più importanti e trafficati al mondo, misurati in TEU, che è l'unità di misura dei container, sono quasi tutti o tutti cinesi o comunque asiatici, no? Un cambiamento che si è consolidato negli ultimi anni. Cesare Allemanni, lei sulla sua newsletter Macro usciva qualche tempo fa con un lungo approfondimento intitolato La grande inversione. Ecco, questo cambiamento che cosa ci dice? Da una parte delle difficoltà dell'Europa, in particolar modo quella mediterranea, a imporsi sul mercato globale, e dall'altra anche sull'avanzamento di un nuovo ordinamento mondiale che passa anche attraverso la logistica, lo abbiamo capito bene.
3: Ma la statistica, il dato sulla Cina ci dice che la Cina, quel dato ci dice in particolare che la Cina negli ultimi 20 anni abbondanti è diventata la cosiddetta fabbrica del mondo. Quindi il luogo che ha più necessità e più riceve input produttivi, materie prime, energia, e più ha necessità poi di distribuirli al di fuori. Quindi questa ricettività è parte di questa, di fatto, strategia, o comunque di questo ruolo che ha assunto la Cina nelle manifatture globali, inizialmente con manifatture molto semplici, oggi sempre più sofisticate. Quindi, e secondo me racconta però che non solo, diciamo, questo ruolo strumentale dei porti rispetto a un cambiamento industriale macroscopico, ma anche proprio il fatto che la logistica è un abilitatore di processi industriali, e non è un caso che dopo la cosiddetta periodo della riforma di apertura di fine anni 70 di Deng Xiaoping, uno dei primi diciamo piani quinquennali che la Cina mise in atto per in modo molto strategico per sviluppare il suo ruolo economico, il suo ruolo industriale, proprio legato alla logistica. Cioè negli anni 90, 80-90 i cinesi

0: dedicarono moltissimi investimenti e moltissima pianificazione all'idea: se vogliamo essere più competitivi del mondo nel prezzo del lavoro, nel prezzo dello sviluppo industriale, nella capacità di sviluppo industriale, non possiamo pensare solo alle fabbriche, solo alla parte produttiva, ma dobbiamo anche pensare alla parte distributiva, cioè dobbiamo essere più economici e convenienti anche nel far arrivare le cose, le materie prime, i componenti da noi e fare uscire i prodotti finiti dai nostri porti. Quindi in questo senso questa lettura dei porti cinesi va guardata proprio nella grande trasformazione della Cina degli ultimi decenni come appunto il polo industriale del pianeta, o una trasformazione che oggi sta cambiando perché la Cina non è più solo questo, ma però comunque ecco, la logistica come partner in questo caso dello sviluppo industriale. La grande inversione, nel senso che nella mia newsletter, appunto in questo articolo, leggevo le crisi su Suez e Hormuz, soprattutto quella su Suez, in realtà come se lei va a Hormuz vedrà che c'è una fortezza giapponese portoghese del 500, la rovina di una fortezza portoghese del 500. Questi passaggi di mare sono stati in qualche modo controllati o comunque tenuti sotto controllo anche militare, come diceva prima il collega, proprio perché la logistica è sempre dual use, sono stati tenuti sotto controllo per quasi 500 anni da comunque poteri occidentali, prima i portoghesi, poi gli olandesi, poi gli inglesi, poi gli americani oggi. Se le guardo, sono le basi del mondo di questi poteri e sono sempre stati negli stessi posti, a presidiare i passaggi di mare, Malacca, Hormuz, Bab el-Mandeb. Il fatto che oggi tutti questi stretti, perché anche Malacca per altre ragioni un po' in sofferenza, Panama per ragioni climatiche in sofferenza, siano un po' sotto discussione, si può leggere il fatto che il mare comunque è sempre uno dei luoghi in cui grandi cambiamenti geopolitici, grandi cambiamenti degli ordini politici ed economici del mondo, è uno dei luoghi in cui il mare si riflettono di più queste cose, proprio perché dal mare passa gran parte del valore e le direzioni in cui il valore va. Quindi la grande inversione ha proprio questo senso.
1: Quindi il mare, lo sappiamo come luogo su cui transitano tra l'altro gran parte delle merci che consumiamo anche qui in Europa e in Svizzera, e proprio su questo vorrei concludere con lei Bruno Dardani, la questione ambientale. Nel vostro convegno ci sono tanti portatori di interesse, pensiamo al porto di Savona che è uno dei partner da sempre, e lei ha così criticato, ha fatto un appunto critico sulla questione del Green Deal europeo, che è un po', diciamo, uno dei pochi tentativi a livello globale di mettersi d'accordo per cercare di fermare il cambiamento climatico. E sappiamo anche d'altra parte che i trasporti marittimi con container sono anche dei grandi produttori di inquinamento. Allora, questi portatori di interessi che si incontrano nel vostro forum, ma anche in giro per il mondo, hanno assunto questa responsabilità in qualche modo di pensare a come ridurre le emissioni e l'inquinamento che viene anche da queste grandi arterie di trasporto e di comunicazione?
2: Grazie molto per la domanda, perché poi c'entra uno dei grandi temi di Un mare di Svizzera. Intanto una considerazione relativa al collega, mi fa piacere che l'abbia introdotta. Temistocle, parliamo di un po' di anni fa, e poi Cicerone dicevano: chi controlla il mare controlla il mondo. Le compagnie delle Indie, di Olanda e Gran Bretagna l'avevano capito perfettamente. Poi il mondo moderno se l'era un po' dimenticato, persino gli Stati Uniti, grande potenza mondiale, oggi accelerano il loro processo per creare cantieri, satelliti nel mondo e costruire navi.
1: Dardani, l'ha presa molto alla lunga, ma abbiamo un minuto.
2: Allora, la risposta,
1: mi dispiace dirglielo,
2: no, nessun problema.
1: L'ascolterei per ore.
2: La risposta sul green è molto rapida. Il problema è nel termine globale. Il Green Deal europeo è un Green Deal europeo. L'interrogativo che gli operatori, e si faranno anche a Un mare di Svizzera, è: ma noi possiamo imporci delle norme tipo l'ETS, che è questa tassa sulle emissioni, quando gli altri non la impongono? Un dato: la Cina importa il 40% in meno di petrolio grazie a Hormuz, alla crisi di Hormuz, e ha aperto 120 centrali a carbone, che in termini di inquinamento non sono propriamente il massimo.
1: Quindi sì, la questione effettivamente dell'ambiente e della sua protezione, come ci raccontava, anche per quanto riguarda il Reno, no? Tra l'altro ci costringerà anche a cambiare strumenti di trasporto, metodi, luoghi, no? C'è anche questo aspetto qui.
2: C'è un problema di reinventare proprio tutto il settore della logistica, non è un problema di rifondare, è di reinvenzione di quello che è oggi. E purtroppo lo facciamo sempre sotto pressioni anomale e non con programmazione, ecco.
1: E quindi noi ci fermiamo qui per questo tema che ovviamente ogni volta ci entusiasma, perché effettivamente si dice la logistica, uno pensa a una cosa magari un po' noiosa, e invece è tutt'altro, no? C'è geopolitica, c'è organizzazione, non è mai neutra la logistica, no. Come abbiamo visto, e dunque ringraziamo i nostri ospiti, prima di tutto Cesare Lemanni, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E anche grazie a lei, Bruno Dardani.
2: Grazie molte.
1: E grazie anche a te, Barbara.

0: Caffè Zimmermann. 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria tutta al femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmermann, dal 5 ottobre al 2 novembre, ogni lunedì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Comincia la mattinata di Rete 2 che ci porterà, per quanto riguarda Verde Aurora, almeno fino all'appuntamento con Laser delle 9, fra le 9 e le 9 e mezzo. E la mattinata, come sempre, comincia con la rassegna stampa. Davanti a me ho pronti i quotidiani della Svizzera italiana, vediamo i titoli, vediamo le aperture. La notizia è una, perché si tratta del governo del Canton Ticino che fa il titolo principale sui due quotidiani. Il promosso è Marchesi sul Corriere del Ticino e Marchesi scatta dal territorio sulla regione. Vediamo più nel dettaglio. Sul Corriere, il promosso è Marchesi è il titolo. Il democentrista, si legge nel sottotitolo, nel segno della continuità, si è visto attribuire dal governo il tanto ambito dipartimento del territorio soffiato ai cugini leghisti. Picaluga, il coordinatore della Lega, dichiara chiara volontà di non darlo a Gobbi. Questo è il titolo principale. C'è l'editoriale, che leggeremo dopo, su questo argomento di Gianni Reghinetti. Incredibile ma vero, l'uomo forte non è Gobbi. Questo è il titolo dell'editoriale. Segnalo anche un titolo in taglio medio, violenza sui treni, 10 casi al giorno. Un'inchiesta rivela che nei soli convogli delle FFS sono registrati 3.600 episodi all'anno. Il Ticino non è immune dal problema. Sono aggressioni verbali e fisiche al personale delle FFS, fra insulti, minacce, vie di fatto e addirittura sputi contro il personale. In taglio basso invece un titolo, segnalo CCL e salari minimi, sarà scontro alle urne. Sono state raccolte oltre 100.000 firme per il referendum contro la modifica di legge che fa prevalere i contratti collettivi di lavoro sui salari minimi fissati a livello cantonale. Questa la prima del Corriere. Torniamo alla regione. Marchesi scatta dal territorio, si diceva, è il titolo principale, all'esponente UDC, il dipartimento che era di Zali e della Lega. Su questo è anche l'editoriale. In una giornata come oggi c'è il pacchetto completo, editoriale titolo, quando c'è una grande notizia sui quotidiani della Svizzera italiana è sempre così. L'editoriale è firmato da Jacopo Scarinci ed esprime l'augurio che il governo cominci a risolvere i problemi senza crearne altri. Segnalo sulla prima della regione più che altri titoli, perché ci sono altri titoli ma sono tutti dei piccoli box nella seconda parte della pagina, altri due interventi, altri due commenti che partono in prima pagina. La trave nell'occhio, la rubrica di Andrea Ghiringhelli, il quale torna sul tema da lui già affrontato della mediocrità politica che oggi, scrive, è comprovata. Forse non siamo ancora, scrive, al governo dei peggiori, ma il traguardo è vicino. I requisiti negativi abbondano. In questi anni l'idea di bene collettivo è stata spesso scavalcata da interessi personali, squallide vicende e commistioni disonorevoli e dannose. Naturalmente il commento di Andrea Ghiringhelli sul governo dei peggiori, proprio nella prima pagina che parla del nuovo governo, è un commento che tocca sul vivo il mondo della politica ticinese. Infatti lo stesso Ghiringhelli scrive: le mie considerazioni di cittadino indignato non sono piaciute a qualche politico. Ritiene ingeneroso parlare di mediocrità generale perché significa fare di tutta l'erba un fascio. È vero, ammette Ghiringhelli, ma se il comportamento prevalente degli attori politici è caratterizzato da una buona dose di incompetenza e da scarse capacità, l'azione di uno sparuto gruppo di bravi politici risulta vana. La scienza politica definisce il fenomeno la trappola dell'equilibrio inferiore. Cioè sostanzialmente quando la mediocrità diventa normalità, non sono i pochi bravi ad attirare verso l'alto i mediocri, ma sono i mediocri a trascinare verso il basso l'intero sistema. L'altro intervento in prima pagina è dell'avvocato Paolo Bernasconi, che parla del fenomeno della tortura e in particolare dei richiedenti l'asilo che raccontano esperienze di tortura e che non vengono credute molto spesso dalla SEM, perché i loro racconti sono contraddittori. E Bernasconi spiega che nelle sue decisioni di rifiuto delle domande di asilo la SEM ignora la giurisprudenza dei tribunali internazionali che hanno condotto processi contro persone accusate di tortura. In questa giurisprudenza si riconosce ormai da anni che le testimonianze da parte di persone torturate sono spesso imprecise e contraddittorie. ne conseguirebbe per la SEM la necessità di affidare questo tipo di interrogatorio a medici oppure psicologi che siano familiarizzati con le testimonianze rese da parte di vittime traumatizzate. Sarebbe uno strumento necessario anche per prevenire i trabocchetti praticati durante le audizioni di richiedenti l'asilo, che le rendono legalmente inutilizzabili. Tutte le decisioni della SEM, fondate su interrogatori intaccati da questi vizi procedurali, dovrebbero essere annullate, e spiega poi Bernasconi, in applicazione del principio costituzionale svizzero della buona fede, nonché degli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani. E abbiamo visto dunque la prima pagina anche della Regione. Non ci resta che leggere i due editoriali approfondendoli. Lo faremo fra qualche minuto, il tempo di ascoltare un brano di Paul Simon.

Paul Simon, Me and Julio Down by the Schoolyard, un brano da Paul Simon, il titolo come l'autore, il secondo disco solista uscito nel 1972. Stavamo guardando gli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana, Gianni Righinetti su Corriere e Jacopo Scarinci sulla Regione, entrambi parlano del governo ticinese. Avrebbe potuto e dovuto essere una formalità la composizione del nuovo governo, spiega Righinetti, e invece è stata una rivoluzione. Norman Gobbi, il veterano della squadra, aveva sulla carta il diritto di scegliere per primo e se fosse stato così, senza alcuna osservazione o opposizione, sarebbe terminato tutto in un battibaleno. E invece nella sala del governo qualcosa è accaduto, qualcosa che la presidente Marina Carobbio ha voluto descrivere all'insegna della responsabilità da parte del collegio dopo una lunga fase di turbolenze generate in particolare dai due leghisti. E poi il prossimo mese di aprile si vedrà, ma intanto la situazione è questa. Marchesi si rivela l'uomo forte della destra politica e questo fatto avrà certamente un peso anche sul piano interno fra Lega e UDC, da sempre sulle montagne russe tra l'euforia di volersi accordare per le elezioni e la depressione, rabbia, gelosia tipica del rapporto che esiste tra fratelli coltelli. Così Righinetti, il quale parla delle differenze che esisteranno ampie fra Zali e Marchesi. Zali proteggeva il lupo, Marchesi lo vorrà abbattere per salvaguardare gli allevatori. Il partito di Marchesi voleva tirare il freno al tram treno di Zali, mentre ora lo dovrà spingere. Poi c'è il grande capitolo della mobilità, sul quale le visioni fra i due non sono mai state convergenti. Capriole e voli pindarici sono attesi per un Marchesi che lui sì realizza un sogno cullato già nel 2023, entrare in Consiglio di Stato. Avrà poco tempo, però, precisa Righinetti, per dimostrare che alle parole battagliere da presidente dell'UDC e consigliere nazionale fustigatore del governo del Mulino Bianco, occhio che chi va al mulino si infarina, seguiranno i fatti di una coerente azione politica. Così Righinetti sul Corriere del Ticino. Sulla Regione, Jacopo Scarinci e scrive che ieri la Lega ha iniziato a pagare i suoi conti all'interno del governo. La scelta di non assegnare la conduzione del territorio a Gobbi è difficile da non interpretare come una sorta di sgambetto politico dopo quanto successo. Il ridimensionamento della Lega, precisa Scarinci, non passa solo dalla perdita di un consigliere di Stato e della maggioranza relativa in governo, ma da un Gobbi uscito a mani vuote dalla riunione di ieri e tornato alla conduzione di un dipartimento che avrebbe voluto lasciare, e ha fatto in parte, poco più di un anno fa, perché dopo tanti anni non sentiva più le giuste motivazioni a occuparsi di quei temi. E ciò detto, aggiunge Scarinci nella seconda parte del suo editoriale, ora tocca a Piero Marchesi. Bombardare da fuori è una cosa, governare dall'interno è un'altra. Farlo dal dipartimento che più ha attaccato lo chiamerà a una prova non indifferente. In un governo definito da lui stesso del Mulino Bianco, vedete anche a Scarinci è rimasta impressa questa impressione, così come a Righinetti, a un governo definito dunque da Marchesi del Mulino Bianco, che però deve riguadagnare in fretta tutta la fiducia persa nella popolazione negli ultimi mesi. In sei mesi è fantascienza, secondo Scarinci, aspettarsi qualcosa, anche se su temi puntuali come la gestione del lupo o la circonvallazione Agno-Bioggio si può agire con celerità. Esattamente come con il preventivo 2027, il governo ieri ha deciso di aspettare. E in conclusione Scarinci esprime la speranza che sia finito il teatro politico che appassiona il giusto, perché è ora di passare a quello che interessa veramente alla gente, che il governo e il Parlamento risolvano i problemi, non che continuino a crearne. E questo era l'editoriale di Scarinci su La Regione.

Abbiamo ascoltato un brano da Malo nel 1967, fu l'esordio discografico del trombonista Willie Colon, con lui la voce di Hector Lavoe. Vediamo altri spunti dai quotidiani e in particolare dal Corriere della Sera, dove c'è un editoriale di Massimo Nava che prende spunto da quanto sta accadendo in Francia, il caos francese di questi giorni con le proteste, che mostrano qualcosa di paradigmatico, secondo Nava, della crisi che stanno attraversando quasi tutte le società europee. La Francia registra una tendenza politica che si va generalizzando dalla Spagna alla Germania. La perdita di peso dei partiti di più lunga tradizione, dei liberali, dei centristi, dei socialdemocratici, dei popolari, a vantaggio delle posizioni più estreme. La Francia esprime un disagio sociale altrettanto generalizzato nelle grandi metropoli, nelle aree industriali e agricole, nelle regioni economicamente più depresse. È un quadro esplosivo, ulteriormente drammatizzato dalla china discendente dello Stato francese negli ultimi 20 anni. L'idea dello Stato protettore, quasi una forma di socialismo democratico, si è smarrita nella memoria dei francesi più anziani. La politica ha rivelato una straordinaria incapacità di cambiare riti, metodi e linguaggio, affossando le promesse di riforme lanciate dalle prime fasi della presidenza di Nicolas Sarkozy e di Emmanuel Macron. Che cosa conclude dunque Massimo Nava sul Corriere della Sera, lo ricordo? Manifestare per la casa come a Madrid e a Berlino, o per la scuola contro il carovita a Parigi, o magari aggiungere la solidarietà per Gaza o la protesta contro la guerra, vuol dire chiedere tutto a una politica che ha poco da proporre e ancora meno da dare, fra strettoie di bilancio, vincoli europei, conflitti sovranazionali fuori controllo, scelte e decisioni condizionate al di fuori dal perimetro dei governi. Soltanto una diversa politica europea, secondo Nava, e una diversa architettura istituzionale dell'Unione Europea potrebbero accompagnare nuove classi dirigenti a ritrovare la bussola e invertire la rotta verso il caos sociale e l'implosione delle istituzioni. Ma intanto Parigi brucia e, come si vede, conclude Nava, non solo Parigi.

Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, è una canzone di Dario Fo per quanto riguarda il testo e Fiorenzo Carpi per quanto riguarda la musica, interpretata nell'album Mare Nero del 2017 dal cantautore leccese Alessio Lega. Sul quotidiano Il Manifesto si parla di intelligenza artificiale e di stupidità, la stupidità umana dell'intelligenza artificiale, il titolo dell'articolo di Giorgio Vincenzi che cerca di indagare su che cosa sia l'intelligenza. L'idea che l'intelligenza sia qualcosa legata a un organo che è il cervello è in realtà una falsa informazione, scrive Vincenzi, che poi intervista Stefano Mancuso, neuroscienziato e direttore scientifico del Pianeta Terra Festival. È un'idea sbagliata perché anche se dovessimo immaginare che tutti gli esseri viventi hanno un cervello, quindi tutti gli animali fossero intelligenti, staremmo parlando dello 0,3% di esseri viventi e contemporaneamente staremmo dicendo che il rimanente 99,7% della vita è stupido, non ha le capacità di basarsi sulla memoria per la risoluzione di problemi che possono accadere in futuro. E invece non è solo degli esseri di questa minoranza, insomma, degli esseri dotati di un tradizionale cervello, la capacità di risolvere i problemi. L'intelligenza è proprio una caratteristica della vita, è uno dei fattori fondamentali. Qualunque essere vivente è in grado di percepire l'ambiente, di trattenere le informazioni necessarie, di elaborarle, di trovare delle soluzioni, perché questo è qualcosa che attiene veramente alla vita in generale. Se non fosse in grado di essere in questa maniera intelligente, sarebbe spazzato via dall'evoluzione. Quindi andrebbe rivista l'indicazione di intelligenza. Secondo Mancuso è una posizione folle definire l'intelligenza in questo modo. Ci siamo accorti che ogni volta che cerchiamo di limitare l'intelligenza a qualcosa che ci assomiglia, quando mettiamo delle barriere, ci accorgevamo che poi anche gli altri esseri viventi erano in grado di fare la stessa cosa che noi limitavamo alla nostra specie. Chiaramente qui si parla di intelligenza di un certo tipo, non di consapevolezza filosofica, di autocoscienza, ma poi si entra qui nella filosofia più che nella neurologia. E nella presentazione del festival, appunto Pianeta Terra, Stefano Mancuso ha affermato che l'intelligenza non è mai neutra, serve per fare delle scelte. E anche l'intelligenza artificiale non è neutra, ma per sua natura è posseduta da un numero molto limitato di persone che sanno come funziona e la utilizzano per massimizzare oltre ogni limite i loro profitti. Può essere usata per il bene, per il male, può portare dei benefici, può portare dei malefici. Quando però gli amministratori delegati di aziende che lavorano all'intelligenza artificiale si preoccupano per lo sviluppo di questa tecnologia, questo fa ridere, secondo Mancuso, intervistato da Vincenzi, dice: ma se fosse vero, perché non spegnete le ricerche? Invece è la prima volta che noi costruiamo qualcosa che fa una cosa differente, che amplifica il nostro modo di pensare. Di solito le invenzioni dell'uomo cambiavano la questione fisica, e invece l'idea che noi perseguiamo costruendo l'intelligenza artificiale cambia l'approccio del pensiero. Ma l'intelligenza artificiale è costruita sul fatto che il nostro modo di pensare, sull'idea che il nostro modo di pensare non ha falle, si nutre di quello che abbiamo creato noi, siamo noi, e quindi amplifica anche la parte negativa, quella sbagliata del nostro pensiero, non solo quella razionale e logica. E nella parte finale dell'articolo Mancuso torna a parlare della natura e fa un esempio, dice che anche le piante hanno forme di intelligenza. Se non ti puoi spostare come una pianta, hai davvero l'obbligo di risolvere i problemi, mentre noi diciamo di averli risolti quasi sempre evitandoli. E questo dimostra la durata della vita delle piante. Alcune specie sono qui da centinaia di milioni di anni. Insomma, noi pensiamo di essere l'unica specie di intelligenza, almeno in questa particolare accezione di intelligenza, mentre probabilmente potrebbe venire fuori che siamo l'unica specie stupida, precisa Mancuso. E non è un paradosso, stando ai dati, noi siamo sempre gli stessi, ce la cantiamo, ce la suoniamo, ci siamo chiamati addirittura da soli sapiens, ma intanto se ci guardiamo intorno, se vediamo il mondo intorno a noi, la realtà dei fatti, il modo con cui ci comportiamo non depone certo a nostro favore, e in fin dei conti potremmo essere tutto sommato l'unica specie stupida.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. 6 anni prima dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, il titolare del disco bar Constellation scrisse ai suoi dipendenti che le candeline scintillanti avrebbero potuto incendiare il locale, un messaggio in base al quale, secondo gli avvocati delle vittime, Jacques Moretti andrebbe incriminato per omicidio con dolo eventuale. Nel testo di un messaggio WhatsApp che figura nel fascicolo dell'istruttoria penale e di cui i colleghi di RTS sono venuti a conoscenza, il titolare del Constellation rimproverava a un cameriere di aver lasciato una candelina scintillante in mano a un cliente che per distrazione avrebbe potuto farla cadere e provocare appunto un incendio. Dal 1970 le popolazioni di fauna selvatica sono diminuite in media del 73%, lo dice il rapporto sullo stato del pianeta che il WWF pubblica ogni 2 anni. A causare il declino, inquinamento, agricoltura intensiva, ma anche la finanza che investe su industrie dannose per l'ambiente. Il rapporto dell'ONG ecologista evidenzia anche tendenze positive, come l'aumento di tigri, tonni rossi e tartarughe verdi, grazie a misure mirate di conservazione. In Svizzera è minacciato d'estinzione un terzo di tutte le specie, animali e vegetali, una quota superiore a quella dei paesi confinanti. Ma anche nel nostro paese non mancano gli esempi incoraggianti, come il ritorno della cicogna, della lontra e della trota di lago, a riprova del fatto che le misure di protezione della fauna funzionano. È morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Si è spenta ieri sera in ospedale a Madrid, dove era ricoverata da 2 settimane. Il suo sfratto, avvenuto in diretta TV, aveva infiammato gli animi, dando il via a grandi manifestazioni contro la speculazione immobiliare e indirettamente è stato anche all'origine della fine del governo Sanchez. La corrispondenza di Giulia Danieli.
3: Rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spagnoli l'immagine di Mari Carmen Abascal, la signora 87enne che, circondata da poliziotti lo scorso settembre, usciva in barella dalla sua casa di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo sfratto aveva dato il via alla lotta per il diritto alla casa nella capitale, dove migliaia di persone avevano manifestato contro i fondi immobiliari speculativi che acquistano interi edifici nelle grandi città per destinarli ad uso turistico, sfrattando gli inquilini. Nei giorni seguenti le proteste si erano estese in tutta la nazione e ancora oggi continuano. La notizia della morte di Mari Carmen, annunciata dal sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato l'anziana nella sua battaglia, ha suscitato grande sgomento. Il sindacato ha ricordato che l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che avrebbe permesso alla signora di ritornare a casa tra pochi giorni, è arrivato troppo tardi, ma la sua morte rimane come eredità, un esempio per tutti di lotta e coraggio. Immediate le reazioni e i messaggi di cordoglio del mondo politico progressista. L'ex premier Pedro Sanchez ha dichiarato di sentire questa perdita come una perdita per tutti. Subito dopo la notizia, centinaia di madrileni hanno sfilato nelle strade, attorno all'accampamento di tende che da 2 settimane occupa Puerta del Sol, in segno di protesta, e hanno vegliato tutta la notte nella piazza illuminata da candele.
2: Nella notte la Russia ha sferrato un altro attacco con droni contro Kiev, colpendo un condominio di 12 piani e ferendo 4 persone, tra cui alcuni bambini. Ne danno notizia le autorità della capitale ucraina. L'attacco ha fatto seguito all'offensiva su larga scala della notte scorsa, che ha causato 30 di vittime in tutto il paese. Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'ennesimo lancio di un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh, preso di mira oramai quotidianamente. I ribelli yemeniti hanno dichiarato che continueranno a colpire l'Arabia Saudita, a eccezione delle città sacre dell'Islam, la Mecca e Medina. Sarà assegnato oggi a Stoccolma il premio Nobel per la letteratura, segretissima come sempre la lista dei candidati. I bookmaker inglesi danno per favorita la scrittrice cinese Kan Shui, autrice di Dialoghi in cielo e della strada di fango giallo, tallonata dall'eterno candidato Haruki Murakami, autore giapponese di bestseller quali Norwegian Wood, Kafka sulla spiaggia e 1Q84. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 8 ottobre, in tutto il paese sarà molto nuvoloso con precipitazioni frequenti e temperature massime di 18 gradi. Spazio ora alla pagina sportiva curata da David Conti.
1: Lo sport.
4: Ben ritrovati, il Lugano ha conquistato i primi punti lontano dal Ticino e i bianconeri hanno vinto 5-2 a Losanna grazie alle reti di Innala, doppietta, Zanetti, Morini e Tanner. In classifica la formazione di Mittel sale al 9° posto a quota 11 punti. Questa sera alle 20 il Friburgo ospita la Joie. Nel ciclismo ricordo la medaglia d'oro agli europei di Marlene Reusser, la più veloce del cronometro, in campo maschile 5° posto per Stefan Küng a oltre 30 secondi da Primož Roglič. Infine nello sci alpino, nella lista statunitense per la prossima Coppa del Mondo figura anche Lindsey Vonn, infortunatasi in occasione dell'Olimpiade di Milano Cortina.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: get in that tank, boy.
1: You can't prove nothing.
2: Lord, Lord.
3: Abbiamo ascoltato Loud, Loud, Loud dall'album omonimo pubblicato nel 1955 dal gruppo vocale di Los Angeles, The Ebonairs. Vediamo spunti culturali dei quotidiani, questa seconda parte della nostra rassegna stampa. La prima è cominciata alle 6, lo ricordo, e dalle 6 alle 6 e mezzo ci siamo dedicati agli editoriali, ai fatti di attualità. Vediamo invece le pagine culturali e, come abbiamo già fatto fra le 6 e le 6 e mezzo, cominciamo dai quotidiani della Svizzera italiana. Sul Corriere del Ticino, nelle pagine culturali, segnalo una intervista di Viviana Viri a Mauro Kovacic, scrittore ospite a Sconfinare 2026 a Bellinzona. Viviana Viri si sofferma in particolare sul suo romanzo più recente, Lina e il Sasso, nel quale Kovacic si interroga sul rapporto tra vita e racconto, fra ciò che accade e il modo in cui cerchiamo di dargli forma. Entra così nella storia di una bambina che con la sua semplicità e la sua ostinazione mette in crisi il mondo degli adulti che la circonda. E poi si parla di altro nell'intervista, c'è appunto l'immagine del sasso, l'immagine della bambina, una possibilità di scrittura diversa, una possibilità di scrittura che metta a nudo la verità di chi compie questo gesto, ma anche l'umorismo, una leggerezza nuova, e il fatto che la scrittura non debba per forza portare a drammi, o mettere in scena delle tragedie. Un gesto di scrivere molto umano, e proprio su questo viene interrogato Kovacic da Viviana Viri. Che cosa rende umano il gesto di scrivere, gli chiede. Noi sappiamo di dover morire, scrive, dice insomma nella sua risposta a Kovacic, noi sappiamo di dover morire mentre l'intelligenza artificiale se ne infischia. Qualsiasi cosa facciamo, anche la letteratura, la facciamo dentro questa consapevolezza. Ogni istante della nostra esistenza è commisurato alla coscienza della sua finitezza. E questo credo a rendere diverso il gesto dell'artista da quello di una macchina. La macchina può riprodurre perfettamente un'opera, ma le manca il movente per cui è stata compiuta. E quindi non credo, dice Kovacic, che la differenza sia nella qualità della scrittura rispetto all'intelligenza artificiale, ma nel movente che sta all'origine del gesto creativo. Segnalo anche un contenuto culturale dalla regione, e anche in questo caso si tratta di un'intervista, è un'intervista di Ivo Silvestro a Alberto Vagnolo. Alberto Vagnolo, che pure sarà ospite in Piazza del Sole per Sconfinare, nel suo libro La città autistica, Vagnolo, che è professore all'Università di Torino, racconta che cosa sia il rapporto con lo spazio pubblico da parte delle persone autistiche con disabilità cognitive. E spesso nelle famiglie in cui c'è una persona di questo tipo si tende a sottrarsi allo spazio pubblico, si sta a casa o si frequentano soltanto situazioni protette. Alberto Vagnolo non parla da esperto di spazi urbani, è un geografo, ma anche da persona neurotipica, e in seguito al suo incontro con l'autismo nella veste di genitore, ma anche nella sua esperienza di abitante dello spazio urbano. Non tutti camminano allo stesso modo, precisa, non tutti occupano un'aula scolastica nello stesso modo. Per molte persone è impossibile fare cose che per altre sono semplicissime, per esempio stare fermo a lungo. L'autismo non è necessariamente una disabilità, e rispondendo a una domanda di Ivo Silvestro sui cambiamenti che sarebbero necessari per rendere una città a misura di persone con autismo, una città che dovrebbe quindi essere particolare, Ivo Silvestro chiede, ma dobbiamo crearla solo per loro, che rapporto ha poi con le persone cosiddette normali? Un progetto di questo tipo, risponde Vagnolo, è meno utopico di quanto possa sembrare. Dal punto di vista della progettazione fisica degli spazi urbani, per esempio, la neurodivergenza generalmente non richiede interventi così radicali. Si tratta di progettare spazi sensorialmente non eccessivi, per esempio poco rumorosi, poco confondenti, poco caotici, o di prevedere spazi di rifugio e decompressione. Il risultato di una progettazione di questo tipo è uno spazio urbano tendenzialmente più vivibile per chiunque, e dal punto di vista sociale e culturale, invece, Vanolo diffida un po' di parole come tolleranza o inclusione, che sembrano presupporre un gruppo dominante che concede l'assimilazione. Quello che desidero, conclude, è semplicemente una città più giusta, obiettivo che certamente non riguarda soltanto l'autismo.

黙れば若者衆もよらんすけん。不満どんの五条門めありにゆるゆる話は教習隊。男ぶりにあふれんばな肩のこりで

Questo era un brano della popolare cantante e attrice giapponese, popolare negli anni 50, fine anni 50, inizio anni 60, Kiemi Eri, Kiemi Kubo all'anagrafe, nata nel 37 e morta nel 1982. E Kiemi Eri è proprio il titolo dell'antologia che raccoglie le sue incisioni appunto a cavallo fra anni 50 e 60. Proseguiamo la nostra rassegna stampa culturale e segnalo un articolo sul quotidiano Il Sole 24 Ore, un articolo che prende spunto da un approccio culturale per parlare poi anche di un aspetto sociale, di un aspetto di attualità. Si parla di Matti, è un articolo di Raffaella Calandra e Matti è una parola che non bisogna avere paura a usare. Alla vigilia della giornata internazionale della salute mentale, il 10 ottobre, considerando gli allarmanti dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 miliardo di persone al mondo con disturbi psichiatrici, costi crescenti sull'economia globale, soprattutto per la mancata produttività e finanziamenti fermi a 10 anni fa, il 2% dei budget sanitari. E allora forse è la potenza della letteratura a spalancare le porte su un tema tanto complesso quanto sempre più cruciale, scrive Raffaella Calandra, citando Gianna, protagonista de Il paese dei matti, pubblicato da Bompiani, libro di Federica Iacobelli. Attraverso lo sguardo di una bambina del 1944, vissuta davvero nella bassa Emiliana, e attraverso la sua amicizia con il principe Mario, si entra negli abissi dei matti di guerra, reclusi in un grande palazzo. I matti non si chiamavano solo matti e basta, ma possedevano dei nomi che si potevano imparare e ricordare. Così, si dice, seguendo il punto di vista di Gianna, che con il suo gatto di nome Gatto è l'unica che accompagna i feretri che escono da questo palazzo in cui sono reclusi i matti di guerra. Gli ospedali prigioni sono al centro anche degli Perché gli ulivi nascono storti, in cui si racconta la storia dell'infermiere Ferruccio, un libro di Luigi Pessina, edito da Minimum Fax, ma Calandra cita anche Rosa, protagonista di 100 giorni che non torno, storie di pazzia, ribellione e libertà, e il viaggio di Valentina Furlanetto, edito dalla Terza, nelle vite parallele della nonna e di Franco Basaglia, suo coetaneo e corregionale, cui è dovuta la chiusura dei manicomi nel 1978. Ma c'è anche Daniela Stefanutto, con la sua storia familiare e corale e prese fra le dita la notte, edita da Lindau. Si svolge intorno al manicomio di San Servolo nella Laguna Veneta e ai pregiudizi intorno ai disturbi psichiatrici che continuano a non essere adeguatamente affrontati. I rapporti dell'OMS lo confermano dunque. I problemi mentali sono la seconda causa di disabilità a lungo termine a livello globale, con costi enormi. E l'effetto è lo sconvolgente dato dei suicidi, 727.000 nel 2021, prima causa di morte fra i giovani di ogni paese e contesto sociale. E la maggiore sensibilità al tema, nelle sue molteplici sfaccettature, la consapevolezza di quanto avvenuto in un passato ancora molto prossimo, con l'estromissione delle persone con problemi di salute mentale dalla società, ecco, tutto questo rappresenta un'essenziale condizione per vedere il problema e per allontanare lo stigma che continua ad avvolgere la malattia mentale. Emergenza fra le emergenze, nota Calandra, anche nel carcere. E alla fine cita una frase di Mario Tobino, medico e scrittore: la cupa malinconia, l'architettura della paranoia, le catene delle ossessioni esistono anche se si chiudono i manicomi. E bisogna solo scegliere, conclude Calandra, di vedere i matti e di prendersene cura, come fa la piccola Gianna del romanzo di Federica Iacobelli.

0: Stiamo ascoltando un disco dello xilofonista nigeriano Isaac Birituru, accompagnato dalla band The Rail Abandon. Proseguiamo la rassegna stampa con un articolo che si trova sul quotidiano Il Manifesto. È un racconto di Adania Shibli, autrice palestinese nata nel 1974. Il suo romanzo Tafsil Thanawi, tradotto con il titolo Un dettaglio minore, viene pubblicato in Italia da La Nave di Teseo. E Adania Shibli sarà protagonista la Manifestival che si apre domani nel quartiere romano della Garbatella. Adania Shibli racconta che intorno alla casa dei suoi genitori c'era un grande giardino che nel corso degli anni avevano curato con grande impegno e dedizione, piantandovi diversi alberi da frutto e piante che crescevano lentamente ma con tenacia, finché non arrivò il giorno in cui le piante sommersero la famiglia con i loro frutti, fichi, uva, melograne, albicocche, pere, nespole, datteri, gelsi, mandorle, tutti i tipi di agrumi, oltre a numerose varietà di ortaggi come lattuga, pomodori, prezzemolo, ocra, patate, melanzane, peperoni, cipolle e aglio. Un piccolo paradiso, una piccola gloria di giardinaggio. Ma ai margini del giardino, dice Adania Shibli, cresceva un piccolo arbusto di capperi, una pianta spinosa, fiori con petali bianchi e delicati, ma una pianta che non produceva qualche cosa di utile né di appariscente. Per tutto l'anno produceva frutti della forma strana, simili a orecchini. Da bambini, dice Shibli, durante i nostri giochi li raccoglievamo facendo attenzione alle spine e li mettevamo alle orecchie, facendoli pendere e oscillare, proprio come gli orecchini delle nostre madri. A parte questo, non sapevamo che altro farcene di questa pianta, a cui nella maggior parte dei casi non prestavamo attenzione e della cui bellezza, perfino quella dei suoi delicati fiori bianchi, quasi non ci accorgevamo. Quella pianta di cappero ricordava, a dire il vero, cos'era in realtà quel pezzo di terra, la natura del suo terreno e delle piante che vi crescevano prima che i miei genitori le sradicassero, eliminandole del tutto per realizzare il progetto che avrebbe dato forma alla loro idea di paradiso. E infatti quella pianta infastidiva moltissimo i miei genitori, precisa Shibli, perché ogni volta che la sradicavano via tornava a germogliare. Dopo un po' decisero di lasciarla in pace, in modo che potesse crescere come voleva, senza impedimenti, soprattutto perché le sue spine l'avevano salvata dalle diaboliche mani dei bambini. Finché alla fine, anche per questa pianta di capperi, questo piccolo arbusto, arrivò il colpo di grazia. I genitori di Adania Shibli decisero di costruire un piccolo deposito, scavarono una buca profonda, sradicarono completamente la pianta, estirparono le radici dal terriccio, riempirono la buca di pietre, la ricoprirono di cemento, piastrellarono il pavimento e usarono per le pareti delle pietre vulcaniche nere e lisce di forma cubica. L'ultima traccia della natura autentica di quel terreno era stata eliminata. Nel finale dell'articolo, però, Adania Shibli dice che 3 decenni e mezzo più tardi, da quando i genitori costruirono il deposito, quindi l'estate scorsa, mentre era in visita da loro, la nostalgia l'ha spinta a tornare nel retro del giardino e a rivedere il cancello segreto che attraversava da bambina per andare e tornare da scuola, e non c'era più tornata da quando aveva finito la scuola e lasciato la casa. E così conclude il suo articolo sul Manifesto. All'improvviso, in cima al muro del deposito, tra le pietre laviche, nude e nere, ho intravisto qualcosa di verde chiaro. Mi sono avvicinata. Era la pianta di cappero, la vecchissima, eppure nuova, appena cresciuta, pianta di cappero, che era germogliata di nuovo, questa volta tra le fessure delle pareti. E una piccola lezione di vita impartita dalla pianta di cappero, come rinascere, come sopravvivere anche là dove il terreno è meno fertile e più roccioso.
1: Ok, did you get that last one?
2: No.
1: Ok, this is Q1. 1, 2, 3, 4.

0: Il Dipartimento del Territorio fa gola a tanti, il governo ticinese sceglie la stabilità e lo attribuisce al nuovo arrivato Marchesi. Soddisfatta l'UDC e delusa la Lega. Frustrate anche le ambizioni del centro e di De Rosa, che ancora però non ha comunicato se si ricandida. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa, è morta l'anziana di Madrid, sfrattata dal suo appartamento e diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Lo zoo di Zurigo non ospiterà più cammelli e foche, la priorità andrà d'ora in avanti alla preservazione delle specie a rischio. Per l'hockey su ghiaccio, primi punti stagionali del Lugano fuori casa, convincente vittoria dei bianconeri per 5-2 a Losanna. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 8 ottobre, in tutto il paese molto nuvoloso con pioggia e temperatura massima di 18 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Caetano Veloso ci porta alle 7:05 minuti sui Locoporti America, dall'album Caetano Veloso del 1968. Abbiamo finito la nostra rassegna stampa Verde Aurora con Andrea Fazioli. Buongiorno, fra l'altro, e benvenute e benvenuti o ben rimasti all'ascolto. Abbiamo finito la rassegna stampa, dicevo, che ci occupa dalle 6 alle 7 e comincia la seconda parte della trasmissione, che prevede una serie di interviste e di collegamenti in diretta. E cominciamo con il primo di questi collegamenti, che ci porta in Messico. Salutiamo la nostra corrispondente Laura D'Averio, buongiorno e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Siamo a Città del Messico, dunque, dove ha aperto una mostra che fa rientrare, dopo due secoli, un manoscritto che fa luce sugli anni precedenti e immediatamente successivi all'epoca coloniale. Laura, ci parli di questo manoscritto?
1: Sì, si tratta del codice di Azcatitlán, cioè un manoscritto di epoca coloniale che si pensa sia stato scritto tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600, quindi proprio l'inizio di questa epoca, ed è stato scritto da scribi pittori indigeni. In questo codice, in questo manoscritto, ci sono pittogrammi, ci sono illustrazioni a colori e anche iscrizioni in caratteri latini, proprio perché era appunto l'inizio dell'epoca coloniale, e ci raccontano 500 anni storia dei Mexica, che è il nome originale degli Aztechi. Da quando partono dalla città, mitica città di Aztlán, che potrebbe anche essere un luogo fisico, ma non si sa dove, da dove partirono per arrivare a quella che oggi poi Città del Messico, nella Valle del Messico. Allora, quando fondarono la città, si chiamava Tenochtitlan nel 1325. In origine era composto da 50 pagine, però nel tempo alcune sono andate perdute. È un manoscritto considerato molto importante perché ci fa conoscere una tradizione pittorica Nahua, che è un termine che indica un ampio gruppo di popolazioni indigene che include gli Aztechi, e come vengono combinati invece con i primi elementi europei, ed è anche ovviamente un'importante fonte storica e di memoria dei popoli indigeni. Tra l'altro la mostra è bellissima, se entro il 6 dicembre qualcuno si trova a Città del Messico andrebbe la pena di essere visitato, altrimenti magari anche solo fare una veloce ricerca su internet per rendersi conto insomma della bellezza di questi disegni che sono stati fatti sul manoscritto. Ecco, vale la pena.
0: Non è proprio dietro l'angolo, ma non si sa mai, magari qualcuno fra le persone che ci ascoltano aveva già in programma di andare da quelle parti, diciamo. Si tratta comunque, l'opera di cui stiamo parlando, di un prestito, e quindi dovrà tornare indietro. E da parte sua il Messico ha fatto un prestito alla Francia, un altro manoscritto, insomma, è uno scambio. Come si è arrivati a questo scambio, fra l'altro?
1: Sì, il codice di Azcatitlán, per la sua importanza, è anche al centro di molte controversie, perché il Messico da tempo ne chiede la restituzione, si trova in Spagna da 200 anni e si è arrivati, diciamo, a questo primo prestito dopo 200 anni che manca dal territorio messicano. E è stato fatto in occasione di una serie di scambi tra i due paesi, tra Francia e Messico, e il Messico da parte sua fa un altro prestito alla Francia, cioè presta il codice Boturini, che, ecco, il nome non deve confondere, è parte di collezioni messicane ed è un altro manoscritto realizzato nel 1500 ed è precedente al codice di Azcatitlán. Racconta, allora, comincia dallo stesso inizio della storia, cioè il pellegrinaggio degli Aztechi dalla mitica città di Aztlán per arrivare a fondare la capitale Tenochtitlan, che poi si trova sullo stesso territorio di quella che oggi è Città del Messico, ed è più antico del codice di Azcatlán, però diciamo i due manoscritti si completano. il Boturini si concentra più che altro sull'origine e la migrazione degli Aztechi. Boturini, diciamo questo nome molto italiano, deriva da Lorenzo Boturini, che fu uno storico collezionista italiano del 1700 e che raccolse appunto molti documenti mesoamericani. Allora, questo scambio dura fino al 6 dicembre, ripeto, il Messico ha rinnovato la richiesta di restituzione definitiva, per il momento stiamo ancora parlando di prestiti.
0: E qual è stata la reazione alla mostra e che cosa conta di fare adesso il governo messicano?
1: Ma allora, il codice di Azcatitlán è molto famoso, quindi, e manca dal territorio messicano da 200 anni, quindi questa mostra ha suscitato grande interesse, ha un valore storico ma anche un valore simbolico, e poi ripeto è anche veramente molto bello, quindi insomma c'è stata una grossa accoglienza di pubblico, e prevedibilmente questa mostra ha anche riacceso il dibattito su una possibile restituzione di un reperto che evidentemente nasce dal territorio di quello che oggi si chiama Messico, allora non si chiamava così, però insomma evidentemente è un'opera che il Messico vuole assolutamente recuperare. Per il momento appunto continuano le trattative, si attende, si spera in un ritorno definitivo. Peraltro, ecco, diciamo, questa richiesta di restituire questo manoscritto fa parte di una politica molto più ampia di recupero del patrimonio preispanico considerato all'estero. Il Messico è estremamente attivo nel richiedere la restituzione di reperti a musei, a collezioni private, soprattutto ad aste. Ecco, una politica che è cominciata circa 8 anni fa e ha portato a un recupero veramente straordinario di decine di migliaia di manoscritti. E magari in un futuro anche il codice di Azcatitlán potrà tornare definitivamente in Messico. Per il momento si trova a Città del Messico fino al 6 dicembre, e nel frattempo anche in Francia si può vedere il codice Boturini se qualcuno fosse interessato, però insomma questo al momento è la situazione.
0: Abbiamo dato due indicazioni di viaggio, una a Città del Messico, l'altra in Francia, la seconda è un po' più vicina e quindi a seconda delle possibilità potete vedere una di queste due opere. Intanto grazie Laura Daverio per questa corrispondenza dal Messico, buona giornata e alla prossima.
1: Grazie, grazie a te e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Connecticut Blues.
1: Connecticut Blues, con la voce del cantante americano Delbert McClinton e ora la chitarra dell'australiano Tommy Emmanuel.

0: Mombasa, il titolo di questo album di anzi il titolo del brano Mombasa, l'album di Tommy Emmanuel, l'album è The Best of Tommy Songs. Tommy Emmanuel è un chitarrista australiano e The Best of Tommy Songs è uscito nel 2020. Uno sguardo agli appuntamenti per il tardo pomeriggio e la serata.
1: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Cominciamo con gli appuntamenti teatrali e con il Teatro di Locarno. La stagione si apre come sempre con l'Assemblea degli Amici del Teatro, l'associazione nata 36 anni fa che sostiene la stagione di prosa locarnese. L'assemblea è in programma questa sera a partire dalle 18.30 e sarà seguita alle 21 da uno spettacolo teatrale a ingresso libero. Si tratta di Ostinata con brio, di e con Federica Molteni, diretta da Sergio Mascherpa. È uno spettacolo che racconta la storia di Antonia Luisa Bricco, nata nel 1902, quando il mondo aveva già conosciuto telefono, cinematografo, automobile, ma una cosa ancora non esisteva, una direttrice d'orchestra. E Luisa Bricco scelse di diventare ciò che fino a quel momento sembrava non poter esistere. Segnalo poi Play di Mattias Umpierrez nell'ambito del FIT Festival. Andrà in scena a Lugano, all'HAC, sul palco dell'HAC, alle ore 20.30. Un appuntamento musicale, Tenebre Choir, direzione di Nigel Short, con pagine di Shepard, Tallis, Blitman e canti gregoriani nell'ambito di Classica Ascona. Il concerto sarà ad Ascona, al Collegio Papio, alle ore 21.30. E chiudiamo con due conferenze. La prima è nell'ambito di Sconfinare Festival. A Bellinzona, in Piazza del Sole, alle 18.30, Fabrizio Gifuni in dialogo con Stefano Bartezzaghi. Vita e parole di Marco Giunio Bruto, dalla biografia plutarchea alle epistole greche. Relatrice sarà Serena Emilia Di Salvatore e la conferenza sarà a Lugano, al Consolato d'Italia, alle ore 18.00.

That's Enough of That Stuff con il pianoforte e la voce nel 1986 della cantante di New Orleans Marsha Bull. E ora un brano Cascina California dall'album Bandella Vista Mare pubblicato nel 2021 dal gruppo ticinese.

0: San Francesco, poeta, fondatore della letteratura italiana, ma anche santo raccontato in mille versioni. Rivoluzionario, pacifista, icona pop internazionale ed ecologista ante litteram. Quale Francesco festeggiamo oggi a 800 anni dalla sua morte? Laser esplora questa domanda in 5 puntate, con interviste a storici e italianisti e reportage dai luoghi francescani del passato e del presente, tra cui il Magnificat in Terra Santa, Accademia di Musica Francescana e Laboratorio di Pace e Convivenza Interconfessionale. Laser, oggi alle 9.
1: Rete 2.
2: Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Il Dipartimento del Territorio fa gola a tanti. Il governo ticinese sceglie la stabilità e lo attribuisce al nuovo arrivato Marchesi. Soddisfatta l'UDC, delusa la Lega. Frustrate anche le ambizioni del centro e di De Rosa, che ancora però non ha comunicato se si ricandida. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa. È morta l'anziana di Madrid, sfrattata dal suo appartamento e diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Lo zoo di Zurigo non ospiterà più cammelli né foche. La priorità andrà d'ora in avanti alla preservazione delle specie a rischio. Per l'hockey, i primi punti stagionali del Lugano in trasferta, convincente vittoria dei bianconeri per 5-2 a Losanna con doppietta di Innala. In apertura torniamo sul governo ticinese che, dopo l'entrata in carica dell'UDC Piero Marchesi, ha optato per la stabilità. I dipartimenti tornano ad essere quelli che erano originariamente, ovvero Marchesi dirigerà il territorio, lasciato libero da Claudio Zali, mentre il leghista Norman Gobbi resta alla guida delle istituzioni. La vera partita si giocherà dopo le elezioni di aprile, ma intanto, come sentiamo con Romina Lara, la grande scontenta di ieri è proprio la Lega.
4: Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio.
5: Il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, esprime un chiaro malcontento. Norman Gobbi resta alle istituzioni, la Lega ha incassato la perdita di una delle sue roccaforti, il territorio.
4: Non siamo contenti. Auspicavamo che da parte del governo anche l'aspetto della prima possibilità di parola, quindi dell'anzianità di servizio di Norman Gobbi, venisse presa in considerazione. Prendiamo atto che il governo ha voluto agire in maniera diversa.
5: Perfino Marco Chiesa, presidente ad interim dell'UDC cantonale, si dice un po' sorpreso, pur essendo ben felice dell'esito.
6: A domanda personale dico che sono abbastanza sorpreso. Avrei immaginato un'altra costellazione.
5: Questa è una decisione interna al governo, dice Chiesa. Lo sguardo è già però rivolto al futuro. In aprile ci sono le elezioni. L'UDC, entrando in governo, si è preso un dipartimento ambito, considerato acchiappavoti. Ora bisogna gettare le basi per la prossima legislatura.
6: È quello che getta le basi oggi, però anche delle prospettive future. E Piero Marchesi, come sindaco di un comune molto vicino al territorio, presente sul territorio, rappresenta al meglio il Consiglio di Stato di questo dipartimento.
5: Territorio al quale anche Gobbi resta interessato in ottica 2027. La Lega, assicura Piccaluga, si impegnerà affinché venga rieletto e lo terrà ben presente.
4: Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
3: Insomma, la partita di andata l'ha vinta l'UDC, ma dopo le elezioni la Lega tornerà alla carica. Bisognerà però anche capire se il confronto si limiterà a questi due partiti. Il Dipartimento del Territorio interessa anche al centro e allora sentiamo il presidente del centro, Fiorenzo Dadò, raggiunto al telefono sempre da Romina Lara.
5: Fiorenzo Dadò, c'è chi ha già detto tra due litiganti il terzo gode, come si suol dire. Insomma, che Piero Marchesi ha ricevuto il territorio anche per questo motivo.
7: Io non ero presente alla riunione del Consiglio di Stato, non lo so, ma non credo che le cose siano andate così. Credo piuttosto che è prevalsa l'idea che non è opportuno in questo momento fare degli arrocchi o dei cambi di dipartimento a 6 mesi dalle elezioni. È giusto che questo dipartimento sia stato dato alla direzione di Piero Marchesi, al quale formuliamo i nostri auguri, e adesso bisogna lasciarlo lavorare. Poi nella prossima legislatura semmai si potrà ridiscutere se ci sarà un cambio di dipartimenti o addirittura una riforma generale.
5: Il Dipartimento del Territorio al centro interessa in ottica 2027?
7: Il centro è sicuramente disponibile ad assumere la direzione di un dipartimento importante come quello del territorio, ma sarà una discussione che avverrà dopo le elezioni del 2027.
5: La domanda diretta, Raffaele De Rosa ha risposto che scioglierà le riserve solo fra 2 settimane. Ci si poteva aspettare che magari questa decisione arrivasse adesso?
7: Raffaele De Rosa ha detto anche a noi che entro la fine di ottobre farà sapere se sarà ancora della partita o se farà altre scelte.
3: E questo tema, la prima riunione del Consiglio di Stato con il nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi, anche al centro della puntata odierna di Modem, lo ricordo, alle 8.30 su Rete 1. Andiamo a Basilea Campania, dove c'è stato un sequestro record. La polizia cantonale ha infatti confiscato 3.200 fiale di peptidi importate illegalmente. Sotto inchiesta 2 persone originarie del Kosovo. L'azione è collegata ad un'operazione congiunta condotta anche da Swiss Medic. Ma cosa sono questi peptidi? Beh, ce lo spiega Paola Latorre.
8: A finire sotto inchiesta una donna di 38 anni e un uomo di 34, entrambi originari del Kosovo. I 2 sono sospettati di violazione della legge sulla promozione dello sport e della legge sui medicamenti, si legge in un comunicato. A settembre la polizia di Basilea Campania ha effettuato una perquisizione nell'abitazione privata della coppia a Pratteln, dove sono state scoperte e sequestrate 3.200 fiale per iniezione contenenti peptidi, importate illegalmente. Un sequestro record per la Svizzera. Confiscati anche una grande quantità di accessori come siringhe, materiale di imballaggio, etichette, eccetera. Il procedimento penale è collegato a un'operazione congiunta condotta da Swiss Medic, l'autorità che controlla i medicamenti in Svizzera, dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere e da Swiss Sport Integrity, fondazione che tra le altre cose lotta contro il doping. In giugno è stato effettuato un controllo mirato e sono state individuate 46 spedizioni di preparati contenenti peptidi di dubbia provenienza. I peptidi sono piccole molecole proteiche coinvolte in vari processi biologici. Chi ordina dei preparati contenenti peptidi, si legge in una nota di Swiss Sport Integrity, è spesso alla ricerca di soluzioni rapide, più massa muscolare, meno grasso, rigenerazione più rapida, aumento della libido o prestazioni fisiche e mentali migliori. Non essendoci informazioni chiare sulla composizione, il loro consumo comporta notevoli rischi per la salute. L'importazione e il commercio sono vietati.
3: A soli 4 mesi dai mondiali di sci a Cramontana in Vallese, il comitato organizzativo perde il suo presidente. Per una questione giudiziaria privata, estranea all'evento, dovrà difendersi in tribunale dalle accuse di frode e amministrazione infedele. Si è dimesso poche ore dopo essere stato sospeso dalla Federazione Svizzera di Sci. Come procede ora l'organizzazione dei mondiali? Lo sentiamo nel contributo di Alan Crameri.
9: Non ho nulla da rimproverarmi, dimostrerò la mia innocenza, ma mi dimetto per fare chiarezza in vista dei mondiali. Si può riassumere così il comunicato di Claude-Alain Schmidhalter, che lascia la vicepresidenza della Federazione Svizzera di Sci, Swiss Ski, e soprattutto la presidenza del comitato d'organizzazione dei campionati mondiali di sci alpino di Cramontana, previsti nella prima metà del febbraio 2027. I mondiali ora saranno gestiti da altre persone. Ci sono già 2 supplenti pronti, ha assicurato il presidente di Swiss Ski, Peter Barandun. È sicuro che non ci saranno intoppi. I mondiali di Cramontana, tra l'altro a poco più di un anno dal tragico incendio del Constellation, vogliono essere di più dell'apice della stagione agonistica sciistica, ambiscono ad essere una vera festa popolare sportiva. Intanto però ci sono questi problemi interni, col comitato d'organizzazione che sembra aver spinto il proprio presidente alle dimissioni, sospendendolo prima ancora di un'eventuale condanna. Barandun nega, anzi rimpiange la sua partenza, ma dice per mantenere l'integrità dell'organizzazione era inevitabile sospenderlo, non farlo sarebbe stato poco professionale. L'oramai ex presidente del comitato dei mondiali Schmidhalter è accusato di aver truffato il proprio socio in affari nella gestione di una società di ingegneria, causandogli un danno di oltre 300.000 franchi. Vale la presunzione di innocenza. Schmidhalter Walter si difenderà presto in tribunale senza più incarichi ai vertici dello SCI svizzero.
3: L'attualità è straora. Nella notte la Russia ha sferrato un altro attacco con droni contro Kiev, colpendo un condominio di 12 piani e ferendo 4 persone, tra cui alcuni bambini. Ne danno notizia le autorità proprio della capitale ucraina. Questo attacco segue l'offensiva su larga scala di ieri, che ha causato invece una trentina di morti in tutto il paese. 19 persone sono state uccise nel sonno in un condominio a Priluki, ad est della capitale. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta ieri sera in ospedale a Madrid, dove era ricoverata da 2 settimane. Il suo sfratto, avvenuto in diretta TV, aveva infiammato gli animi e causato anche indirettamente la fine del governo Sanchez. La corrispondenza è di Giulia Danieli.
10: Rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spagnoli l'immagine di Mari Carmen Abascal, la signora 87enne che, circondata da poliziotti lo scorso settembre, usciva in barella dalla sua casa di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo sfratto aveva dato il via alla lotta per il diritto alla casa nella capitale, dove migliaia di persone avevano manifestato contro i fondi immobiliari speculativi che acquistano interi edifici nelle grandi città per destinarli ad uso turistico, sfrattando gli inquilini. Nei giorni seguenti le proteste si erano estese in tutta la nazione e ancora oggi continuano. La notizia della morte di Mari Carmen, annunciata dal sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato l'anziana nella sua battaglia, ha suscitato grande sgomento. Il sindacato ha ricordato che l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che avrebbe permesso alla signora di ritornare a casa fra pochi giorni, è arrivato troppo tardi, ma la sua morte rimane come eredità, un esempio per tutti di lotta e coraggio. Immediate le reazioni e i messaggi di cordoglio del mondo politico progressista. L'ex premier Pedro Sanchez ha dichiarato di sentire questa perdita come una perdita per tutti. Subito dopo la notizia, centinaia di madrileni hanno sfilato nelle strade, attorno all'accampamento di tende che da 2 settimane occupa Puerta del Sol, in segno di protesta, e hanno vegliato tutta la notte nella piazza illuminata da candele.
3: Arrabbiata e confusa sono queste le emozioni espresse da Krista Pike, la donna condannata a morte negli Stati Uniti, in Tennessee, e sopravvissuta a 2 tentativi di iniezione letale. Pike è ricoverata in ospedale, dove ha ripreso conoscenza e ha parlato con i suoi avvocati. Non pensava di sopravvivere, hanno detto i legali, ed è molto scossa. Lunedì, peraltro, era anche stata dichiarata cerebralmente morta. Le autorità avevano ordinato che venisse staccata dalle macchine, ma martedì si è sorprendentemente ripresa, anche se resta in gravi condizioni. Bruxelles vuole che la Cina diminuisca le sue esportazioni verso l'Unione Europea e parallelamente che acquisti più prodotti europei. Vuole insomma convincere Pechino a ridurre il suo avanzo commerciale nei confronti dell'UE. E questa la Mission Impossible affidata al commissario europeo Maroš Šefčovič, che incontra il suo omologo cinese, il ministro al commercio Wang Wentao. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: 1 miliardo di euro al giorno, a tanto ormai ammonta il deficit commerciale dell'Unione Europea rispetto alla Cina. La situazione è insostenibile e i 27 sembrano decisi come non mai a porre fine a questo salasso cronico che sta portando allo sfinimento settori interi dell'industria europea. A Bruxelles tutti ne sono consapevoli e si lavora a una posizione comune, più forte, se necessario ultimativa, nei confronti di Pechino. Negli ultimi giorni pure la Germania, storicamente reticente un approccio frontale con la Cina nella speranza di preservare l'export della sua industria automobilistica in un mercato tanto vasto, ha cambiato idea e ha presentato una posizione insieme alla Francia per andare alla resa dei conti. Gli europei desiderano che Pechino apra maggiormente il suo mercato alle loro imprese, riduca le distorsioni della concorrenza, leggi gli aiuti di Stato e fissi dei tetti ad alcune delle sue esportazioni. Di queste, un quarto circa cresce a tassi preoccupanti, secondo Šefčovič, con impennate anormali nei macchinari, i tessili, i metalli di base e i prodotti chimici. I 27 capi di Stato e di Governo dovranno prendere una decisione sul da fare al prossimo vertice europeo, fra una settimana. Nel frattempo, il commissario Šefčovič vola a Pechino per un ultimo tentativo di mediazione. Pechino, che finora si è approfittata senza remore marmore della sua posizione di forza, basti pensare al quasi monopolio di cui gode sui minerali rari e su varie tecnologie di punta, sempre rinviando a momenti ulteriori l'attuazione delle buone intenzioni nei confronti del vecchio continente.
3: E per chiudere torniamo in Svizzera, via i cammelli e le foche dallo zoo di Zurigo. È la conseguenza della nuova strategia dello zoo che appunto punta a dar priorità alle specie minacciate. E così sulla collina dello Zuriberg arriveranno nuovi animali, tra cui il tachin dorato, che per intenderci non c'entra nulla con il pollame ma è un bovide cinese. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
9: Quattro cammelli vivono attualmente allo zoo di Zurigo e danno sfoggio delle loro gobbe ogni anno al corteo del Sachsenleuten. Entro due settimane dovranno andarsene, spiega il direttore Severin Dressen. Si tratta di una razza di cammelli domestici, non sono presenti in natura. Il loro spazio è sfruttato meglio se serve a ospitare una specie minacciata, ha detto Dressen a Radio SRF. Così prevede la nuova strategia dello zoo, dare priorità alla preservazione delle specie. Al posto dei cammelli arriveranno i tachin dorati. Un animale molto interessante, ma anche seriamente minacciato dall'Himalaya, spiega Dressen. A prima vista una via di mezzo tra un bovino e uno stambecco, dal folto pelo dorato. Non sono nei primi né gli ultimi cambiamenti allo zoo. Se ne sono già andati da anni gli orsi polari, gli scimpanzé. Presto dovranno andarsene anche le foche. Dove rimane ancora da capire. Già certo invece è che i cammelli troveranno compagnia alla fattoria dei cammelli di Olmersville, nel canton Turgovia, salvato così anche il loro galoppo al Sachsenleuten al servizio della Corporazione del Cammello.
3: Chiudiamo qui il radiogiornale. A tutte voi, a tutti voi, buona giornata.
1: La meteo.
12: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo fino a questa sera. In breve pioverà in tutta la Svizzera, a sud e a nord delle Alpi, e in particolare segnalo che dovrebbe cessare a sud delle Alpi la pioggia verso sera. In ogni caso sarà molto nuvoloso, la temperatura massima sarà di 18 gradi.

Abbiamo ascoltato la cantante franco-algerina Nesrin con un brano Yalil tratto dall'album Khan Yamma Khan, pubblicato nel 2024. Riprende nel titolo il corrispettivo arabo dell'espressione c'era una volta, Khan Yamma Khan, è il modo con cui iniziano per esempio le storie delle Mille e una Notte. E ora spazio al cantante, pianista e compositore Moes Ellison. Sua la voce, suo il pianoforte, nel brano che stiamo per ascoltare, tratto dall'album My Backyard del 1990.

Bose Ellison ci porta a una manciata di secondi dalle 7:56 con That's Your Red Wagon, un brano del 1990. E ora Don't Think Twice, It's Alright, dall'album The Freewheeling Bob Dylan nel 1963, fu il secondo leggendario disco del cantautore americano.

0: Il Dipartimento del Territorio fa gola a tanti. Il governo ticinese sceglie la stabilità e lo attribuisce al nuovo arrivato Marchesi. Frustrate le ambizioni della Lega e del Centro, De Rosa dovrebbe comunicare a breve se si ricandida. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa, è morta l'anziana di Madrid sfrattata dal suo appartamento e diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Arrabbiata e confusa perché pensava di morire, si è risvegliata e ha parlato con i suoi avvocati Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Le previsioni del tempo per oggi giovedì 8 ottobre in tutto il paese molto nuvoloso con pioggia frequente e temperatura massima di 18 gradi.
1: Rete 2.

0: È abbastanza naturale non saper cantare come Mina, ma devo dire che personalmente non riesco nemmeno a pronunciare la parola blu nella maniera in cui la pronuncia in questo celebre brano Le mille bolle blu che partecipò al Festival di Sanremo nel 1961. E intanto con Mina siamo arrivati alle 8:05, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Come sempre è un punto di svolta nel nostro programma, la prima ora tra le 6 e le 7 rassegna stampa, poi incontri e interviste fra le 7 e le 8 e ora di nuovo torniamo a sfogliare un giornale. Il giornale che ho tra le mani è il Corriere del Ticino. Anzi, prima di aprirlo, guardiamo la prima pagina perché stiamo proprio sull'argomento che è al centro della prima pagina. E dicevo, ne parliamo con Giona Carcano. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Dunque, siamo sulla prima pagina, dicevo, poi in realtà andiamo a pagina 2 e a pagina 3 perché il titolo principale, Il promosso è Marchesi, con un riferimento quasi a un'atmosfera scolastica in Consiglio di Stato, no? E poi se c'è un promosso c'è sempre un bocciato da qualche altra parte, no? Di solito. Il promosso è Marchesi, titolo principale, e poi l'editoriale di Gianni Righinetti, incredibile ma vero, l'uomo forte non è Gobbi, abbiamo letto l'editoriale nella nostra rassegna stampa. A pagina 2 e a pagina 3, Giona Carcano, c'è un approfondimento con vari contenuti.
1: Sì, esatto, il promosso è Marchesi, il bocciato, evidentemente lo avrete capito, è Norman Gobbi, proprio perché ieri con il subingresso di Piero Marchesi in governo al posto di Claudio Zalli, dimissionario, si sono rimessi in gioco, diciamo così, i dipartimenti. Cinque consiglieri di Stato si sono ritrovati subito dopo l'insediamento di Marchesi per discuterne e chiaramente la volontà espressa dalla Lega, ma anche da Gobbi stesso, così come dal coordinatore Daniele Piccaluga in queste settimane, in questi mesi, era: vorremmo riprenderci il DT, quindi il Dipartimento del Territorio, un dipartimento, diciamo, chiave nell'economia dello Stato. Questo però non è successo perché, diciamo, nonostante la volontà di Gobbi di prendersi il DT, diciamo che era una volontà, appunto, come dicevo, espressa più volte, non è andata così. Il Dipartimento del Territorio è andato a Marchesi, quindi il nuovo arrivato, il promosso, mentre il bocciato si è dovuto riprendere, diciamo così, il Dipartimento delle Istituzioni, che è il dipartimento che appartiene a Norman Gobbi da molti anni ormai. Ha cercato di, diciamo così, liberarsene con l'arrocchino di più di un anno fa, non ci è riuscito o ci è riuscito solo in parte, e adesso torna, diciamo, alla casella di partenza. E questo, diciamo, solleva parecchie questioni. Innanzitutto, cosa succederà ad aprile con le elezioni e la nuova composizione del Consiglio di Stato, e anche lì un nuovo balletto di dipartimenti che verrà rimesso in gioco.
0: Secondo la regola tacita sarebbe stato per diritto, insomma, di tra virgolette anzianità Norman Gobbi a scegliere, no? Il fatto che sia avvenuta una scelta diversa vuol dire che qualunque cosa sia accaduta nella riunione a cui nessuno ha assistito, tranne i consiglieri di Stato stesso, è avvenuto qualcosa che è già una piccola eccezione. Si può dire che questo governo comincia già con una piccola eccezione e forse con un piccolo bisticcio, anche se poi il bisticcio è rimasto a porte chiuse.
1: Sì, è evidente questo, proprio perché, come dici bene tu, è consuetudine che per anzianità il consigliere di Stato possa scegliere o comunque esprimere una preferenza. Questo è avvenuto, ma poi la preferenza, diciamo, è subalterna rispetto alla votazione che si fa in Consiglio di Stato su ogni dipartimento, e la votazione è andata male per Norman Gobbi, mentre è andata bene per Marchesi, che si è ritrovato da ultimo a prendere un dipartimento molto molto importante. E quindi questo è chiaramente una bocciatura da parte del governo allo stesso Gobbi, e d'altronde le parole di Piccaluga fanno capire che la rabbia è molto, molto forte in via Montebollia, proprio perché la Lega voleva questo dipartimento e non ci è riuscita, e l'ha perso dopo più di 26 anni di gestione.
0: E dal punto di vista invece dei cittadini e delle cittadine, con l'avvicinarsi delle elezioni ci si chiede se questo governo saprà collaborare o se le rivalità che comunque, i dissidi che comunque sono venuti alla luce, impediranno poi di prendere delle decisioni, visto che deve recuperare terreno nei confronti delle persone il governo. E fra l'altro poi appunto ci sarà una nuova gerarchia dopo le prossime elezioni e magari qualche dipartimento, molti ipotizzano le possibilità a questo proposito, verrà riassegnato diversamente.
1: Sì, esatto, diciamo che è sempre stato un po' in questa legislatura un tema, quello della litigiosità o comunque quantomeno dei problemi che attraversano governo ma anche Parlamento che non riescono a dialogare. Ecco che questo sgarbo fatto Norman Gobbi potrebbe in qualche modo riaccendere certi dissidi diciamo, che sembravano diciamo così irregolati. Non è andata così e questo sarà un tema soprattutto a partire da aprile, proprio perché lì bisognerà ripartire. I problemi del Ticino li conosciamo, sono molte le sfide anche economiche del nostro cantone, e per risolvere serve quantomeno un minimo di collegialità, un minimo di dialogo tra i due poteri dello Stato, cosa che attualmente sembra ancora non esserci. Poi è chiaro, sul piatto c'è anche una riforma generale dei dipartimenti chiesta da più partiti in questi mesi di avvicinamento, diciamo così, alle elezioni di aprile, un nuovo lago d'orta che potrebbe cambiare l'assetto dipartimentale dello Stato. Tutto da vedere se ci riuscirà, i mesi non sono moltissimi ormai ad aprile, è chiaro che una riforma va fatta all'inizio, non va fatta a metà legislatura, quindi bisognerà capire se ci sono le forze e soprattutto la volontà di andare in questa direzione.
0: Quello che è certo è che gli osservatori della politica ticinese non hanno avuto tempo per annoiarsi negli ultimi mesi e si prospetta,
1: no, certo,
0: che non ne avranno nemmeno nei prossimi, questo di sicuro.
1: Esattamente.
0: Abbiamo parlato dell'apertura del Corriere del Ticino e della pagine 2 e 3 a cura di Paolo Gianinazzi, Francesco Pellegrinelli e di Giona Carcano, lo stesso Giona Carcano che ci ha illustrato questi contenuti. Grazie mille e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata. Pazzi.

0: folabo, ki e me se lona ka u fela le buebo. Ola e la bo e la ba, ka le rato le na si munye.
1: Abbiamo ascoltato il musicista sudafricano Abel Silako al violoncello e alla voce, con Bernard Schimpelsberger alle percussioni e l'Aurora Orchestra diretta da Nicholas Collon. E nel frattempo sono quasi le 8:18.

0: tra le mani. Sul Corriere della Sera: è morta Mari Carmen, simbolo della protesta. È morta l'87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre aveva innescato le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. E Mari Carmen Abascal è quindi sulla prima della Corriere della Sera, ma anche sulla prima, per esempio, del Manifesto. Morta Mari Carmen, l'anziana sfrattata che ha acceso il paese, titolo del Manifesto. Non è sulla prima, anche se poi il giornale ne parla, della Repubblica, ma si parla di sfratti comunque sulla prima della Repubblica. Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. E questo già ci porta verso la direzione che vogliamo percorrere. Mari Carmen ha una sua vicenda personale che è diventata simbolo di qualche cosa di più grande.
1: Sì, dunque è interessante perché questa tragedia annunciata destinata un po' a segnare la storia del Movimento per la Casa. Noi abbiamo iniziato dal caso di Mari Carmen all'inizio di questa settimana, pochi minuti prima che il primo ministro spagnolo annunciasse le proprie dimissioni e la data di nuove elezioni, proprio a causa appunto del rifiuto della proposta di 2 decreti sulla casa. Il caso di Mari Carmen è destinato ad avere un grande impatto sull'emotività sociale proprio per le caratteristiche del caso. Parliamo appunto di una donna di 87 anni che vive nella stessa casa appunto per circa 70 anni e che nel momento stesso in cui questa casa passa un fondo immobiliare si vede aumentare, insomma, prima diciamo interrompere il contratto e poi il rinnovo del contratto e poi durante la fase di trattativa aumentare l'affitto al doppio della propria pensione. Sono dati con cui possono empatizzare tante delle persone, insomma, che hanno smesso di lavorare, che ricevono una pensione medio-bassa e che si trovano di fronte alla prospettiva appunto di uscire dalla propria casa senza alcun piano B all'età di 87 anni. Non sorprende appunto che il sindacato l'aveva definita un processo torturante, un accordo tardivo, legando appunto lo sfratto al peggioramento delle sue condizioni di salute. È un caso così appunto importante proprio perché la popolazione spesso è restia a reagire emotivamente o politicamente fino a che non si vedono le cause della violenza, ma in questo caso appunto una donna già fragile, già con un'invalidità al 50%, se ne va 15 giorni dopo lo sfratto subito all'età di 87 anni. Insomma, è tutto estremamente esplicito e descrittivo della violenza del mercato immobiliare contemporaneo.
0: Stiamo proprio parlando, giova proprio ricordarlo, di una conseguenza fisica, appunto il declino fisico della donna in conseguenza allo sfratto l'ha portata sostanzialmente poi a una morte magari prematura. È difficile poi da stabilire con precisione, ma in questo caso sarebbe grave, vuol dire che il meccanismo degli sfratti e soprattutto i fondi che stanno dietro in ultima analisi arrivano a uccidere. Adesso il caso di Mari Carmen è sotto i riflettori, ma chissà quanti altri casi, viene da pensare, di morti premature o di vite che finiscono in un periodo di turbamento e di ansia proprio a causa di questi fondi e di questo meccanismo.
1: Ma diciamo che la parte interessante, se così la vogliamo chiamare, del tema casa e crisi abitativa in Europa è che se andiamo a guardare quello che sta avvenendo paese per paese, vediamo delle statistiche che aumentano con una certa rapidità proprio negli ultimi anni. Ad esempio, se prendiamo il contesto italiano, in Italia le richieste di esecuzione di sfratto sono cresciute di circa il 10% nel solo il 2024, in Francia sono cresciute del 29% in un anno. E qui queste cifre, appunto queste istantanee, possono essere lette più facilmente se ricostruiamo brevemente il contesto. Da un lato c'è da dire che queste cifre sottostimano il fenomeno, perché è chiaro che l'arrivo dell'ufficiale giudiziario non esaurisce tutti gli sfratti. i sfratti informali, ci sono i mancati rinnovi e quindi tutti i cosiddetti sfratti invisibili in cui comunque appunto le persone si trovano a dover cambiare abitazione da un momento all'altro.

0: l'altro per morosità o appunto perché cambia la proprietà. Ma per provare a contestualizzare questi dati è interessante tenere a mente che stanno cambiando alcune cose contemporaneamente. Il caso italiano, che chiaramente conosco meglio, ma anche il caso francese, raccontano di due processi contemporanei: da un lato la forbice tra la rendita, la crescita degli affitti e la crescita dei salari, se di crescita vogliamo parlare, quindi il fatto che i costi per la casa siano aumentati così rapidamente, in particolare dopo il Covid, in tutto il mondo mi viene da dire, mentre i salari vivono una fase appunto di stagnazione quantomeno del potere d'acquisto, crea una difficoltà generalizzata, una difficoltà economica generalizzata, ma in questo contesto purtroppo si inserisce il secondo processo, perché in molti paesi c'è un doppio frame: da un lato di contrasto alle occupazioni abusive e dall'altro tentativo di accelerazione dei processi di sfratto. In Italia, ad esempio, adesso c'è in discussione un decreto sfratti che fa un po' sorridere se lo andiamo a leggere, perché il suo proposito è quello di venire incontro alle richieste dei proprietari, che appunto si dice, data la loro generalizzata difficoltà economica in cui versano molti proprietari di immobili. E questo, se vogliamo, fa un po' sorridere, perché ci racconta la ratio di questi decreti, di questi tentativi di regolazione, che sono sempre di più dalla parte della proprietà e sempre di meno dalla parte della regolazione. È un po' un'istantanea dell'epoca che stiamo vivendo, in cui i rapporti di forza, appunto i rapporti di proprietà, tende ad avere la meglio su quello che è sempre stato considerato, quantomeno nel lungo Novecento, un diritto. Quindi il diritto all'abitare è più debole rispetto alla difesa del diritto di proprietà, e questo significa appunto che nei paesi in cui questa tendenza normativa è più forte, la fragilità economica delle persone che hanno un lavoro dipendente, un lavoro freelance, un lavoro precario, le porta su un crinale di sfratto, su un crinale di fragilità abitativa molto rapidamente. E questo appunto è un pochino il contesto in cui ci troviamo a vivere, e la ragione anche per cui le piazze stanno rispondendo con tanta partecipazione emotiva al caso di sfratto di una donna nella quale si identificano veramente troppe persone.
1: Anche perché tocchiamo proprio la sfera intima delle persone, il fatto di non sentirsi sicuri nemmeno nella casa, di non sapere di avere un luogo in cui abitare, è l'incertezza estrema, perché tutto il resto può essere uno spazio pubblico, uno spazio di condivisione, ma il fatto poi di avere una casa permette anche di tornare a se stessi e di lavorare sulla costruzione della propria identità. Ecco, se in Europa oggi c'è un forte problema identitario, è chiaro che la precarietà della casa rischia di peggiorarlo ulteriormente.
0: Sì, questo a sua volta è importante, perché riguarda, come accennavamo lunedì in relazione al caso spagnolo, soprattutto alcuni segmenti della popolazione, che riguardano soprattutto la fascia più giovane, le persone con background migratorio e le donne. In questo caso, nel caso di Mari Carmen, abbiamo una donna in condizioni di invalidità al 50% e anziana, quindi abbiamo fragilità che si accumulano. Ma il tema del genere nella questione del diritto alla casa è particolarmente importante, perché nei casi di sfratto, ma non solo, anche nelle abitazioni occupate, vediamo che c'è una percentuale molto elevata di donne. Come alcuni dei gruppi più a rischio di sfratto sono le famiglie monoparentali, donne con figli, pensionate, lavoratrici domestiche, donne disoccupate, donne sopravvissute alla violenza. E questo ci porterebbe a chiamare in causa un altro tema che a sua volta emergeva con Mari Carmen, cioè come la casa sia stata pensata, ma nella stessa, anche in Italia, voglio dire, come un bene di famiglia. Ma quando si dice di famiglia, spesso si dice che la titolarità è maschile, questo nella Spagna di Franco, questo appunto anche nell'Italia del secondo dopoguerra. E spesso le donne, avendo contratti più precari, part-time involontari, salari più bassi e di conseguenza per pensioni più basse, quando la famiglia si rompe, e quindi attraverso un divorzio oppure una questione di violenza familiare, sono le più la fascia di popolazione che più frequentemente si trova in difficoltà abitativa. E diciamo, il corrispettivo di questo dato è che se i dati sulle occupazioni chiaramente sono fragili perché andiamo in un settore sommerso, però il frame occupa, diciamo, la narrazione contro gli occupanti un pochino viene a cadere quando vediamo così tante donne con figli che non sanno come gestire un lavoro e dei figli e un affitto, stanti appunto i bassi salari, senza appunto condividere una casa, occupare una casa. Queste sono contraddizioni del presente molto più diffuse di quanto pensiamo, e in cui la possibilità di scelta o di autonomia o di autodeterminazione delle persone è molto molto difficile, purtroppo ancora, in particolare per le donne.
1: Certamente poi qui si rispecchia, non abbiamo il tempo di trattarlo ora, ma lo osservo così alla fine, si rispecchia anche il tema della solitudine che ci sta dietro, e la solitudine di queste persone che poi si trovano spesso lasciate a loro stesso. Per contro, per chiudere anche in positivo, a volte c'è invece una controreazione, come il caso delle proteste suscitate dal caso di Marie Carmen e anche delle manifestazioni di solidarietà. Grazie per essere stata con noi anche oggi, Francesca Coin. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Grazie mille e buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
2: Rete 2.

0: Margherita Cascio, regista, editrice e codirettrice artistica del Film Festival Diritti Umani di Lugano. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Il Dipartimento del Territorio fa gola a tanti. Il governo ticinese sceglie la stabilità e lo attribuisce al nuovo arrivato Marchesi. Frustrate le ambizioni della Lega del Centro, De Rosa dovrebbe comunicare a breve se si ricandida. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa, è morta l'anziana, sfrattata dal suo appartamento di Madrid e diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Arrabbiata e confusa perché pensava di morire. Si è risvegliata e ha parlato con i suoi avvocati. Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Allora, in apertura torniamo sul governo ticinese che, dopo l'entrata in carica dell'UDC Piero Marchesi, ha scelto la stabilità. I dipartimenti tornano ad essere quelli che erano originariamente. Marchesi dirigerà il territorio, lasciato libero da Zali, mentre il leghista Gobbi resta alla guida delle istituzioni. La vera partita dunque si giocherà dopo le elezioni di aprile. Intanto, come sentiamo da Romina Lara, la grande scontenta di ieri è proprio la Lega.
3: Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio.
4: Il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, esprime un chiaro malcontento. Norman Gobbi resta alle istituzioni, la Lega ha incassato la perdita di una delle sue roccaforti, il territorio.
3: Non siamo contenti. Auspicavamo che da parte del governo anche l'aspetto della prima possibilità di parola, quindi dell'anzianità di servizio di Norman Gobbi, venisse presa in considerazione. Prendiamo atto che il governo ha voluto agire in maniera diversa.
4: Perfino Marco Chiesa, presidente ad interim dell'UDC cantonale, si dice un po' sorpreso, pur essendo ben felice dell'esito.
5: A domanda personale dico che sono abbastanza sorpreso. Avrei immaginato un'altra costellazione.
4: Questa è una decisione interna al governo, dice Chiesa. Lo sguardo è già però rivolto al futuro. In aprile ci sono le elezioni. L'UDC, entrando in governo, si è preso un dipartimento ambito, considerato acchiappavoti. Ora bisogna gettare le basi per la prossima legislatura.
5: È quello che getta le basi oggi, però anche delle prospettive future. E Piero Marchesi, come sindaco di un comune molto vicino al territorio, presente sul territorio, rappresenta al meglio il Consiglio di Stato di questo dipartimento.
4: Territorio al quale anche Gobbi resta interessato in ottica 2027. La Lega, assicura Piccaluga, si impegnerà affinché venga rieletto e lo terrà ben presente.
3: Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
2: Insomma, la partita di andata l'ha vinta l'UDC, ma dopo le elezioni la Lega tornerà alla carica. Bisognerà però poi anche capire se il confronto si limiterà a questi due partiti. Il Dipartimento del Territorio interessa infatti anche al centro. Sentiamo il presidente del centro, Fiorenzo Dadò.
6: Il centro è sicuramente disponibile ad assumere la direzione di un dipartimento importante come quello del territorio, ma sarà una discussione che avverrà dopo le elezioni del 2027.
4: La domanda diretta, Raffaele De Rosa ha risposto che scioglierà le riserve solo fra 2 settimane. Ci si poteva aspettare che magari questa decisione arrivasse adesso?
6: Raffaele De Rosa ha detto anche a noi che entro la fine di ottobre farà sapere se sarà ancora della partita o se farà altre scelte.
2: E dei nuovi equilibri in Consiglio di Stato si occuperà anche Modem, lo ricordo, alle 8.30 su Rete 1. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, appunto. È deceduta ieri sera in ospedale a Madrid, dove era ricoverata da 2 settimane. Il suo sfratto, avvenuto in diretta TV, aveva infiammato gli animi e causato indirettamente anche la fine del governo Sanchez. La corrispondenza è di Giulia Danieli.
7: Rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spagnoli l'immagine di Mari Carmen Abascal, la signora 87enne che, circondata da poliziotti lo scorso settembre, usciva in barella dalla sua casa di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo sfratto aveva dato il via alla lotta per il diritto alla casa nella capitale, dove migliaia di persone avevano manifestato contro i fondi immobiliari speculativi che acquistano interi edifici nelle grandi città per destinarli ad uso turistico, sfrattando gli inquilini. Nei giorni seguenti le proteste si erano estese in tutta la nazione e ancora oggi continuano. La notizia della morte di Mari Carmen, annunciata dal sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato l'anziana nella sua battaglia, ha suscitato grande sgomento. Il sindacato ha ricordato che l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che avrebbe permesso alla signora di ritornare a casa fra pochi giorni, è arrivato troppo tardi, ma la sua morte rimane come eredità, un esempio per tutti di lotta e coraggio. Immediate le reazioni e i messaggi di cordoglio del mondo politico progressista. L'ex premier Pedro Sanchez ha dichiarato di sentire questa perdita come una perdita per tutti. Subito dopo la notizia, centinaia di madrileni hanno sfilato nelle strade attorno all'accampamento di tende che da 2 settimane occupa Puerta del Sol, in segno di protesta, e hanno vegliato tutta la notte nella piazza illuminata da candele.
2: Krista Pike, la detenuta sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, si è svegliata in ospedale. Secondo i suoi avvocati è arrabbiata e confusa. Le condizioni di salute della donna restano gravi. Pike era stata condannata a morte per un delitto commesso nel 1995, quando aveva 18 anni. Insieme all'allora fidanzato aveva ucciso un'altra ragazza. Il servizio è di Sofia Struppini.
8: The first thing she said was, "Where am I and who are you?"
9: Dove sono? Sono state le prime parole di Krista Pike, che il 30 settembre era convinta di morire. Non solo il fatto che sia sopravvissuta, ma anche la sua apparente ripresa è un caso senza precedenti, anche se non si sa ancora che effetto avrà sulla sua salute la tentata esecuzione. Ammanettata a mani e piedi al letto di ospedale, Pike rimane in gravi condizioni. È rimasta incosciente per giorni, fino a essere dichiarata cerebralmente morta. Sembrava imminente il momento in cui l'avrebbero staccata dai macchinari che la mantenevano in vita.
8: But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team, and including the medical team, Krista woke up and began talking.
9: E invece, con grande sorpresa di tutti, come riferisce il suo avvocato, si è svegliata e ha iniziato a parlare. Il suo team di legali chiede ora che non si riprogrammi una nuova esecuzione e la commutazione della pena all'ergastolo. Per il momento il governatore del Tennessee ha ordinato la sospensione di tutte le esecuzioni previste entro i confini dello Stato da qui alla fine dell'anno. Ciò non vale per il Texas, dove è stata portata a termine la prima esecuzione negli Stati Uniti da quella tentata nei confronti di Krista Pike, nonostante i tentativi degli avvocati di chiederne la sospensione.
2: Chiudiamo con l'hockey. Ieri sera il Lugano ha guadagnato i suoi primi punti stagionali in trasferta. I bianconeri, con una prova solida e costante, hanno vinto a Losanna 5-2 con doppietta di Innala e gol di Zanetti, Morini e Tanner. Tornano in pista venerdì alla Corner Arena contro lo Zurigo. Per il momento è tutto, buona giornata.
1: La meteo.
10: Oggi in tutta la Svizzera sarà molto nuvoloso con pioggia. La pioggia cesserà a sud in serata con l'arrivo di vento da nord. A nord, calo del limite delle nevicate a 1700 metri, temperature massime comprese in tutta la Svizzera fra 13 e 16 gradi. Domani, venerdì, in mattinata sul sottocenere nubi residue, altrimenti per lo più soleggiato a sud delle Alpi. Nuvoloso con un po' di pioggia invece a nord delle Alpi.

There'll be some changes made con la voce di Kathy Breyer insieme a Vince Giordano e i suoi Nighthawks. E ora la chitarra e la voce di Alex Chavez.

0: with Mr. In Between.
1: Accentuated the Positive con il cantante Joe DeRice ci porta alle 8:48.
2: La rivista.
1: Una rivista che abbiamo seguito a Rete 2 fin dal primo numero, fin dal suo grande ritorno, è la rivista Mille Libri, millelibri.it per informazioni e abbonamenti, e ne abbiamo parlato con Tommaso Gurrieri, che è nostro ospite anche stamattina. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno e ben ritrovati.
1: Siamo al numero 4. Nel frattempo abbiamo parlato dei primi tre a suo tempo, e il numero 4 affronta, diciamolo subito così in ingresso, il punto dorato in un certo senso dell'editoria italiana, ma non solo, e cioè il genere giallo. Dico punto dorato perché il giallo è un genere che piace, è un genere che unisce magari lettori colti a lettori meno colti, è un genere che prolifera di città in città su tutto il territorio della penisola italiana, ma è poi anche un genere che a volte pecca addirittura di troppa facilità o di manierismo, come sempre i generi popolari nella storia. Se nel 1500 si scrivevano poemi epici di maniera, oggi il rischio è quello di fare un giallo di maniera. Insomma, il giallo e le ragioni dei delitti, quindi veramente anche proprio indagare la ragione del successo del giallo, è il vostro obiettivo in questo numero.
3: Sì, diciamo che è un fenomeno evidentemente sempre più importante negli ultimi anni, a partire da Camilleri, di cui abbiamo parlato nel numero 3, ma diciamo Manzini e tanti altri autori, il giallo sembra essere sempre più all'attenzione dei lettori. Quello che cerchiamo di fare in questa abbastanza approfondita inchiesta è proprio una ricognizione per tutto il paese, per tutta l'Italia, cioè ogni regione, in ogni regione individuiamo e mettiamo in evidenza gli autori che raccontano personaggi che diventano ovviamente sempre seriali, che affrontano le loro inchieste in quella regione, perché una cosa particolare del giallo che sta accadendo da qualche anno, e non solo in Italia, è il fatto proprio della regionalizzazione, cioè si caratterizzano questi personaggi in base a dove vivono, in base a dove stanno, quindi l'ambiente è sempre più importante, e questo ci sembrava molto bello da mettere in evidenza.
1: È in fondo uno degli aspetti positivi del giallo, che rispetto a una certa intellettualizzazione della letteratura, a partire dagli anni 60 soprattutto, obbliga, o almeno ha obbligato, specialmente per questa tradizione del giallo all'italiana, a tornare veramente a sporcarsi le mani con le cose concrete di un territorio, che cibo si mangia, che strade si percorrono, fino ad arrivare appunto poi al fatto che in ogni città italiana c'è il proprio investigatore e spesso si assomigliano tutti. Ma a parte questo, poi alcuni veramente sono davvero una chiave per viaggiare, per scoprire un territorio, per chi ci abita e per chi arriva da fuori.
3: Beh, è anche un fenomeno, pensiamo che in alcune zone d'Italia, ovviamente più di tutto in Sicilia legato a Montalbano e a Camilleri, ma ci sono tour turistici che ripercorrono proprio i luoghi dei gialli, perché diventa veramente una passione. E anche il linguaggio fa parte, oltre a quello che dicevi tu, c'è anche un uso del linguaggio particolare, e anche questo è molto interessante perché è anche un'innovazione della lingua, trovo io. Quindi è veramente un fenomeno, ovviamente con anche aspetti più commerciali e meno raffinati, come in tutti i generi popolari, ma che comunque ha una grandissima dignità e anche un grande valore letterario, a partire da Scerbanenko su Milano negli anni 60 e poi tutto quello che è accaduto dopo.
1: È curioso anche dal punto di vista linguistico in Italia, o diciamo aggiungiamoci anche la Svizzera italiana, visto che certo, nell'italianità certo. Si è sempre fatto il tentativo di trovare una lingua comune, perché la lingua era frammentata in mille dialetti anche per ragioni storiche oltre che geografiche, e in effetti i primi tentativi di polizieschi tendevano a essere, come Scerbanenko ma anche Frutero Lucentini, a non sconfinare troppo nei vari dialetti, e invece poi c'è stato arrivata l'onda dei linguaggi regionali, che è tornata insomma a una tradizione molto forte nella letteratura italiana, e adesso ci troviamo in una situazione molto propizia in cui si può scegliere la pista regionale, o si può scegliere anche un italiano spruzzato di regionalismi, o la via invece più estrema alla Camilleri. È veramente in questo senso un periodo di grande vitalità linguistica dell'italiano. I gialli lo testimoniano, ma non solo. In mezzo a tante cose che sono in crisi, ecco, la lingua italiana, al di là degli anglicismi, eccetera, ha una vitalità.
3: Sì, non c'è dubbio, ma poi ci sono anche delle diciamo cose che si mischiano. Pensiamo a Rocco Schiavone, che è un romano che però va a Aosta, per cui si confronta sia psicologicamente, lui va in giro con le sue Clark in mezzo alla neve, ma anche diciamo linguisticamente ha un modo di porsi, ha un modo di parlare che in qualche modo si scontra con la diciamo rigidità di montanara, e tutto questo è veramente interessante, molto interessante.
1: Questo sul giallo, vogliamo accennare però anche a altri contenuti in questo numero, è molto interessante per esempio è quello sulle librerie, cioè su il gesto di follia, è quasi più folle che scrivere un giallo, che è aprire una libreria.
3: Beh sì, diciamo purtroppo sappiamo tutti che tante librerie chiudono, però c'è anche tantissima vivacità e vitalità e volontà, comunque passione di aprire nuove librerie. In questo articolo di Gabriele Fredianelli noi analizziamo i vari punti di vista, cioè come nasce questa follia, cioè chi ha in mente di fare questo e lo fa, e però c'è anche dei pareri diciamo di chi lo fa da molti anni e che mette in evidenza le difficoltà. Quindi volendo, anche se un po' ovviamente parliamo di un articolo di una rivista, quindi non di un'inchiesta, di una ricerca di mercato, ma dà anche delle dritte, delle idee, può far riflettere chi ha in mente di fare una cosa del genere, può avere già delle indicazioni, quindi credo sia molto interessante. L'altro articolo che, se mi permetti, ci ferrei Prego. Veramente a mettere in evidenza è questo articolo di Donetta Bentivoglio su Patrizia Cavallo, che racconta l'eredità poetica di Patrizia Cavalli. Credo insieme a Alda Merini siamo tutti d'accordo che è stata la più grande poetessa italiana del dopoguerra, e quindi che è morta 4 anni fa, e ancora se ne parla, ci sono stati dei film, è veramente un riferimento non solo per la poesia ma proprio per come si poneva di fronte al mondo. Quindi è un bellissimo articolo, forse anche un po' difficile da leggere, ma che se si riesce a affrontare dà degli spunti veramente molto molto interessanti.
1: Il bello comunque di Mille Libri è che ci sono articoli estremamente accessibili da leggere così al volo, per esempio su un tram o in spiaggia d'estate, e altri che richiedono invece il tempo e la disponibilità. Tutto si mescola. Qualcuno ci scrive se anche gli arretrati sono disponibili. Ripeto ancora, millelibri.it, trovate tutti i dettagli. Ci sono gli arretrati disponibili, ma c'è anche poi il numero speciale, Tommaso Gurrieri, sui 300 libri da leggere, che si trova ancora in edicola.
3: Allora, è uno dei due speciali che faremo quest'anno. Il primo è questo, si chiama 300 romanzi che non possono mancare nella tua libreria. Sta in edicola 3 mesi, quindi c'è tempo ancora molto, perché è uscito 15 giorni fa. E è una cosa molto, molto divertente, soprattutto, ma che può veramente dare tante idee, e soprattutto ti può far capire cosa hai letto, cosa non hai letto, cosa ti potrebbe stimolare. È diviso per diciamo settori e categorie, dal romanzo storico, fantascienza, libri per ragazzi, romanzi di formazione, i libri inclassificabili, perché non si sa bene in quale categoria possano andare, i libri diciamo scomodi, i libri di guerra. Quindi è veramente molto divertente. È stato divertente farlo perché selezionarne 300 e basta è stato veramente difficile, e anche è stato difficile per autori, mi viene in mente Hemingway, su cui abbiamo avuto una lunga discussione in redazione, perché ovviamente per ogni autore abbiamo scelto un solo romanzo. Alla fine ha vinto Addio alle armi, ma altri suggerivano Fiesta o Al di là del fiume tra gli alberi. Quindi c'è stato un grande dibattito, è stato molto interessante e divertente.
1: Non è facile, sono curioso proprio così al volo, se dicessero ma no, facciamo 301 libri. cos'è quel 301esimo che è rimasto fuori e che Tommaso Guerrieri inserirebbe? Qual è? Così diamo un bonus a chi ci ascolta.
3: Allora, ma io avrei sicuramente voluto inserire i 9 racconti di Salinger, che sono il mio libro di riferimento, però abbiamo messo ovviamente il giovane Holden di Salinger e quindi non potevamo metterne 2. Ecco, io magari per Salinger avrei fatto un'eccezione.
1: Effettivamente sì, quando un romanzo diventa così emblematico, poi è vero che i 9 racconti sono un libro estremamente prezioso, ma come non mettere il giovane Holden? Effettivamente sono problemi che un selezionatore deve porsi.
3: E l'altro speciale invece che uscirà a dicembre sarà interamente dedicato ai ragazzi, quindi alla letteratura per ragazzi, ma in particolare agli albi illustrati. Cioè,
1: questo è un altro speciale, non è il numero, il prossimo numero, ma è proprio un mille libri speciale.
3: Uscirà un mille libri speciale che uscirà a dicembre, e quindi proprio tutto dedicato a quello, coloratissimo, e credo che sarà molto molto bello, molto bello.
1: E quindi invitiamo chi ci ascolta a approfittare insomma dell'occasione, perché è vero che poi rimangono 3 mesi in libreria, ma ho già idea che comunque poi prima o poi diventeranno dei numeri da collezione, quindi perché prima o poi tutte le copie verranno acquistate, perciò approfittatene finché siete in tempo per comprare il numero attualmente in edicola, Mille Libri numero 4, Le Regioni del Giallo e le Ragioni dei Delitti, giallo italiano. E poi approfittatene per procurarvi lo speciale sui 300 libri che non devono mancare in una libreria, e il prossimo, l'abbiamo detto, sull'editoria, sui romanzi per ragazzi, per bambini, uscirà in dicembre. Grazie a Tommaso Guerrieri, ci risentiamo allora per il prossimo numero e intanto buona giornata.
3: Grazie a voi, a presto, ciao.

Insieme a Frank Foster e un nutrito gruppo di musicisti nell'album Manhattan Forever del 1968. E con questo brano siamo arrivati alla fine di Verde Aurora. Chiudiamo in grande, con, come sempre, con la puntata di Laser, e proseguiamo nella nostra esplorazione francescana. Parliamo questa volta del cammino, del fatto che si possa camminare passando per i santuari fondati da Francesco d'Assisi durante la permanenza in centro Italia, e è un'esperienza questa organizzata dalla comunità radiotelevisiva italofona, un'associazione che raggruppa emittenti di paesi in cui la parte del palinsesto, almeno una parte del palinsesto, è in lingua italiana, quindi compresa la RSI. Ascoltiamo il reportage di Andrea Cocco.

0: La comunità radiotelevisiva italofona è stata fondata il 3 aprile 1985 a Firenze con un accordo fra la RSI, la radiotelevisione italiana, RAI, la Radio Vaticana, RTV San Marino e Radio Capodistria, Slovenia. È un'associazione che ha l'obiettivo di valorizzare la lingua e la cultura italiana e anche quest'anno uno dei suoi incontri, delle sue sessioni di lavoro avviene in cammino, in una zona del centro Italia nota anche per essere stata epicentro degli spostamenti di Giovanni di Pietro di Bernardone, più conosciuto come Francesco di Assisi o San Francesco, nato ad Assisi nel 1181-82 e morto, sempre ad Assisi, nel 1226.
1: Siamo nella parte nord del Lazio.
0: Stiamo camminando con Andrea Borgnino, responsabile editoriale di Rai Play Sound, la piattaforma Rai per i podcast.
1: Siamo in quella che viene chiamata la Valle Sant'Ariatina, una piana con attorno una serie di medio colline, ma anche delle montagne serie, tipo il Termenillo, che supera i 2000 metri, dove si trovano quattro santuari francescani. Francescani veri nel senso che sono stati fondati e dove ci sono le prove documentate del passaggio e del fatto che San Francesco qui ha fatto delle cose.
2: Noi stiamo facendo un'intervista in salita, nel frattempo bisogna dirlo.
1: Sì, ci fa capire che non stiamo simulando, non siamo su una cyclette o in una palestra.
2: Da quant'è che l'incontro tra la comunità radiotelevisiva italofona si svolge camminando e come nasce l'idea?
1: Ma l'idea nasce, secondo me, più di 20 anni fa. Nasce da Sergio Valzania, che era all'epoca il direttore di Radio 2 e di Radio 3, appassionato di cammini, che ha messo insieme due cose. Primo, il lavorare insieme, che è il modo migliore per costruire la comunità. Lavorare e camminare. Secondo, costruire un prodotto radiofonico condiviso. Quindi camminare tutti insieme, anzi il primo progetto si camminava a coppie e dopo si registrava un programma che poi veniva messo in onda all'inizio solo da Radio 3 e poi da tutte le altre emittenti. Nella seconda modalità, che è quella che stiamo vivendo adesso, invece il programma lo si fa tutti insieme, cioè tutte le voci radiofoniche diverse delle varie emittenti, che finita la giornata di cammino si siedono insieme e provano a costruire un prodotto, io lo chiamo radiofonico, poi viene diffuso attraverso il podcast ma va anche in onda.
0: La giornata è calda, sono le 8:30 e il cammino, che sarà un cammino circolare con inizio e fine nello stesso posto, è cominciato dal Duomo di Rieti, città che vanta origini ben più antiche di Roma e che si fregia del titolo di il centro esatto e conteso da diverse altre città della penisola italiana. Il primo tratto è lungo gli argini del fiume Velino, che a guardarlo da qui appare particolarmente limpido. Siamo poco oltre il Ponte Romano, che è stato fatto cadere negli anni 30 del secolo scorso e che giace in parte sotto il fondale del fiume.
3: Questa è un'iniziativa organizzata dalla comunità radiotelevisiva italofona.
0: Siamo con Maria Dubesset, segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona.
3: Ogni anno organizziamo un cammino e quest'anno questo cammino ha il patrocinio della città del comune di Rieti e la collaborazione del CAI. Allora abbiamo sicuramente quelli che sono i fondatori, i membri fondatori, che sono la RAI, la Radio Televisione Svizzera Italiana, l'RSI, Radio Vaticana, la Radio TV Slovena, con Radio Capodistria in particolare, e San Marino. Uh-huh. E poi con una serie di altre radio e televisioni che hanno comunque nel loro palinsesto una parte di programmazione in italiano. E questi vanno dall'Argentina, da Radio Argentina, a Radio Romania, all'Albania con Radio Tirana, a Radio Fiume in Croazia e altri. È che la lingua italiana gode di una reputazione molto importante. Allora, a me piace pensare alla lingua italiana come la lingua della cultura, come una lingua di pace, come una lingua di dialogo, come una lingua che, forse al contrario di quello che è la lingua inglese, non è la lingua del lavoro.
0: La prima tappa del nostro percorso ci porterà da Rieti fino a Contigliano, borgo medievale collocato sui Monti Sabini. Ma prima di partire il gruppo ha già lanciato la prima delle puntate del podcast che costituiscono quel prodotto radiofonico di cui ha parlato Andrea Borgnino e che verranno realizzate giorno per giorno.
4: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
0: La prima a prendere il microfono è Radio Capodistria con Barbara Urizzi.
5: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, in questo caso a camminare per Radio Capodistria, per cui ci siamo qua un'altra volta, un cammino assieme alle radio della comunità radiotelevisiva italofone, e noi quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questa avventura perché sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e tutto questo ci ha portato qua a scoprire uno di questi cammini, perché ho scoperto che ce ne sono diversi. Appunto cammini francescani. Ecco, noi oggi inizieremo, allora il cammino a volte inizia anche molto prima, perlomeno nella nostra testa, prima ancora di mettersi in viaggio, perché immagino ci stiamo oramai pensando, ci stiamo documentando, stiamo leggendo, ecco, per cui oggi siamo arrivati a Rieti e domani poi effettivamente cominceremo a camminare. Allora io vorrei presentare quelli che sono...
1: Il cammino ci vende tutti uguali, abbiamo camminato sotto il sole tutto il giorno e alla fine eravamo tutti uguali, tutti sfranti. Quindi è una modalità appunto sperimentata che secondo me funziona molto bene, perché crea comunità, che non c'è niente di meglio per conoscere una persona che camminava assieme 10 o 15 o anche 20, 25 chilometri. Crea comunità radiofonica, perché nel momento in cui si lavora assieme, si produce assieme un prodotto, si capisce la potenza di questa lingua che unisce le varie radio. E poi secondo me ci fa anche un po' riflettere sui temi della sostenibilità, dell'andare lento, tutti quei temi che in verità dovrebbero essere i principi anche del nostro agire professionale, ma spesso non lo sono.
0: Ad accompagnarci lungo questo anello che segue le tracce di San Francesco è la sezione di Rieti del Club Alpino Italiano, il CAI, che almeno fino a qualche anno fa era una delle più numerose associazioni in Italia.
6: Buon cammino a voi!
0: In questa tappa siamo con Franco.
6: Allora, qui si può salire a dritti oppure fare un giro più lungo, quello che sta facendo lenta. Quello fa la curva lì e torna su.
0: E tra pochissimi passi raggiungeremo Fonte Colombo, uno dei santuari fondati da Francesco d'Assisi negli anni dei suoi pellegrinaggi in questa zona.
6: Maria, di qua o di là è la stessa cosa, eh?
0: Siamo nel luogo dove fu scritta la regola definitiva o regola bollata dell'ordine di San Francesco, il regolamento che i frati avrebbero dovuto seguire di lì ai secoli successivi. Oggi non ci sono frati al santuario, ma era stato uno dei componenti di questo nostro cammino Rosario Tronnolone, voce storica della Radio Vaticana, ad intervistare qualche giorno fa frate Aldo Laneve al telefono.
7: Sì, sì, nel 23, tre anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata, con frate Leone e frate Bonizio, che era esperto di diritto, e scrive, ma non da solo.
8: E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo a poca distanza dalla morte di Francesco, e diciamo poco prima appunto della morte avviene invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
7: Sì, e l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25. Francesco è già cieco, e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, da non confondere con il glaucoma, almeno gli oculisti sostengono sia il tracoma, che è molto dolorosa come malattia, e Francesco non vedeva più. E viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. Serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui eppure vive questi anni della malattia, quasi malato terminale, come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature, non sappiamo esattamente dove, la maggior parte dei manoscritti dicono San Damiano.
0: Ritornando a quanto diceva Maria Dubesset sul compito della comunità radiotelevisiva italofona di valorizzare la lingua e la cultura italiana, è significativo l'apporto fornito dalla figura storica di Francesco d'Assisi anche in ambito linguistico. Se la regola di cui si è parlato ora era scritta in latino, così non lo è il Cantico delle Creature, che rappresenta anzi il primo esempio di lingua volgare utilizzata in letteratura, o almeno per quanto riguarda testi di cui si conosca l'autore.
6: Sopra la tua testa c'è una meridiana.
0: Sul cammino non ci sono moltissime persone, ma sicuramente tra quanti lo praticano solo una parte lo fa perché è legato a una determinata religione.
2: Anche per un pubblico laico.
0: Sto parlando con Andrea Borgnino degli aspetti laici della figura di Francesco d'Assisi.
1: Sì, secondo me Francesco è il santo più moderno. E quando uso il termine santo sembra che gli do subito un valore religioso, ma in verità la potenza di questo uomo, chiamiamolo Francesco, avrei anticipato di centinaia di anni temi che ormai non sono solo necessari, ma sono i temi che ci permetteranno forse di sopravvivere come genere umano. E quindi l'accoglienza, e quindi il rispetto dell'ecologia, il fatto che dobbiamo minimizzare le risorse, non possiamo continuare a immaginare di consumare tutte le risorse, quindi uno stile di vita più leggero. E il messaggio di Francesco ogni giorno più attuale. Quello, e soprattutto a me la cosa che fa impressione, è la condivisione, cioè il fatto che un messaggio che supera le religioni, e in questo caso appunto sono colleghi di mezza Europa, supera anche l'ambito esclusivamente nazionale. E quindi il fatto di essere qua, nei luoghi dove lui ha creato tutto questo, devo dire, dà un valore ancora più alto a questa esperienza.
0: È quasi sempre pomeriggio inoltrato quando si arriva al termine delle tappe. Oggi siamo nel paese di Contigliano, quello dove c'è una porta detta Porta Codarda, perché da qui entrarono le truppe del capitano di Ventura, Vitellozzo Vitelli, per espugnare l'abitato nel 1501.
9: Ok, vai.
0: Il tempo di farsi una doccia, di lavare quello che serve per il giorno dopo, e il gruppo è già intento ad allestire uno studio radiofonico da cammino. Una tavola, un registratore, delle cuffie, dei microfoni.
9: Direi che possiamo iniziare.
4: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
5: E io passo il microfono a Vida della RAI del Friuli Venezia Giulia.
0: Vida Valencic di Radio RAI Friuli Venezia Giulia racconta della visita al santuario di Fonte Colombo, in particolare al Sacro Speco.
5: Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, io concordo con ciò che è appena stato detto. Queste regole che San Francesco ha dato, le ha scritte in questo sacro speco che sarebbe una grotta naturale, e tra l'altro ci si avvicina scendendo degli scalini molto mistici, direi, anche se non è la parola proprio giusta per definire degli scalini, però in effetti si scende proprio, ci si addentra proprio nello spirito che avvolge quella grotta, e poi sapere che lì sono state scritte queste regole per l'ordine dei francescani, ti vengono i brividi, perché poi c'è una finestrella molto piccola con un tau gigante rosso, e ti scuote un po' perché dici, caspita, insomma, qui è successo veramente qualcosa di sacro.

0: uno dei più accreditati autori di guide e percorsi per gli Appennini e l'Italia centrale.
1: Siamo nella pianura reatina, dove un tempo qui, dove proprio stiamo camminando, c'era l'antico lago Velino.
0: Bonificato una prima volta già in epoca romana, il lago pluviale Velino, il lago Velino, quello dove ora stiamo camminando, ha lasciato posto ad un'estesa pianura, oggi intensamente coltivata. E il percorso ci porterà a Poggio Bustone.
1: Siamo diretti al santuario di Poggio Bustone. E quindi questa è una bella passeggiata di circa 22 chilometri, dove poi tra l'altro troveremo un'antica villa romana che stava un tempo proprio di fronte al lago, e dopodiché le sorgenti di Santa Susanna,
2: Che sono anche quelle
1: che
2: particolarmente
1: sono quelle particolarmente, sono una
2: importanti.
1: delle più importanti d'Europa. E poi saliremo a Poggio Bustone.
3: Ma guarda, una cosa interessante di questo cammino è, come tutti i cammini moderni, il fatto che è un cammino creato. Cioè, chi non cammina ha l'idea che noi andiamo a camminare sugli stessi sentieri che aveva percorso San Francesco, o quando vai a fare la Francigena vai a camminare sugli stessi sentieri che facevano i pellegrini dell'anno 1000. In verità, quando poi cammini, e cammini magari con le persone che quel cammino l'hanno aperto, scopri che non è così, che sono delle scelte, che ci si mette a tavolino e si uniscono dei puntini. Questo non sminuisce però il valore dell'esperienza, anzi, perché di solito questi cammini, questo secondo me è l'esempio perfetto, rappresentano quello che è il genius loci, cioè chi sta sul territorio unisce i puntini più belli e ti permette di vivere l'esperienza del luogo nel modo migliore. E tutti i sentieri che stiamo percorrendo anche oggi sono infilati nella parte più sana anche del territorio, lontana dall'antropizzazione, lontana dal cemento, e restituiscono quella che doveva essere l'esperienza di chi faceva questi cammini a piedi, perché solo quello c'era come mezzo di locomozione.
0: Poggio Bustone, paese natale di Lucio Battisti, lo splendido borgo di Cantalice, Greccio, gemellata con Betlemme in Palestina, in quanto luogo dove, su idea dello stesso Francesco d'Assisi, nacque il primo presepe.
4: Grotta del Presepio. In questa grotta, San Francesco, la notte del 25 dicembre 1223, celebrò il Natale del Signore, il Presepio di Greccio.
0: Giorno dopo giorno il numero di chilometri che ci si lascia alle spalle aumenta e la trasmissione serale è un'occasione per scambiarsi impressioni, racconti, riflessioni sulle giornate trascorse.
5: Grazie Andrea, sì, Elena De Concini, Rai Alto Adige. Le mie riflessioni oggi sono anche state un po' rivolte sulla sentieristica, sulla gestione di un tracciato e di e di un cammino che è frequentato ma non così tanto, ed è quindi diventa ovviamente un cammino molto interessante per chi cerca una dimensione di tranquillità anche e di non toccare proprio i luoghi più noti.
6: Rosario Tronolone invece della Radio Vaticana. Ora, io devo dire che per me personalmente, ma insomma spero per tutti coloro che amano il cinema, che ci stanno ascoltando, e credo che siano molti, è stato un momento molto toccante anche, e del tutto inaspettato, quel luogo che è posto a ricordo, viene chiamato un po' la Superga Reatina, ad un terribile incidente che era avvenuto sul Terminillo nel febbraio del 1955. Un aereo che aveva perso la rotta, veniva dal Belgio e si stava recando, in realtà la meta finale sarebbe stata in Congo, Leopoldville, però avrebbe dovuto fare scalo all'aeroporto di Ciampino a Roma. E in questo aereo viaggiava un'attrice che forse alcuni, appunto, degli appassionati di cinema ricordano, perché era una delle protagoniste di un grande capolavoro del cinema italiano, Senso, di Luchino Visconti, Marcella Mariani, che interpreta il ruolo di Clara, che appare nella parte finale, appunto, del film. Marcella Mariani aveva soltanto 19 anni, aveva recitato soltanto

0: io l'ho vista soltanto in Siamo Donne, appunto in Senso, ed era una promessa del cinema italiano. Purtroppo, appunto, questo tragico incidente ha troncato tragicamente la sua vita. Ed è stato, devo dire, per me particolarmente emozionante ritrovarla casualmente, appunto in questo luogo dove viene ricordato appunto l'incidente e dove ci sono appunto dei fiori e è un luogo veramente di poesia.
1: Siamo ormai all'ultima tappa di questo percorso che ha attraversato la Valle Ariatina sulle orme di Francesco d'Assisi.
2: L'ultima tappa del cammino di Francesco è Poggio Buscone, la foresta Rieti. È importante perché è un crocevia di diversi cammini. Non è soltanto il cammino di Francesco che passa in questa tappa, ma ce ne sono almeno altri 4-5, cito solo i più importanti: il cammino di San Benedetto, di qui passò Francesco, e il cammino di Sant'Antonio. E poi c'è un altro cammino tedesco che fa Firenze-Roma e passa qui. E perché è importante questa tappa? È importante perché era l'unica via di comunicazione che c'era anticamente fra i due paesi, tra Poggio Bussone e Cantalice. Vedrete poi nel tratto finale della tappa delle icone votive, e periodicamente si facevano le processioni proprio su queste tappe. È molto bella perché poi è tutta sul versante della montagna che guarda a sud. Di fronte, di là, vediamo proprio gli altri due santuari dove siamo stati l'altro ieri e ieri, cioè Fonte Colombo e Greccio. Quindi chiudiamo oggi questo ferro di cavallo che abbiamo iniziato 3-4 giorni fa.
1: Non resta che una manciata di chilometri all'arrivo e un incontro da raccontare, probabilmente uno dei più inaspettati, quello con un gruppo di musica tradizionale del Reatino, i Mutrabà, e con la loro esibizione in una cantina a Contigliano.

0: Rete 2.
1: La Radio Camina e Parla Italiano sulle orme di Francesco nella Valle Santa Reatina. Questo era il laser di oggi che abbiamo ascoltato e che, se lo vorrete, potete riascoltare sul nostro sito internet, come tutte le puntate di Laser e la stragrande maggioranza delle nostre trasmissioni. Sono le 9:27 minuti.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi, arrabbiata e confusa perché pensava di morire, si è risvegliata e ha parlato con i suoi avvocati Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Mary Carmen non è riuscita a tornare a casa, è morta l'anziana di Madrid, sfrattata dal suo appartamento, è diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Lo zoo di Zurigo non ospiterà più né cammelli né foche, la priorità andrà d'ora in avanti alla preservazione delle specie a rischio. Per l'hockey, i primi punti stagionali del Lugano fuori casa, prova convincente e senza cali, i bianconeri devono ancora lavorare però per ridurre le penalità. Krista Pike, la detenuta sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, si è svegliata in ospedale ed è arrabbiata e confusa, secondo i suoi avvocati. Le condizioni di salute della donna restano gravi. Pike era stata condannata a morte per un delitto commesso nel 95, quando aveva 18 anni, insieme all'allora fidanzato aveva ucciso un'altra ragazza. Il servizio è di Sofia Stroppini.
4: The first thing she said was, "Where am I and who are you?"
5: Dove sono? Sono state le prime parole di Krista Pike, che il 30 settembre era convinta di morire. Non solo il fatto che sia sopravvissuta, ma anche la sua apparente ripresa è un caso senza precedenti, anche se non si sa ancora che effetto avrà sulla sua salute la tentata esecuzione. Ammanettata a mani e piedi al letto di ospedale, Pike rimane in gravi condizioni. È rimasta incosciente per giorni, fino a essere dichiarata cerebralmente morta. Sembrava imminente il momento in cui l'avrebbero staccata dai macchinari che la mantenevano in vita.
4: But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team, and including the medical team, Krista woke up and began talking.
5: E invece, con grande sorpresa di tutti, come riferisce il suo avvocato, si è svegliata e ha iniziato a parlare. Il suo team di legali chiede ora che non si riprogrammi una nuova esecuzione e la commutazione della pena all'ergastolo. Per il momento il governatore del Tennessee ha ordinato la sospensione di tutte le esecuzioni previste entro i confini dello Stato da qui alla fine dell'anno. Ciò non vale per il Texas, dove è stata portata a termine la prima esecuzione negli Stati Uniti da quella tentata nei confronti di Krista Pike, nonostante i tentativi degli avvocati di chiederne la sospensione.
3: È morta Mary Carmen Abascal, l'87enne, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta ieri sera in ospedale, a Madrid, dove era ricoverata da 2 settimane. Il suo sfratto, avvenuto in diretta TV, aveva infiammato gli animi e indirettamente è stato anche all'origine della fine del governo Sanchez. La corrispondenza è di Giulia Danieli.
6: Rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spagnoli l'immagine di Mary Carmen Abascal, la signora 87enne che, circondata da poliziotti lo scorso settembre, usciva in barella dalla sua casa di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo sfratto aveva dato il via alla lotta per il diritto alla casa nella capitale, dove migliaia di persone avevano manifestato contro i fondi immobiliari speculativi che acquistano interi edifici nelle grandi città per destinarli ad uso turistico, sfrattando gli inquilini. Nei giorni seguenti le proteste si erano estese in tutta la nazione e ancora oggi continuano. La notizia della morte di Mary Carmen, annunciata dal sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato l'anziana nella sua battaglia, ha suscitato grande sgomento. Il sindacato ha ricordato che l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che avrebbe permesso alla signora di ritornare a casa fra pochi giorni, è arrivato troppo tardi, ma la sua morte rimane come eredità, un esempio per tutti di lotta e coraggio. Subito dopo la notizia, centinaia di madrileni hanno sfilato nelle strade, attorno all'accampamento di tende che da 2 settimane occupa Puerta del Sol, in segno di protesta, e hanno vegliato tutta la notte nella piazza illuminata da candele.
3: C'è stato un attacco informatico contro un fornitore esterno di software della Cassa Pensioni della Confederazione Pubblica, che è una delle più grandi in Svizzera. Il furto informatico è avvenuto alla fine di settembre, non è ancora chiaro quali dati siano stati davvero rubati. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha avviato un'indagine. Pubblica ha nel frattempo informato le persone assicurate sulla fuga dei dati, sulle possibili conseguenze e sulle misure adottate. A Basilea Campagna c'è stato un sequestro di droga record. La polizia cantonale ha infatti confiscato ben 3.200 fiali di peptidi importati illegalmente. Sotto inchiesta 2 persone originarie del Kosovo, e l'azione è collegata ad un'operazione congiunta condotta anche con Swiss Medic. Ma cosa sono i peptidi? Ce lo dice Paola Latorre.
7: A finire sotto inchiesta una donna di 38 anni e un uomo di 34, entrambi originari del Kosovo. I 2 sono sospettati di violazione della legge sulla promozione dello sport e della legge sui medicamenti, si legge in un comunicato. A settembre la polizia di Basilea Campagna ha effettuato una perquisizione nell'abitazione privata della coppia a Pratteln, dove sono state scoperte e sequestrate 3.200 fiale per iniezione contenenti peptidi, importate illegalmente. Un sequestro record per la Svizzera. Confiscati anche una grande quantità di accessori come siringhe, materiale di imballaggio, etichette, eccetera. Il procedimento penale è collegato a un'operazione congiunta condotta da Swiss Medic, l'autorità che controlla i medicamenti in Svizzera, dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere e da Swiss Sport Integrity, fondazione che tra le altre cose lotta contro il doping. In giugno è stato effettuato un controllo mirato e sono state individuate 46 spedizioni di preparati contenenti peptidi di dubbia provenienza. I peptidi sono piccole molecole proteiche coinvolte in vari processi biologici. Chi ordina dei preparati contenenti peptidi, si legge in una nota di Swiss Sport Integrity, è spesso alla ricerca di soluzioni rapide, più massa muscolare, meno grasso, rigenerazione più rapida, aumento della libido o prestazioni fisiche e mentali migliori. Non essendoci informazioni chiare sulla composizione, il loro consumo comporta notevoli rischi per la salute. L'importazione e il commercio sono vietati.
3: Via i cammelli e le foche dallo zoo di Zurigo. È la conseguenza della nuova strategia dello zoo che punta a dare priorità alle specie minacciate. E così sulla collina dello Züriber arrivano nuovi animali, tra cui il tacchin dorato, che per intenderci non c'entra niente con il pollame, ma è un bovide cinese. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
8: 4 cammelli vivono attualmente allo zoo di Zurigo e danno sfoggio delle loro gobbe ogni anno al corteo del Sechseleuten. Entro 2 settimane dovranno andarsene, spiega il direttore Severin Dressen. Si tratta di una razza di cammelli domestici, non sono presenti in natura. Il loro spazio è sfruttato meglio se serve a ospitare una specie minacciata, ha detto Dressen a Radio SRF. Così prevede la nuova strategia dello zoo, dare priorità alla preservazione delle specie. Al posto dei cammelli arriveranno i tacchin dorati. Un animale molto interessante, ma anche seriamente minacciato dall'Himalaya, spiega Dressen. A prima vista una via di mezzo tra un bovino e uno stambecco, dal folto pelo dorato. Non sono né i primi né gli ultimi cambiamenti allo zoo. Se ne sono già andati da anni gli orsi polari, gli scimpanzé. Presto dovranno andarsene anche le foche. Dove rimane ancora da capire. Già certo invece è che i cammelli troveranno compagnia alla fattoria dei cammelli di Olmersville, nel canton Turgovia, salvato così anche il loro galoppo al Sechseleuten al servizio della Corporazione del Cammello.
3: Chiudiamo qui il radiogiornale da Veronica Lippi. Buon pomeriggio, buona giornata a tutti e a tutte.
9: Lo sport.
10: È la prima vittoria stagionale in trasferta, quella del Lugano, impostosi ieri a Losanna 5-2, un successo che porta i bianconeri al 9° posto in classifica a quota 11 punti e che ha la firma anche del nuovo top scorer in ala, Omar Meschal.
9: Tre tiri e due gol nei primi 20 minuti, con il neo cascogiallo Innala oramai inarrestabile e salito a 5 reti consecutive in 4 partite. Un periodo centrale pareggiato e giocato quasi solo dagli special teams, ma la prima vittoria in trasferta di questa stagione, il Lugano l'ha costruita con un terzo tempo di sofferenza finalmente controllata, con calma e pazienza, ed in cui Losanna non ha mai dato l'impressione di poter vestire i panni delle fresche rimonte di Lagnaro. Now e da Joa. Insomma, benedetta costanza sui 60 minuti. Grazie anche ad uno Schlegel per la prima volta in stagione ampiamente sopra il 90% di parate. La terza vittoria consecutiva a Losanna ha lasciato però anche un monito ben chiaro, perché seppur mai veramente in sofferenza, come detto, il Lugano, tra sovrannumero ed inutili sgambetti in attacco, ha concesso quasi 10 minuti di superiorità numerica agli avversari e domani alla Corner Arena scenderà il miglior power play del campionato, quello del leader incontrastato Zurigo.
10: E questa sera Friburgo ospita la Joa nell'unica partita in programma in questo giovedì di campionato. Chiudiamo con lo sci e la lista statunitense per la prossima Coppa del Mondo, in cui figura anche il nome di Lindsay Vonn. Per la quasi 42enne americana i dubbi circa il suo recupero comunque permangono, reduce dalla terribile caduta di Milano Cortina. La Vonn è infatti tuttora in riabilitazione per il pesante infortunio subito al ginocchio sinistro durante proprio la discesa dei giochi.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Ed eccoci qui, 9:41 minuti, buongiorno a voi tutti da Claudio Farinone, ben ritrovati a Parade. Andiamo subito a dare uno sguardo al sommario di oggi, ma prima voglio sempre ricordarvi il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, che è come sempre lo 079-382-6765. Ve lo ripeto, 079-382-6765. Andiamo a ritroso e cominciamo dalla conclusione, paradossalmente. La recensione di oggi è curata da Luisa Sclocchis, che ci parla di un disco dedicato alla London Haydn Quartet, un integrale dei quartetti per Haydn molto interessante, che è stato pubblicato recentemente da Hyperion. Si tratta di un cofanetto di 20 CD contenente l'integrale dei quartetti per archi di Haydn, appunto un lavoro che è iniziato nel 2007 e terminato nel 2023 e celebra il 25esimo anniversario della fondazione appunto di questo prestigioso ensemble. Ne sapremo tutto dopo appunto dalla voce di Luisa Sclocchis. Ci dedicheremo a un'anticipazione della puntata di Concerto.ch di oggi, che è dedicata al compositore svizzero Caspar Dietelm, e andremo a gustare un movimento della sua prima sinfonia, tutto questo a 100 anni dalla nascita. Ci occuperemo anche dell'anticipazione della puntata di Voi che sapete di oggi, dove si parlerà diciamo della relazione tra il concerto, i talent, eccetera, e avremo tra l'altro tra gli ospiti anche Francesca Dego, insomma celebre giovane violinista che sta ormai conquistando il mondo con le quattro corde del suo violino, e andremo ad ascoltare un estratto da un disco che si chiama Il Cannone, dedicato appunto allo strumento musicale che suona. Francesca Dego plays Paganini's violin, già il titolo ci dice tutto. Ci occuperemo anche dell'appuntamento importante nell'ambito di Classic Ascona, ve lo dico fra poco, e veniamo a noi perché cominciamo con un paio di novità discografiche. La prima riguarda la musica di Franz Joseph Haydn, The Complete Piano Trios, con un protagonista, il trio Gaspar, un disco della Chandos uscito da pochissimo. Il trio Gaspar è uno degli ensemble da camera giovani, se vogliamo, più richiesti nell'ambito del genere di cui appunto stiamo parlando. Texture caleidoscopiche e arguzia vivace, meravigliosamente trasmesse dal trio Gaspar. Questa è una delle definizioni pubblicata dal Times e che ci porta appunto a dare l'attenzione a questo ensemble fondato nel 2010 con membri che provengono dalla Germania, dal Grecia, dal Regno Unito, che hanno studiato all'Accademia Europea di Musica da Camera di Vienna. E la musica di Haydn è sempre stata di importanza centrale nella loro programmazione, direi degli ultimi 15 anni, tant'è che è molto raro che si esibiscano in un concerto senza una delle sue opere. Andiamo quindi ad ascoltare il trio per pianoforte, violino, violoncello numero 6 in fa maggiore, il quale si articola nei movimenti di moderato, minuetto e finale.

Abbiamo ascoltato il trio Gaspar nel trio per pianoforte, violino e violoncello numero 6 in fa maggiore di Franz Joseph Haydn da un disco recentissimo della Chandos, pubblicato da poco, che è dedicato appunto a una serie di di Haydn ed è una serie di volumi che il trio Gaspar appunto ha dedicato a questo repertorio e che non concepisce in modo, diciamo così, cronologico né in gruppi, ma al contrario diciamo, sviluppa un programma con tri contrastanti che possono essere ascoltati, diciamo così, in una sola seduta, come se fosse un vero e proprio concerto. Molto interessante, quindi un disco della Chandos Trio Gaspar. Passiamo adesso a un'altra novità discografica, questa volta firmata Signum, e che vede come protagonista la Oxford Philharmonic Orchestra, che dedica la sua attenzione a una compositrice, direi semisconosciuta, ovvero Marianna Martinez, che è vissuta tra il 1744 e il 1812. Fu una compositrice, una vera e propria virtuosa della tastiera e anche ai tempi una forza culturale della vita musicale viennese di quei tempi. Fu ammirata molto in vita per la sua brillantezza, sia come interprete che come compositrice. E purtroppo, anche se occupava una posizione centrale all'interno dei circoli musicali d'élite di Vienna, la sua musica strumentale è rimasta in gran parte assente dal repertorio registrato. E quindi questa registrazione, diretta dalla direttrice Cayenne Ponchione Bailey, con il pianista Edith Messulman-Corman e appunto alla Oxford Philharmonic Orchestra, si dimostra oltremodo interessante. E quindi io ve la faccio, come dire, assaggiare, proponendovi il concerto per pianoforte e orchestra in Do maggiore, che si articola nei movimenti di Allegro, andante, allegro, la musica di Marianna Martinez.

0: Una bella novità discografica questa, ci fa scoprire la musica di Marianna Martinez, un'autrice, compositrice virtuosa della tastiera, vissuta tra il 1744 e il 1812, la cui opera è rimasta praticamente semisconosciuta ed è riscoperta in questa novità discografica della Signum con la Oxford Philharmonic Orchestra, la direzione della direttrice Cayenne Ponchione Bailey e il pianista Edith Meshulman Korma. Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore nei suoi movimenti di allegro, andante e allegro.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 10:10, torno a ricordare il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, come sempre lo 079-382-6765. Andiamo ora a dare uno sguardo a un doppio appuntamento molto importante per Classica Ascona, oggi e domani. Oggi alle ore 21:30 alla Chiesa del Collegio Papio di Ascona si esibirà un coro molto importante, il Tenebre Choir, che fu fondato nel 2001 da Nigel Short ed è considerato sicuramente uno degli migliori ensemble vocali del mondo. Doppio appuntamento, dicevo, perché si esibirà questa sera nella musica di John Shepherd, di Thomas Tallis soprattutto, che appunto autore che ricoprirà la maggior parte del programma, poi William Blitman, e domani invece sempre alla Chiesa del Collegio Papio di Ascona, ma prima alle 19:30 un concerto che comprende invece diversi autori. Appunto, dicevo, 25 anni fa il direttore britannico Nigel Short ha fondato questo importante coro e alla ricerca dei migliori cantanti li trovò poi nel coro della cattedrale di St. Paul, in entrambi i teatri d'opera di Londra e nel coro dell'abbazia di Westminster, un coro a 16 voci con cui, dice appunto Nigel Short, ha realizzato il sogno di una vita. Dice: durante il mio periodo coi King Singers c'erano molte opere che semplicemente non potevamo cantare come sestetto. Ecco perché immaginavo un coro con cui potessi unire il suono appassionato e coinvolgente dei grandi cori di chiesa con la precisione di un piccolo ensemble vocale. Così nasce appunto il Tenebre Choir, che noi andiamo a pregustare con un lavoro dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach, ed andiamo ad ascoltare il mottetto 8 voci numero 229.

E questa è l'altissima qualità, davvero raffinatissima, del Tenebre Choir che, come prima vi dicevo, si esibirà in un doppio appuntamento a Classica Ascona stasera alle ore 21:30, domani alle ore 19:30. Entrambi gli appuntamenti sono alla chiesa del Collegio Papio di Ascona. Appuntamento veramente da non perdere per questi grandissimi virtuosi della vocalità, e appuntamento che anticipa anche quello del Concerto per la Pace, Youth Symphony Orchestra dell'Ucraina, con il Tenebre Choir e l'Ascona, l'Accademia Corale di Ascona, sabato prossimo alle ore 19:30, sempre, no, questa volta alla chiesa di San Francesco di Locarno, e sarà il grande finale di Classic Ascona. Voltiamo pagina nuovamente perché andiamo a ricordare oggi l'appuntamento di voi che sapete, come sempre ormai in questo nuovo palinsesto ogni giovedì. E oggi si parlerà della nuova era dei concorsi musicali tra eredità e innovazione. Peraltro si è da poco conclusa la 14ª edizione del Premio Internazionale di Direzione d'Orchestra Guido Cantelli, e appunto questo darà lo spunto per parlare con diversi ospiti, e tra questi ospiti ci sarà la violinista Francesca Dego, vincitrice di tanti concorsi nazionali e internazionali, prima violinista italiana finalista al premio Paganini di Genova nel 2008 e peraltro premiata con il riconoscimento speciale Enrico Costa riservato alla più giovane finalista. Ci sarà Luisa Sclocchis, ci sarà Donato Renzetti, Peter Paul Kainrath e anche appunto Francesca Dego, che noi andiamo ad ascoltare con una incisione che lei realizzò per la Chandos, che si chiamava Il Cannone, ovvero il violino di Paganini, il leggendario cannone realizzato da Giuseppe Guarnieri del Gesù nel 1743. Si tratta sicuramente di uno degli strumenti musicali più importanti nella storia della musica occidentale. Beh, insomma, quindi andiamo subito ad ascoltarlo, e vi voglio far ascoltare Rondò dall'elaborazione per violino e pianoforte del Concerto per violino e orchestra numero 2 in Si minore, opera 7, La Campanella.

0: E certamente deve essere stata una bella emozione suonare questo meraviglioso Giuseppe Guarneri del Gesù del 1743, detto il Cannone, che Paganini lasciò in eredità alla sua città natale di Genova, dove è perennemente ospitato sotto la massima sicurezza, naturalmente, nel municipio della stessa capitale ligure. Questo era il rondò dal concerto per violino e orchestra numero 2 in si minore opera 7, elaborato per violino e pianoforte con Francesca Leonardi al pianoforte stesso, da un disco pubblicato dalla Chandos nel 2021 e che si chiama proprio così, Il Cannone.
1: FIT, Festival Internazionale del Teatro della Scena Contemporanea. In diretta dalla zona franca allestita davanti al Teatro Focea a Lugano, Charlot incontra i protagonisti del festival in una puntata aperta al pubblico e racconta il davanti e il dietro le quinte di un'edizione che riflette sul fare teatro in una società in cui la politica è spettacolo e in cui il teatro è diventato il luogo in cui mostrare la realtà quando dovrebbe essere il luogo della sua antitesi. In diretta dal FIT, a cura di Monica Bonetti. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
2: Rete 2.
3: In studio Sofia Pelosi. Fuga di dati alla cassa pensioni della Confederazione Pubblica, dopo un attacco informatico contro un fornitore esterno di software. Non è ancora chiaro quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta, mentre Pubblica sta verificando l'entità della violazione e ha informato le persone assicurate. Conti in rosso nel 2027 per circa la metà dei cantoni svizzeri. Lo indica la Conferenza dei Direttori Cantonali delle Finanze. La situazione peggiore è prevista a Ginevra, con un deficit di 546 milioni di franchi, seguita da Vaud, con 356 milioni. In Ticino il disavanzo previsto è di 98 milioni e mezzo. Ma non solo deficit, Zugo prevede un'eccedenza di 291 milioni e Berna di 269. I combattenti Houthi affermano di aver colpito con un missile balistico l'aeroporto internazionale di Riyadh, in Arabia Saudita, causando l'interruzione delle attività. È il terzo attacco rivendicato questa settimana contro l'aeroporto. Sul fronte opposto, negli scorsi giorni l'esercito yemenita aveva annunciato una vasta controoffensiva contro gli Houthi. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, l'87enne è diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa. La donna era stata sfrattata il 23 settembre dalla sua abitazione di Madrid, dove viveva da 70 anni e ricoverata in ospedale. Le proteste seguite al caso hanno contribuito alla crisi di governo e alle elezioni anticipate previste a fine novembre. Sempre dall'estero, gli Stati Uniti starebbero preparando una possibile ripresa delle operazioni militari su larga scala contro l'Iran. Secondo il portale Axios, il Pentagono ha chiesto al comando centrale americano di completare i preparativi. Il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma tra i possibili obiettivi vengono indicati siti energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Fino a questa sera cielo molto nuvoloso in tutta la Svizzera, con precipitazioni frequenti. Al sud, dalla serata, i rovesci termineranno e arriverà vento da nord. Al nord invece il limite delle nevicate scenderà fino a circa 1700 metri. Domani venerdì al sud tempo per lo più soleggiato, con qualche nube residua al mattino sul sottoceneri. A nord abbastanza soleggiato in pianura, mentre sul versante nordalpino e nelle Alpi orientali resterà più nuvoloso, con precipitazioni residue.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono quasi le 10:34 minuti, noi torniamo nello studio di Parad, con voi sempre Claudio Farinone. Tra breve avremo Luisa Sclocchis che terminerà la puntata con la sua recensione, una recensione dedicata alla musica di Haydn, con il London Haydn Quartet. Ora invece vi voglio ricordare l'appuntamento con concerto.ch di oggi, dove ci ritroveremo con la musica di Kaspar Dietelm. Si tratta di un compositore svizzero svizzero che ha vissuto tra il 1926 e il 97, nato a Lucerna, ha studiato al conservatorio e alla scuola di musica sacra, ha avuto contatti niente meno che con Paul Hindemith e con Arturo Neger, che hanno avuto una notevole influenza su di lui, e ha comporso circa 350 opere nel corso della sua vita, tra cui oltre 100 per orchestra completa. Io ve lo voglio fare, per così dire, assaggiare, voglio darvi questa anticipazione e vi propongo di ascoltare il finale dalla sua Sinfonia numero 1, opera 35, con la Royal Scottish National Orchestra, Rainer Hell alla direzione.

0: sì, una scrittura davvero molto interessante, quella di Caspar Dietelm. Quest'anno si commemorano i 100 anni della sua nascita e noi andremo a dedicare l'intera puntata di Concerto.ch di oggi proprio a questo compositore svizzero di Lucerna. Abbiamo ascoltato peraltro il quarto e ultimo tempo finale allegro e energico della sua Sinfonia numero 1, opera 35. Siamo all'ultima parte della nostra puntata di Parade di oggi, come sempre con la recensione, e ospitiamo oggi Luisa Sklokis, che ci parla di una novità discografica con il London Haydn Quartet, una prestigiosa formazione appunto che ha realizzato un cofanetto di 20 CD. Scopriamo tutto insieme. Un saluto da Claudio Farinone.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo appena ascoltato il primo movimento Allegro di molto dal quartetto per archi numero 4 in Re maggiore opera 20 di Joseph Haydn nella lettura del London Haydn Quartet. Poiché proprio al cofanetto CD Haydn The Complete String Quartets per l'etichetta Hyperion è dedicata la recensione di oggi. Cofanetto di 20 CD a tiratura limitata contenente l'integrale dei quartetti di Haydn che celebra i 25 anni di questa formazione cameristica britannica. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. Parliamo quindi di un cofanetto di 20 CD contenente l'integrale dei quartetti per archi di Haydn, iniziata nel 2007 e terminata nel 2023, che celebra il 25esimo anniversario dalla fondazione del London Haydn Quartet, ensemble britannico su strumenti originali che, invece di ricorrere ad edizioni moderne standard, predilige fonti e parti staccate pubblicate dai principali editori del tempo di Haydn, come Longman & Broderip a Londra, Artaria e Hofmeister a Vienna. I 20 CD comprendono 57 quartetti e la riduzione per quartetto delle ultime 7 parole di Cristo sulla croce, mentre sono escluse l'opera 1 e l'opera 2, definite dallo stesso Haydn divertimenti a 4, e l'incompiuta opera 103. Un'imponente raccolta che ribadisce la venerazione verso Joseph Haydn, considerato il padre del quartetto d'archi, tanto che per vastità, rilevanza e genio creativo i suoi quartetti definiscono il genere e perfino Mozart gli dedicò 6 dei suoi quartetti d'archi. Unico membro del quartetto presente in tutte le registrazioni è il primo violino, Catherine Manson, mentre negli altri ruoli si sono susseguiti negli anni vari avvicendamenti, fino a giungere oggi a Mikhail Gurevich, secondo violino, John Crockett, viola, e Alice Neary, violoncello. Può essere interessante fare riferimento direttamente alle parole di Catherine Manson, membro fondatore del London Haydn Quartet, portate nel booklet. L'uscita di questo cofanetto segna il 25esimo anniversario della formazione del London Haydn Quartet, quindi siamo lieti di poter condividere tutta questa musica con altri appassionati di Haydn in tutto il mondo. I quartetti di Haydn, considerati come un corpus di opere, non solo hanno creato un genere, ma per numero e portata lo hanno anche definito. Abbiamo formato il London Haydn Quartet specificamente per immergerci in questa musica straordinaria e per molti anni non abbiamo suonato la musica di nessun altro compositore. Eravamo particolarmente desiderosi di mettere in evidenza le opere che, per un motivo o per l'altro, non si adattano allo spazio di apertura del programma tradizionalmente riservato ad Haydn. Alcuni dei suoi più grandi quartetti per archi, a nostro avviso, sono stati trascurati perché quelle opere oscure, misteriose, affascinanti e sconcertanti, o semplicemente più lunghe, erano considerate inadatte all'inizio di un concerto. Esplorare tutte queste opere con strumenti d'epoca e con le splendide edizioni stampate durante la vita di Haydn è stata un'esperienza estremamente gratificante, che spesso ha generato più domande che risposte. I giorni trascorsi isolati a registrare questi capolavori sono spesso sembrati impegnativi, oltre ogni immaginazione, ma non c'è niente di più arricchente che trascorrere del tempo con questa musica e auguriamo a tutti gli ascoltatori l'inestimabile gioia di questa esperienza. Attraverso queste parole Manson ricorda la celebrazione dei 25 anni di attività del quartetto, nato specificamente con l'obiettivo di immergersi completamente e per molti anni esclusivamente nella musica di Joseph Haydn, ma anche il ruolo di Haydn, evidenziando come i quartetti di Haydn non abbiano semplicemente dato vita a un genere musicale, ma lo abbiano, potremmo dire, definito per vastità e importanza, e dedicarsi alla riscoperta registrandoli di quelle pagine di Haydn meno note e spesso escluse dai concerti tradizionali. Il cofanetto dà quindi spazio proprio a queste perle nascoste. L'approccio filologico è altrettanto interessante poiché la registrazione è stata effettuata utilizzando strumenti d'epoca e basandosi sulle edizioni musicali stampate quando Haydn era ancora in vita. Infine Manson descrive le sessioni di registrazione come una sorta di sfida titanica, ma conclude affermando che il tempo trascorso con questa musica costituisce una delle esperienze più arricchenti possibili. Ma passando ai cenni storici, sappiamo che il quartetto per archi occupa una posizione di grande rilievo nell'opera di Joseph Haydn.
grazie alla cui opera il genere subì una trasformazione nel corso della seconda metà del Settecento, perdendo la funzione di musica d'occasione e di intrattenimento leggero, come divertimento per quattro strumenti ad arco, e assumendo invece il ruolo di forma classica per definizione, più della sinfonia e della sonata per pianoforte. Non si conosce il numero esatto di quartetti d'archi scritti da Haydn, attualmente gli sono attribuite tra 81 e 97 composizioni di questo genere, ma su alcune sussistono dubbi di autenticità. Joseph Haydn è vissuto tra il 1732 e il 1809, austriaco, è considerato tra i maggiori esponenti del classicismo viennese e spesso indicato come il padre della sinfonia e del quartetto d'archi. La sua lunga carriera si svolse prevalentemente nell'impero asburgico come maestro di cappella presso la famiglia ungherese degli Esterházy e la sua produzione, davvero vastissima, comprende 104 sinfonie, 47 divertimenti, quartetti d'archi, più di 50 concerti per diversi strumenti e orchestra e 52 sonate per strumento a tastiera. La figura di Haydn è spesso collegata a quella di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui è stato mentore, ma anche di Ludwig van Beethoven, di cui è stato insegnante. È considerato in qualche misura il creatore del genere classico del quartetto per archi, poiché fu proprio lui a portare questa forma ad un elevatissimo grado di perfezione di scrittura e nel rispetto dell'equilibrio fra le diverse parti, nell'importanza crescente delle voci intermedie, così come nel dialogo paritario fra i quattro strumenti. Il quartetto d'archi di Haydn presenta, in sintesi estrema, alcune caratteristiche ricorrenti: un primo movimento solitamente in tempo allegro, in forma sonata, un secondo movimento di solito in tempo più lento, andante o adagio, può essere un tema con variazioni o una semplice melodia cantabile proposta dal primo violino con accompagnamento degli altri strumenti, un minuetto come terzo movimento, in cui Haydn fa ampio uso di melodie dal carattere popolare, soprattutto nel trio, un tempo veloce come quarto movimento, allegro o presto, di carattere vario, spesso un rondò in cui il primo violino può fare sfoggio delle sue abilità tecniche. I quartetti d'archi di Haydn furono pubblicati genericamente in gruppi omogenei di 6 composizioni, convenzione che fu rispettata anche da Mozart per i quartetti dedicati proprio ad Haydn e dal giovane Beethoven con i quartetti dell'Opera 18. Prima di proseguire passerei al secondo ascolto, si tratta del celebre secondo movimento poco adagio cantabile del quartetto per archi numero 3 in Do maggiore opera 76 Imperatore di Joseph Haydn, interpretato dal London Haydn Quartet, protagonista di questa recensione.

Farei a questo punto qualche rapido cenno all'esecuzione di questa integrale da parte del London Eye Quartet. Si tratta ovviamente, come accennato, di un integrale un po' particolare, poiché mancano l'opera 1 e 2, definite dallo stesso Haydn divertimenti a 4, e l'incompiuta opera 103, aspetto su cui qualcuno ha avanzato qualche perplessità, perché di fatto, se consideriamo anche l'opera 1 e 2, non si tratta di una vera e propria integrale. Passando poi all'esecuzione, il suono del quartetto è certamente variato nel tempo rispetto alla fondazione, poiché si sono succeduti vari diversi componenti, pur essendo rimasta tale la linea interpretativa, poiché il primo violino, Catherine Manson, violinista britannica specializzata nella prassi esecutiva storicamente informata, dal 2006, concertmaster dell'Amsterdam Baroque Orchestra, l'orchestra di Tom Koopman per intendersi, è rimasto. Il diapason scelto per questa interpretazione è 430 Hz, un diapason considerato un po' di compromesso per l'interpretazione delle opere del periodo classico. La loro lettura presenta un Haydn un po' meno brillante, ma risulta più libera rispetto a come siamo abituati. Questo si evince dalle scelte agogiche e di fraseggio, ma anche dall'utilizzo di colpi d'arco meno articolati, certamente il risultato di accurata ricerca filologica sulla prassi, così come a caratterizzare il progetto è la scelta di ricorrere non ad edizioni moderne standard, bensì a fonti e parti staccate pubblicate dai principali editori del tempo di Haydn. Ma qual è la storia del London Haydn Quartet? Si tratta di uno dei più noti quartetti d'archi specializzati nell'esecuzione su strumenti d'epoca del panorama internazionale. È certamente nato dalla passione per la musica di Haydn ed è stato invitato ad esibirsi in molte delle più importanti rassegne concertistiche di Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi, Belgio, ma anche Francia, Germania, Spagna e Svizzera. La serie di registrazioni dei quartetti di Haydn, realizzata dal quartetto per l'etichetta Hyperion, a cui ovviamente questa recensione è dedicata, ha riscosso un grande successo di critica a livello internazionale e, ricordiamolo, segna la fine di un'avventura, quella di una registrazione dell'integrale dedicata a Haydn, iniziata nel 2007 e terminata nel 2023. L'ultimo volume, opera 77 numero 1 e 2, opera 42, le sette ultime parole di Cristo, è stato pubblicato nell'aprile 2023 e dopo il completamento di questo progetto su Haydn, durato 16 anni, è iniziata la loro registrazione del primo volume dei quartetti di Beethoven. Infine concluderei la recensione con un terzo e ultimo ascolto, il quarto movimento finale vivace assai del quartetto per archi numero 2 in fa maggiore opera 77 di Joseph Haydn, tratto dal cofanetto CD Haydn The Complete String Quartets, l'etichetta è Hyperion e loro il London Haydn Quartet. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11:17 secondi, questa è Alphaville, puntata del giovedì. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino alle 13. Parleremo prima di tutto di lingua, la lingua che è una finestra sulla nostra architettura mentale, ci mostra non soltanto ciò che siamo capaci di fare, ma anche i confini entro cui possiamo farlo. Dove nasce la parola, il titolo della conferenza che il linguista Andrea Moro terrà al Festival Sconfinare di Bellinzona. Sarà con noi tra pochissimo. Neuroni derivati da cellule staminali umane coltivati su chip in silicio, una tecnologia che potrebbe darci data center molto meno voraci dal punto di vista energetico, ma che solleva problemi etici. Ne parliamo nel nostro dossier dedicato proprio ai data center alle 11:30 con Marco Zaffalon, direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle sull'intelligenza artificiale di Lugano. E poi avremo anche un tema letterario. Oggi ci chiederemo come leggere l'opera di Louis Ferdinand Céline, autore francese accusato tra l'altro di antisemitismo. Ecco, prova a rispondere a questa domanda un nuovo saggio di Jacopo Leoni intitolato Leggere Céline, edito da poco per Carocci. L'autore sarà con noi alle 11:45. I palestinesi e la loro voce vengono spesso esclusi dal dibattito pubblico sul conflitto ancora in corso perché stigmatizzati per la loro religione, per le loro pratiche culturali e per tutti i pregiudizi che nutriamo sul mondo arabo. Tre film sulla questione palestinese usciti da poco riportano al centro questa questione: Naza, The Bibi Files e Palestina 36. Ne discutiamo oggi nel nostro approfondimento alle 12 con Monica Ruocco, professoressa di lingua e letteratura araba presso l'Università L'Orientale di Napoli, e Ruba Salì, antropologa palestinese professoressa presso l'Università di Bologna. Infine, alle 12:30, la serie Cinque personaggi in cerca di genio, proposta dalla scrittrice e attrice Margherita Coldesina. Dunque, una puntata ricca di contenuti. Tra poco iniziamo parlando di lingua, ma prima un po' di musica con Jay Baletti, Français est un drôle d'animal.

0: Il francese è uno strano animale, canta Gebaletti in questa Française, un drôle d'animal, un gruppo nizzardo, questo Gebaletti composto da Jérémy Couraud, Frédéric Mialoc e Cyril Célina. Questo era un brano registrato nel 2024. Prima di diventare frase, la parola deve essere pensata, prima ancora di essere pronunciata, deve insomma trovare una forma. E questa forma non sembra essere completamente libera, ci dice la linguistica. Il nostro cervello apre alcune strade e ne rende impraticabili altre. È un'idea sorprendente perché significa che anche ciò che non possiamo dire o forse nemmeno concepire può raccontarci qualcosa di ciò che siamo. E allora la lingua in questo modo diventa una sorta di finestra sulla nostra architettura mentale, ci mostra non soltanto ciò che siamo capaci di fare, ma anche i confini entro cui possiamo farlo. Nella nostra prima pagina di oggi, qui ad Alphaville, proviamo quindi a spostarci lungo il confine tra parola e pensiero, tra biologia e cultura, e lo facciamo con uno studioso che da anni cerca di capire che cosa ci sia esattamente dietro l'azione del parlare. Buongiorno e bentrovato, Andrea Moro.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: È professore di linguistica generale alla Scuola Normale Superiore di Pisa, autore di saggi e romanzi, è stato allievo e collaboratore di Noam Chomsky, uno dei più grandi linguisti, e soprattutto sarà ospite dell'edizione del Festival Bellinzonese Sconfinare questo sabato alle 14 in Piazza del Sole. Allora, partiamo dal titolo della sua conferenza, che solleva già alcune domande, alcune riflessioni. Dove nasce la parola? È possibile rispondere in breve a questo quesito, Andrea Moro?
1: Ah sì sì, è possibilissimo, basta dire non lo so. Allora, dunque, nessuno ha davvero una risposta, per fortuna direi, perché la nostra libertà di pronunciare una qualsiasi parola indipendentemente dall'ambiente è ancora, diciamo, l'impronta digitale della libertà della mente umana, l'aveva capito Cartesio, ma è rimasto, e questo non deve uscirci dalla mente quando pensiamo alle macchine. Detto questo, però, noi sappiamo se non dove nasce, ma che percorso fa per uscire dal cervello. Lei ha detto molto molto appropriatamente che noi abbiamo già una griglia in testa che si chiama grammatica, e dobbiamo decidere che parola usare. Per esempio, se abbiamo in mente l'azione del correre, potremmo usare il verbo correre o la parola corsa. Dipende da come li combino con gli altri. Posso dire la corsa di ieri è stata molto bella, oppure correre con te è piacevole. Allora, da una parte ci sono i concetti che ci vengono in mente e dall'altra ci sono le strade che ci portano dal cervello alla frase. È un po' come avere tra le mani una specie di piantina della città. Io posso andare dalla stazione alla cattedrale e fare percorsi diversi. Ecco, la grammatica è una piantina delle possibilità del nostro pensiero. Ma c'è una cosa buffa che però accade. Cioè, noi possiamo anche giocare con la grammatica e costruire frasi che non hanno senso. Io addirittura, in un esperimento fatto proprio con la risonanza magnetica, avevo costruito delle frasi che erano dei giocattoli. Per esempio, c'è una che mi è rimasta impressa, che era: il gulco gianigeva le brale. Ecco, i nostri cervelli sono disperati se io dico che il gulco gianigeva le brale, perché immaginando che non ci siano lingue in cui voglia dire qualcosa, si capisce che è una frase ma non si capisce il concetto. Quindi è ancora più complicato, però quello che ha detto lei all'inizio è verissimo. Tant'è vero che le lingue hanno addirittura una parola che serve per indicare quello che non possiamo dire, cioè l'ineffabilità. Dante ci ha giocato tanto su questo.
0: E viene in mente, anche quando ha citato quella frase del suo esperimento, viene in mente un po', sì, gli esperimenti linguistici di Umber Gonzoni, no? Che in qualche modo, sì, spinge, beh, il confine
1: Bergonzoni della lingua. Siamo anche amici, tra l'altro. Io dico che le sue frasi sono fuochi artificiali fatti coi dizionari. Poi c'è anche, per esempio, il famoso lonfo di Maraini, e poi ci sono i giochi dei bambini quando ci sono le conte. Ecco, quello che abbiamo dovuto fare noi in ospedale quando abbiamo fatto l'esperimento era, diciamo, il percorso opposto, cioè cercare di depotenziare il loro valore evocativo. Quindi, per esempio, nafantavano gli oprammi, mentre con il gulco ti dicono tutti che è un animalino, che ha le orecchiette, eccetera. Con gli oprammi diventa difficile, però è proprio così. E secondo me anche il fatto che i bambini giochino con le parole rimane proprio un tratto distintivo della nostra specie, in cui si vede che queste grammatiche possono essere scollate dai significati.
0: Ma appunto mi sembra di capire, insomma, che qui ci sia un po' ovviamente la teoria del suo maestro, no? Che è una delle teorie linguistiche più influenti, diciamo così, cioè che la biologia in qualche modo ci abbia regalato una macchina grammaticale innata che però poi bisogna allenare, bisogna insomma strutturare un po' questo che ci sta dicendo Andrea Mora.
1: Immaginiamo che invece di parlare di linguaggio parlassimo di gastronomia. Noi sappiamo che gli esseri umani sono tra l'altro gli unici che contano, che cantano e che cucinano. Anche la cucina fa parte del nostro repertorio cognitivo. Ecco, noi non diremo mai che noi possiamo mangiare di tutto. Noi possiamo mangiare gli insetti, possiamo mangiare le verdure, possiamo mangiare la carne, però non possiamo farci una pinta di cherosene. E questo non è per un fatto culturale. Ecco, quello che abbiamo fatto con il mio gruppo di ricerca, in due casi, uno tra l'altro in Svizzera, al Politecnico di Zurigo, è stato proprio di progettare, per così dire, la grammatica al cherosene, cioè delle grammatiche che il cervello rifiuta di trattare come oggetti linguistici. Allora, è vero che noi abbiamo trovato quello che Chomsky aveva ipotizzato confrontando le lingue negli anni 50. Però non è soltanto Chomsky, tra parentesi su questa questione del legame tra pensiero e frase, lui ha cambiato un po' idea. Allora, siccome sono stato appunto suo studente, mi sono permesso di litigare, quindi abbiamo anche discusso tanto su questi aspetti, ma insomma, sempre in modo molto interessante. Però ci sono delle evidenze cliniche fortissime. Per esempio, Chomsky da ragazzo scrisse l'appendice a un libro di un tal Lenneberg, che era un neuropsicologo, che aveva scoperto che il linguaggio, quando subentra una patologia come l'afasia, cioè quando perdi la possibilità di parlare, se ti capita prima della pubertà, recuperi quasi tutto. Dopo la pubertà è molto più difficile. Allora, Lenneberg si chiese: ma cosa c'entra un fatto ormonale come la pubertà con un fatto strutturale come la grammatica? E ipotizzò che la grammatica è ancorata alla nostra biologia. Certo, non è che nella nostra testa ci sia il francese, l'inglese e l'italiano, poi noi dobbiamo esporci, però abbiamo una griglia. Ecco, la cosa importante è immaginare che i linguisti cerchino di trovare questa griglia. A me piace chiamarla, utilizzando un termine in prestito dalla biologia, la mente staminale dei bambini. Sa come le cellule, no? Che possono diventare tutto. Ecco, noi da bambini avevamo una mente staminale. Avremmo potuto imparare il giapponese se fossimo cresciuti in una scuola a Tokyo, oppure un dialetto dell'Italia del Nord o di una valle del Ticino. Insomma,
0: Sì,
1: noi abbiamo questa griglia.
0: è proprio interessante questo rapporto, no? Che la lingua ha da una parte con la biologia e dall'altra con la cultura e i rapporti sociali,
1: Certo,
0: perché ovviamente una lingua
1: certo.
0: si impara in un contesto sociale, quindi forse
1: Esattamente.
0: questo è il grande mistero, il grande interesse, no? Dello studiare la
1: Sì.
0: lingua. Tra l'altro lei ci raccontava che ha studiato appunto lingue che non esistono, ha provato a
1: Ah, sì.
0: crearne.
1: Sì.
0: Che cosa significa e a cosa serve studiare una lingua impossibile, Andrea Mora?
1: Ecco, questa è la domanda centrale e la ringrazio perché la lingua impossibile poteva non esserci, cioè tutte le regole potevano essere regole di qualche lingua. Nel momento in cui tu trovi che una lingua è impossibile, allora capisci che c'è un'espressione biologica, mi spiego meglio. Se tutte le regole di tutte le lingue del mondo andassero bene per fare una grammatica, beh, allora potrebbe essere veramente un fatto convenzionale, come per il cibo prima. Ma nel momento in cui tu costruisci una grammatica che il cervello rifiuta di trattare come con i circuiti naturali regalati dalla selezione darwiniana per le lingue, ecco, allora vuol dire che l'espressione delle grammatiche che ci sono è filtrata da quelle che mi piace chiamare i confini di Babele. Cioè, questi confini, e guardi, questa cosa sta diventando veramente molto attuale, perché forse gli ascoltatori, lei, avrete sentito che le macchine artificiali, quelle dell'intelligenza artificiale, hanno bisogno di tantissimi dati, tantissima acqua, tantissima energia per apprendere una lingua. Noi da bambini ci sono bastati 50 milioni di parole circa in 5 anni, per una macchina ce ne vogliono 400 miliardi.
0: Pensi un po',
1: che la differenza è proprio.
0: Oggi parleremo di questi nuovi data center che mettono insieme neuroni umani e chip di silicio. Quindi, ma infatti l'altra domanda che volevo farle è proprio il tema di cui si discute tanto negli ultimi anni, quello dell'intelligenza artificiale. Ecco, come esseri umani abbiamo sempre pensato che la lingua fosse lo specifico nostro, no? Invece oggi ci sono delle macchine che riescono ad utilizzare questo strumento attraverso la scrittura, e noi siamo un po' spiazzati in qualche modo. Allora, il confronto come lo vede con l'intelligenza artificiale?
1: No, siamo vincenti noi, senza alcun dubbio. Guardi, le faccio un esempio mentale di quelli che si usano nella scienza. Supponga di avere una macchina che ha dentro tutte le parole dell'italiano e faccia 10 miliardi di sequenze di 4 parole, ma lei crede che tra questi 10 miliardi non venga fuori la sequenza mi illumino di immenso? Ecco, ma lei in tutta coscienza sarebbe in grado di paragonare quella frase a quella che espresse un giovane soldato di fronte a un'alba sul Carso nella Prima Guerra Mondiale? Evidentemente no. Certo, queste macchine fanno un copia e incolla straordinario. E guardi, io le confesso che io le uso spesso per la ricerca bibliografica, anche se poi vado a controllare, spesso per il controllo ortografico, lei non ha idea di quante virgole mi scappino, e questo lo faccio volentieri, e sono molto contento che non ci sia una persona che debba farlo al posto mio, perché è un lavoro noiosissimo. Ma insomma, l'uomo ha inventato l'aratro, la locomotiva, pensi la stampa, noi potremmo chiamarla scrittura artificiale, ma non c'è da aver paura. Hanno però, e questo ci tengo a dirlo, un po' giocato sul termine. Lei pensi che il termine intelligence in inglese vuol dire raccolta di dati? Per esempio la CIA è l'agenzia centralizzata di raccolta di dati. Non c'entrava niente l'intelligenza come la intendiamo noi nelle lingue romanze. E lì un pochino hanno giocato le grandi aziende che producono soprattutto materiale che ha impatto sul commercio, perché capisce che vendere una macchina che si dice intelligente vende di più. Ecco, è un vecchio trucco, però io veramente non credo neanche per un istante che si possa aver paura di una sostituzione di queste. Guardi, quando ero ragazzo mi ricordo che io sono nato nel 62, che si sentiva dire: ma tu in America tu hai la piscina, hai la macchina, hai il garage, ma non hai il bunker, perché c'erano questi giornali che dicevano che dopo domani ci sarebbe stata la guerra termonucleare. Ora intanto speriamo che non ci sia adesso,
0: certo.
1: Però era chiaramente un modo, si ingigantiva il pericolo per vendere la soluzione, e quindi

0: aiuto, è un'occasione. Ecco, quello che vorrei dire, usiamo l'intelligenza artificiale come occasione, ma non facciamoci spaventare.
1: Certo. Bene, su questo dato positivo, Andrea Moro, che se viene da lei è ancora più convincente, noi ci lasciamo. Io lo ricordo, lei è professore di linguistica generale alla Scuola Normale di Pisa e sarà ospite questo sabato alle 14 al Festival Sconfinare di Bellinzona. Grazie mille, a presto.
0: Ma no, grazie a lei, grazie davvero e saluti a tutti.

una musica di ispirazione africana, questo brano di Bokanté intitolato Ajoni. In realtà si tratta di un gruppo americano e canadese. Una notizia che arriva da Losanna: il Museo Cantonale di Belle Arti presenta la prima mostra monografica dedicata all'artista americano Ted Joans. Le opere di questa figura della Beat Generation e del surrealismo internazionale sono visibili fino al 28 febbraio. La mostra è intitolata Ted Joans Black Flower, una mostra a Platform 10, propone di riscoprire un'opera ricca e inclassificabile, l'incrocio tra poesia e arti visive, alimentata dal jazz, dal surrealismo, dai movimenti di emancipazione nera, dal black power e dal panafricanismo. E quindi l'esposizione, che inizia domani, sarà proprio interessante, perché si tratta di una prima monografica. Il titolo è quello di una poesia, Black Flower, successivamente di un manifesto pubblicato nel 1968, scritto dal poeta, pittore, maestro del collage, trombettista di free jazz e grande viaggiatore. Ted Joans si considerava un fiore nero, figura di affermazione, di resistenza e di emancipazione, radicata nell'esperienza afroamericana, ma capace di sbocciare altrove, oltre i confini imposti. Così hanno spiegato i responsabili del museo nel presentare la mostra, dunque, che apre domani al Museo Cantonale di Belle Arti di Losanna e che resterà aperta fino

0: Mona Laferte, Vida Normale, cantante cilena in un brano registrato recentemente nel 2025. È il momento del nostro dossier che, come sapete, questa settimana è dedicato alla diffusione dei data center. Da lunedì stiamo dunque parlando dei data center, della loro edificazione e spesso delle opposizioni che trovano sui territori in cui vengono costruiti per il loro consumo di elettricità e di acqua in particolare. Ma oggi nel nostro dossier ci interessiamo a una tecnologia di frontiera, cioè il biocomputing, che unisce materiale biologico e componenti informatici tradizionali. Un'azienda ha sviluppato un sistema denominato CL1 che impiega neuroni derivati da cellule staminali umane. Queste cellule vengono coltivate su chip in silicio dotati di microelettrodi. Il sistema invia segnali elettrici e registra le risposte della rete neuronale in tempo reale. Il vantaggio principale è prima di tutto il basso consumo energetico, a differenza dei processori standard e quindi degli enormi e energeticamente voraci data center. I neuroni non necessitano di sistemi di raffreddamento complessi. Ci chiediamo dunque con il nostro ospite se questi sistemi che uniscono il silicio a materiale biologico possano forse essere una valida alternativa all'edificazione di data center. Allora saluto il nostro ospite di oggi, Marco Zaffalon. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Lei è direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, istituto di ricerca di punta con sede a Lugano, affiliato all'USE e alla SUPSI, e anche professore ordinario presso la SUPSI. Allora, parliamo di questo biocomputing e del suo ridotto fabbisogno energetico. Possono effettivamente può rappresentare una soluzione per arginare i consumi attuali legati ai data center per l'intelligenza artificiale?
1: Ma diciamo, se guardiamo solo a questo aspetto, tendenzialmente sì, nel senso che, come sappiamo, diciamo, il cervello nostro complessivamente consuma circa 20 watt come una lampadina e ha tipo 86 miliardi di neuroni, no? E questi centri qui stanno usando al momento qualcosa come 15-16 milioni di neuroni biologici, quindi è evidente che hanno un consumo bassissimo, assolutamente imparagonabile a quello dei data center attuali, che invece consumano tantissimo. C'è da dire che forse il confronto, per essere accurato, dovrebbe considerare anche non solo il consumo, certo, dei neuroni biologici, ma anche di tutto quello che serve per farli vivere, mantenere in vita, quindi vuol dire il controllo dell'ambiente, non so, ad esempio le pompe, elettrodi, sostentamento, perché questi neuroni vanno nutriti, quindi devono esserci dei sistemi che appunto li nutrono. Quindi il confronto non è stato fatto ancora in maniera pulita, considerando anche tutte queste cose qui, per cui non è definitivo, diciamo. I neuroni biologici in sé invece sono assolutamente molto efficienti.
0: Sono molto efficienti, ma vogliamo spiegare magari allora come funziona questo biocomputing, questi server biologici, e appunto quali sono, lo stava già accennando, quali sono i limiti di questa soluzione e i vantaggi, perché ci sono anche quelli, a parte ovviamente il risparmio energetico.
1: Ma allora, la cosa principale, la differenza principale tra questo tipo di calcolo qui e il calcolo tradizionale che facciamo sui computer è dovuto a una speciale architettura dei computer che usiamo tutti i giorni. Cioè, i computer che usiamo noi sono basati sulla cosiddetta architettura di von Neumann, che era un matematico del Novecento che l'ha inventata, e nella quale sostanzialmente la memoria e il centro di calcolo del computer sono distanti, per cui continuamente le informazioni devono andare avanti e indietro, essere portate nella CPU, cioè nell'unità di calcolo. I calcoli vengono fatti lì e poi vengono rispedite indietro in memoria, e tutto questo avanti e indietro è quello che rallenta i computer e fa consumare un sacco di memoria, di energia. Nel caso dei neuroni invece, per come è configurato il cervello, La memoria e il calcolo sostanzialmente sono assieme, cioè sono fisicamente la stessa cosa. Di conseguenza manca questo passaggio avanti e indietro e di conseguenza abbiamo un incredibile risparmio energetico. Questa è la cosa principale che li differenzia, oltre a un insieme di altre cose. Quindi c'è un vantaggio energetico per questo motivo, e poi diciamo, i neuroni biologici hanno anche una forma di apprendimento che è diversa da quella dei neuroni, diciamo, artificiali, che vengono poi usati dagli algoritmi, e anche questo facilita un pochino l'apprendimento per qualche verso.
0: Cioè, diciamo che con molta minore potenza una rete neurale biologico-silicica, non so se si può dire così, impara molto
1: Sì.
0: più velocemente, quindi da questo punto di vista è molto, molto efficiente, come il nostro cervello, insomma.
1: Sì, sì e no, nel senso che è efficiente di sicuro dal punto di vista energetico, però non è ancora stato studiato veramente bene il confronto. Non si può dire che domini per qualsiasi apprendimento, cioè si è visto in alcuni casi che apprende velocemente più velocemente su problemi semplici, mentre su problemi molto complicati gli algoritmi tradizionali funzionano meglio. E quindi non c'è un parere definitivo su questa cosa qui.
0: Ma diciamo, in che direzione potrebbe andare il loro utilizzo? In che modo potrebbe essere utile questa, diciamo così, tecnologia di frontiera, come l'abbiamo definita, che unisce il biologico al sintetico?
1: Ci sono varie cose, appunto. Una, secondo me, il driver principale in questo momento qui è appunto il risparmio energetico, sostanzialmente, e poi la sperimentazione per rendersi conto se effettivamente l'apprendimento funziona meglio o no. Poi i neuroni biologici hanno delle caratteristiche loro che sono, ad esempio, una certa tolleranza al noise, al rumore dei dati, che invece per i neuroni artificiali, gli algoritmi, è un po' diversa, quindi si spende un sacco di tempo per renderli tolleranti a questa cosa qui. Quindi hanno dei vantaggi intrinseci sostanzialmente che si potrebbero sfruttare appunto facendo il ponte tra i due sistemi.
0: Ci sono anche, secondo lei, problemi etici nell'utilizzare, diciamo così, neuroni che derivano da cellule umane, cellule staminali?
1: Sì, diciamo che questo è un campo minato, ce ne sono
0: certo.
1: fino a che ne vogliamo sostanzialmente, perché diciamo, partendo dai più semplici, tra virgolette, intanto ci vuole il consenso, chiaramente, dei donatori per l'uso commerciale, dovremmo come minimo avere della tutela dei dati genetici, perché comunque c'è un DNA dentro questi neuroni. C'è il fatto che se noi spegniamo un computer in questo momento non ci stiamo preoccupando che succeda niente se togliamo la corrente a un computer, se invece togliamo la corrente a quel sistema lì i neuroni muoiono, quindi c'è un tessuto vivente che muore. Quindi il confine è un po' sottile. Se poi andiamo in questioni ancora più delicate, diciamo in questo momento, anche se c'è molta discussione, direi che non c'è un grandissimo consenso sul fatto che i computer siano coscienti, i grandi modelli di linguaggio siano coscienti.
0: Certo.
1: Se invece andiamo su un modello biologico, insomma, lì la distinzione è piuttosto sottile, cioè queste cellule che si organizzano un pochino come fa il nostro cervello, possono provare ad esempio dolore o no. E questo comincia a diventare un po' inquietante, no? Perché è chiaro che biologicamente cominciamo a diventare piuttosto simili, quindi stiamo creando un computer che magari può soffrire durante il calcolo. Sembra magari anche una cosa sciocca in questo momento qui, però di fatto credo che dovremmo cominciare a
0: Eh
1: preoccuparci di
0: sì.
1: queste cose se lavoriamo con sistemi biologici.
0: Il problema si pone sicuramente. Professor Zaffalon, noi questa settimana stiamo dunque parlando di data center. Abbiamo parlato lunedì di una popolazione che si mobilita contro la creazione di data center vicino a Milano, per il consumo energetico, le questioni ambientali. Ecco, che cosa pensa di questa cosa, della necessità di pensare anche alla sostenibilità ambientale, di questi luoghi che però poi ci servono per sostenere le nostre esigenze digitali? E è una questione che vi siete posti all'Istituto Dalle Molle.
1: Ce la poniamo probabilmente più come persone singole che come istituto, perché noi non è che abbiamo, penso, molta più esigenza della persona comune di usare questi sistemi qui. Ce lo poniamo perché appunto quello è estremamente delicato come problema, che chiaramente un problema assolutamente non trascurabile. C'è, infatti, come lei saprà bene, anche un sacco di ribellione negli Stati Uniti contro i data
0: Certo.
1: center. C'è un movimento contro l'AI, no? Perché non vogliono data center nel loro giardino, per così dire, come si diceva una volta delle centrali nucleari, no? E, è un problema importante. Il problema è che lo stiamo usando tutti adesso, no? L'LLM. Una volta ci preoccupavamo delle query su Google che potevano e fanno in effetti produrre della CO2. Adesso le query a un modello di linguaggio sono molto, molto più pesanti, consumano un sacco. Quindi queste cose che noi facciamo tutti i giorni, no? Chiunque di noi usa LLMs, alla fine produce un sacco di inquinamento attraverso questi data center, quindi è un problema grosso. Come affrontarlo bene, nessuno lo sa in questo momento, anche perché appunto c'è una grande spinta del mercato a usare questi sistemi, grandissimi soldi in gioco, grandissimi interessi, anche personali nostri, no? Quindi è un problema di cui non credo che ci sia una soluzione facile all'orizzonte.
0: Qualcuno ci diceva questa settimana che sarebbe importante pensare a una legislazione anche da questo punto di vista, magari europea. Che ne pensa?
1: Beh, diciamo l'Europa fa già parecchie leggi, non so se sia il caso che ne faccia ancora, nel senso che l'Europa ha legiferato tanto e ha prodotto poco in termini di AI, no? Possiamo diventare certamente il legislatore del mondo per quanto riguarda l'AI, però se gli altri dopo producono sistemi efficienti da vari punti di vista, useremo comunque quei sistemi lì che inquinano e tutto. Non credo che la legislazione da sola sia la soluzione, però chiaramente va regolato. Regolerei piuttosto in questo momento qui altre cose, come appunto l'uso deliberato e un po' indiscriminato dei cosiddetti agenti su internet che rischiano di fare disastri.
0: Agenti dunque che possono in qualche modo gestire tutta una serie di operazioni sui nostri computer, no? E che poi possono fare
1: Sì,
0: danni in giro,
1: assolutamente.
0: come abbiamo visto per le recenti fughe di agenti che hanno fatto un po' di che hanno causato problemi un po' in giro. I server sui quali vi basate per il vostro lavoro sono in Svizzera, sono invece servizi internazionali, come nella maggior parte dei casi per quanto riguarda il vostro
1: Ma
0: istituto?
1: guardi, se, no, guardi, se parliamo dell'ITSE, proprio il grosso del nostro calcolo è fatto su server locali, quindi cioè proprio nostri, li
0: Chilometro
1: compriamo,
0: zero, insomma.
1: diciamo qualcosa del genere. E poi, ovviamente, se invece giriamo ChatGPT oppure Claude, questi sistemi qui
0: Certo.
1: tipicamente hanno una parte che gira nel cloud e quindi lontano da qui. In realtà se ci muovessimo, come un po' già ci stiamo muovendo anche su LLMs, quindi un modello di linguaggio aperti come quelli cinesi piuttosto che altri, o come Apertus che abbiamo qui in Svizzera, quelli si possono installare sui computer in modo locale e credo in realtà che questa sarà una delle cose che avremo molto, sempre molto di più, soprattutto nelle nostre aziende che non vogliono chiaramente condividere i loro dati sensibili con aziende che stanno dall'altra parte dell'oceano e che a causa per esempio quello che si dice il Cloud Act degli Stati Uniti, in teoria possono bloccare i nostri dati ovunque se Trump lo decide, no?
0: Tra l'altro, proprio ieri il nostro ospite al dossier, un ricercatore delle PFL, ci diceva quello che ci sta dicendo lei: insomma, modelli open source installati localmente con server farm nei paesi europei. Insomma, soluzioni ci sono. Si
1: Sì.
0: tratta ovviamente di pensarci tutti assieme. Un dibattito che ormai sta diventando di società, potremmo dire.
1: Certo.
0: Marco Zaffaloni, io la ringrazio molto per essere stato con noi, la saluto e alla prossima.
1: Grazie a voi.
2: Rete 2.

0: la cantante brasiliana Seu con un brano intitolato A Romper de Aurora. Sono le 11.46, noi parliamo di letteratura perché ci sono scrittori che chiedono di essere letti e altri che prima ancora ci costringono a chiederci come sia possibile leggerli. Parliamo di Louis Ferdinand Céline, che appartiene certamente alla seconda categoria. La sua opera ha cambiato la lingua del romanzo del Novecento, portando sulla pagina una voce nuova e al tempo stesso inseparabile da una figura controversa, segnata dal l'antisemitismo, dal rancore, da una visione del mondo che rende ancora oggi difficile accostarsi ai suoi libri senza interrogarsi sul rapporto tra letteratura e responsabilità. Nel saggio Leggere Céline, edito da poco per Carocci, l'autore Jacopo Leoni ci propone un percorso per illuminare un autore che si muove tra invenzione e autobiografia, tra documento e allucinazione. E noi lo salutiamo perché oggi è nostro ospite qui ad Alphaville. Buongiorno Jacopo Leoni.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito e grazie dello spazio.
0: Ma grazie a lei per aver accettato. Lei è ricercatore di letteratura francese presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa e autore, oltre che del saggio di cui ci occupiamo oggi, anche dello studio Una duplice eclissi, orfanità e sterilità nel romanzo francese degli anni 30, edito per ETS nel 2020. Allora, partiamo dal titolo del suo nuovo saggio. Che cosa significa leggere Céline? È necessaria una guida per avvicinarsi a questo autore, Jacopo Leoni?
1: Allora, il titolo nasce innanzitutto da una ragione, come dire, molto, molto concreta, nel senso che il libro, il volume pubblicato nella collana Le Bussole di Carocci, che prevede appunto questo tipo di formula, ecco, leggere e poi seguito dal nome di un autore, di un'opera, di un problema. Ma al tempo stesso è un titolo molto adatto perché contiene diverse sfumature, ecco. La prima è quasi un invito, leggiamo Céline, quindi un invito alla lettura di Céline, anche proprio nel senso di dire: non limitiamoci a parlare di Céline, non limitiamoci a parlare di quello che è stato l'uomo, delle posizioni, della responsabilità, appunto, come lei stesso anticipava, tutte questioni necessarie, ma che rischiano di farci dimenticare talvolta lo scrittore. Sì. Ecco, quindi torniamo anche ai testi, torniamo anche alla lettera dei testi. E di conseguenza...
0: Prego. No, vada.
1: No, volevo dire che appunto di conseguenza leggere Céline significa anche un po' implicitamente chiedersi come leggerlo. Ora, non c'è niente di nessuna volontà, ecco, pedagogica in questo piccolo volume, non si vuole stabilire come si deve leggere Céline, non c'è una lettura corretta, ecco, da insegnare al lettore. Si vuole semplicemente mettere a disposizione del lettore alcuni strumenti, alcune connessioni, alcune chiavi formali, chiavi tematiche che possano magari rendere la lettura più, non più semplice, ma più illuminante, ecco, che possano aiutarci a entrare in un'opera non semplice da molti punti di vista.
0: Ecco, infatti, parlando dell'opera di Céline, uno dei termini che ritorna con maggior frequenza nel suo saggio è il concetto di delirio, che troviamo spesso accanto a quello di allucinazione. Qui forse che possiamo trovare una delle chiavi di lettura, per dirla in questo modo, per leggere Céline.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo e in questo riprendo e condivido e sottoscrivo alcuni concetti che ha già espresso nella sua introduzione. Delirio è una parola che ritorna molto spesso nel mio libro, non a caso. Delirio, allucinazione, poi nella seconda parte, come dire, del volume e della carriera di Céline e dell'opera di Céline, fantasmagoria. Sono parole, appunto, concetti che ci possono aiutare perché attraversano in qualche modo tutta l'opera, da Viaggio in fondo alla notte fino all'ultimo Céline, quello della trilogia tedesca. Diciamo molto semplicemente che Céline ha chiaro che dopo le grandi fratture, diciamo, del primo Novecento, non è più possibile rappresentare la realtà attraverso i codici del romanzo ottocentesco, ecco, attraverso quella che si potrebbe definire in maniera ovviamente molto generica una rappresentazione realistica della realtà. Ma aggiungerei che per lui non sono più neppure sufficienti, diciamo, le forme del primo modernismo, quello diciamo alla Proust, quindi con questa analisi spasmodica dell'interiorità, questo sperimentalismo talvolta avulso dal contesto. E allora Céline, anche a causa della esperienza in prima persona nella Prima Guerra Mondiale, che per lui è il vero, come dire, trauma fondativo da cui nasce una poetica, capisce che per rappresentare quella realtà lì bisogna alterarla. Ecco, la verità sta nella deformazione, non nella rappresentazione fotografica. E qui, se vuole, c'è il paradosso fondamentale, ma il paradosso generativo di tutta la poetica di Céline. L'allucinazione non è un allontanamento dalla realtà, come vuole ancora certa critica che insiste più sull'autoriflessività della lingua di Céline. No, è invece il tentativo di arrivare alla realtà in maniera più incisiva, più illuminante. Quindi Céline, ecco, deforma, dilata, esaspera, altera le coordinate spazio-temporali, porta le situazioni verso l'espressionismo, talvolta verso la deformazione visionaria, ma proprio perché è convinto che questa deformazione può restituire qualcosa in più, qualcosa che una rappresentazione banalmente mimetica, si potrebbe dire, non sarebbe in grado di restituire. E ovviamente qui c'è la funzione dello stile, ecco, è lo stile, è la lingua, è il lavoro sulla lingua, è la trasposizione della realtà in immaginazione attraverso questo inesausto lavoro sulla forma che rende possibile questa operazione.
0: Tra le questioni più problematiche che hanno suscitato più controversie attorno alla figura di Céline, autore peraltro il cui valore letterario non è in discussione, c'è il suo antisemitismo. Quanto possiamo leggere la sua opera con questa lente? Tra l'altro in una Francia che ancora oggi è segnata da dibattiti attorno a questa questione, pensiamo soltanto agli scritti emersi recentemente di Jordan Bardella, uno dei possibili candidati alle elezioni presidenziali, scritti antisemiti. Ecco, come risuona l'antisemitismo di Céline con quello di oggi? E come si affronta un autore che ha avuto questa parte nefanda della sua opera?
1: Certo, la ringrazio per la domanda perché mi sembra un punto davvero da non trascurare e ineludibile. Piccola, come dire, contestualizzazione: quando parliamo dei testi antisemiti di Céline ci riferiamo, come è noto, sostanzialmente a tre testi che sono Bagatelle per un massacro, Bagatelle pour un massacre 37, L'école des cadavres 38 e poi Le beau drap del 41. Detto questo, ecco, sulla necessità e l'opportunità di trattare in questo volume l'antisemitismo di Céline non ho francamente avuto la minima esitazione, era inevitabile. Da una parte perché appunto il libro è una bussola, quindi vuole offrire al lettore strumenti per orientarsi lungo un percorso che è certo biografico, ma appunto anche letterario e poetico, e quindi non volevo evitare uno dei problemi più ingombranti della figura di Céline. Anche perché va detto che i pamphlet antisemiti non sono una parentesi marginale nel percorso di Céline. Li si può spiegare in moltissimi modi e non è questo, come dire, sicuramente il contesto di entrare nel dettaglio delle spiegazioni culturali, certo, storiche, anche psicologiche, va detto, di questo derapage ideologico. Mi preme però dire, e è quello che ho cercato di fare nel volume, che questi testi hanno un'importanza decisiva sul piano innanzitutto biografico, perché Céline assume una posizione pubblica che causerà poi, dopo appunto la sua fuga dalla Francia, l'esilio in Danimarca, dove passerà 6 anni, e contribuirà alla sua marginalizzazione in qualche modo da parte del sistema culturale, letterario ed editoriale francese, ma va detto una marginalizzazione sulla quale Céline giocherà anche molto ambiguamente, trasformando la propria posizione, diciamo, in una di escluso in una componente, ecco, della sua immagine d'autore. E però c'è anche un problema, come dire, un'importanza di poetica, e questo forse è meno sottolineato. I pamphlet hanno un peso decisivo nell'evoluzione della poetica di Céline.
0: Ah, io avevo letto invece che erano considerati dal punto di vista letterario invece scadenti, ma non è così.
1: Beh, circola un po', diciamo, questo
0: Questa idea.
1: cliché che è in parte vera, perché Céline, diciamo, spesso prende dalle fonti, copia e incolla, quindi non mette nei pamphlet la stessa cura ossessiva che metteva nei romanzi. Si vede anche dal fatto che i pamphlet vengono spesso redatti in maniera molto rapida e immediatamente pubblicati, proprio perché c'era un'urgenza comunicativa, cosa che invece non avviene nei romanzi, che, come è noto, passavano invece da fasi redazionali e di stesura molto molto elaborate, quasi quasi nevrotiche. Ma i pamphlet svolgono un ruolo importante perché innanzitutto rendono possibile la trasformazione verso una componente più esplicitamente autobiografica, quindi fanno da anello di congiunzione tra la poetica degli anni 30 e la poetica degli anni 50 da quel punto di vista. E poi va detto che purtroppo i pamphlet sono il laboratorio, inquietante, certo, aberrante, ma nel quale Céline sperimenta forme di scrittura, di oralizzazione, di aggressività, e insomma di rapporto con il lettore, che poi troveremo trasformate e ovviamente trasposte dalla retorica letteraria, ma nella narrativa successiva. E qui quindi quello che ho provato a fare è evitare come dire, due estremismi che mi sembravano entrambi problematici. Cioè, il primo, evitare quello di chi tende a un po' a minimizzare, a rimuovere la violenza delle sue derive ideologiche in nome del genio letterario, magari coltivando l'immagine di un Céline asceta dello stile, ecco, alla Flaubert, immagine che Céline stesso ha voluto, come dire, edificare e promuovere. L'altro estremismo però è quello opposto, cioè utilizzare l'antisemitismo come una sorta di chiave universale che poi finisce per spiegare tutto e dunque per spiegare nulla. Ecco. E quindi mi premeva anche sottolineare che Céline non è riducibile alle sue idee politiche, non solo, e che la sua opera letteraria non può essere ricondotta, perlomeno interamente, alle sue coordinate così più propriamente politiche e più propriamente ideologiche. Non condivido, ecco, questo lo dico chiaramente, la posizione di chi rifiuta la lettura di Céline in ragione delle sue idee, perché poi i suoi testi sono altro e aprono a una conoscenza illuminante dell'uomo e della realtà nella quale viviamo.
0: E però è molto interessante anche il fatto che questo vale anche reciprocamente, nel senso che, come lei dice, i pamphlet antisemiti hanno un'influenza letteraria in qualche modo anche sulle sue opere più riconosciute, quindi anche questo non va negato, mi sembra di capire da quanto ci ha raccontato Jacopo Leoni. Noi ci fermiamo qui, io non posso che ringraziarla di essere stato con noi. Lei, lo ricordo, è ricercatore di letteratura francese all'Università di Pisa e autore del saggio Leggere Céline, da poco edito per Carocci. A prestissimo.
1: Grazie, grazie a voi.

0: Il trio di Herbie Nichols con questa Too Close for Comfort ci ha portato alle 12.02, il momento del nostro approfondimento, e saluto Barbara Camplani che mi ha raggiunto in studio.
1: Grazie Mattia, buongiorno al pubblico anche da parte mia.
0: Il 17 ottobre all'interno dell'OFDUL, il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, verrà proiettato il film Naza, in anteprima qui in Svizzera italiana, il documentario shock dei due registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr sui meccanismi delle operazioni militari e le uccisioni israeliane nella striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023. Un film che è già uscito nella vicina Italia in concomitanza con altre due pellicole incentrate sulla su Palestina e Israele: The BB Files, documentario d'inchiesta statunitense sulle accuse di corruzione e al sistema di potere intorno alla famiglia Netanyahu, e Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, dramma storico della regista palestinese Anne-Marie Yassir, che tra l'altro uscirà in Svizzera proprio sabato prossimo sulla piattaforma filmingo.ch, un prodotto molto diverso, ma che oggettivamente ha avuto molta meno eco rispetto a Naza.
1: Sì, e infatti Naza, che era già stato considerato, no, il vincitore morale dell'83esima edizione della Mostra Cinematografica di Venezia, dove, lo ricorderete, aveva raggiunto questo record di 25 minuti di applausi dal pubblico, sta suscitando anche qualche critica, non tanto contro il film in sé, ma proprio per questo enorme successo, per essere stato accolto in Europa come una rivelazione, un risveglio delle coscienze di fronte a una verità che in realtà i e le palestinesi denunciano da anni, anzi decenni. Citiamo da uno degli articoli più critici: solo quando a parlare è un israeliano la sala si alza. Chi ha dunque e per quali ragioni l'autorizzazione e la legittimazione di denunciare ciò che succede in Palestina? E questa è un po' la domanda di fondo su cui vogliamo provare a interrogarci a partire dall'uscita di questi tre film. Lo facciamo con l'arabista Monica Ruocco. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Monica Ruocco, lei è professoressa di lingua e letteratura araba presso l'Università L'Orientale di Napoli, traduttrice di autori e autrici palestinesi, fra cui la scrittrice Adania Shibli, di cui negli ultimi anni ha curato la traduzione di Sensi e di Un dettaglio minore per La nave di Teseo. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo almeno L'intellettuale arabo tra impegno e dissenso, uscito nel 1999, e Storia del teatro arabo dalla Nada ad oggi. È con noi sempre in collegamento telefonico anche l'antropologa italo-palestinese Ruba Sali. Buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno.
1: Professoressa di antropologia presso l'Università di Bologna e precedentemente docente presso l'University of London, si occupa di migrazioni, diaspore postcoloniali, corpo e memoria e ancora condizione femminile nel Medio Oriente. È membro della Società degli Antropologi Palestinesi. Fra le sue pubblicazioni, Musulmane rivelate, donne, Islam, modernità, per Carocci 2008, e sta anche tuttora portando in scena un reading teatrale in Italia intitolato Con il vento nei capelli, una palestinese racconta sulla storia di sua madre, importante femminista e militante palestinese.
0: Allora, io inizierei questa nostra chiacchierata, fatte le presentazioni, con Monica Ruocco. Lei ieri era fra i relatori e le relatrici della Tavola Rotonda che ha seguito la proiezione speciale di Naza a Napoli, che appunto attraverso le testimonianze anonime di una ventina di militari israeliani e agenti del Mossad rivela come l'esercito di Netanyahu, l'esercito israeliano, abbia allargato enormemente la soglia dei cosiddetti danni collaterali, espressione orrenda, ma che designa in questo caso le vittime civili palestinesi. Le chiediamo innanzitutto il suo commento iniziale sul film.
2: Allora, il film io l'ho visto addirittura due volte e mi ha dato due impressioni abbastanza diverse, ovvero nella prima Innanzitutto voglio ricordare che questo film, girato appunto da Rachel Zoe e Yuval Abraham, è un secondo film che loro realizzano sulla Palestina. Il precedente, del 2024, era un film documentario su appunto Masafer Yatta, su Noatherland, che si chiamava Noatherland, quindi sulle colonie. Esatto, infatti. Quindi diciamo che il loro sguardo è anche molto centrato su quello che accade in Palestina. Ieri la sala era gremita come al solito e le mie impressioni sul film, devo dire che appunto le due visioni sono state abbastanza diverse, nel senso che nella prima ho riconosciuto assolutamente, come anche nella seconda, il coraggio di questi due registi israeliani, e la cosa che anche ieri nella seconda visione ho potuto notare di più è il loro impegno nel trasmettere, nel mostrare fisicamente il contrasto tra le due realtà. Nella prima parte, non voglio proprio molto anticipare per chi vedrà poi a Lugano il film, ma insomma il film per tre quarti avviene in questa, lo abbiamo letto, in una Tel Aviv buia, i volti di questi soldati e soldatesse sono oscurati, ma quello che emerge sono palazzi in persone, case, persone che abitano in questi palazzi, cosa che fa da contrasto enorme con le agghiaccianti, e non riesco a trovare un altro aggettivo, le agghiaccianti affermazioni di questi ragazzi e ragazze, che sono tutti molto giovani, che solo in pochissimi casi, uno, forse due, si mettono in gioco e cercano di trasmettere il loro disagio di quello che hanno compiuto. Il contraltare è una Gaza assolutamente distrutta, e a tutte queste parole fa appunto da contraltare il silenzio delle vittime palestinesi. Penso che questa sia la vera forza del film. E i dibattiti che hanno seguito non fanno altro che confermare un po' quello che si è cercato di fare, ma non negli ultimi 3 anni, ma da decenni, cioè silenziare assolutamente le voci dei palestinesi in qualsiasi modo, silenziare voci di docenti universitari, di giornalisti, di artisti, di attori, ma questo adesso, ma come in passato, ricordiamo gli assassini eccellenti di scrittori come Ghassan Kanafani, che oltretutto ha scritto appunto dei libri in cui c'era questo dialogo tra palestinesi che erano scappati da Haifa e polacchi che erano fuggiti dall'olocausto, e oppure il fumettista Nadia Lali a Londra decenni dopo.
1: E proprio per capire questi processi sociali e culturali fra autorevolezza e operazioni di silenziamento, proviamo anche a riappellarci alla lezione di Edward Said, l'intellettuale palestinese naturalizzato statunitense, proprio sull'invenzione dell'Oriente, che è resa possibile e giustificata da un profondo sistema culturale e di pensiero, diciamo, coloniale. Ecco, Edward Said avrebbe probabilmente posto la seguente domanda: una testimonianza diventa credibile, universale e ascoltabile soltanto quando passa attraverso la voce di qualcuno che appartiene al mondo dominante? È una domanda che rivolgiamo a voi, a partire da Rubasali.
4: Grazie, è veramente una bella domanda e molto pertinente. Io volevo partire da una questione di fondo, cioè che la percezione dei palestinesi da parte del mondo occidentale, e ovviamente anche all'interno di Israele, è mediata da, è offuscata anche da un vizio costitutivo di fondo, cioè che è il vizio che ha dato origine allo Stato di Israele, cioè che quella era una terra senza popolo per un popolo senza terra. Cioè i palestinesi nascono come un vuoto, una mancanza, un'entità non esistente. E questo, diciamo, non è un fatto che emerge oggi. È qualcosa che ci trasciniamo da questo mito costitutivo, una terra senza popolo per un popolo senza terra. Questo silenziamento, questa invisibilizzazione è costitutiva di questo processo di eliminazione che risale a, appunto, come il film di Anne-Marie Jassir dice, dall'inizio del secolo scorso. La questione di Said, che poi è stata posta anche da molti intellettuali palestinesi, anche più avanti in diverse forme, letterarie, poetiche, Mahmoud Darwish, per esempio, che in una bellissima intervista che rilasciò, mi sembra nel 2004, a una giornalista israeliana, disse: sapete perché noi siamo, qual è la nostra più grande sfortuna e qual è la nostra più grande fortuna? La nostra più grande sfortuna è quella di essere le vittime di un nemico molto potente. E la nostra più grande fortuna è quella di essere nemiche degli israeliani, perché il mondo si interessa a noi perché è interessato a Israele. Cioè, questa, diciamo, è una delle forme più chiare, possibilmente, del processo di disumanizzazione e invisibilizzazione a cui noi come palestinesi siamo sottoposti da quasi, diciamo, 100 anni, da decadi. Però volevo dire una cosa sul film di cui si parlava poc'anzi. Ci sono stati molti dibattiti, molte voci si sono levate, si è discusso di temi a mio parere fondamentali, come appunto chi ha voce, chi può essere ascoltato, chi può essere considerato legittimo e portatore di verità. Nasa, secondo me, è un film molto importante. Ci tengo a dirlo, è un film tuttavia che va interpretato come un film israeliano che dovrebbe avere come audience gli israeliani. Non è un film che racconta i palestinesi e non dovrebbe raccontare i palestinesi, è un film che racconta che cos'è Israele e che cos'è la dottrina militare israeliana che si è spiegata in modo così feroce durante questo genocidio degli ultimi 3 anni. E va visto come tale, io credo, va visto da tutti, va visto come tale. Io personalmente, come palestinese, preferisco e vorrei appunto che gli israeliani rappresentassero se stessi invece che leggere o tentare di leggere o raccontare la mia di storie. Tuttavia, credo che quello che emerge come, diciamo, questione così molto sensibile, su cui noi come palestinesi, insomma, da anni cerchiamo di dire la nostra, sono due. La prima è che i soldati che raccontano, che prendono la parola in questo film, sono anonimi, gli è garantita l'anonimità. Non ci sono conseguenze per loro. Questi sono, appunto, Monica diceva, giovani, no? Ovviamente stordisce quasi, no? La visione di questi giovani che sono giovani e in quella veste raccontano, anche magari con qualche segno di pentimento, quello che hanno fatto, ma sono militari che hanno, insomma, che hanno partecipato a un genocidio. Eppure il film, come dire, si ferma alla testimonianza. Noi come palestinesi chiediamo responsabilità, chiediamo che ci siano delle conseguenze, perché questo per noi è l'unico potere trasformativo di un film di questo tipo. Se il film non riesce a, come dire, avere un effetto politico, a porre le questioni penali, delle responsabilità, del diritto, della violazione del diritto, del genocidio, allora diventa un oggetto di consumo, la standing ovation più lunga della storia del cinema di Venezia. Questo mi interroga. Che cos'è questo lungo applauso? Che cosa stiamo applaudendo? Stiamo trasformando due giovani coraggiosi, cineasti israeliani, in degli eroi? Vogliamo andare oltre questo? Oppure ci fermiamo all'autocompiacimento rispetto al fatto che siamo riusciti a portare a una grande audience l'orrore di questo genocidio? Questa, io credo, sia una delle questioni fondamentali.
0: Io resterei su questa questione Ruba Sali, perché effettivamente è tutta una questione di sguardi, no? Di chi può parlare, di chi ha legittimità a parlare di qualche cosa, in questo caso di un'impresa coloniale, di un'oppressione, di una guerra. Ecco. Però dall'altra parte Nasa ci pone una serie di problemi. Si potrebbe dire che quando i primi a denunciare un sistema sono gli stessi che vi appartengono, è in fondo abbastanza comprensibile che abbiano maggiore impatto. Tra l'altro poi ci sono anche C'è una questione, se vogliamo, prettamente giornalistica di conoscenza. Sono le conferme interne, spesso le più difficili da ottenere, che forse danno valore al lavoro dei registi di NASA e che sono magari quelle capaci anche di generare una frattura all'interno dello stesso sistema da cui provengono. E da qui il valore del lavoro di NASA, Ruba Sali.
4: Certamente, il problema è che quando poniamo la questione di come questo tipo di film e di narrazioni vengono recepite nel mondo, diciamo, occidentale, ci dobbiamo porre il problema di quali sono le conseguenze politiche, che cosa porterà il fatto che queste testimonianze siano finalmente messe a disposizione del grande pubblico. Cioè, ci saranno delle conseguenze o non ci saranno delle conseguenze? Questo, secondo me, è una delle questioni fondamentali. L'altra questione che sollevavi è fondamentale anche questa, cioè quando una narrazione diventa verità e quando invece rimane una verità emotiva, no? Noi siamo sempre stati accusati come vittime coloniali di essere troppo emotivi, di essere troppo passionali, di essere troppo arrabbiati. Portiamo, non so, quelle che potremmo chiamare delle verità emotive, che sono diverse dalle verità verità, le verità dei perpetratori. E quindi questo credo sia un nodo anche importante da decostruire, cioè ci è spesso chiesto di mettere al centro le emozioni, le sensibilità di chi c'è prima di poter addirittura essere considerati persone con cui poter interloquire. Ricordiamo che a seguito del 7 ottobre i pochi palestinesi che furono invitati in programmi televisivi dovevano sostanzialmente rispondere alla domanda: condanni il 7 ottobre, condanni il 7 ottobre, prima ancora di poter esperire la propria narrazione sulla propria sofferenza, sulla propria storia di deprivazione e di perdita. Quindi è come se per essere umani e quindi ascoltabili e leggibili dobbiamo prima disumanizzarci, mettere al centro le emozioni dell'altro, no?
1: Sì, proprio a proposito di questo, arriviamo al secondo film sulla Palestina, in uscita proprio sabato prossimo anche sulla piattaforma di streaming svizzera filmingo.ch, Palestina 36, dove 36 sta per 1936, certo. Non 7 ottobre 2023 e neppure 1948, anno della fondazione dello Stato di Israele. Ecco, Monica Ruocco, perché è importante guardare questo film che, lo ricordiamo, è stato sceneggiato e diretto da una cineasta palestinese, Anne-Marie Yassir?
2: E io voglio fare una premessa, che il cinema palestinese non è una novità, come non è una novità la letteratura palestinese, il teatro palestinese, già dal 7-800, insomma, la Palestina è stata una terra che ha prodotto artisti, poeti, scrittori, pittori, e quindi eviterei appunto di meravigliarci per un film che è importantissimo e racconta quello

0: La cosa importante, secondo me, è di nuovo insistere sul tentativo di silenziare queste voci. Qui a Napoli c'è stata la settimana scorsa anche un bellissimo festival che si chiama Nasra, che è itinerante, che sta girando l'Italia su corti palestinesi di giovani autori e autrici che si affiancano a questo grande film che è Palestina 36. E vorrei in questa, appunto, in questa panoramica e in questo discorso sul silenzio e sulle voci ricordare che proprio è una notizia di pochissimi giorni fa, addirittura dell'altro ieri, che Susan Abu Lahwa, scrittrice palestinese residente negli Stati Uniti, autrice di questo splendido libro Ogni mattina Jenin, che ripercorre, dove si ritrova anche la storia narrata in Palestina 36, perché ci sono tantissimi scrittori arabi che nelle loro parole, nelle loro poesie, nei loro romanzi hanno rievocato questo momento, queste lotte anticoloniali e questo c'era Mahmoud Darwish che insisteva, diceva io sono arabo, questo è il mio documento di identità contro questa disumanizzazione che da allora, appunto dall'inizio del Novecento fino ad oggi c'è stata dei palestinesi. Susan Abu Lahwa, che aveva tenuto un discorso molto importante all'Oxford Union nel 2024, era stata invitata a cancellare alcune parti di questo discorso, che invece voleva rimettere in valore proprio la vita, i corpi, le generazioni cancellate di palestinesi. La stessa cosa è successa un anno prima, nel 2023, ad Ania Shibli, che era stata premiata in Germania per il suo dettaglio minore, ma questo premio poi alla fine non le è stato proprio consegnato. Proprio perché era appunto la premiazione doveva avvenire qualche giorno dopo del famigerato 7 ottobre. Per cui io mi inviterei anche a vedere NASA, però accompagnati magari da un romanzo palestinese o dai versi di Darwish.
1: Anche perché poi in Palestina 36 una delle particolarità, potremmo dire, che i palestinesi e le palestinesi non sono mostrati in forma di vittime, come spesso si usa fare quando si prende la parola per loro, ma invece come persone che agiscono e in particolare si ribellano, no? Contro il mandato inglese.
0: Assolutamente, ma al di là di questa ribellione, la cosa più importante secondo me è che si raffigura una società che è una società multiculturale, multireligiosa, dove appunto c'erano donne che scrivevano sui giornali, donne che appunto andavano a protestare, organizzavano manifestazioni. A quell'epoca c'erano tantissimi intellettuali. Le cui biblioteche, ad esempio, ad Ania Shibli ha lavorato molto su un educatore, Khalid Sakakini, la cui biblioteca poi è stata dispersa e rapita, diciamo, confiscata dagli israeliani. Per cui è tutta una storia dall'inizio Novecento fino ad oggi di eliminare qualsiasi traccia dell'esistenza dei palestinesi. Come diceva Rubba, appunto, uno dei miti fondanti è quello che i palestinesi non esistevano.
2: Sì, proprio a proposito delle donne, di questo dinamismo femminile, Ruba Sali, lei si occupa, no, della condizione femminile in Medio Oriente, nel mondo musulmano. Ecco, la condizione, le condizioni, non bisogna parlare al plurale, della donna musulmana, in particolare l'uso del velo, che sappiamo in Europa è fortemente dibattuto, e ancora l'integralismo islamico, in che misura hanno contribuito e continuano a contribuire a questo processo di screditamento in Occidente della voce dei e delle palestinesi?
3: Ma io porrei la domanda al contrario, e cioè in che modo l'islamofobia dell'Occidente continua a filtrare la propria conoscenza, la propria capacità di capire quello che succede altrove attraverso una lente distorta. Quindi direi che questo è il problema fondamentale. Cioè, sulla conoscenza non c'è dubbio che noi palestinesi siamo stati silenziati e appunto siamo stati costituiti come una sorta di deserto che non c'era, mentre invece c'eravamo, le no case dei nostri nonni erano lì, sono state prese, sono state occupate da persone che non appartenevano a quella terra, che arrivavano da altrove, le nostre terre, i nostri alberi d'arancio, i nostri racconti, le nostre memorie, le nostre fotografie erano rimaste in quelle case prese da altri. Il problema, tuttavia, vorrei

0: e sottolineare, noi le voci ci sono, cioè sono stati pubblicati 1.300.000 libri, solo accademici, libri e articoli accademici sulla questione palestinese, molti scritti da palestinesi e molti dei quali scritti dagli anni 90 in poi, quindi appartenenti alla categoria, diciamo, moderna del, del racconto e della testimonianza. E tuttavia dobbiamo ricominciare da capo ogni volta, quello che diceva Monica, cioè che dobbiamo metterci a raccontare che le donne palestinesi prendevano parte allo sciopero del 1936, dove peraltro appunto mio nonno fu arrestato e condannato a morte, poi rilasciato in uno scambio di prigionieri, non c'è nulla di nuovo in quello che vediamo oggi. Il fatto che ancora oggi, dopo 1.300.000 articoli, libri, ancora dobbiamo fare dei passi indietro e raccontare che esistiamo, esistevamo, abbiamo scritto, abbiamo detto, abbiamo partecipato, abbiamo una cultura, abbiamo un teatro, abbiamo degli scrittori, questo lo trovo davvero sconvolgente. Ecco. Quindi il problema non è soltanto scrivere, le voci ci sono, i libri ci sono, gli articoli ci sono, le persone ci sono, il problema è quando e come ci è concesso di non essere semplicemente solo background, ma protagonisti leggibili, credibili di quello che è la nostra storia e il nostro presente.
1: Ruba Sali, io direi che su questo invito, un invito anche ad approfondire la cultura palestinese che ovviamente sottoscriviamo, noi ci fermiamo oggi per questa nostra chiacchierata. Non posso che ringraziare le nostre ospiti, Monica Ruocco e Ruba Sali, grazie per essere state con noi oggi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi davvero.
1: E grazie anche a te, Barbara.
3: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13, al via Lugano un processo per gravi violenze all'interno di una coppia, alla sbarra c'è un 28enne del Locarnese che avrebbe più volte picchiato e violentato la compagna. Nuovo attacco informatico, questa volta ai danni della cassa pensioni della Confederazione Pubblica, un caso che ripropone il tema della protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Sono in aumento i casi di intossicazione e avvelenamenti segnalati al numero d'emergenza di Toxinfo 145. I medicinali e i prodotti per la pulizia sono tra le cause principali. Il segretario di Stato statunitense Rubio è ad Atene, una visita soprattutto per stringere accordi su armamenti e celebrare la nuova rotta del gas tra Grecia e Stati Uniti. Nell'hockey è un Lugano rinfrancato quello che rientra da Losanna, la prima vittoria stagionale in trasferta è frutto anche di un ritrovato Schlegel in porta, prestazione da ripetere domani contro lo Zurigo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ernie Caidou con questo brano intitolato Mother in Love, lui un cantante di New Orleans, un brano registrato nel 1961. Sono le 12 e quasi 34 minuti, questa è Rete 2, io sono Mattia Pelli, è il momento della nostra serie della settimana che oggi, che questa settimana appunto ci porta a conoscere e approfondire un concetto, quello di daimon, cioè l'immagine innata e irriducibile dell'anima che ci accompagna, accompagna gli individui fin dalla nascita e che secondo James Hillman, fondatore della psicologia archetipica, è custode della vocazione, della nostra vocazione, del nostro destino personale. Margherita Coldesina, scrittrice, attrice, in questa nostra serie parte da questa nozione e la applica a cinque grandi personalità del Novecento che hanno vissuto nella notorietà, nel divismo, ma anche nella tragedia, nel dramma della loro vita. La serie si intitola Cinque personaggi in cerca di genio e insieme scopriamo qual è il personaggio che ha scelto oggi Margherita Coldesina.
1: Cinque personaggi in cerca di genio di Margherita Coldesina.
2: Fanatica. Ma almeno lo confesso, no? Praticamente sono già mezza scagionata, o quantomeno scagionata dal mio giudice interiore che, in qualità di esseri umani, ci autoinfliggiamo tutti, e inutilmente, aggiungo, per spostare l'attenzione dalle cose sensate di cui dovremmo occuparci. Un saluto da Margherita Coldesina che, sì, anche oggi lo confesso, ero drogata di stelle, del cinema per lo più, ma mica soltanto. Vi basti Michael Jackson. Se avete sentito la puntata di un paio di giorni fa, già lo sapete. Ieri si parlava di Woody Allen, per me uno dei grandi del cinema, e proprio ieri, terza puntata, abbiamo, per così dire, scollinato, essendo a metà di questa serie dedicata alla teoria della ghianda in rapporto al divismo. Dunque, da dove partire? Direi da qui. Da quando si gira un film e si arriva a metà delle riprese. Dovete sapere che sul set, a quel punto lì, si sente dire, entusiasticamente, si sente l'aiuto regista o qualcun altro dire «We are finally over the hump», siamo oltre la gobba, nel senso di collina la gobba o della montagna. Come dire «Da adesso è tutto in discesa». Il sottotesto è quello, perché di solito la troupe e tutti quanti a metà delle riprese sono già belli che esauriti. E lui, che nel cognome «Well», non la montagna ma la sorgente porta, Well vuol dire sorgente, Orson Welles di gobbe, di vette anzi, ne ha scollinate parecchie, con tutti i film che ha fatto, a partire da Quarto Potere, scritto, diretto, interpretato, udite udite, a 25 anni, quando la maggior parte di noi indugiava nell'ennesimo Erasmus o corrompeva sua mamma con un sorriso d'Urbans perché gli iniettasse un po' di liquidi. E non parlo certo di flebo di vitamine, dico soldi, skei, sul conto corrente. Quelli che Orson Welles ha cercato di tirare insieme all life long per poterli fare, concretamente farli, i suoi film. Ma torniamo alla radice, ma che radice? Alla ghianda torniamo, e facciamolo subito, perché è una tappa ineludibile. Per tutti noi, che come i divi, anche noi veniamo al mondo con questa sentinella, questo gorilla buono che veglia sulla nostra missione. Questo daimon bussa presto alla nostra coscienza, da piccolissimi. E anche nel caso di Orson Welles la cosa è stata eclatante. A 8 anni gli muore la mamma, pianista. A 15 anche papà gli muore, un inventore alcolizzato. Suo fratello Dickie? Schizofrenico. Beh, basterebbe questo a tenerci sul lettino dell'analista per comodi 40 anni, no? Tre traumi, tre condizioni preliminari che inauguravano appena la catena di rogne che avrebbe incrociato poi il regista del Wisconsin. Prima di tutto la campagna diffamatoria contro Quarto Potere, il suo capolavoro, una guerra ingaggiata dal magnate della stampa Hearst, cui Welles si era ispirato per il personaggio principale, che lui stesso ha interpretato. Perché, sapete, era anche un eccellente attore, ovviamente, perché i geni di solito sono parecchio versatili, come i diamanti, che hanno tipo 56-58 facce. Ma altri segnali della crisi promossa dal daimon, e queste crisi vogliono far sprigionare più energia possibile in Welles, Altri segnali furono i tagli, le manomissioni, i rimontaggi di quasi tutti i suoi film per mano dei produttori, per osteggiarne il successo ovviamente, per demolire la sua visione originale, roba che avrebbe messo alla prova il sistema nervoso e anche il sistema di valori di Freud in persona. E poi una irreversibile solitudine artistica, bandito dallo stesso mondo che aveva rivoluzionato. Il mondo del cinema lo espelle come un batterio, come una malattia, visto che lui simbolizzava il conflitto tra la libertà dell'artista e il denaro, il potere, l'industria. Ma anche esilio vero, in Europa, dove si ritrova a fare l'attore in filmetti di terza categoria. Niente di più lontano da lui, di più estraneo. Ma che cosa c'entra però l'alterità con Orson Welles, Terre à Terre? Beh, c'entra tanto, perché lui, questa presenza estranea, autonoma, che vigila sull'immagine innata scelta dall'anima prima di nascere, lui, il Daimon, lo convoca proprio con l'arte. Sapete quando nel 38 a 23 anni ha fatto credere a mezzo mondo, con una finta radiocronaca in diretta, ha convinto tutti che i marziani stessero atterrando in città con delle macchine da guerra in New Jersey? Mayday, Mayday! Roba da film? No, roba da genio. E nei geni, ma dell'anima però, Orson Welles recava traccia, il suo Daimon appunto lo informava già di questo universo invisibile che, lo sapete, ci vuole coraggio, per non dire altro, a varcarlo. È grazie alla sua ghianda se il regista non si accontentava del mondo materiale, quello normale, quello manifesto. Con la fresa della fantasia lui gli ha fatto saltare in aria il maledetto diaframma di roccia che ci impedisce a tutti quanti di credere all'invisibile, parlarci. E ha usato il suo talento, la sua anche, diciamocelo, irreverenza, per dar conto proprio di questo universo nascosto che sempre tenta di mettersi in comunicazione con noi sordi e muti. Penserete mica che il Voyager Golden Record, il disco lanciato in orbita nel 77 per dire della Terra agli alieni, crederete mica che quella capsula del tempo sia rimasta inascoltata? Ingenuo crederlo, ma fate pure. Essere all'altezza del nostro incarico in questa vita, che poi, surprise, somiglia sempre ai nostri sogni, questo incarico qui, per farlo bisogna fare come hanno fatto Marilyn, Michael, Woody, Orson. Quando il Daimon parla, non abbassare il volume, no, piuttosto alza su al massimo, come avrebbe fatto, guarda caso, Dolly Parton, l'ultima diva domani che chiuderà questa serie. E mi emoziona, visto che ha appena lasciato questo, e sottolineo questo, mondo.

Un gruppo greco-turco, questo Risar e Kupa Four, attivo negli anni 70 e il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Aferin, Kamin Aferin. Sono le 12.34, la fantascienza italiana, di cui si è parlato molto quest'estate, lo ricorderete per una polemica nata su un inserto culturale sul valore o meno di questo genere letterario, ne abbiamo parlato qui su Rete 2, proprio la fantascienza italiana sarà protagonista al Sydney Science Fiction Film Festival con un doppio appuntamento in programma il 10 ottobre, dunque sabato. In collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, il pubblico potrà assistere alla prima internazionale di un mediometraggio d'animazione digitale che celebra i 90 anni di Saturno contro la Terra, il primo fumetto di fantascienza italiano ideato da Cesare Zavattini. Seguirà la proiezione di Terrore nello spazio, il film del 1965 diretto da Mario Bava. Giunto alla settima edizione, il festival si svolgerà da domani all'11 ottobre presso il complesso Evans Cinemas George Street. Il programma comprende cortometraggi, documentari, anteprime australiane e mondiali e retrospettive, offrendo una panoramica internazionale del cinema fantastico e di fantascienza. Noi continuiamo in musica con Sashal Vazandani, Best Life Now.

Sacha Alvazandani con un brano intitolato Best Life Now. Wim Wenders, il regista tedesco, ha creato una fondazione per garantire il futuro dei suoi film e il loro restauro. Martedì a Losanna il cineasta ha insistito sull'importanza di rimanere proprietari della propria opera per poterne mantenere il controllo. A parte un'eccezione, Hammett, realizzato negli Stati Uniti sotto la guida di Francis Ford Coppola, Wenders ha curato personalmente la produzione dei suoi film. Questa esperienza hollywoodiana gli aveva insegnato di non essere fatto per lavorare come regista dipendente. Questa volontà di indipendenza gli ha permesso nel corso degli anni di conservare la proprietà di gran parte della sua opera. Tuttavia, ciò che sembrava un punto di forza ha finito per diventare motivo di preoccupazione, ha raccontato a Losanna. Una società può fallire, un cineasta può morire, i diritti possono passare di mano, privando a volte gli autori di ogni controllo sulle loro opere. Wenders afferma di aver osservato questa situazione in diversi registi del suo entourage. Alcuni non sanno cosa succede ai loro film e non possono nemmeno più restaurare le proprie pellicole per mancanza di diritti. Ecco, per sfuggire a questi imprevisti ha scelto di affidare la sua opera a una fondazione. Riportare in vita i film rimane tuttavia un lavoro lungo e costoso che richiede partner e talvolta finanziamenti pubblici. Su centinaia, se non migliaia di inquadrature, la correzione colore viene ripresa fotogramma per fotogramma, mentre anche il suono è oggetto di un lavoro meticoloso. Dunque è necessario avere una struttura dedicata al recupero di questi film, alla loro conservazione. Per questo Wim Wenders ha annunciato proprio martedì a Losanna la costituzione di una fondazione per garantire il futuro dei suoi film. Zara McFarlane, Inner City Blues.

Sarah McFarlane, Inner City Blues, ci ha portato alle 12 e quasi 56 minuti, è il momento di salutarci, Alphaville si conclude qui, io ringrazio chi era in redazione con me e con i quali ho preparato questa edizione di Alphaville, si tratta di Matteo Ongaro, Barbara Camplani e Enrico Bianda. Noi ci risentiamo domani alle 11 con la puntata del venerdì di Alphaville e da me dunque un caro saluto. E ci lasciamo con il Jim Norton Collective, Walking Up.

0: un autore e un'autrice pressoché coetanei. Due libri completamente diversi, eppure uniti da storie autobiografiche con diversi gradi di finzione al loro interno. L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, della scrittrice belga Lara Taverne, è la storia straordinaria e terribile del fratello minore dell'autrice, ritrovato nella foresta Lappone con un taccuino nel quale racconta il suo ultimo viaggio. In Una splendida rovina, del pluripremiato Vincenzo Latronico, tornano le ansie della generazione dei 30-40enni attraverso la cronaca del fallimento di una coppia. Storie vere o quasi, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasier. Al via Lugano un processo per gravi violenze all'interno di una coppia. Alla sbarra c'è un 28enne del Locarnese che avrebbe più volte picchiato e violentato la compagna. Nuovo attacco informatico, questa volta ai danni della cassa pensione della Confederazione Pubblica. Un caso che ripropone il tema della protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Sono in aumento i casi di intossicazioni e avvelenamenti segnalati al numero emergenza di Toxinfo 145. I medicinali e i prodotti per la pulizia sono tra le cause principali. Il segretario di Stato statunitense Rubio è ad Atene, una visita soprattutto per stringere accordi su armamenti e celebrare la nuova rotta del gas tra Grecia e Stati Uniti. E nell'hockey è un Lugano rinfrancato quello che rientra da Losanna. La prima vittoria stagionale in trasferta è frutto anche di un ritrovato Schlegel in porta. Prestazione da ripetere domani contro lo Zurigo. In apertura ci colleghiamo con il Palazzo di Giustizia di Lugano perché si sta attualmente svolgendo un processo a porte chiuse contro un 28enne del Locarnese che per un anno e mezzo ha più volte violentato la compagna. Marcello Ierace lo sta seguendo per noi. Allora Marcello, cos'è emerso da questa prima parte del dibattimento?
4: Il contesto è quello di un rapporto sentimentale quantomeno turbolento, tossico come l'ha definito lo stesso imputato in aula. Lui è un 28enne del Locarnese di origini caraibiche, lei ha la stessa età ed è pure del Locarnese. Si conoscono 8 anni fa, poi si ritrovano nel 2023, iniziano una relazione che fin da subito però si dimostra complessa, piena di gelosie, di litigi, di insulti e soprattutto piena di violenza. Le ho messo le mani addosso, lo ammetto e mi scuso, ma non l'ho mai stuprata, non sono capace di una cosa del genere, ha detto l'uomo in aula. Ma le accuse per cui oggi è alla sbarra sono proprio quelle di violenza sessuale. 4 episodi nell'arco di un anno e mezzo, tra giugno 2024 e novembre 2025, a cui si aggiungono lesioni, coazione, sequestro di persona, minacce anche di morte, fino al gennaio scorso, quando l'uomo è stato arrestato e portato in carcere, dove è ancora rinchiuso.
3: E Marcello, l'imputato come si è posto di fronte a queste accuse?
4: Come detto, ammette solo di averla schiaffeggiata, ma mai di averla presa a pugni o di aver tentato di strangolarla. E soprattutto nega con decisione le violenze sessuali. La donna presente in aula sarebbe stata consenziente, secondo l'imputato. Imputato che ha ripercorso i fatti presentati nell'atto di accusa, ma con una visione decisamente diversa, inseriti in un contesto appunto di una relazione tanto passionale quanto burrascosa. E riguardo le minacce inviate alla donna via messaggi, si è giustificato con un "io sono uno che parla ma poi non fa niente, non sono una persona così". L'uomo, difeso dall'avvocato Matteo Quadranti, è un ex pugile, ha alle spalle precedenti penali e condanne per furto, danneggiamento, spaccio, possesso di armi, un po' di tutto, ha detto lui stesso. Il processo, presieduto dal giudice Amo Spagnamenta, continua nel pomeriggio con la richiesta di pena del procuratore pubblico Zaccaria Gbas.
3: Grazie Marcello Ierace. Noi restiamo in Ticino, torniamo sull'entrata in governo di Piero Marchesi a capo del Dipartimento del Territorio. Questa mattina a Modem, soprattutto da sinistra, qualche preoccupazione sulla sua futura azione politica, in particolare in materia ambientale, è stata espressa. Per Centro e PLR alcuni cambiamenti potrebbero invece essere benvenuti. Ma sentiamo cosa hanno detto gli ospiti intervenuti a Dario Lanfranconi.
5: È importante, come diciamo da tempo, che al DT ci sia un cambio di passo su alcuni temi. Penso alla rigidità burocratica a livello edilizio pianificatorio, penso anche al tema del lupo e penso anche agli aggravi per famiglie e imprese per alcune misure concernenti l'ecologia. Quindi ecco, sono su questi piani che noi ci aspettiamo nei prossimi mesi dei risultati concreti. Non ci possiamo permettere 6 mesi di stallo.
6: Alessandro Speziali, presidente del PLR e deputato in Parlamento, intravede anche degli aspetti positivi nella nuova conduzione del Dipartimento del Territorio e le aspettative vanno quindi di pari passo. Un'opinione non condivisa però dal capogruppo in Gran Consiglio del Partito Socialista, Ivo Durisch.
7: Non necessariamente Piero Marchesi seguirà delle strade, delle piste che diciamo per noi sono problematiche. È anche vero che è un cambio di passo, perché non è un mistero dire che il direttore del Dipartimento, Claudio Zali, aveva una spiccata sensibilità ambientale e faceva delle cose importanti contro i cambiamenti climatici. Ecco, adesso sentire il presidente del Partito Liberale parlare di burocrazia troppo forte vuol dire laissez-faire, laissez-passer, ecco, mi preoccupa molto. Diciamo, sono dossier fondamentali per il futuro di questo cantone che non devono svoltare in una direzione non a tutela del territorio.
6: Infine, decisamente più allineato al pensiero di Speziali è invece il capogruppo del centro Maurizio Augustoni, che torna anche sulla presunta anima verde di Zali.
8: Non è che passiamo dal paradiso all'inferno, non si aprono scenari apocalittici. Del resto il capogruppo dei Verdi, Matteo Buzzi, non ha dato un giudizio così lusinghiero dell'operato di Claudio Zali, per cui non passiamo dall'integralismo ecologico a qualcuno che vuole lastricare le bolle di Magadino. E su un aspetto molto puntuale, che è la scheda R6, penso che le cittadine e cittadini che ci ascoltano, che hanno avuto la sventura di finire in questo meccanismo perverso che fa perdere valore ai terreni, fa perdere valore ai risparmi di una vita, ben si rendono conto che magari un approccio più aperto anche al buon senso, alla ragionevolezza, non possa che essere benvenuta, e auspico che Piero Marchesi porti questa sensibilità nel Consiglio di Stato.
3: C'è stato un nuovo attacco informatico che tocca indirettamente la Confederazione. Un furto di dati ha colpito Pubblica, la cassa pensioni dei dipendenti federali. Ad essere presa di mira in settembre è stata la società esterna che fornisce il sistema utilizzato dall'Istituto Previdenziale. Il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. È un caso che riporta l'attenzione sul tema della sicurezza informatica e della protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
9: Per noi questa è la cosa peggiore che possa accadere. Un caso del genere non dovrebbe mai verificarsi. La reazione rammaricata di Beatrice Riechen, responsabile comunicazione di Pubblica. Circa 70.000 affiliati attivi, oltre 41.000 beneficiari di rendite. Pubblica, tra le maggiori casse pensioni elvetiche, assicura i dipendenti dell'amministrazione federale e dei politecnici. Gestisce moltissime informazioni personali e previdenziali. Un bottino appetitoso per i pirati informatici, che infatti l'hanno presa di mira attaccando il suo fornitore esterno di software. Ancora ignoti l'entità della fuga di dati e il numero di persone coinvolte, sottolinea Riechen. Potrebbero essere nomi, indirizzi, numeri AVS, salari, averi previdenziali e informazioni sui partner, stando anche a informazioni a disposizione di SRF. I fondi pensionistici sono al sicuro. Beatrice Riechen mette in guardia però sul possibile rischio di furto d'identità. Pubblica però non è un caso isolato. Diverse aziende e istituzioni svizzere sono state colpite di recente. A settembre l'ospedale universitario di Losanna ha attaccato un laboratorio esterno, esposti dati personali di 11 pazienti. Ad agosto l'Ufficio federale dell'informatica, 200 account compromessi sul server SharePoint, piattaforma di condivisione, senza indizi di dati sottratti. A luglio rubate informazioni tecniche di Stadler attraverso un fornitore. Il costruttore ferroviario ha rifiutato un riscatto di 10 milioni di franchi, lo ha invece pagato RUAG dopo l'attacco alla filiale americana dell'ottobre 2025. Infine, nel 2023, il caso più simile a Pubblica, ossia Explain, sottratti dati di diversi uffici federali, ancora una volta presso un fornitore esterno di software. In più casi, dunque, i pirati hanno rubato dati attaccando prestatori terzi, spesso privati, che gestiscono informazioni sensibili per istituzioni pubbliche. Il caso riporta al centro la sicurezza informatica della Confederazione e la protezione dei dati affidati a ditte esterne, una questione sempre più cruciale vista la crescente digitalizzazione dei servizi.
3: Non solo in Svizzera, ma anche in Danimarca in questi giorni c'è stato un attacco hacker definito estremamente grave. Sono stati violati i dati di quasi 9 milioni di persone tra nomi, indirizzi e numeri di identificazione personali. Il servizio è di Giuditta Wiesendanger.
10: Sono stati rubati i dati di 8 milioni e 800 mila persone, più degli abitanti del paese, che sono circa 6 milioni. Questo perché nel registro centrale della popolazione figurano anche persone morte o immigrate. Tra i dati ottenuti c'è il numero personale, chiamato CPR, una sorta di numero AVS danese, usato con banche e sanità. Secondo le prime ricostruzioni, i sistemi dello Stato non sono stati forzati. Gli autori hanno sfruttato l'accesso legittimo di una piccola azienda privata autorizzata a consultare il registro. Per una decina di giorni, a settembre, hanno lanciato un'enorme quantità di ricerche automatiche. L'anomalia è stata notata solo venerdì 2 ottobre. La ministra danese degli affari digitali ha ammesso che le protezioni non erano abbastanza solide e ha ordinato una revisione completa della sicurezza del registro. L'accesso dell'azienda è stato bloccato. Indagano ora la polizia e l'autorità per la protezione dei dati. Restano aperte le domande principali: chi c'è dietro, come sono state ottenute le credenziali e che uso verrà fatto dei dati. Le autorità avvertono che il rischio più concreto è la truffa. Telefonate, SMS e email di chi conosce già i dati della vittima. Il consiglio è di non fornire mai né password né codici d'accesso.
3: È stato un 2025 intenso per il 145, il numero d'emergenza in caso di sospetto avvelenamento. Le richieste di consulenze sono state quasi 45.000, vale a dire il 4,6% in più rispetto all'anno precedente. Oltre due terzi delle chiamate sono arrivate da privati, mentre un quarto sono quelle effettuate da persone del settore sanitario. Un servizio sempre più usato, quello di Toxinfo, che quest'anno ha compiuto 60 anni. I dettagli con Manuele Ferrari.
11: Al primo posto delle cause di intossicazione nel 2025 si trovano, con oltre il 36% dei casi, i medicinali, seguiti dai prodotti di pulizia per la casa con oltre il 23%. Quando è stato lanciato, il 145 aveva sulla sua lista circa 8.000 possibili differenti veleni, spiega il presidente di Toxinfo, Josef Widler. Oggi sono invece oltre 80.000. Interessante, continua il medico zurighese, sono pure le informazioni, sempre nuove, che le consultazioni ci permettono di acquisire. Un esempio recente.
12: In den letzten Monaten war die ganze Geschichte mit den Morcheln.
11: Alcuni nostri medici hanno segnalato due casi nei quali non erano stati in grado di capire se la causa dell'avvelenamento era da ricondurre a delle morchelle, che si conoscono anche come spugnole. Ebbene, dopo una serie di ricerche, hanno scoperto che anche questi funghi effettivamente possono essere pericolosi e mortali se non vengono cotti per almeno 20 minuti. Un'informazione in seguito diffusa anche su larga scala.
12: Was wir festgestellt haben neu.
11: Altro grande cambiamento osservato nei 60 anni di Toxinfo è il modo di informarsi, soprattutto con l'avvento di internet prima e l'intelligenza artificiale poi. Le persone cercano innanzitutto informazioni online. Queste piattaforme alla fine generalmente scrivono però di chiamare per sicurezza un esperto. Ciò ha portato ad un aumento delle chiamate, anche inutili, che riceviamo. Un fenomeno registrato anche da colleghi di altri paesi. ChatGPT, per fare un nome, non ci ha aiutato, continua Widler. Ma chiaramente noi preferiamo che una persona chiami una volta in più che una volta in meno. Ci siamo adattati, soprattutto nelle ore serali, abbiamo aumentato il numero del personale in servizio. 60 anni di storia e il 145 ultimamente si è trovato a lottare per la sua sopravvivenza a causa di difficoltà finanziarie, malgrado l'importanza che gli viene riconosciuta. Sono almeno 50 anni che combattiamo con le finanze, speriamo di trovare presto una soluzione. Guardando la situazione attuale, per questo il prossimo anno non dovrebbero esserci problemi, e la speranza, conclude Josef Widler, è di trovare il modo, entro la fine del 2027, di avere un finanziamento sicuro a lungo termine per garantire il futuro di questo servizio.
3: Guy Parmelin ha deluso i viticoltori svizzeri. Poco prima di annunciare le proprie dimissioni da consigliere federale, aveva infatti incontrato i rappresentanti del settore e annunciato l'intenzione di abbandonare alcune misure di sostegno alla viticoltura svizzera, presentate solo la primavera scorsa. Sentiamo Aaron Guidotti.
13: È soprattutto l'abbandono di una misura di irritare i viticoltori, quella che prevedeva che solo coloro che acquistano e trasformano anche uva svizzera potessero continuare a importare vino straniero a basso prezzo. I commercianti che non producono vino svizzero avrebbero dovuto in futuro acquistare quote di importazione dai produttori. Questa misura sarebbe quindi andata a vantaggio dei viticoltori svizzeri che fanno sempre più fatica a vendere le proprie uve alle cantine o a smerciare i propri vini, ma fatto storcere il naso a chi i vini li vende. I commercianti infatti si sono messi di traverso perizia giuridica alla mano. La modifica prevista avrebbe provocato enormi distorsioni del mercato e costituito una grave violazione della libertà economica. Il consigliere federale ha quindi fatto un passo indietro, proponendo che dal 2027 le quote di importazione di vino estero vengano messe all'asta, ma concretamente la soluzione non porterebbe alcun guadagno ai viticoltori svizzeri, anche perché, fanno notare le associazioni del settore, i contingenti oggi permettono di importare fino a 170 milioni di litri l'anno a costi ridotti e dal 2001 non è mai successo che venisse oltrepassata questa quota. Il sistema di asta quindi, sempre secondo le associazioni di categoria, non avrà nessun effetto dissuasivo per quanto riguarda l'acquisto di vini dall'estero. I viticoltori si sono sentiti traditi da un consigliere federale, lui stesso viticoltore, ma sono ancora molti gli oggetti depositati in Parlamento a sostegno del settore.
3: Il ministro degli esteri israeliano Saar ha annunciato oggi la fine delle attività del consolato britannico a Gerusalemme Est e la partenza di una ventina di diplomatici, compreso il console. Si tratta di una misura di ritorsione per le sanzioni che il Regno Unito ha adottato un mese fa nei confronti delle colonie ebraiche. In risposta, il ministro degli esteri britannico Miliband ha sottolineato che il consolato non è chiuso, 7 diplomatici continuano l'attività e che il ritiro dei diplomatici è una misura temporanea presa da Londra, dato che Israele non ha fornito le garanzie per la loro sicurezza. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato questa mattina Atene, seconda tappa del suo tour nel continente europeo, dopo aver concluso una lunga serie di accordi nel settore dell'energia e della difesa. Durante la visita Rubio ha esortato l'Europa a risvegliarsi dal suo lungo letargo in un discorso pronunciato ieri sera ai piedi dell'Acropoli, un luogo fortemente simbolico, sede nella Grecia classica delle assemblee cittadine. Ce ne parla Elena Kaniadakis.
14: We find ourselves at a crossroads. The course we take will determine whether the West maintains its place.
15: Ci troviamo a un bivio. Le decisioni che prenderemo decideranno se l'Occidente rimarrà alla guida del mondo o si arrenderà al declino. Con il Partenone alle spalle, Rubio ha esortato l'Europa ad abbracciare gli antichi valori di eroismo, onore e dovere. La chiave per la rinascita dell'orgoglio occidentale, secondo Rubio, è prima di tutto una: l'aumento delle spese militari. Per questo ha definito un alleato modello la Grecia, che spende oltre il 3% del PIL per la difesa. Una visita, quella di Rubio, che segna di fatto il riconoscimento della rinnovata importanza strategica della Grecia per Washington. Con la guerra in Ucraina, i porti ellenici sono diventati la prima tappa del cosiddetto corridoio verticale, un insieme di infrastrutture destinato a rifornire il sud-est Europa del gas liquefatto statunitense, fatto arrivare con le navi. Gas, ma non solo. Ieri Atene ha firmato un accordo da 4 miliardi di dollari per nuovi armamenti. La visita di Rubio è anche un segnale di sostegno all'ambasciatrice in Grecia, Kimberly Guilfoyle, finita al centro di un'inchiesta del Wall Street Journal. Secondo la stampa, l'ambasciatrice avrebbe dichiarato durante una cena con il ministro dell'energia ellenico lo scorso marzo di avere il potere di fare cadere il governo greco o altri governi europei contrari all'acquisto del gas americano. Una ricostruzione smentita dal legale dell'ambasciatrice, ma che ha scatenato le proteste dell'opposizione greca. Il governo ellenico, da parte sua, ha ribadito che non ha ricevuto minacce e ha confermato che i rapporti tra i due paesi sono più solidi che mai.
3: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
16: Bene ritrovati all'ascolto, è un Lugano rinfrancato quello che rientra dalla Romandia dopo il successo 5-2 di ieri a Losanna, la prima vittoria stagionale in trasferta per i bianconeri, anche frutto di un ritrovato Schlegel in porta e delle reti di Innala, doppietta, Zanetti, Morini e Tanner. In classifica la formazione di Mittel sale così al 9° posto a quota 11 punti e questa sera il Friburgo ospita la Juan, l'unica partita in programma in questo giovedì di campionato. Intanto il Losanna ha comunicato l'arrivo del difensore americano Connor Carrick, 32 anni, l'ex Lugano sostituisce lo svedese Brännström, fuori 6-8 settimane per un infortunio alla spalla, contratto per Carrick fino al 24 dicembre con possibile prolungamento. A Berna invece da Zugo arriva da subito Nick Balestra, nella capitale federale il 21enne difensore ex nazionale giovanile rossocrociato ha firmato un contratto di 4 anni.
17: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio molto nuvoloso con precipitazioni frequenti in tutta la Svizzera. Dalla serata al sud, a partire dall'Alto Ticino, cesseranno le precipitazioni e arriverà il vento da nord. Il limite delle nevicate sarà in calo al nord da 2600 metri a 1700 metri. Le temperature massime saranno comprese tra i 12 e i 17 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 9 ottobre. Al mattino sul sottocenere ci saranno nubi residue, altrimenti sarà per lo più soleggiato. Al nord in pianura sarà da subito abbastanza soleggiato, ma in montagna sarà più nuvoloso con qualche schiarita. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 22 gradi e al nord tra i 12 e i 16. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
18: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati a concerto.ch, io sono Claudio Farinone e oggi vi voglio presentare una puntata interamente dedicata a un compositore svizzero che risponde al nome di Caspar Diethelm. È vissuto tra il 1926 e il 1997, quando è scomparso proprio il primo di gennaio. Vi voglio raccontare qualche cosa sulla sua vicenda artistica. Innanzitutto Diethelm ha cominciato a studiare la musica al Conservatorio di Lucerna e poi alla Scuola di Musica Sacra di Lucerna. Ha avuto poi lezioni private di composizioni e ha studiato niente meno che con nomi del calibro di Paul Hindemith e di Arthur Honegger e ha frequentato i corsi estivi a Darmstadt con nomi celeberrimi tra cui Stockhausen e Luigi Nono. Si è formato anche in direzione d'orchestra e dal 1963 per circa 30 anni ha insegnato storia della musica, ma non solo, anche teoria musicale e musica da camera al Conservatorio di Lucerna. Ha poi cominciato a dirigere le proprie composizioni sia in Svizzera che all'estero, ricevendo poi nel corso del tempo due premi importanti, ovvero il premio d'arte Obwalden nel 1969 e il premio d'arte della città di Lucerna nel 1985. Da metà del Novecento ha esplorato con grande intensità la tecnica della dodecafonia, quindi la atonalità, il serialismo, la musica aleatoria, nonostante il suo approccio non era sicuramente un approccio dogmatico, e ha sviluppato nel corso del tempo un linguaggio molto originale e anche piuttosto accessibile all'ascoltatore. È stato molto attratto dalla musica popolare tradizionale svizzera e in seguito ha incorporato sempre più influenze provenienti invece da musiche extraeuropee e dava molta importanza all'architettura, all'aspetto formale delle sue opere, cercando sempre la chiarezza e trovando delle soluzioni anche molto originali all'interno di forme tradizionali come, che so, la forma sonata, la canzone, il rondò e tante altre. Una cosa molto interessante è che Caspar Diethelm è stato un politico molto attivo. Si è dedicato fino dalla giovane età alla tutela della natura, del paesaggio, era molto informato come botanico, come mineralogista, era un collezionista peraltro di pietre che tagliava lui stesso, questo è molto interessante, ed era anche un esperto di funghi, qua lo possiamo paragonare a John Cage che aveva anch'egli questa grande competenza e poi era un storico della musica di tutto rispetto. Una sorta di idea di uomo universale rinascimentale, diciamo così. Il catalogo delle sue opere ne comprende oltre 300 per diversi organici che vanno dall'orchestra alla musica da camera, a pezzi solistici. E quindi noi oggi indaghiamo tra la sua musica, ascoltiamo la sua musica, cominciando da un balletto suite per flauto, viola e arpa, la sua opera 297, da cui ascoltiamo due movimenti, lo scherzo e un movimento che si chiama Sirtus Calamatianus. Ad eseguirla Barbara Gabriella Bosser al flauto, Hannes Berschi alla viola, Katrin Berschi all'arpa.

Abbiamo ascoltato due movimenti dalla Ballet Suite per flauto, viola e arpa, opera 297 di Caspar Dietelm, a cui stiamo dedicando l'intera puntata di Concerto.ch, ovvero Lo Scherzo e Syrtus Kalamatianos. Ad eseguire questo lavoro erano Barbara Gabriello a Bosser al flauto, Hannes Bersci alla viola, Katrin Bersci all'arpa. Proseguiamo nella puntata dedicata appunto a questo compositore svizzero, andando ad ascoltare alcuni estratti da un disco che è stato registrato nel 2017, pubblicato dalla Guild Music, con lavori sinfonici di questo autore, eseguiti dalla Royal Scottish National Orchestra e Reinhard Hell alla direzione. E cominciamo dalla sua opera sinfonica, appunto, quindi con la Sinfonia numero 3, l'opera 76 di questo autore. Ci gustiamo due movimenti, il secondo e il terzo, rispettivamente Adagio cantabile e Allegro con spirito.

Abbiamo ascoltato l'Adagio cantabile e Allegro con spirito, secondo e terzo movimento dalla Sinfonia numero 3, opera 76 di Caspar di Telm. Ad eseguirla erano la Royal Scottish National Orchestra diretta da Reinhard Helt, un disco, come dicevo prima, inciso dalla Guild Music e pubblicato nel 2017, da cui adesso andiamo ad ascoltare un estratto dalla successiva sinfonia, la numero 4, l'opera 100 di questo autore, che era un omaggio a Joseph Haydn, e ascoltiamo il Molto Allegro e con Fuoco.

Dalla Sinfonia numero 4, omaggio a Joseph Haydn, opera 100 di Caspar Dietelm, abbiamo ascoltato il molto allegro e con fuoco, sempre con la Royal Scottish National Orchestra diretta da Reinhard Held. Sempre da questo disco del 2017 ci gustiamo ancora due tracce, ovvero in questo caso il prologo sinfonico per orchestra opera 125, sempre con lo stesso organico e sempre nella direzione di Rainer Held.

Era il prologo sinfonico per orchestra, opera 125 di Caspar Dietelm, realizzato e registrato dalla Royal Scottish National Orchestra, diretta da Rainer Held. Un disco del 2017 che continuiamo ad ascoltare ancora per una traccia e passiamo dopo la terza e la quarta sinfonia alla successiva, cioè la quinta, Mandala, questo è il suo titolo, opera 180, e ascoltiamo il lungo finale allegro energico.

Abbiamo ascoltato il finale allegro energico dalla Sinfonia numero 5 di Caspar Dietelm, Mandala e il titolo era l'Opera 180 con la Royal Scottish National Orchestra e Rainer Held alla direzione. Vi ricordo che era un disco della Guild Music realizzato e pubblicato nel 2017, se volete procurarvelo e indagare maggiormente nell'opera di questo autore svizzero. Siamo all'ultimo ascolto per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la puntata di Concerto.ch di oggi, dedicata appunto a questo autore che, vi ricordo, vissuto tra il 1926 e il 1997, morì proprio il 1 gennaio. E andiamo adesso ad ascoltare da un live alla Wigmore Hall di Londra, un lavoro dedicato al pianoforte con Patrizio Mazzola allo strumento solista. Ascoltiamo dalla sonata Pugnifera per pianoforte opera 157 lo scherzo vivace con bravura e il rondò allegro energico.

0: Un live alla Wigmore Hall di Londra nel 2002. Patrizio Mazzola registrava la musica di Caspar Diethelm, cui abbiamo dedicato l'intera puntata di Concerto.ch. Dalla sonata Pugnifera per pianoforte opera 157 abbiamo ascoltato lo scherzo vivace con bravura e il rondò allegro energico. È tutto per l'odierna puntata di Concerto.ch. Claudio Farinone vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati a Montmartre. Un caro saluto da Martino Dont che vi dà il benvenuto a questa edizione del giovedì che, come ogni settimana, dedica spazio al voi che sapete. Dunque un approfondimento di attualità musicale e oggi parleremo di concorsi musicali. Li conosciamo dalle biografie di molti giovani promettenti interpreti. Spesso li vediamo magari come degli riconoscimenti sicuramente di prestigio, ma anche rivolti più agli addetti ai lavori. Ma oggigiorno anche i concorsi più prestigiosi cercano di essere più moderni, di coinvolgere il pubblico in modo più vario e sistematico. Aperture, trasformazioni in veri e propri festival e in certi casi addirittura una sorta di talent show. Ne parleremo tra pochissimo con Barbara Tartari in studio e una serie di ospiti davvero prestigiosi che sveleremo tra poco. Restate in compagnia tra poco alle 14.45 per il Voi che sapete e continuate a seguirci anche dopo alle 15.35 per Gran Bazar, il nostro settimanale dedicato alla musica folk popolare e da tutto il mondo. Noi iniziamo però con un piccolo antipasto di ascolto, passiamo ad un'uscita pubblicata da RTS per quest'anno, il 2026, il Concert d'Adieu con l'ensemble Cantatio, che ci propone opere di Henry Purcell e di Georg Friedrich Händel. Allora, di Henry Purcell sentiamo la Symphony dalla Come Ye Sons of Art Away, ode per il compleanno della regina Queen Mary per soli e coro e orchestra.

Lode per il compleanno della regina Mary per soli, coro e orchestra, Come You Sons of Art Away di Henry Purcell. Abbiamo sentito la sinfonia da questa ode d'apertura, ovviamente. Henry Purcell componeva quest'opera per la regina Queen Mary II, vissuta dal 1662 fino al 1694, regina naturalmente dell'Inghilterra e del Regno Unito. Una generazione più tardi, un altro grande compositore scriverà un'altra opera in omaggio, sempre a una regina d'Inghilterra, un'altra regina, in questo caso parliamo della Queen Anne, la regina Anna, vissuta dal 1665 fino al 1714, e il compositore di cui che realizzò questa ode è naturalmente Georg Friedrich Handel. Eternal Source of Light Divine, sonata per soli, coro e orchestra, un'ode di compleanno per la regina Anna, e che ci viene proposta nello stesso disco da cui abbiamo appena sentito questa pagina di Henry Purcell, il concerto Concert d'Adieu dell'ensemble Cantatio, in un'uscita prodotta da RTS nel 2026. Noi ascoltiamo allora da Eternal Source of Light Divine di Georg Friedrich Handel il tempo Kind Health Descends on Downy Wings. Dunque sempre con l'ensemble Cantatio sotto la direzione di John Duxbury.

0: E questa era un estratto da Eternal Source of Light Divine, che è il sesto tempo, Kind Health Descends on Downy Wings, con John Duxbury alla direzione dell'ensemble Cantatio. E abbiamo sentito naturalmente questo estratto di Georg Friedrich Händel dal disco Concert à Dieu con l'ensemble Cantatio, un'uscita per RTS 2026.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed eccoci allo spazio del Voi che sapete. Oggi il nostro tema del giorno sono i concorsi, una nuova era dei concorsi musicali tra eredità e innovazione. Diamo subito il benvenuto allora a Barbara Tartar in studio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Martino, buon pomeriggio naturalmente anche a chi è al nostro ascolto. Hai ragione, oggi parliamo di concorsi musicali. Può sembrare un argomento, diciamo, un po' per addetti ai lavori. In realtà i concorsi musicali hanno grande, come dire, sono in stretta connessione anche con il pubblico che va ai concerti, che segue le stagioni musicali, perché spesso i giovani vincitori di concorsi musicali sono i protagonisti di queste stagioni, trovano lì un luogo per iniziare la propria carriera musicale. E andiamo quindi a parlare di un argomento piuttosto esteso dopo la vittoria così conclamata di un giovane direttore cinese al concorso, al premio internazionale di direzione d'orchestra Guido Cantelli, che si è proprio concluso domenica. Un vincitore che ha per nome Feifan Liang, che ha davvero stregato la commissione. Io, se sei d'accordo Martino, partirei proprio con l'ascoltare parte di questa finale. Domenica c'è stata la finale, una finale molto articolata, tra poco ne parleremo con Luisa Sclocchis. Ascoltiamo proprio Feifan Liang alla direzione della Sinfonica di Milano.

0: Feifan Yang, dunque questo finale dalla sinfonia di Dvorak, la sinfonia del nuovo mondo, e qui è stato premiato dunque Primo Cantelli 2026, ce ne parlavi proprio adesso Barbara, che ci dà lo spunto, no? Dunque questa vittoria, insomma, è anche il Primo Cantelli in generale, il concorso per parlare proprio dei concorsi musicali in senso lato, proprio diciamo nel 2026. Che cosa vuole essere un concorso musicale per giovani interpreti?
1: Esattamente, dunque noi per parlare di questo argomento abbiamo oggi degli ospiti prestigiosi, come dicevi tu Martino. Innanzitutto accogliamo ai nostri microfoni Francesca Dego, violinista che conosciamo molto bene, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, prima violinista italiana finalista al premio Paganini di Genova nel 2008 e anche premiata con un riconoscimento speciale riservato alla più giovane finalista. Dunque Francesca Dego, grazie per essere con noi, buongiorno.
2: Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno.
0: E diamo il benvenuto anche a Luisa Sclochis, che ha seguito, che innanzitutto conosciamo bene a Rete 2, ma che ha seguito anche per noi insomma proprio la finale, dunque nel Primo Cantelli. Benvenuta Luisa, bentornata.
3: Ben, grazie, ben trovati a tutti voi.
1: Grazie Luisa. Dunque partiamo proprio da qui, dall'attualità. Dicevamo domenica scorsa, 4 ottobre, la finale di questo concorso molto importante, ben riconosciuto, che arriva alla sua 14ª edizione, un'edizione particolare, un po' speciale, perché arriva a segnare un anniversario, il 70° anniversario della scomparsa del grande direttore novarese Guido Cantelli, erede artistico diciamo di Arturo Toscanini. E tu hai seguito questa finale per noi, in cui si è aggiudicato il primo premio e molti altri. Adesso andremo a capire come si è articolata questa serata. Il direttore cinese che abbiamo appena ascoltato alla guida della Sinfonica di Milano. Luisa, cos'è accaduto domenica?
3: Allora sì, esattamente come accennavi Barbara, domenica 4 ottobre si è tenuta la finale del Premio Cantelli, la sede era quella del Teatro Coccia di Novara, che tra l'altro è addirittura il teatro in cui Cantelli qualche giorno prima dell'incidente in cui ha perso la vita aveva diretto l'orchestra della Scala, e proprio in quei giorni era stato peraltro nominato direttore stabile dell'orchestra della Scala, quindi è veramente una vicenda straziante anche per l'insieme di queste coincidenze. Torniamo al 4 di ottobre. Sì, in effetti sono approdati a Novara i selezionati dopo le prove eliminatorie e le semifinali che si sono tenute a Milano, nell'auditorium di Milano, insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano, partner del concorso. E i quattro finalisti erano appunto il vincitore, su cui peraltro devo dire che quest'anno eravamo tutti piuttosto d'accordo, e anche le giurie, avete visto, come avrete letto, tutti i premi sono stati assegnati a lui tranne uno, quello della giuria della città, quindi è stata, come dire, una premiazione unanime e anche un gradimento. Un'altra cosa interessante, insomma, perlomeno singolare, è che la direttrice artistica Corinne Baroni, nel momento in cui le giurie decretavano il vincitore, ha anche provato a sondare il gradimento della platea con una sorta di metodo, io non avevo mai assistito a questo, con una sorta di applausometro, e ovviamente con la certezza che le giurie non potessero essere influenzate, perché ovviamente lavoravano in sede altra, però insomma anche il pubblico in sala si è espresso, come dire, quindi era abbastanza chiaro chi sarebbe stato il vincitore, che appunto abbiamo sentito ed è stato Feifan Yang, questo direttore cinese 25enne di Shanghai. Effettivamente devo dire meritatissimo premio, perché gesto veramente elegante, ma anche controllo delle sezioni, insomma, peraltro sappiamo che non sono tutti direttori imberbi, ma hanno già un'esperienza, hanno già delle esperienze abbastanza significative, poi grande energia ed espressività, quindi ha fatto il pieno di premi. Le giurie, come si accennava, erano, come dire, di numero piuttosto cospicuo, nel senso la giuria principale è quella presieduta da Renzetti, ma poi anche la giuria della critica, la giuria delle agenzie del management, sicuramente importante per il lancio di una carriera, era la giuria giovani, quella che aveva il compito di assegnare il tanto discusso premio Empatia, il giuria degli amici del Teatro Coccia e il premio dell'Orchestra Sinfonica. Insomma, tutti questi sono andati al vincitore, mentre il terzo classificato italiano, Mauro Mariani, si è aggiudicato il premio della giuria della città. Secondo è stato un direttore d'orchestra giapponese, Yuta Kobayashi. Hanno eseguito dei programmi differenti, quindi insomma anche questo è interessante, nel senso che si sono cimentati in pagine diverse. Giovanni Fanizza ha diretto intorno ai quattro finalisti l'Overture della Norma di Bellini, è il brano vincitore della Call per Compositori, anche questa era un'iniziativa del premio Cantelli, che riguardava ovviamente pagine di nuova musica, che è stato vinto da Andrei Popescu. Poi il Yuta Kobayashi ha invece proposto il Don Juan, quindi Richard Strauss. Mauro Mariani ha diretto primo e secondo movimento della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvořák, mentre il vincitore terzo e quarto movimento, quindi sì, è stata una serata piuttosto articolata.
1: E questo ci fa capire anche come si sia articolato la finale del concorso, quindi tante giurie, momenti diversi, si va verso la varietà, mi sembra di capire. Francesca Dego, tu hai partecipato a numerosi concorsi, prima insomma come giovane violinista, ora in giurie affermate. Allora, la prima domanda, la prima curiosità è capire, nella tua esperienza come partecipante sia allora che oggi, ecco, come riguardi nel contesto di una carriera ormai affermatissima al concorso Paganini, per esempio, che appunto a cui hai avuto modo di accedere giovanissima, e gli altri concorsi. Qual è la tua esperienza di persona che ha partecipato a questi concorsi e che tipo di evoluzione vedi oggi?
2: Ma allora, intanto grazie, mi fa molto piacere, questo è un argomento delicato e molto importante, credo che lascia anche spesso molti dubbi ai giovani con cui parlo abitualmente, masterclass eccetera. I concorsi io, per me non sono stati, diciamo, quello che ha cambiato tutto, sono stati importanti, formativi, non hanno fatto la vera differenza, anche se devo dire al Paganini da diciottenne, così giovane, arrivare in finale e come unica prima donna italiana da oltre 50 anni, diciamo, ecco, questa è la cosa che vorrei far presente. Spesso, in un mondo in cui di concorsi ce ne sono tantissimi, fin troppi, a far la differenza qualche volta è la cosa giusta nel momento giusto, cioè può essere perfino di più una situazione di questo genere piuttosto che averlo vinto il concorso, ecco. Ma adesso, tra l'altro, quest'anno sarò per la seconda parte della giuria del Paganini. La prima volta che ho partecipato come giurata è stata l'anno in cui ha vinto meritatissimamente Giuseppe Gibboni, quindi sì. Motivo, tra l'altro, d'orgoglio da italiana in questo senso. Ma devo dire che, ecco, io credo che i concorsi a livello di carriera abbiano una valenza estremamente varia e dipendono molto da tanti fattori, per esempio da cosa può cavarne in quel momento il vincitore, come riesce a costruire sui concerti premio, se è pronto ai concerti premio nel senso di avere l'esperienza necessaria, la quantità di repertorio per diciamo affrontarli, e se in quel lasso di tempo che rimane insomma il vincitore in auge riesce poi a costruire qualcosa per il passo successivo, perché purtroppo da un certo punto di vista per alcuni concorsi più di altri l'anno successivo, 2 anni dopo, 4 anni dopo c'è di nuovo il concorso, quindi un altro vincitore. E come dico, una cosa che io credo sia lampante nel mondo della musica oggi rispetto per esempio, ma non lo so, alle grandi, grandi competizioni sportive è che sono veramente tanti, quindi spesso, parlo di violino per esempio, tu hai negli stessi mesi 10 nuovi vincitori di concorsi, quindi quelli che poi fanno carriera, c'è un misto di tanti tanti fattori, e detto questo possono assolutamente fare la differenza, credo che ce ne siano alcuni che la fanno ancora, ma non per tutti. Credo per esempio che, guardando per esempio all'ultimo Regina Elisabetta vinto da Pagano, e questo sarà veramente un grande trampolino, perché tra l'altro lui era pronto, era già stato riconosciuto, aveva già diciamo l'esperienza e l'inizio di carriera giusto per adesso gestire quello che arriverà. Non è sempre così. Quindi ecco, ci sono, e giustamente la giuria deve giudicare quello che è la fotografia del concorrente in quel momento, quindi non può completamente, diciamo, giudica le prove che vengono proposte, e se ha esperienza, se conosce il mondo del musicale, il mercato musicale, sicuramente nella propria mente l'aspetto di questa è una persona matura, questo mi piace, quella questione del premio empatia non l'avevo mai sentito, però effettivamente in un concorso di direzione dove tra l'altro la parte tecnica è minima, se vogliamo, c'è quella gestuale, c'è la comunicazione, ma la comunicazione di un direttore è talmente tanto basato su fattori effimeri, il carisma e l'empatia proprio, cioè, in realtà è interessante, perché in un concorso di violino fatalmente dove ci sono 150 partecipanti inizialmente, bisogna arrivare a una finale, purtroppo effettivamente la scrematura è in gran parte tecnica per molti versi, quindi è talmente difficile il repertorio che tutti noi ci illudiamo di dire, insomma, giudichiamo il musicista, però è talmente pesante per i ragazzi, molto spesso per i competitori, che molto spesso si, tra virgolette, tirano loro la zappa sui piedi per motivi ovvi, perché è difficilissimo tecnicamente tutto, quindi purtroppo è così e non possiamo farci molto. Detto questo, il mio consiglio è sempre di prenderlo in maniera molto attiva e con la voglia di dimostrare quello che si è di personalità. Io troppo spesso sento giovani che dicono: vado a questo concorso, guardo chi è in giuria e so che a questa persona non piacerò perché sono diverso, oppure cambio il modo di suonare perché in giuria c'è questa persona. Ecco, questo è sbagliatissimo, perché non si sarà mai convincenti. Quindi la cosa, sinceramente, che posso dire da giurata, stando a sentire 50 persone di fila, è che quello che rimane in mente è quello con la personalità, questo sicuramente. Detto ciò, effettivamente è vero che la perfezione tecnica al giorno d'oggi, con la competizione che c'è, è un fattore estremamente rilevante, e ogni concorso è diverso. Io credo che il Paganini in generale sia forse il più difficile insieme a Regina Elisabetta, proprio per via di Paganini. Non c'è niente di più difficile di repertorio, e quindi un concorso per violino che in ogni prova ti obbliga a suonare Paganini è già un deterrente per la maggior parte dei violinisti in partenza, quindi è un concorso un po' a sé stante. Io credo quindi che la cosa più importante per gli insegnanti e per gli studenti o per i giovani concertisti sia veramente fare un'analisi e conoscersi e riuscire a individuare le proprie forze, le proprie debolezze, e usare anche il fatto della grande scelta di concorsi per scegliere quelli dove il repertorio li rappresenta al meglio, dove insomma sottolinei le proprie forze, e questo non sempre viene fatto. Io vedo spesso che le stesse persone vengono buttate in 10 concorsi di fila e sono poi sempre gli stessi, ed è anche piuttosto chiaro quali sono quelli giusti e quali sono quelli sbagliati per quel repertorio. Ecco, tra l'altro la scelta del repertorio, sentivo parlarne adesso, è importantissimo, ed è un fattore che secondo me è sempre più importante al giorno d'oggi, perché non basta saper suonare i grandi classici e fare in finale il concerto di Tchaikovsky, ma il saper programmare un programma da recital, per esempio, e portare brani con un interesse che non è solamente quello strumentale, è anche un aspetto molto importante, non solo a livello di concorso, ma a livello di quello che poi diventa una carriera musicale. La programmazione ha sempre più importanza, credo, al giorno d'oggi.
1: E questo discorso sul repertorio lo faremo sicuramente tra pochissimo.

0: Andante dolcissimo dai tre capricci di Paganini in versione arrangiato per violino e pianoforte da Karol Szymanowski. Abbiamo sentito proprio Francesca Dego con in mano proprio il violino di Paganini, il cannone, il celebre cannone dal disco per Cendos Records del 2024, Francesca Dego plays Paganini's violin. Stavamo parlando dunque di concorsi musicali per insomma giovani interpreti, la loro importanza e il loro modo di innovarsi. Lo spunto ci arriva naturalmente dalla finale del primo Cantelli negli ultimi giorni. Dicevamo già prima, Luisa Sclocchis ha avuto il piacere di seguire quella serata e anche di realizzare una piccola intervista di cui vogliamo ascoltare un estratto tra pochissimo, ma lascerei prima proprio a Luisa Sclocchis introdurci a questo piccolo intervento con Donato Renzetti.
1: Sì, devo dire che prima di assistere alla finale ho avuto l'opportunità di intervistare Donato Renzetti. Come abbiamo detto, era il presidente di giuria della giuria principale, quindi quella a cui era decretato il compito di assegnare il primo premio. E, tra l'altro, nome che si aggiunge ad altri laureati nella storia del concorso. Ricordiamoci che tra i primi premi nella storia del Cantelli compaiono Riccardo Muti, ma anche Elia Wimbal, Adam Fischer, Hubert Sudan. Renzetti è stato premiato nel 1980. Sì, è stato molto interessante, una chiacchierata, tra l'altro l'avevo già incontrato in passato, quindi è stata molto molto immediata come chiacchierata e insomma sentirete che cosa ha avuto da raccontare a proposito dei concorsi e anche di questo in particolare.
0: Ascoltiamo allora questo estratto dall'incontro realizzato da Luisa Sclocchis con Donato Renzetti.
2: Buongiorno Donato Renzetti e bentrovato a Rete 2.
3: Ben trovato a voi, grazie.
2: Cosa significa dedicare un premio internazionale di direzione d'orchestra alla figura di Guido Cantelli, che nel 2026 celebra la sua 14ª edizione nel 70° anniversario della scomparsa del grande direttore novarese, pupillo ed erede artistico di Arturo Toscanini e figura ancora oggi di riferimento per generazioni di musicisti?
3: Ma io posso raccontare un aneddoto importantissimo che mi ha legato da ragazzo a Cantelli, perché mio papà vinse un concorso era un timpanista del Teatro alla Scala e Cantelli lo pregò di andare in tournée con lui, era il 56, ero piccolino, lo pregò di andare con lui in tournée in Sudafrica. Fu l'unica tournée che Cantelli fece in quell'epoca con l'Orchestra della Scala in Sudafrica, con l'opera Così fan tutte. E io vi ricordo questo particolare simpatico, perché mio padre prima di partire mi disse: cosa vuoi che ti porti dall'Africa? Io dicevo la scimmietta piccolina, e in quel mese mio padre era in Sudafrica, mamma, che era una santa, mi fece chiaramente tutti i vestitini della scimmietta, ma naturalmente mio padre quando ritornò non poteva portarmi la scimmietta, le ha portato le fotografie. Dico questo perché Cantelli, mio padre suonava nelle bande senza voler togliere nulla ai maestri di bande. Cantelli fu il primo vero maestro suo e parlava sempre del maestro Cantelli, Cantelli venne nominato direttore stabile dell'Orchestra della Scala e sarebbe partito poi per New York per andare a dire appunto a Toscanini che lui avrebbe preso il posto del grande maestro. E fanno il concerto a Novara e vidi mio padre piccolino piangere, perché arrivò la notizia che Cantelli era lì, l'aereo non si alzò e morì. Quindi mi rimase impresso questo nome per questo motivo, e poi si svilupparono tantissime fotografie che ho a casa gelosamente custodite dell'Africa in cui mio padre era assieme a Cantelli, e una di queste dietro c'era una scimmietta, forse era lo zoo, non lo so. Quando poi io vinsi nell'80 e sono stato l'ultimo italiano, appunto siamo due italiani, Riccardo Muti e io, a vincere il concorso Cantelli, ebbi grande emozione e pensavo forse anche di vincerlo, ma era l'unica occasione per iniziare la carriera.
2: Donato Renzetti, considerato uno tra i più autorevoli direttori d'orchestra italiani, lei stesso è stato vincitore nel 1980 del prestigioso concorso internazionale Guido Cantelli, di cui a tutti gli effetti conosce quindi ed è lei stesso la storia. Se dovesse soffermarsi per un attimo a vedere e commentare l'allora e l'oggi di questo concorso.
3: Bella domanda. È cambiata la generazione, il modo di stare sul podio, e i ragazzi oggi sono bravi, preparati, però e manca quello che avevamo forse quasi tutti noi, cioè la conoscenza in più dell'orchestra. L'età si è abbassata notevolmente e a 20 anni non puoi conoscere l'orchestra come la conosce a 32-33, molti provenivano già dall'orchestra, quindi importante, è quello che dico anche ai miei allievi, è sapere le possibilità dei vari strumenti, e questo poi vi servirà per determinare i tempi musicali.
2: Tante le novità di questa 14ª edizione, definita un talent internazionale per giovani direttori d'orchestra, in cui si sono sfidati sul podio 19 candidati tra i 24 e i 34 anni di età, provenienti da 12 nazioni, davanti a una giuria internazionale da lei presieduta. Ma che significa un talent per giovani direttori d'orchestra?
3: Ma io non credo in questo talento dentro l'orchestra, perché per arrivare dentro l'orchestra devi aver superato tanti altri strumenti, devi saper suonare, devi aver avuto l'esperienza, quindi il talento, quello che esiste nel pianoforte, non c'è, non credo. Questi fenomeni un po' da baraccone li fanno salire sul podio 10 anni, 9 anni, non è così. Ci vuole una preparazione, si chiama maestro, il maestro della scuola elementare insegna, quindi l'orchestra si aspetta dal maestro un qualcosa che loro non conoscono.
4: Ecco, questo era l'incontro tra Luisa Sclocchis e Donato Renzetti, il presidente della giuria del concorso Guido Cantelli. Ci offre davvero una ricca e variegata serie di spunti. Allora, vorrei partire con te, Francesca Dego. Renzetti parlava della giovane età, del fatto che sempre di più forse oggi si punta a così far salire sul palco il giovane, perché comunque colpisce. Nella tua esperienza è significativo essere il più giovane possibile? Che rischi ci sono in questa politica? Considerando appunto che sia lo strumento musicale, ma in generale l'attività musicale, in questo caso parliamo della direzione, è un'attività che si matura col tempo, quindi che riserva le sue gemme più preziose attraverso una lenta spesso maturazione. Francesca Dego.
5: Ma diciamo che si dice sempre questa cosa, non sono del tutto convinta, perché l'enfant prodige, diciamo, il giovanissimo c'è sempre stato, addirittura sappiamo quello che succedeva a Mozart, esatto. Veniva portato in giro
4: l'Europa
5: dal papà, quindi voglio dire, il fattore della spettacolarizzazione del grande talento c'è sempre stata, e la musica si presta, perché ci sono talenti incredibili che dimostrano quasi, diciamo, miracolosa, stupefacenti capacità nonostante la giovane età, in musica che noi spesso percepiamo come matura, come profonda, quindi è una cosa che quasi non riusciamo a capire mai così, e vale anche per la direzione d'orchestra, perché voglio dire se guardiamo le carriere di Masel, di Abbado, di Barenboim, sono sì. Direttori d'orchestra che nei 20 anni hanno avuto direzioni musicali che adesso in realtà è quasi impossibile avere a quell'età, tranne proprio lo stesso numero di esempi pochi come Mechela piuttosto che, ecco, quindi io vedo un po' la stessa cosa, cambia forse la prospettiva degli adulti che all'epoca erano giovani, quindi non lo notavano, adesso sono più anziani loro, quindi lo notano di più, non lo so, io veramente non sono sicura, ma se penso a Menuhin, se penso a Midori, sì. Pensando al violino, eccetera, se penso anche alla giovanissima età di Sayaka Soji quando ha vinto il Paganini, siamo lì. Io credo che siamo lì, sinceramente, e il bisogno della musica classica di trovare eroi, e questo eroismo che, diciamo, viene percepito in modi diversi, e uno di questi può essere la meraviglia della giovane età, la musica fa commuovere, e io devo dire che i giovani che suonano bene spesso commuovono. Io ero all'apertura della Società dei Concerti ieri sera in Sala Verdi, dove ha suonato Martina Meola, che ha 13 anni, sì. La pianista, e mi sono commossa, nonostante anch'io fossi lì, se vogliamo, 20 anni e più fa, però è una cosa che sapere che ci sono giovani che hanno questa profondità, questa sensibilità, nonostante non aver magari passato le esperienze di vita che abbiamo più in là, è una cosa che emoziona, e questo il pubblico lo richiede e l'ha sempre fatto, quindi sui concorsi sì, certo, la giovane età può fare una differenza a pari livello, sicuramente fa impressione alla giuria il diciottenne che magari quando si è in bilico in una decisione tra il diciottenne e il ventottenne, a parità di prova, sicuramente senza volerlo, sia la presenza del pubblico che diciamo la mente va a quello che ha più tempo davanti per maturare, ecco, rispetto a quello che ormai purtroppo nel mondo musicale, nel mercato, è un po' al limite, almeno non parlo della direzione d'orchestra, ovviamente in questo caso su questo tipo di età, ma più sullo strumentismo, però ecco. Quindi sì, secondo me dipende e ogni vincitore ha una storia a sé, come ogni concorso, come quello che cercano. Io sentivo anche nella presentazione di Luisa e in quello che ha detto il maestro Renzetti parlare di questi grandi nomi. Questi sono nomi che diventano anche grandi. E quindi se uno prende la storia di qualunque concorso, trova, prendiamo il Paganini, trovi Accardo, trovi Cavacos, trovi anche tra Isabel Faust, eccetera, come trovi anche centinaia di vincitori che sono completamente scomparsi. Quindi è da un lato troppo facile fare i vincitori dei vincitori, perché ci sono sempre in tutti i concorsi, tutti noi ci siamo passati, quindi è fatalmente normale che ci siano dei grandissimi nomi e profondi musicisti, ma non credo vada così tanto a dimostrare. E lo stesso può essere detto, per esempio, del Regina Elisabetta, cioè un concorso fatto per durare, per esempio, è un concorso dove alla fine i veri vincitori che sono rimasti sono uno ogni 5, 6, forse un ogni, anche ogni 10, l'ultimo violinista veramente a avere una fama internazionale, forse Ray Chen, dei vincitori della Regina Elisabetta. Quindi anche lì per me è molto difficile generalizzare, perché io credo che l'individualità del vincitore o del competitore stesso, che non deve per forza essere neanche il vincitore, pensiamo a Beatrice Rana, arrivata seconda, al Van Cliburn, no, Pogorelli, insomma, ci sono tantissimi esempi di incredibili musicisti che hanno fatto carriera nonostante il premio non l'abbiano vinto, come intendiamo, no? Come primo premio, cosa che invece nello sport succede meno per ovvi motivi. Quindi ecco, secondo me la personalità dell'interprete, del vincitore, è un fattore importantissimo che va totalmente al di là del concorso stesso. Il concorso giustamente fa quello che può per il vincitore, ma forse dico una cosa un po' a scapito dei concorsi, ma i vincitori fanno ancora di più per i concorsi, perché è
0: Certo.
5: più nella fortuna del concorso che il concorso venga vinto da qualcuno che poi diventa leggenda e che quindi fa in per sé da traino a chi si vuole iscrivere a quel concorso, se sono chiara. Quindi
0: Certo,
5: va in entrambe le
0: chiarissimo.
5: direzioni la cosa, ecco.

0: Stiamo parlando di concorsi musicali e questo ascolto ci portava al premio, il primo premio del concorso Busoni del 2015, vinto dalla pianista Chloe Jeong Moon. E con questo preludio che abbiamo sentito, ovviamente di Johann Sebastian Bach, nell'arrangiamento di Ferruccio Busoni, il tutto da un disco pubblicato da Amadeus nel 2016.
1: Dunque, noi proseguiamo il discorso parlando di un argomento che è già in qualche modo uscito in questa chiacchierata che stiamo facendo con Luisa Sclocchis e Francesca Dego, e dunque andrei a parlare dell'argomento delle giurie, ed è un argomento che il maestro Donato Renzetti ancora affronta in dialogo con Luisa Sclocchis.
2: Donato Renzetti, parliamo delle giurie, da quella principale che lei presiede, assegnataria del già citato primo, secondo e terzo premio, composta da personalità artistiche e culturali rappresentative di ben 7 nazioni e 3 continenti appartenenti alle più prestigiose istituzioni musicali al mondo, per poi proseguire con 2 giurie tecniche, la giuria della critica e la giuria del management e delle agenzie, poi la giuria della città, la giuria degli amici del Teatro Coccia e la giuria giovani, annunciata con uno spazio alle nuove generazioni, 13 ragazzi e ragazze tra i 13 e i 24 anni, che assegneranno il premio Empatia. Ci spieghi.
3: Ecco la differenza della sua domanda precedente tra i concorsi di prima. Oggi sono tanti premi, prima si vinceva il concorso, non si vinceva e basta. Ogni una volta vinsi il diapason d'argento come il giovane italiano, ma questo, più di questo non si andava. No, ben vengono questi premi, come è giusto che ci sia una giuria internazionale di tutti, perché la visualizzazione, il modo di pensare di un agente è diverso forse anche da noi stessi addetti ai lavori. Quindi è giusto così e sono tutti autorevoli musicisti in rappresentanza di grandi istituzioni sinfoniche. Diciamo, il premio Empatia è abbastanza una novità anche per me, ma credo che i giovani si soffermino molto all'aspetto visuale del direttore d'orchestra. L'ideale veramente sarebbe il direttore d'orchestra non si dovrebbe vedere ma sentire, lo diceva il grande Lorin Mazza, lo ribadisco anch'io.
2: Oltre al Cantelli, di cui è vincitore nel 1980, è anche stato insignito della medaglia di bronzo al concorso Ernst Ansermet di Ginevra nel 1978. In passato i concorsi certamente avevano un rilevante ruolo nella costruzione di una carriera, ma in che modo crede contribuiscano in questi tempi in cui il panorama dei direttori emergenti pare sia alimentato da altre logiche di mercato, in cui tutto deve essere prima di tutto instagrammabile?
3: Quello che dicevo prima, oggi conta molto l'apparire e io non sono d'accordo, ma sono vecchietto in quello, però credo che se uno ha le qualità rimarrà, e se non ha le qualità dopo 2 anni non lo vedremo più.
1: Ecco qui ancora Donato Renzetti in dialogo con Luisa Sclocchis. Luisa, anche qui abbiamo toccato 2 punti interessanti. Innanzitutto il tema delle giurie, qui vorrei coinvolgere anche Francesca Dego, cioè nella finale del Cantelli appunto ci sono state numerosissime giurie, ognuno con un taglio diverso, con quindi anche premi assegnati in maniera differente. È qualcosa che ci riporta un po' all'idea del talent di cui parlavamo prima, cioè uno spazio che diventa quasi un po', non dico televisivo perché in questo caso non c'era, però che si analizzano sfaccettature diverse. Ecco, secondo te, Domenica, è stata efficace questa proposta? È, insomma, tutto sommato effettivamente una novità per i concorsi musicali?
4: Barbara, dici?
1: Sì?
4: Stai chiedendo?
1: Ah, scusa, sì, sì, Luisa. Non avevo capito. No, perdonami.
4: Non mi hai chiamato, scusami. Allora, sì, devo dire che onestamente

0: di ogni pagina, e si intitola Con lo sguardo della giuria giovani, quindi anche questo direi che è significativo. E il documento che era allegato riguardo alle pronunce della giuria giovani riguardava proprio l'ascolto dell'altro, quindi l'importanza dell'approccio non tecnico del direttore d'orchestra, ma dell'espressione della propria identità, ma anche della propria unicità, e l'importanza del cogliere questo che probabilmente distingueva l'approccio di un direttore rispetto a quello dell'altro. E devo dire che sì, da questo punto di vista mi è sembrato un'innovazione interessante, nel senso che è vero che la musica non è fatta solo di controllo e precisione, ma grande rilevanza alla parte umana, quindi in questo caso si dà uno spazio significativo alla capacità comunicativa del direttore d'orchestra e anche probabilmente alla traduzione che lui può dare nella lettura delle stesse pagine in base anche al proprio modo di guardare il mondo, alle proprie esperienze. Quindi, da questo punto di vista, devo dire che sì, chiedere ai giovani cosa colpisce davvero di un artista e quindi in base a questo chiedere di votare può avere un senso.
1: Un
0: Sulla quantità
1: messaggio
0: di.
1: molto, scusami, un messaggio molto abbadiano, per così dire.
0: Esatto. Sì, assolutamente. Infatti, a proposito di Abbado, che tra l'altro Francesca ha citato, volevo anche aggiungere questo. Io sono andata perché nella introduzione di Corinne Baroni, che ha, come dire, anche condotto questa finale di concorso insieme a un giornalista che è Luca Baccolini, si è parlato di concorsi per direzione d'orchestra. Effettivamente anche Francesca faceva riferimento ai concorsi per strumenti ad arco, o comunque per strumenti, e devo dire che anche a fronte delle tantissime interviste che mi è capitato di condurre o di realizzare, effettivamente gli strumentisti hanno più dei trascorsi legati alle vittorie di concorsi rilevanti piuttosto che i direttori d'orchestra. I concorsi per direzione forse sono ancora, sono tanti, ma sono un po', meno influenti nel lancio come trampolino per un direttore d'orchestra. Tra l'altro, i giovanissimi di cui stavamo parlando, Klaus Mäkelä, ne abbiamo parlato anche proprio ieri, è trentenne, ma abbiamo addirittura esempi come Peltokoski che ha 26 anni, Foron 28, e sono tutti loro oggi piuttosto. Ricoprono, come dire, incarichi importanti, ma a proposito dei concorsi per direzione d'orchestra internazionali, ovviamente parlavamo di Abbado e lui veniva comunque dal Koussevitzky, vinto nel 1958, era promosso dalla Boston Symphony. Nel 1963, trentenne, aveva vinto il Mitropoulos della New York Philharmonic. E anche oggi, forse quelli a cui possiamo ricondurre nomi di cui parliamo più di frequente, il Donatella Flick London Symphony Orchestra Conducting Competition, ha laureato Elim Chan, di cui
1: Sì.
0: oggi parliamo, ma anche lo stesso Foron, e il Gustav Mahler Conducting Competition, che è promosso dai Bamberger Symphoniker, ha laureato Gustavo Dudamel e Lav Shani. Insomma, ci sono, esistono certamente, ma forse ci capita meno di parlarne rispetto ai concorsi per strumenti, penso.
1: Sì, questo forse è un'osservazione molto giusta, Luisa. Abbiamo ancora qualche minuto per toccare un argomento forse un po' spinoso. Francesca Dego, prima hai parlato appunto delle giurie, dei ragazzi che scelgono un repertorio perché c'è qualcuno in giuria. Come sono le giurie oggi, cioè la tendenza è quella sempre ad avere un po' gli stessi nomi che girano su vari concorsi, influenzando quindi anche l'approccio dei giovani, insomma, che si avvicinano al concorso musicale. C'è un maggiore ricambio? Cioè, come vedi il panorama odierno?
2: Difficile dire perché anche lì sono tutte molto diverse. Io sono molto combattuta su questa cosa perché sono capitata in giurie molto allineate come pensiero musicale, che da un lato rende più facile la votazione perché molto più spesso sono d'accordo su cosa si sta cercando in un competitore. D'altro canto invece ci sono già giurie molto varie, con persone anche di background opposti a livello di repertorio, di provenienza, per dire il violinista che ha un background nel barocco, nell'interpretazione storicamente informata, e invece il grande discendente della scuola.

0: la russa, insomma, seduti accanto. Ecco, e questo, se da un lato dà più possibilità di essere una giuria equa per un qualunque candidato, d'altra parte in realtà forma delle fratture quasi incolmabili poi in sede di votazione, che poi quello che è successo anche a me in giuria varie volte di vedere, lasciano a quel punto spesso quasi al caso una vittoria, perché poi ci sono vittorie che magari succedono per un voto e diventano quasi casuali da quel punto di vista, perché un voto può andare in un senso o nell'altro. Ci sono situazioni anche difficili. Sicuramente io non posso dire di aver solo visto giurie completamente trasparenti. Ci sono e sempre ci saranno giochetti di qualche tipo che succedono, purtroppo, e c'è sempre modo di farlo, perché qualunque sistema di votazione si usi, c'è qualcuno che sa anche come fare i calcoli per aggirarlo, purtroppo. E questo vuol dire, per quanto mi riguarda, essere sempre stata molto, molto preoccupata in giuria, preoccupata di mettere anche il mio nome su un risultato che magari non condividevo, cosa che una volta in un concorso mi è successo, però ecco. E mi sono sentita anche piuttosto ingenua per aver messo la lista nell'esatto ordine che intendevo, cosa che gli altri non hanno fatto, perché sicuramente c'erano modi più scaltri di cambiare l'ordine finale. Però ecco, solitamente diciamo, la realtà dei fatti è che la giuria ideale non esiste, oppure dovrebbe essere scelta per un determinato concorso già in previsione di cosa si vuole che quel concorso rappresenti. E, ecco, quindi al concorso Paganini io non inviterei qualcuno che non ha mai suonato Paganini o che non ha rispetto e amore per la musica di Paganini, ma devo dire questo mi è successo di vederlo giusto come un esempio, no? E quindi a quel punto le cose si fanno un po' più difficili. Sicuramente, come dico, la giuria è un organo vivente, è una democrazia. È varia, è fatta di persone fallibili per lo più, e quindi deve essere presa anche in quel senso da chi compete, non deve dettare il valore del musicista che compete, e può essere assolutamente un trampolino e una grande, grande responsabilità, ecco, però è un gran misto ed è un mondo, è bello perché è vario, ecco.
1: Ed è anche un messaggio, insomma, che arriva anche a chi i concorsi li frequenta come partecipante. Insomma, certo, è un trampolino
0: Assolutamente.
1: di lancio, ma non ne
0: È una
1: definisce la
0: grande lotteria, ma
1: personalità
0: non
1: e il valore,
0: assolutamente,
1: insomma, in maniera univoca. Dunque, gli
0: assolutamente.
1: argomenti sono stati davvero molto, molto interessanti. Abbiamo toccato davvero punti importanti. Quindi, grazie della vostra presenza qui oggi. Grazie mille a Francesca Dego. Speriamo di ritrovarti presto.
0: Grazie a voi.
2: E grazie mille anche Luisa Sclocchis per essere stata con noi oggi per parlare di concorsi musicali. Grazie mille.
3: Grazie a voi.

0: Il Mediterraneo non è solo lo scenario delle nostre vacanze, ma un ecosistema complesso che sta cambiando volto. Con le temperature in aumento, il Mare Nostrum cambia. E cambiano anche le specie che lo abitano, gli equilibri ecologici e perfino le attività economiche che dal Mediterraneo, da sempre, dipendono. Oliviero Mordenti, dell'Università di Bologna. Viviana Piermattei, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Cronache di un mare che cambia, di specie aliene e tropicalizzazione nel Mediterraneo. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Sabato alle 18.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Pelosi. Sport in primo piano. Granit Xhaka è stato condannato con decreto penale a una multa condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi, per un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato è l'ottenimento fraudolento di falsa certificazione in merito ai due certificati di vaccinazione Covid. A darne notizia lo stesso giocatore. Il Nobel di quest'anno per la letteratura è stato assegnato ad Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese. L'Accademia di Svezia ha premiato la sua opera definita capace di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata nel 1950, Carson ha insegnato in diverse università degli Stati Uniti e del Canada. Tra le sue opere più note ci sono Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Dall'interno, un motociclista di 59 anni è morto ieri pomeriggio a Aiken, nel cantone Argovia, dopo essere stato investito da un'automobile. Secondo i primi accertamenti, il conducente della vettura, un trentenne, avrebbe invaso la corsia opposta, urtando prima un'altra auto e poi frontalmente la moto. Il consolato britannico a Gerusalemme Est non chiuderà, ma continuerà ad operare come missione. È il compromesso raggiunto tra Israele e Regno Unito dopo la decisione israeliana di chiudere la sede, in risposta alle sanzioni britanniche contro le colonie israeliane in Cisgiordania. La maggior parte dei diplomatici lascerà il paese, tra cui il console, mentre resteranno 7 persone per garantire alcuni servizi essenziali. Una donna è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello in una scuola elementare in Polonia. Il presunto aggressore è un 15enne, ex studente dell'istituto, fermato dalla polizia. È il secondo attacco con coltello in una scuola polacca in 2 giorni. Il premier Donald Tusk ha convocato una riunione urgente con diversi ministri. In Svizzera una specie animale e vegetale su 3 è a rischio di estinzione. Lo indica il nuovo rapporto del WWF, secondo cui la quota è più alta rispetto a quella dei paesi confinanti. Tra le cause principali ci sono lo sfruttamento intensivo degli habitat e la crisi climatica. Ci sono però anche dei segnali positivi. La lontra è tornata in Svizzera e la popolazione di cicogne bianche è in ripresa. Fino a questa sera in tutta la Svizzera è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni frequenti. Oltralpe, neve in calo a partire dai 1700 metri. Domani a sud delle Alpi, passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. Oltralpe, ultime precipitazioni con neve sopra i 1700 metri. Nel pomeriggio asciutto con qualche schiarita.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
3: Siamo sempre a Montmartre, si è concluso poco fa il Voi che sapete, abbiamo parlato di concorsi musicali per giovani interpreti, il loro ruolo nella contemporaneità, nel panorama musicale moderno. Adesso invece continuiamo con la rubrica del giovedì, ovvero Gran Bazar, la musica dal mondo, la musica popolare e folk. In particolare oggi Christian Gilardi ci parla dei brani di minoranze, soprattutto di regioni alpine o subalpine, facendoci scoprire anche qualche chicca direttamente dalle valli della Svizzera italiana. Gran Bazar a cura di Christian Gilardi.
0: Gran Bazar, sguardi sonori,

0: Vivere sui confini, parlare delle lingue ponte tra due realtà culturali, arricchirsi dei fermenti che provengono dall'una e dall'altra parte, e di queste realtà che oggi vogliamo occuparci qui a Gran Bazar, e sarà anche l'occasione per esplorare sia pur rapidamente le canzoni dialettali anche della Svizzera italiana, del Canton Ticino e dei Grigioni. Ben ritrovati da Christian Gilardi in questa nostra trasmissione. Abbiamo già parlato delle minoranze occitane del Piemonte, ma un patois appartenente a questa famiglia si parla anche in Valle d'Aosta, alla quale ci ha riportato il brano di apertura, una specie di inno della piccola regione alpina tra Francia e Svizzera. È vero, no, Franco Brevini?
1: Sì, Valle d'Aosta, il franco provenzale, cioè una lingua della famiglia occitanica, è la lingua utilizzata dalla maggior parte dei parlanti, e il francese è solo la lingua di cultura che i valdostani alternano all'italiano. La realtà valdostana, quella di oggi dal punto di vista della canzone, presenta due fuochi, una voce d'autrice e un gruppo. Maura Susanna è la voce simbolo del patois valdostano e attraversa teatro e canzone. Il disco Terra Mia ha rilanciato nel 2011 il suo percorso tra franco-provenzale, francese e italiano. Tanto

0: una versione in dialetto valtostano di una canzone celeberrima, naturalmente Gracias a la vida, qui appunto la voce era quella di Maura Susanna. Franco Brevini, andiamo avanti appunto con questa scoperta o riscoperta appunto di chi fa musica in dialetto, in valdostano.
1: Ecco, avevamo detto una voce di cantante e un gruppo. Il gruppo è quello dei Trouveurs Valdottin, anche questo trovatori, no? Ci ricorda la tradizione occitana ed è un pilastro del folk revival alpino dagli anni Ottanta in poi. Ha rimesso in circolo canti e danze in patois, accompagnati da organetti, ghironde e violini, facendo scuola in Val d'Aosta ma anche oltre confine. Per entrare nel loro mondo ascolteremo la Montmarié, un testo che mette in scena la figura tradizionale della malmaritata diffusissima nella canzone popolare francofona. È la giovane sposa costretta a un matrimonio infelice che si lamenta, chiede aiuto o sogna la fuga.

0: Uvar Valdoten con questa lingua, come dire, minoritaria, non è l'unica, appunto. Anche il friulano è una lingua minoritaria, oltre ad avere una grande letteratura, può vantare anche una lunga tradizione, appunto, di canti in dialetto.
1: I testi classici più caratteristici della tradizione friulana sono le villotte, sono brevi canti strofici e di tipo popolare con melodie semplici, pensate per il canto a una o più voci, talvolta a cappella, talvolta con accompagnamento leggero tipo fisarmonica, violino o chitarra. Temi frequenti sono le serenate e il corteggiamento, ma anche il lavoro dei campi, la festa, il servizio militare, l'emigrazione, cioè l'esperienza della vita della gente. Ma il vero inno del Friuli è un altro, è Stelutis Alpinis di Arturo Zardini. È una villotta, ma è un'elegia di montagna che nel giro di poche strofe riesce a riunire due cose: l'intimità di una dichiarazione d'amore e il lutto collettivo per la grande guerra. La voce narrante è quella di un alpino caduto che parla all'amata e le chiede di cogliere una stella alpina dal luogo della sua sepoltura, non come una macabra reliquia, ma come il segno di una continuità, la promessa che la memoria può ancora fiorire tra le rocce.
0: Ecco, dal punto di vista musicale, questo brano procede con un passo sommesso, no? Quasi confidenziale, come se il canto dovesse restare tra due persone e soltanto per caso si fosse fatto coro.
1: L'armonia è chiara, trasparente e lascia spazio al respiro della parola. Non ci sono virtuosismi, ma una scrittura a misura di una comunità che spiega perché il brano sia diventato un patrimonio di tantissimi cori popolari e alpini. Sul piano poetico l'immagine è quella della stella alpina intorno al quale ruota tutto il testo. Diventa un emblema, il fiore raro, minuto, resistente, nato fra le rocce dove altri fiori non riescono a crescere e in un luogo dove l'aria è tagliente, le condizioni sono repulsive, diventa il simbolo di un amore che non si spegne. E dentro questa allegoria semplice ma potentissima risuona la tradizione della villotta friulana con versi brevi, cadenza cantabile, un lessico vicino, ancora una volta l'abbiamo detto, alla terra e alla vita quotidiana.
0: Ecco, non sorprende quindi che questo brano, no, Stelutis Alpinis, sia diventato nel tempo un canto identitario.
1: Eh sì, lo si ascolta nelle adunate, nelle commemorazioni, ma anche nei concerti dove il pubblico non ha bisogno di capire ogni parola per cogliere il senso di questo dolore composto, l'amore fedele, la montagna come scena morale. La forza del brano sta proprio qui, non nel patriottismo declamato, che pure è una delle letture che è stata fatta di questo testo, bensì in questa specie di pietas laica, questa delicatezza che riconsegna i morti all'abbraccio dei vivi, ma senza retorica.

0: Abbiamo ascoltato questo brano in friulano e noi sappiamo che dalla famiglia del retoromanzo, cui appartiene appunto il friulano, oltre che il ladino dolomitico, c'è anche il romancio, quindi la quarta lingua nazionale svizzera. E quali esperienze interessanti sono maturati in questo settore?
1: Sì, abbiamo voluto in questo nostro viaggio attraverso la canzone dialettale, abbiamo incluso anche qualche idioma che non è propriamente un dialetto ma che è una lingua, ma non vogliamo fare questioni accademiche, vogliamo diciamo cogliere l'alterità rispetto al codici egemoni, perché si tratta di codici minoritari. Comunque il romanzo ha 5 idiomi e ha saputo fare della pluralità una risorsa poetica e musicale, una costellazione di parlate, dunque potremmo dire, che si incontrano sul terreno della canzone, rilanciando i temi dell'identità, del paesaggio, del presente. Ecco, per capire il canone cantato romanzo, scelgo La sera sperillag. Il poeta sursilvano Flurin Kamatias ha scritto il testo che John Balzer Casanova ha poi messo in musica. È un notturno di lago in cui la lingua lavora per sottrazione, con immagini nitide e un tempo sospeso che si presta alla coralità. La quiete che cala, lo specchio d'acqua, il desiderio che si placa. Il brano è entrato stabilmente nei repertori corali e bandistici fino a essere percepito come un classico nazionale romancio.

0: La sera per il lag, stiamo parlando del romancio e diciamo in Svizzera è ben conosciuta, anche in Ticino ogni tanto fa capolino per proporci i suoi concerti, è la voce di Corinne Courcelles. Parlaci un pochettino di più di questa cantautrice.
1: È una cantante, autrice, polistrumentista originaria di Coira, figura di spicco tra folk, jazz e world music, attiva tra Berlino, Parigi, New York e la Svizzera, dunque un'esperienza cosmopolita ad ampio spettro. Canta in romancio, ma anche in svizzero tedesco, in tedesco, in francese, in inglese e in italiano. E negli ultimi anni è diventata la figura di riferimento della canzone romancia grazie al lavoro di raccolta e di riproposizione del repertorio popolare delle valli.
0: Si ha diversi progetti anche interamente vocali con altre colleghe, ma c'è un progetto, come dire, che l'ha portata a livello internazionale ad essere conosciuta, è quello della Gricia.
1: È il progetto con cui la nostra autrice ha riportato sui palchi internazionali antichi canti romanci di diverse varietà idiomatiche. L'idea non è un semplice restyling, ma una vera curatela sonora che avvicina il patrimonio orale alla sensibilità contemporanea senza tradirne lingua e cadenze.
0: Ecco, ascoltiamo un brano del Courcelles. Cosa hai scelto per i nostri ascoltatori?
1: Se devo sceglierne uno, proporrei La Pura. È probabilmente il suo brano più riconoscibile. Nato nel 1992 sul testo del poeta sursilvano John Cadieli, è una canzone ponte, tiene insieme l'immaginario alpino e un respiro globale con quell'andatura ipnotica che fa risaltare la voce e la pronuncia romanza. Negli anni la nostra autrice l'ha ripresa in concerti e progetti diversi, anche orchestrali, segno di quanto il pezzo funzioni come biglietto da visita del suo mondo musicale.

0: Il brano è La Pura, la voce è quella di Corinne Courcellas. Noi siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia di Franco Brevini. Ma per ultimo, ma non certo credo per ordine di importanza, ci occuperemo della Svizzera italiana, del Ticino.
1: Sì, la canzone in dialetto del Canton Ticino nasce dentro il continuum lombardo-alpino e porta in musica i temi di questa realtà, che sono stati il lavoro, l'emigrazione, la festa del paese, le fiere, i grotti. È una tradizione che usa forme popolari europee come marce, mazurche, polche, valzer e una lingua concreta che sappiamo varia di valle in valle secondo un meccanismo tipico delle parlate dialettali. Dagli anni 30 del Novecento in avanti trova interpreti e autori capaci di passare dalla piazza alla radio fino ai palchi contemporanei, a conferma che non si tratta di esperienze fuori dal tempo. La canzone ticinese in dialetto è come un fiume carsico che riaffiora in epoche diverse, cambia letto e arrangiamenti, ma conserva un lessico affettivo e una cadenza lombarda familiare per noi lombardi di qua e di là del confine, che legano valli e città. In un contesto in cui l'uso quotidiano del dialetto è calato, pur restando più significativo di molte aree della Lombardia, e proprio la musica ha tenuto vivo l'immaginario e la pronuncia, trasformando antichi temi in un repertorio condiviso e negli ultimi anni facendo il salto anche verso il pop contemporaneo.
0: Ecco, da dove vogliamo partire nella nostra esplorazione della canzone dialettale ticinese?
1: Direi senz'altro dal duo Roberto Maggini e Dimitri, la biblioteca vivente di questa tradizione. Nell'album del 1993 Canti Popolari del Ticino hanno raccolto e riproposto con chitarra e voce un ricco canzoniere dialettale. È un ascolto che mette a fuoco il lessico, i ritmi di danza e la teatralità sottile delle storie di valle, dimostrando quanto il dialetto sappia farsi canto corale senza perdere il dettaglio quotidiano. La bella Monfrinotta apre l'album Canti Popolari del Ticino ed è una monferrina di casa nostra, cioè una canzone danza nata dal ceppo del vallo vivace di Coppia, affiorato in Piemonte e diffuso in tutto il nord Italia, da cui ha raggiunto la Svizzera italiana. Qui diventa il ritratto affettuoso di una bella fanciulla da corteggiare con la natura allegra e corale tipica delle feste.

0: Dimitri e Roberto Maggini, entrambi scomparsi purtroppo, qua ci hanno regalato appunto la bella Manfrinotta. E allora mi viene in mente anche un altro viso, tra l'altro noto qui nella Svizzera italiana, che è quello di Leonie Arezzonico, che oltre a essere un interprete del teatro dialettale popolare ticinese è stata anche una cantante.
1: Sì, è una figura amatissima della Svizzera italiana, cresciuta tra radio, palcoscenico e televisione, portando il dialetto nella casa di tutti. Nata a Riva San Vitale, esordisce bambina come interprete di musica popolare, poi entra nella radio a metà anni 60 e dagli anni 70 in avanti diventa il volto centrale delle commedie dialettali, allieve partner di Sergio Maspoli, fino ai ruoli recenti in fiction come Casa Flora. Come cantante di repertorio ha fissato nell'immaginario almeno un momento simbolo, il potpourri ticinese con il marito Antonio Arezzonico alla chitarra, registrato per gli archivi della Radio della Svizzera Italiana. È un piccolo canzoniere in miniatura che attraversa i classici di paese con un gusto teatrale e una dizione nitida, e lì in testa o quasi trovi spesso Quattro cavai che trottano, la canzone danza che più di tutte è diventata sua per il pubblico grazie a una resa leggera, sorridente e trascinante. Non è un brano d'autore nel senso stretto, ma un classico popolare, e proprio per questo la sua interpretazione funziona come soglia d'ingresso al repertorio dialettale ticinese.

E si chiude così il nostro viaggio di oggi a Gran Bazar, accompagnati dalla voce e dalla sensibilità di Leonia Rezzonico, che abbiamo appena ascoltato con Antonio Rezzonico, suo marito. Ci hanno guidato in questo piccolo ma prezioso potpourri di canzoni ticinesi, melodie che custodiscono storie di lavoro, di emigrazione, di affetti familiari, di paesaggi attraversati dal tempo e dalla memoria. In queste musiche risuona un Ticino intimo, fatto di cortili, montagne, filande, osterie e cammini antichi. Un Ticino che continua a vivere nella lingua, nel dialetto e nel canto, perché ogni dialetto porta con sé un modo di guardare il mondo, un ritmo del respiro, una misura del sentimento. Le canzoni popolari non sono soltanto testimonianze del passato, ma strumenti vivi, possiamo dire, che custodiscono l'esperienza generazioni e la trasformano in presenza, in qualcosa che ancora oggi ci riguarda e ci interpella. Ringraziamo quindi Leonia Rezzonico per appunto averci condiviso questo patrimonio sonoro. Il nostro percorso continua nella prossima puntata, che sarà dedicata proprio al Ticino e al suo dialetto, naturalmente sempre in compagnia di Franco Brevini, studioso e appassionato conoscitore delle lingue e delle culture locali. Con lui esploreremo il valore profondo delle parlate regionali, non semplici varianti linguistiche, ma veri e propri paesaggi dell'anima, capaci di raccontare la storia di un territorio e delle persone che lo abitano. Un saluto dunque da Christian Gilardi, vi aspettiamo quindi nel prossimo appuntamento di Gran Bazar.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E si conclude dunque questa puntata di Gran Bazar a cura di Christian Gilardi, che ci ha portato alla scoperta dei canti, le musiche, delle minoranze, delle linguistiche e dei dialetti delle valli alpine e subalpine, in particolare in questa ultima parte. Abbiamo parlato proprio della Svizzera italiana e così si continuerà anche nella prossima puntata di Gran Bazar, come ci anticipava proprio in chiusura, dunque appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 15.35. Noi ora voltiamo pagina e ascoltiamo la musica di Franz Schubert, tutto grazie a un disco per Pentaton Classic di quest'anno, del 2026, Schubert Octet con il Scharoun Ensemble Berlin, un ensemble che si è formato nel lontano 1983, formato da allora giovani musicisti dei Berliner Philharmoniker, nacque attorno a una domanda un po' insolita: quale repertorio poteva valorizzare un organico composto da due violini, corno, contrabbasso e altri strumenti? La risposta fu in un certo senso scontata, ovvero l'ottetto, pardon, in Fa maggiore di Franz Schubert, opera che divenne un po' il cuore dell'identità dell'ensemble e che il gruppo ha eseguito davvero tantissime volte, centinaia di volte nel corso di decenni di carriera. E questo ottetto, che viene ora inciso con il Scharoun Ensemble Berlin e pubblicato per Pentaton Records, l'ottetto venne ispirato al Settimino di Beethoven, commissionato dal conte Ferdinand Treuer, e l'ensemble si presenta come una sorta di piccola orchestra da camera, ricca di colori timbrici e articolata in sei movimenti, pur richiamando la tradizione della serenata settecentesca. Ascoltiamo il terzo tempo, scherzo allegro vivace, l'ottetto in Fa maggiore di Franz Schubert con il Scharoun Ensemble.

Lo scherzo allegro vivace dall'ottetto in fa maggiore di Franz Schubert. Abbiamo sentito lo Scharoun Ensemble di Berlino in questa incisione per Pentaton Classics del 2026, tutta dedicata proprio all'ottetto di Schubert, un pezzo che in verità fa parte del loro repertorio fin dai lontani anni Ottanta. Questa composizione e soprattutto questo movimento che abbiamo sentito, lo scherzo, potrebbe suggerisce atmosfere spensierate e allegre, tutt'altro in verità in altri movimenti dello stesso ottetto, composto infatti nel 1824.

chiudersi in modo energico, che si potrebbe definire quasi teatrale. Ascoltiamo allora anche questo sesto tempo finale, andante molto allegro, dall'ottetto in fa maggiore di Franz Schubert, sempre con il Scharoun Ensemble Berlin.

0: dall'ottetto per clarinetto, corno, fagotto, due violini, viola, violoncello e contrabbasso in fa maggiore di Franz Schubert. Questo era il finale, andante molto allegro, con lo Scherun Ensemble Berlin, il tutto dal disco per Pentatone Classic del 2026, proprio dedicato a questo celebre ottetto di Schubert. Lasciamo da parte la musica di Schubert per ora, perché è il momento degli arpeggi, e in queste settimane celebriamo naturalmente John Coltrane in occasione dei suoi 100 anni con Giant Steps, la serie di arpeggi a cura di Stefano Zenni, uno dei più grandi esperti di jazz, che ci propone proprio questo viaggio nella musica di John Coltrane. Tra l'altro, oggi nella puntata numero 14 esploriamo forse il più grande capolavoro del grande Coltrane, ovvero A Love Supreme.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenute e benvenuti alla 14ª puntata del nostro percorso su John Coltrane nel centenario della nascita. Oggi parleremo di un classico, ma forse il disco più celebre che abbia mai prodotto Coltrane, senza dubbio uno dei capolavori più influenti della musica del XX secolo. Avrete capito che stiamo parlando di Love Supreme. Love Supreme fu concepito alla fine dell'estate del 1964, nel corso di diverse settimane di lavorazione. Noi abbiamo la fortuna di avere perfino il manoscritto con tutte le indicazioni su vari fogli che Coltrane ha via via appuntato mano a mano che metteva a punto la struttura della suite. Love Supreme uscì come un album che al proprio interno conteneva anche diversi testi scritti da Coltrane. Uno di questi si rivolgeva direttamente all'ascoltatore e nelle prime righe diceva che il disco era il risultato del ringraziamento a Dio per aver superato un momento difficile della propria vita. E quel momento difficile lo si capisce dalla data che dà, 1957, è stata la disintossicazione dall'eroina. La spiritualità di Coltrane, che viene espressa in questo album sull'amore supremo, è in realtà il risultato di un percorso di consapevolezza dato dai titoli dei quattro movimenti della suite, dal riconoscimento del problema, dalla risoluzione ad affrontarlo, dall'adempimento della risoluzione, dal salmo che è la preghiera di ringraziamento finale. In realtà la spiritualità per Coltrane non era una questione meramente religiosa o confessionale. La spiritualità per Coltrane era una questione di impegno nella vita, di onestà nei confronti di se stessi e della musica, per cui per Coltrane non era questione di essere credenti o meno, ma di essere onesti sostanzialmente con se stessi e con gli altri. E Love Supreme è un lavoro fondamentale anche per un altro motivo. È il disco nel quale Coltrane mette a punto una procedura di improvvisazione che poi utilizzerà negli anni a venire, e cioè quella di basare l'assolo non solo su tutti i materiali che abbiamo osservato nelle scorse puntate, ma con semplici cellule di tre note, a partire da quella celebre che apre la suite in diverse varianti. Fare un assolo, costruire un discorso solo con tre note, variandole il più possibile in tutte le forme possibili e immaginabili. Questa è la grande lezione di Love Supreme, insieme ad un'altra lezione, che queste tre note possono essere spostate nello spazio musicale in modo libero. Questo spazio musicale Coltrane lo immagina come uno spazio geometrico, e quindi dentro questo spazio geometrico Coltrane disegna dei cerchi, dei triangoli, dei poligoni, ha proprio questo in testa man mano che sposta quel motivo in giro per lo spazio musicale, e dunque lo spazio musicale diventa anche una metafora di uno spazio spirituale. Noi cominciamo ascoltando il primo movimento di Love Supreme, Acknowledgement, che culmina nel famoso episodio cantato con la voce stessa di Coltrane.

Acknowledgement, il primo movimento di Love Supreme, 9 dicembre 1964, il quartetto classico di John Coltrane. Non abbiamo il tempo di ascoltarla tutta, avevamo già in una precedente puntata, per la precisione la 12ª, abbiamo ascoltato Pursuance. Qui vorrei farvi ascoltare come si conclude la suite, con un salmo. Salm è il titolo, ma c'è una cosa particolare. Nella copertina originale del disco, Coltrane riporta una sorta di preghiera di ringraziamento. Bene, Salm è suonato in quartetto con il sassofono, è la sillabazione di quella preghiera, cioè se voi adesso ascoltate il brano con quella preghiera sotto gli occhi, scoprirete che ad ogni nota corrisponde una sillaba, ad ogni sillaba corrisponde una nota, è preghiera che si fa musica, una cosa non nuova in Coltrane. Coltrane spesso ha scritto brani musicali basandosi su testi preesistenti, senza cantarli, come una forma di struttura segreta, per esempio in Alabama con un discorso di Martin Luther King. Quello di Salm è il culmine di questo tipo di ricerca.

Abbiamo ascoltato solo il frammento iniziale di Psalm. Love Supreme è un disco che poi ha influenzato generazioni di musicisti di rock, minimalisti, classici, jazz, e se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che non l'ha ancora ascoltata per intero, beh, lo consideriamo una persona fortunata perché potrà scoprire un grande capolavoro. Noi intanto ci risentiamo per la 15ª puntata del nostro ciclo. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Stefano Zenni analizzava probabilmente il più grande capolavoro di John Coltrane, A Love Supreme, in questa serie di arpeggi che torneranno ancora anche domani e nei giorni successivi, sempre alle 16.35 circa, in compagnia di Stefano Zenni. Noi ora lasciamo da parte anche John Coltrane in questa fase finale di Montmartre. Ascoltiamo tre brani originariamente dei Beatles, ma riletti da diversi artisti. Iniziamo da una versione di Can't Buy Me Love con Kelly Smith.

Can't Buy Me Love, naturalmente in una versione riletta da Kelly Smith, dall'album Kelly Smith Sings John Lennon and Paul McCartney Songbook, in cui quella cantante statunitense ci ripropone i più grandi classici dei Beatles. Ma eccoli qua i Beatles in persona, direttamente dall'album Rubber Soul, con la celebre Girl, tra l'altro Rubber Soul che proprio nei giorni scorsi è stato ripubblicato in una nuova edizione molto interessante, remixata con una sonorità molto, molto fresca e diciamo portate nel XXI secolo. In ogni caso qui sentiamo la versione originale di Girl dei Beatles.

La voce di John Lennon dal disco Rubber Soul del 1965, con i Beatles naturalmente, sempre i Beatles, sempre di loro sentiamo un altro grande classico, Blackbird, eseguito però in una versione con Maria Joao, che chiude Montmartre. Tra pochissimo in verità ci sarà un altro riferimento, non tanto ai Beatles ma in particolare a Paul McCartney, ma di questo ne parlerà tra pochissimo Natasha Fioretti. A K, da parte mia, da Martino Donte, è tutto, un caro saluto e un buon proseguimento di ascolto.

0: ti aspetti.
1: E una buonasera, bentrovati, benvenuti a K. Siete pronti per una nuova puntata? Mettetevi comodi, staremo insieme fino alle 18.30, anche questa sera. E una buonasera, un bentrovati da Natasha Fioretti. Oggi a K parleremo, beh, naturalmente di letteratura, quella da premio Nobel, e dunque scopriremo insieme Anne Carson, poetessa, saggista, traduttrice, grecista, docente universitaria di lettere classiche e letterature, che con la sua scrittura libera fa saltare i generi in letteratura e soprattutto nei suoi testi riporta in vita gli antichi greci e li fa parlare al XX secolo, senza però tradire ciò che l'antichità ci ha tramandato. E ne sapremo di più attorno alle 18.15 con Paolo Di Paolo. Torneremo poi a parlare del FIT Festival, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che come sappiamo è in corso in questi giorni a Lugano, e presenteremo la prima nazionale svizzera di Play, che va in scena proprio questa sera all'AC alle 20.30. È uno spettacolo di Mattias Umpierrez e noi ne parleremo con Tiziana Conte. Rifletteremo anche su moda e vestiti, sui colori fashion di questo autunno e inverno, le ballerine che tornano di moda e di come un videogioco però possa appassionarci ulteriormente al tema, trasformandoci in piccoli e ingegnosi sarti e sarte. E tra poco invece parleremo di diamanti e di una importante donazione fatta all'Università di Berna. Intanto, come sempre, noi naturalmente iniziamo in musica, oggi con una chicca, un nuovo brano di Paul McCartney, che ha tirato fuori dal cassetto tre brani registrati durante le sessioni del nuovo album con Andrew Watt, e sono nell'ordine City Fox, White Night Stand e Chelsea Boots. E noi ci ascoltiamo One Night Stand.

0: E abbiamo fatto un bel salto temporale nel nostro pomeriggio musicale di Rete 2, perché se eravate all'ascolto pochi minuti fa, Martino Dont, ancora agli sgoccioli di Montmartre, ha fatto ascoltare Girl dei Beatles del 1965 dell'album Rubber Soul, e qui invece abbiamo fatto un bel salto con Paul McCartney, un salto nel 2006 nella nostra contemporaneità. 17:05 minuti qui a K, è il momento, l'ora per parlare questa sera di Diamanti. Diamanti per la scienza. E i diamanti sono molto più che semplici gioielli, in quanto archivi naturali custodiscono conoscenze uniche sulla storia del nostro pianeta. L'Università di Berna ora riceve, ha ricevuto una delle più grandi collezioni di diamanti al mondo a fini di ricerca e insegnamento. La collezione è stata donata all'università da Jeffrey W. Harris e da sua moglie Francesca Harris, si chiama The Harris Diamond Collection, e come altrimenti, ed è la più grande collezione di diamanti al mondo dedicata appunto alla ricerca e all'insegnamento. Comprende oltre 29.000 diamanti grezzi con un valore medio di $10 ciascuno. Il valore materiale della collezione, dunque, è limitato, ma i diamanti sono tanto più significativi per la ricerca. Allora, Alessandra Bonzi, la nostra Alessandra Bonzi, ne ha parlato con Suzette Timmerman. Lei è geochimica e ricercatrice presso l'Istituto di Geologia dell'Università di Berna, e ascoltiamole.
1: Dr. Jeff Harris, kenne ich schon über 10 Jahre. Wir haben relativ viel
2: Conosco il dottor Jeffrey Harris da oltre 10 anni. Ora è andato in pensione e desiderava affidare la sua collezione alla generazione successiva affinché si continuasse a valorizzarla utilizzandola per la ricerca. Per questo ha scelto me e, avendo io tenuto una cattedra all'Università di Berna, i diamanti sono arrivati qui. Devo fare una precisazione però: i diamanti non sono custoditi all'interno dell'edificio universitario, ma sono stati donati all'Ateneo e vengono conservati in un luogo sicuro nelle vicinanze.
1: An der Uni selbst bewahrt, aber die sind an der Uni geschenkt und die werden irgendwo in der Umgebung von der Uni Bern bewahrt.
3: Professoressa Timmerman, quanto è importante questa donazione e cosa ha significato per voi riceverla?
1: Ja, diese Schenkung ist wirklich sehr wichtig, wie
2: Questa donazione è davvero molto importante. Si tratta, come detto, di una delle collezioni di diamanti più grandi al mondo, che comprende oltre 29.000 tra diamanti grezzi e frammenti di diamante. Sono davvero moltissimi campioni, sufficienti per la ricerca a livello mondiale per i prossimi 200 o 300 anni. È una donazione molto significativa per la scienza, perché ci permette di non dipendere più dalle società di diamanti per ottenere campioni da studiare. Perché appunto i campioni sono già qui da noi. Oltretutto, grazie a questa collezione, l'Università di Berna diventa un importante polo per la ricerca sui diamanti.
3: Diamanti per la ricerca scientifica. Che storia ci raccontano queste gemme e perché è importante studiarli?
1: So, diamanti sono molto speciali, sono eigentlich.
2: I diamanti sono speciali, sono a tutti gli effetti capsule del tempo. Una volta formatisi, praticamente non hanno più scambi chimici con l'ambiente circostante, e questa è una caratteristica quasi esclusiva dei diamanti. Il fatto che non abbiamo più scambi chimici fa sì che, una volta giunti in superficie, conservino informazioni sul luogo e sulle condizioni in cui hanno avuto origine. E se pensiamo che questi minerali si formano a profondità comprese tra i 120 e gli 800 chilometri, che i più antichi risalgono a circa 3,5 miliardi di anni fa, mentre i più giovani hanno circa 50-55 milioni di anni, beh, coprono non solo un vasto arco della storia geologica terrestre, ma consentono anche di indagare una porzione consistente del mantello del pianeta.
1: Ein relativ großes Teil von unserer Erdmantel, die durch diese Diamanten bestudiert werden kann.
3: I diamanti della collezione Harris provengono da varie parti del mondo e raccontano la storia della Terra. Per la maggior parte delle persone sono gemme preziose, per noi sono gemme preziose. Per i geologi, invece, sono archivi fondamentali della storia terrestre.
1: Ein Teil von die Diamanten, die hat Einschlüsse.
2: Sì, come detto, una parte di questi diamanti racchiude inclusioni, piccolissimi minerali o fluidi intrappolati al loro interno. Queste inclusioni possono rivelare a quali valori di pressione e temperatura si sono formati, possono aiutarci a descrivere la composizione chimica del mantello terrestre e inoltre forniscono informazioni su dinamiche complesse, la tettonica delle placche, i processi di subduzione e riciclo della crosta del mantello profondo, l'interazione tra fluidi o fusi magmatici e la roccia circostante e come il mantello si sia trasformato nel corso delle ere geologiche, tutti aspetti riconducibili con precisione quasi unicamente grazie ai diamanti.
1: Und das können wir eigentlich nur sehr gut mit diesen Diamanten bestimmen.
3: Adesso che avete la collezione Harris a disposizione, professoressa Timmerman, da dove inizierete a studiarla e in che modo analizzerete questa vasta collezione?
1: So vielleicht für den Publikum ist am einfachsten zu verstehen, dass wir
2: allora. Per il grande pubblico l'aspetto più immediato è la possibile scoperta di nuovi minerali. Dal punto di vista scientifico l'interesse principale risiede nel comprendere meglio la formazione dei continenti e la loro stabilità. Possiamo capire quanto sono stabili i continenti e per quanto tempo si preserveranno. Un altro tema centrale è il ciclo del carbonio. Sulla superficie terrestre riusciamo a quantificare bene cosa accade all'anidride carbonica atmosferica, ma non sappiamo ancora con precisione quanta ne finisca intrappolata nei sedimenti e nelle rocce per poi tornare tramite la subduzione all'interno del mantello profondo. Questo ha implicazioni dirette anche per la comprensione dei cambiamenti climatici.
3: Quindi i diamanti aiutano anche a comprendere il cambiamento climatico?
1: Genau, ja. Die Diamanten sind aus Kohlenstoff gebildet.
2: Esattamente, essendo composti da carbonio, ci mostrano cosa avviene a questo elemento nei cicli profondi e quanto carbonio venga sottratto dall'atmosfera e stoccato nelle viscere del pianeta.
3: Ha menzionato la lunga collaborazione con Jeffrey Harris e il passaggio di testimone nella gestione scientifica della collezione. Gli studi che farete hanno anche scopi economici?
1: So Jeff Harris ist am Moment in Schottland.
2: Certo che sì, nel corso della sua carriera Jeffrey Harris ha collaborato a lungo con le grandi compagnie estrattive. Per l'industria è strategico comprendere quando e come i diamanti si siano formati. Correlando gli eventi tettonici o magmatici del continente e del mantello sottostante con l'origine dei diamanti, le aziende possono capire se una determinata area sia favorevole o meno alla presenza di giacimenti. Le donazioni alla ricerca servono all'industria anche per indirizzare le future esplorazioni del sottosuolo.
3: Un'ultima domanda, professoressa Timmerman, tra tutti i 29.000 campioni c'è un diamante che lei trova speciale e se sì perché?
1: Ich finde persönlich diese Diamanten mit
2: Personalmente trovo bellissimi e affascinanti i diamanti che contengono inclusioni di cianite. La cianite è un minerale blu. È magnifico osservare un diamante e scorgere al suo interno questo cristallo azzurro. E al di là della bellezza, la cianite non è ancora stata studiata in modo approfondito, ma credo possa insegnarci moltissimo. Sto lavorando proprio su questo, comprendere a quali condizioni di pressione e temperatura si formi e perché si trovi intrappolata all'interno di alcuni diamanti.
1: Ja, bei welcher Druck und Temperatur und auch wieso kriegen wir diese Kyanit-Einschlüsse in Diamanten?
0: Un bel viaggio attraverso il mondo dei diamanti grazie a Suzette Timmerman, geochimica e ricercatrice presso l'Istituto di Geologia dell'Università di Berna, ma soprattutto grazie a questa importante donazione che i coniugi Harris hanno fatto all'università, la donazione di questa Harris Diamond Collection. 17:14 minuti, noi continuiamo in musica con Peter Gabriel e la sua Face the Wall.

0: 17:17, noi sgranocchiamo Anacardi e lo facciamo lanciando uno spettacolo che questa sera va in scena al LAC di Lugano alle 20:30, uno spettacolo che fa parte del programma del FIT, Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che sappiamo è in corso proprio in questi giorni a Lugano. E allora, questa sera si tratta di una prima nazionale svizzera. Lo spettacolo che verrà presentato si intitola Play, è uno spettacolo di Mattias Umpierrez, artista argentino. Già ospite del festival nel 2021 con la proiezione performativa Il Museo della Finzione. Umpierrez lavora tra teatro, performance, arti visive e tecnologia ed è anche curatore di mostre e festival. Insomma, un artista difficile, potremmo dire, da contenere in una definizione. Ma adesso, per descriverlo al meglio, noi abbiamo nostra ospite Tiziana Conte. Lei è artista, esperta di danza, premio svizzero delle arti sceniche, nostra collaboratrice. Tiziana Conte, buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera Natasha, buonasera a chi in ascolto di Rete2.
0: Allora, Tiziana, tu l'hai incontrato, l'hai intervistato. Iniziamo dalle presentazioni. Intanto, dici di più di questo artista che, come abbiamo detto prima, è difficile da definire.
1: Sì, è un artista veramente a tutto tondo per la sua esperienza e anche per la sua formazione. Però, come giustamente dicevi, già quando era venuto nel 21 al FIT, già aveva comunque espresso chiaramente qual è la sua poetica, almeno per quanto riguarda il teatro, che usa come dispositivo, diciamo, per soffermarsi sul rapporto tra realtà e finzione, la tecnologia e lo spettatore. Diciamo che questa sua poetica è tesa proprio a cercare di mostrare come può cambiare il modo di guardare, il nostro modo di guardare, di partecipare, di credere a una storia quando cambia il luogo, quando cambia il dispositivo, quando cambia la tecnologia o la relazione di chi è anche in scena. E come dicevi, Play, lo spettacolo che vedremo questa sera, gioca su queste dinamiche. In modo particolare, cosa ha scelto di fare? Di utilizzare una parola molto semplice, anche di uso quotidiano, no? Che vuol dire dai play, cioè metti la musica, fai partire un video, una storia, eccetera. Ma vuol dire anche, no, della lingua inglese, giocare un ruolo anche in tedesco, mettere in scena. E quindi è da questa parola da qui nasce appunto la domanda che è diventata il tema dello spettacolo, cioè cosa succede quando la nostra stessa realtà comincia a funzionare come un dispositivo da attivare, su cui fare play, in poche parole.
0: Non è facile poi trovare, come dire, nuovi punti di riferimento e dicevi prima, mettere in scena. Allora, come viene raccontato tutto questo sul palcoscenico?
1: Allora, lui diciamo che propone una sorta di performance lezione che è anche un'installazione ed è anche un archivio dell'odio, perché è questo che è un po' il tema, no? Sul palco ci sono tanti oggetti, delle vecchie radio, dei telefoni, delle cassette, delle marionette, delle sculture, veramente è pieno, ma anche di racconti sia storici che di riferimenti alla tecnologia contemporanea. E tutto questo gli serve, diciamo così, per raccontare e per mettere, per scardinare come vengono costruite le storie che ci portano poi ad odiare qualcuno. Però, siccome appunto forse è meglio lasciare parola direttamente all'artista, se mi sono mi, glielo ho chiesto propriamente a lui, insomma.
0: Certo, allora noi così sentiamo anche il bel suono della sua lingua. Andiamo.
2: Porque creo que los dispositivos que contienen la palabra play justamente no tienen traducción en general, ¿no? Play es una palabra que hemos interiorizado dentro de nuestros propios idiomas como un modo de normalidad.
1: Ecco,
0: Qui già
1: se posso.
0: intuiamo un pezzettino della
1: No,
0: sua risposta, Tiziana.
1: sì, perché lo spagnolo è molto, questo spagnolo argentino in fondo è anche abbastanza vicino all'italiano, come sappiamo. E lui dice chiaramente che i dispositivi che hanno utilizzato la parola play non hanno generalmente una traduzione, no? Usiamo play. anche se parliamo un'altra lingua da quella inglese, e che è una parola che quindi tutti noi abbiamo un po' interiorizzato dentro le nostre stesse lingue, no? Come una normalità ormai play è diventata universale. E a lui è sembrato appunto che fosse interessante partire da qua, mi portava l'esempio che anche sua nonna, che non parla l'inglese, diceva dai il play, ecco, è interessante, a lui è sembrato molto interessante questo, perché dare play è anche dare inizio a delle storie, no? Tutti questi dispositivi hanno cominciato a far partire un'enormità di discorsi su come dobbiamo vivere, su ciò che dobbiamo, chi e cosa dobbiamo odiare o non odiare. E quindi poi ritorna sul fatto che questa è una parola storicamente senza traduzione e al contempo porta con sé, però ha imposto anche una lingua che è l'inglese e che è diventata una sorta di norma di successo, e da lì ha iniziato la sua ricerca in buona sostanza su questo spettacolo.
0: Ecco, una ricerca, e vediamo anche questo dialogo costante che c'è, quindi questo confronto tra l'esperienza teatrale e le nuove tecnologie. Allora, in che rapporto sta questa esperienza teatrale con le nuove tecnologie, naturalmente nella proposta di questo artista argentino?
1: In effetti, come molti di noi abbiamo fatto esperienze, i discorsi di odio viaggiano soprattutto attraverso i social media, attraverso gli schermi, quindi è legittima la domanda di chiedersi cosa può fare il teatro che uno schermo non ha, cosa può aggiungere. E quindi anche in questo caso ho posto la domanda a Matias Pierrez.
0: Allora, noi ascoltiamo la sua risposta.
2: Crear un ritual de convivencia que nos permita encontrarnos más allá de nuestras ideas políticas. Un espacio de convivencia que creo que al final la cultura del arte es la única que tiene esa posibilidad. Por eso creo que...
1: Ecco, avete sentito da

0: insieme, anche se politicamente siamo lontani. E quindi lui sostiene che i governi o comunque tutti coloro che agiscono politicamente dovrebbero sostenere molto di più la cultura. E chiosa dicendo: credo che per questo l'arte sia l'unico ponte che possiamo gettare per cercare di lottare contro quell'odio che ci sta governando in questo momento, e credo che tutti l'abbiamo sotto gli occhi,
1: E possiamo
0: anche
1: ritrovarci in queste
0: esatto,
1: parole,
0: sì,
1: no?
0: in ogni esperienza, no? Anche nelle letture dei giornali o nella nostra vita quotidiana, anche semplicemente andando in auto delle volte, no?
1: Certo. E a proposito di questo tema dell'odio, Tiziana, tu raccontavi che nello spettacolo sono presentate situazioni storiche o contemporanee che mostrano proprio come vengono costruiti i discorsi che ci portano a odiare. Puoi farci un esempio?
0: Sì, lui ha usato molte storie, quindi ha giocato con molti personaggi, alcuni sono anche grottesche, soprattutto un paio che riguardano fatti storici, e diciamo che si ride, ma non è un quel riso amaro, no? Come avrebbero detto i fratelli Marx, una risata vi seppellirà. E allora ho proprio chiesto a lui, ecco, che cosa in questa lunga ricerca che è durata quasi 2 anni, prima che diventasse spettacolo, che ricordo ha debuttato il gennaio di quest'anno a Madrid, gli ho chiesto appunto se ci potesse raccontare cosa l'ha sorpreso soprattutto durante questi mesi di ricerca. Magari ascoltiamo la sua risposta.
1: Ascoltiamo la sua voce che ci piace.
0: Sì.
2: Creo que las conversaciones con las inteligencias artificiales. Cuando comencé a investigar todas las conversaciones con los chatbots y empezar a generar distintas personalidades a través de justamente conversaciones con IAs, me sorprendió en realidad lo que las IAs contienen sobre nosotros mismos como humanidad, lo que ellas reflejan.
0: Ecco, forse molti di voi hanno già capito, e devo dire che per me è stata una risposta piuttosto inattesa, probabilmente anche per la mia scarsa cultura nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma appunto lui per costruire, per sviluppare il progetto ha utilizzato diverse AI, ha cominciato a delle conversazioni con dei chatbot proprio per generare delle personalità che poi troveremo sullo spettacolo. E quello che a lui sorpreso in modo particolare è constatare come le diverse AI contengono veramente moltissime informazioni su di noi come umanità, ma anche sui nostri desideri, le nostre paure, ma anche il nostro modo di odiare, no? Che esiste in modo intrinseco. Ciò che è sorprendente, però, sorprendente o comunque che è interessante, è che le AI hanno qualcosa di puritano, che sono state pensate per essere, diciamo così, politicamente corrette. Ma la sua domanda è: ma in quella correttezza politica c'è anche una norma che è in una certa misura autoritaria, no? Quindi è interessante questo decalage, diciamo così, no? E allora a lui è sembrato molto importante, è stato per lui molto significativo passare questi 2 anni a conversare con le AI, insomma.
1: Certo, anche perché per conoscere la tecnologia bisogna anche poi saperla usare. Allora, noi intanto ricordiamo l'appuntamento di questa sera perché Play andrà in scena sul palco dell'ACC alle 20:30 nell'ambito del FIT Festival. A seguire ci sarà anche l'incontro con l'artista e noi ringraziamo Tiziana Conte per averlo incontrato per noi e soprattutto per averci dato una bella anticipazione dello spettacolo di questa sera. Grazie.
0: Grazie a te e a tutti coloro che sono in ascolto. Buona serata.

0: 5 vicende di divismo del Novecento, tra talento, eccesso e destino. 5 geni dello spettacolo e personalità divinizzate dal pubblico, tra vite bruciate, vite interrotte e vite ancora in corso. 5 storie di genio e sregolatezza, o genio e basta, per interrogarsi su ciò che accade quando il talento diventa destino e il destino diventa mito. 5 personaggi in cerca di genio, a cura di Margherita Coldesina. Domani alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Pelosi. Le violenze carnali nell'ambito domestico sono in aumento in Svizzera, lo indica l'Ufficio Federale di Statistica. Maggiori dettagli con Alessio Veronelli.
3: Nel 2025 le violenze carnali nell'ambito domestico registrate dalla polizia, dunque denunciate, sono state 660, solo l'anno prima 440, 10 anni fa invece le denunce erano state 210, dunque sono più che triplicate. Un terzo sono vie di fatto, dunque violenze fisiche, un altro terzo circa sono minacce e ingiurie. In generale il 70% delle vittime sono donne. 406 invece le denunce per atti sessuali con fanciulli, ricordo, sempre in ambito familiare. Ancora nel 2025, per concludere, gli omicidi avvenuti nella sfera domestica sono stati 34, ovvero più della metà di tutti gli omicidi registrati dalla polizia in Svizzera.
2: Negli ultimi mesi diversi attacchi informatici hanno colpito aziende e istituzioni svizzere, come il Centro Ospedaliero Universitario Vodese e l'Ufficio Federale dell'Informatica e della Telecomunicazione. È successo anche alla Cassa Pensioni della Confederazione, pubblica. Un attacco contro un fornitore esterno di software ha provocato una fuga di dati. Non si sa ancora quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta. Dall'estero, una donna è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite in un attacco con un coltello in una scuola elementare in Polonia. Il presunto aggressore è un 15enne, ex studente dell'istituto, fermato dalla polizia. È il secondo attacco con coltello in una scuola polacca in 2 giorni. Il premier Donald Tusk ha convocato una riunione urgente con diversi ministri. È salito ad almeno 33 morti e decine di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti 2 minibus. Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato un'adeguata risposta a questo attacco di Mosca, che ha preso di mira nuovamente civili. Nonostante quest'ennesima prova di forza da parte del Cremlino, Kiev ha annunciato nuovi incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Obiettivo: trovare una via per far cessare le ostilità. In Italia, la Camera ha approvato a larga maggioranza la riforma della legge elettorale. È il terzo passaggio parlamentare del testo, modificato dal Senato. Tra le principali novità introdotte, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti e l'innalzamento del numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per potersi presentare alle elezioni. Il Nobel per la letteratura quest'anno è stato attribuito ad Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese. L'Accademia di Svezia ha riconosciuto l'importanza della sua opera, definita audace e creativa, in grado di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Moira Bubola, cosa possiamo dire in merito?
4: Possiamo dire che ci ha sorpreso, anche se era da molti, molti anni che il nome di Anne Carson, diciamo, si mormorava che fosse tra i papabili di un Nobel. Questa scrittrice ha scritto di tutto: saggi, poesie, Eros il dolce amaro, autobiografia del rosso, La bellezza del marito, Decreazione, Economia dell'imperduto sono alcuni titoli dei testi scritti dalla Carson. Testi che sono fatti di una pasta strana, sorprendente. Ci sono poeti dell'antichità classica e quel pensiero di questi poeti si fonde con delle esigenze molto contemporanee. Anne Carson non appare mai, anche quando racconta del suo matrimonio fallito, non c'è mai un io, cerca sempre qualcosa di nascosto. Ecco, è una poesia la sua, una narrazione, una prosa che potrebbe sembrare difficile, ma non lo è, perché ha un sacco di lettori ed estimatori. Aggiungo, se mi permetti, che secondo me questo premio è molto importante oggi, perché un'autrice che ha dedicato tutta la sua vita allo studio di lingue morte, il latino e il greco, viene premiata. Adesso che siamo in questa contemporaneità così schiacciata sul digitale, è un grande segnale.
2: Grazie Moira Bubola. Vediamo il resto della cronaca. Il giocatore della nazionale svizzera, Granit Xhaka, è stato condannato con decreto penale a una multa condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi, per un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato è l'ottenimento fraudolento di falsa certificazione, in merito ai 2 attestati di vaccinazione Covid. A darne notizia, lo stesso giocatore. Domani, venerdì, sul sottoceneri ci saranno alcune nubi residue, mentre al sud per lo più soleggiato. Al nord in pianura abbastanza sereno, lungo i rilievi sotto i 2500 metri più nuvoloso, mentre in alta montagna soleggiato.

0: E con questo brano, Traktor Kestar, un brano si intitola Tu Magudi, la voce invece era della cantante Eleni Kyologlu, con questo brano tratto dall'album Verdacht auf Rosen, disco del 2023. E sono 17:38 minuti. Allora, noi vogliamo parlare di una voce particolare che scandisce la vita di una comunità. C'è chi le ama, c'è chi le odia. Parliamo, ci riferiamo alle campane. E le campane, l'ultimo archivista dei rintocchi, sono stati al centro della puntata di Strada Regina di sabato scorso. Noi vogliamo parlarne con Francesco Muratori, volto del programma televisivo di informazione sulla realtà della Chiesa Cattolica, in onda, lo ricordo, sulla 1 ogni sabato alle 18:35. Francesco, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera Natascia e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, campane, una tradizione antica, ma a parlarne nella vostra trasmissione è stato un volto giovanissimo.
1: Sì, esatto, è Romeo Dell'Era, che è un ragazzo che a 14 anni ha iniziato a capire come funzionano le campane delle chiese del suo paese. Lui nasce a Piandera, in Valcolla, e a insegnargli è stata Gloria, una sacrestana, poi c'è il fratello Agostino, come si tirano le corde. Diciamo che è stato un passaggio di conoscenze molto concreto e poi che è cresciuto nel tempo, perché da quel primo incontro nasce un interesse che per Romeo non finirà più. Lui studierà poi archeologia e diventerà storico dell'antichità, prima a Losanna e anche a Roma, dove consegue un dottorato, e dal 2024, ancora giovanissimo, ha una borsa per il cantone proprio per un progetto dedicato alle campane ticinesi. Ha scalato più di 1.000 campanili, conosce le comunità e soprattutto conosce questo panorama sonoro che ci invade, come dicevi tu giustamente, c'è chi lo ama e chi lo odia, o però che rintocca durante la nostra giornata e che una volta addirittura aveva anche, era un po' un messaggio Morse, diciamo, lanciava gli eventi della comunità a seconda del suono.
0: Certo, che poi a volte lo diamo anche per scontato, poi che forse è quasi anche peggio, perché è quasi come se non ci accorgessimo, non riflettessimo anche su quella che comunque è una sorta di magia. E Francesco, quante campane ci sono nel nostro cantone, su per giù?
1: Allora, il calcolo preciso anche in trasmissione non è stato
0: No.
1: detto, però diciamo che si viaggia intorno alle 2.000 campane in Ticino. Io posso dirti per esempio qual è il campanile più alto, ho studiato, ho fatto i
0: Ecco,
1: compiti e lo so,
0: immaginavo.
1: è il campanile di Intragna, circa 65 metri, ecco, di altezza.
0: Ah, ecco, mentre a me sembrava di avere letto che la più antica invece, quella è una che si trova a Giornico del
1: Sì.
0: 1405, giusto, giusto.
1: Esatto. E un'altra particolarità, magari che posso aggiungere, è che le campane non sono soltanto din don e non si dice stonati come una campana a senso, perché esistono veramente dei concertisti e dei concerti per campane. E Romeo Dell'Era, nella nostra puntata di sabato scorso, ha suonato un concerto dalle campane della Madonna d'Ongero sopra Carona proprio per noi.
0: Certo, e poi appunto lo dicevi anche prima, i suoni diversi, perché non è che suonano sempre allo stesso modo le campane, no? Questo anche appunto è importante.
1: Sì, infatti, una volta addirittura suonavano a morto, a lutto, diversamente per un uomo e per una donna. Oggi questo non sarebbe più possibile,
0: Sì.
1: però funzionava così. Oppure annunciavano, per esempio, la grandine, o in realtà forse la scongiuravano, no? Non lo sappiamo bene. C'era questa credenza che andava tra la fede e la superstizione.
0: Allora, io trovo che questa sia una storia bellissima. Per chi si fosse perso la puntata di Strada Regina di sabato scorso, allora può intanto andare sul nostro sito RSI del portale Cultura, perché può trovare intanto un articolo, Il custode delle campane, l'ultimo archivista dei rintocchi, e poi anche ritrovare il video, insomma, che racconta la storia di questo giovanissimo ragazzo. Intanto, Francesco Muratori, già che ci siamo, oggi è giovedì, e quindi Strada Regina, lo diciamo prima, va in onda tutti i sabati alle 18:35, che cosa bolle in pentola per la prossima puntata? Qualche anticipazione?
1: Allora, non voglio spoilerare
0: No.
1: troppo, però vi dico che parleremo di San Francesco come fashion designer. Forse l'abbiamo visto come giullare di Dio, come rivoluzionario, come ecologista, ma forse come fashion designer non l'avete mai visto. Ha inventato il total look della povertà.
0: Il total look della povertà, e questo già che ci siamo, che parliamo di fashion, di moda, noi parleremo di moda anche tra poco qui a Kappa nei nostri pensieri e libertà, e poi anche nell'ambito di un videogioco. Intanto però, Francesco Muratori, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie mille, buon lavoro e buona serata a voi.
2: Ah!

17:46 minuti in questo istante, noi sulle note di questa La Negra Tomasa di Albita e Ciuccio Valdés iniziamo un po' a ballare, a riscaldarci. Questo brano tratto intanto dall'album Masters of Our Roots del 2025, appunto di questa cantante cubana Albita, accompagnata dal pianista, pure lui cubano, Ciuccio Valdés. Noi tra poco abbiamo i nostri pensieri in libertà, ve lo anticipavo già, parleremo di moda, di che cosa va di moda tra le altre cose, non naturalmente di tutto ciò che va di moda, ma di alcune chicche per questa stagione autunno-inverno. Abbiamo però ancora il tempo per ascoltare un po' di musica, allora ascoltiamo Ilaria Pilar Patassini e la sua Comedy.

Come dire, ed era l'omaggio di Ilaria Pilar Patassini a Paolo Conte con questo suo brano tratto dall'album Canto Conte del 2025 che ci ha portati dritti dritti ai nostri pensieri in libertà. Pensieri in libertà anche un po' leggeri e modaioli questa sera, stamani al telefono con un'amica mentre andavo al lavoro, quelle belle chiacchiere un po' leggere, appunto un po' frivole, prima di mettere la testa nelle cose serie. Allora con questa amica ci chiedevamo quale fosse la moda per questo autunno-inverno, soprattutto quali sono i colori in e quelli out da red flag, come dicono i giovani. Lei diceva che tornano il beige e tutta la palette di marroni, e in effetti andando a fare una ricerca, in caso voi non vi foste ancora posti il problema, Vogue ci dice che è di tendenza il marrone cioccolato fondente e non un marrone qualunque, qualsiasi, insomma un marrone abbinato a toni color sabbia, burro o anche colori più accesi per creare contrasti, ma mai eccessivi, quindi non esagerare. E dunque appunto i fashion guru ci invitano a giocare sì con i colori, ma non con i colori troppo accesi. E per quanto mi riguarda, io già lo so, non seguirò assolutamente la moda e la tendenza di questo autunno-inverno, ma non è questo il punto. Prima di dirvi quali sono le altre indicazioni modaioli da seguire per questo autunno-inverno, tornando alla conversazione di stamani, con questa amica ci dicevamo come rispetto a 20-30 anni fa la moda, quella intendiamoci accessibile ai più, non sia più così elegante, originale, e soprattutto di come i materiali non siano più così pregiati o di qualità, per non dire che i tagli eleganti, ad esempio delle giacche, sembrano essere un lontano ricordo. Tempi nuovi, moda nuova, e allora tornando alle tendenze di questa stagione, sfogliando The Atlantic, che nel nuovo numero annuncia un grande ritorno, ho scoperto che tornano di moda le ballerine. Non lo dice solo The Atlantic, a scanso di equivoci, lo dicono anche il New York Times e le influencer su TikTok, e allora ci crediamo. E anche qui però mi dissocio subito. Naturalmente mio gusto personale, io penso che le ballerine o che la ballerina sia la scarpa più scomoda e con meno personalità in assoluto, e poi è bassissima. Amanda Mull, che firma l'articolo sull'Atlantic, ci dice di come per i giovani che le vedono per la prima volta, le ballerine rappresentino una piacevole deviazione retro e femminile, e quindi siano ben accolte, sono meno ben accolte invece da chi le vive appunto per la seconda volta, e si ricorda tra l'altro nel vederle ricomparire di non essere più così giovane come quella volta che le vide per la prima volta. D'altra parte Amanda Mule ci dice anche come le ballerine si inseriscano perfettamente nell'estetica dei primi anni 2000, fatti di sopracciglia depilate, jeans a vita bassa, occhiali da sole minuscoli, elementi con cui la Gen Z, la generazione Z, oramai da diversi anni. Insomma, alla fine il discorso della moda su The Atlantic diventa un discorso generazionale, per cui gli under 30 si appassionano e rilanciano consigliandosi e condividendo moda e pareri sui social, mentre gli over 30 e più, questi revival li vivono con un po' di malinconia e la sensazione soprattutto di non essere più al centro della scena. Ma in questo quadro ci dice Amanda Mule, i non più giovani hanno un vantaggio, ed è quello di vestirsi come vogliono, dunque la libertà di vestirsi come vogliono. Tradotto in altri termini, osservare ciò che va di moda, scegliere ciò che funziona e liquidare il resto come una delle follie di gioventù. Secondo il mantra, non seguire le tendenze, ma coltiva il tuo gusto personale, e noi lo sottoscriviamo in pieno. Ecco, oggi piove e io, qui ve lo dico, orgogliosa e felice, ho tirato fuori dall'armadio, dopo una lunga pausa stagionale, le mie Dr. Martens rosa con suola carro armato, le stesse che indossavo già al liceo, e anche qui delle scarpe che alla faccia delle ballerine non passano mai di moda, un evergreen.

Jamone, Michel Geocello, Geossello, Georgia Ann Murrow, sono loro tre che abbiamo ascoltato in questo brano Holy Weird, brano tratto dall'album The Color of Rain, l'ultimo, il più recente album di Aja Monet. Lei è poetessa, cantante e attivista afroamericana, mossa da una forte passione per la musica che lei però unisce al forte impegno politico e all'amore per la poesia. Con questo brano noi siamo arrivati alle 18, la nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Proseguiamo in musica con The Blues Brothers e la loro Soul Man e poi arriviamo ai consigli.

0: Team Crapper and Duck Dynasty.
1: Minuti in punto, è tempo dei consigli. Oggi per i consigli ci immergiamo nel mondo dei videogiochi e lo facciamo con chi in questo ambito sempre bene ci consiglia, con scelte davvero interessanti e originali, proprio come quella di oggi. Ci siamo lasciati poco fa con le ballerine e fashion trend, insomma le tendenze della moda per questo autunno-inverno, e di moda torniamo a parlare. Prima però accogliamo il nostro ospite, Matteo Lupetti, ben ritrovato.
2: Buonasera.
1: Buonasera Matteo. Allora, noi questa sera diventiamo, almeno ci proviamo, tutti provetti sarti e sarte grazie a questo videogioco dal titolo Dressmaker. Possiamo forse dire subito due cose: non è il solito videogioco e ha avuto o sta avendo un sorprendente successo, Matteo Lupetti.
2: Sì, questo videogioco Dressmaker, quindi la sarta, la stilista, è prodotto da uno studio Freelives che negli ultimi anni si è abbastanza affermato, ma facevano videogiochi convenzionali, gestionali, giochi d'azione, e invece questo è un videogioco in cui siamo in un'ambientazione un po' 800 inglese, un po' Bridgerton proprio come gusto,
1: che già ci piace,
2: anche se ci sono alcuni abiti da cocktail che non ci starebbero nell'800 inglese, diciamocelo. Però ha fatto questo esperimento, è stato nato da una proposta di uno dei suoi sviluppatori, ha fatto questo esperimento e ha avuto un grandissimo successo sui social media all'inizio, su TikTok, su YouTube, e poi di vendite, perché questo videogioco in cui siamo una sarta nel 1800 che deve fare proprio creare, ideare i vestiti seguendo le richieste delle clienti, è diventato all'uscita uno dei 10 videogiochi più venduti per computer, con un buon numero di copie. Ora è difficile calcolare, però diciamo che siamo sulle 200.000 probabilmente, che è molto per un gioco di questa dimensione.
1: Un numero insomma di tutto rispetto. E Matteo Lupetti va anche detto che è un gioco, adesso non mi viene il termine giusto, ma non difficile, ecco, la dico un po' così, da far girare sui computer. Non ci vuole un computer super all'avanguardia, ecco, per far girare un videogioco come questo.
2: Sì, è una, secondo me, delle caratteristiche. Sono andati a prendere un pubblico che probabilmente c'era la richiesta, però mancava l'offerta, ecco, di giochi del genere. Il gioco ha quelli che si chiamano i requisiti tecnici, comunque gira su computer non potentissimi, costa poco, che costa 15,50 euro, una cifra del genere, tutta una serie di cose che dura tanto, perché dura più di una decina di ore e molte di più se si vuol fare tutto, e poi si possono creare gli abiti che vogliamo, se c'è una trama, ma possiamo anche fare gli abiti come pare a noi, quindi può durare all'infinito. C'è gente che ci ha speso 60 ore ed è uscito da poco. Sì. Perché proprio se le persone pubblicano poi tutti gli abiti su Instagram, fanno delle cose spettacolari, sforzando, poi le mod vuol dire, esiste la possibilità, per alcuni videogiochi vengono pubblicate delle modifiche fatte non dallo sviluppatore principale, ma dal pubblico, che modifica il software proprio, e quindi si possono scaricare e installare, e ha già qualcosa come 270 mod, quindi le persone si sono messe lì ad hackerare il software per aggiungerti le cose che volevano. Cioè, c'è proprio una vera passione dietro questo videogioco, in cui appunto noi abbiamo la nostra bottega appena aperta in questo paesino inglese, siamo appunto XIX secolo, immaginiamo. Arrivano le clienti, gli fanno una richiesta. Ah, per esempio, arriva un ex cantante d'opera che ora arriva un giornalista che sta scrivendo la sua biografia e dice: ah, voglio qualcosa di glamour, ma semplice, che non si deve vedere, no, che mi sono fatto il vestito apposta. Quindi bisogna scegliere il taglio, piano piano sbocchiamo nuovi tagli, bisogna scegliere il tessuto, poi a quel punto si mette appunto i vari pezzi nel tessuto, si possono usare chiaramente più tessuti per l'abito, si taglia, si cuce con la macchina da cucire, c'è questo piccolo simulatore di macchina da cucire, si aggiungono gli accessori che abbiamo acquistato, e poi se abbiamo accontentato la cliente, migliora la nostra relazione con la cliente, perché c'è anche proprio il fatto che seguiamo una storia, quindi le clienti ritornano, ognuna ha la sua storia, seguiamo un po' l'evoluzione del paesino, il gioco inizia con un duca che muore e tutte queste donne che cercano di accaparrarsi il suo erede, quindi c'è anche una storia molto semplice, però voglio dire, comunque piacevole per chi ama un certo tipo di fiction. Per chi ama più le cose gotiche, ci sono anche un paio di personaggi un po' gotici, perché comunque nell'Ottocento inglese ci sta anche il gotico.
1: Insomma, non manca niente. E tra l'altro, a proposito del funerale, c'è anche chi, proprio perché al funerale, insomma, ognuno si va con un dress code di solito scuro, però c'è anche chi chiede qualcosa di più colorato e sgargiante per andare al funerale, Matteo Lupetti, in questo gioco. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti ed è anche bello, a seconda delle personalità, c'è poi anche il vestito da creare.
2: Sì, c'è proprio questa richiesta di questa donna che arriva e dice: ah, tutti si vestiranno di scuro, devo farmi notare dall'erede del duca, quindi fammi la cosa più sgargiante che riesci a crearmi. Quindi c'è anche questa meccanica, e poi vediamo i risultati, perché poi vediamo appunto cosa succede al funerale, perché esce il giornale. Cioè, quindi c'è anche proprio questa piccola narrazione. Oppure possiamo fare i vestiti che vogliamo con le cose che abbiamo sbloccato, e davvero su internet si vede già qualsiasi cosa, le persone con tutte le decorazioni creano interi quadri, ci sono intere ricreazioni di abiti, di dipinti rinascimentali sui vestiti, quindi c'è davvero un sacco di inventiva, si vede che c'è voglia, e quindi se il pubblico ha voglia di diventare una sarta nell'Ottocento inglese, ora c'è un videogioco per fare questa cosa, poi magari scopre che effettivamente la macchina da cucire gli piace e comincia anche nella vita vera, perché no?
1: Certo, dal gioco alla realtà. E poi diciamo ancora che, dicevamo prima, dei requisiti di sistema bassi che occorrono, insomma, per far girare il videogioco, però Matteo Lupetti, a microfono spento, mi dicevi anche che è un gioco graficamente, diciamo non graficamente povero, ma che invece ha una certa raffinatezza nella resa, e poi appunto non è pensato a un pubblico di gamer, insomma non è il solito videogioco, no? Per tra virgolette, dico adesso, i soliti gamer o per chi è abituato a giocare ai videogiochi e magari li sceglie anche di altro genere.
2: Sì, allora, su questo ci sono un sacco di aneddoti divertenti, perché su Steam, la principale piattaforma di distribuzione di videogiochi, possono essere lasciate le recensioni, e ce n'è per esempio una che dice: allora, ho comprato questo videogioco per la mia fidanzata, poi ho detto beh, lo provo per vedere se gira, ora sono 3 ore che sto giocando, non riesco a aspettarmi. Quindi a volte anche convertito dei gamer alla sua causa. E poi no, è un videogioco molto raffinato nella resa grafica, le parti con i personaggi sono in 2D, quindi sono proprio delle illustrazioni molto belle, tra l'altro dei personaggi che parlano cambiando posizione, però sono disegni statici, mentre poi tutta la parte invece di resa del vestito, quello è un 3D, però c'è anche lì c'è proprio una grande attenzione alla resa dei materiali, cioè il velluto, come gli cade la luce, cioè si vede che c'è una passione. Una delle persone che l'ha sviluppato ha studiato da stilista, quindi si vede davvero la passione. Tutto lo studio a un certo punto ha dovuto seguire un suo mini corso di cucito per imparare come funzionava.
1: Certo, quindi anche una cura per i dettagli, ma devo dire in effetti che ascoltandoti, la prima cosa che ho pensato che potrebbe essere un'ottima idea anche per un regalo, The Dressmaker, un gioco davvero, a me sembra bellissimo e ricorda davvero un po' l'ambientazione di Bridgerton. Matteo Lupetti, come sempre è stato un piacere, grazie per averci fatto scoprire questo videogioco.
2: Grazie a voi, alla prossima.

0: 18-16 minuti, è tempo di cappa e spalle. Noi all'appuntamento ci siamo arrivati con la bellissima voce di Carmen Consoli e la sua canzone, il suo brano Tre Oru, tratto dall'album Amuri Luci del 2025. Noi, come vi annunciavo nel sommario, questa sera vogliamo parlare del Nobel per la letteratura a Dan Carson. Nel 2001 il New York Times l'aveva definita una delle grandi maestre del pastiche. Susan Sontag di lei disse: una delle poche scrittrici in lingua inglese di cui leggerei qualsiasi cosa scrivesse. Poi ancora, quando leggi le sue opere assorbi una straordinaria combinazione di intelligenza, arguzia, emozione, qualità che raramente si trovano riunite nella stessa persona. Queste invece sono le parole dello scrittore Michael Ondaatje, l'autore del Paziente inglese, ma forse quella che ancora meglio ci restituisce la cifra di Anne Carson è il commento di Emmett Robbins, studioso e grecista, che dice: Anne Carson riesce a riportare in vita gli antichi greci e a farli parlare al XX secolo senza tradire ciò che l'antichità ci ha tramandato. Ma io non voglio dire altro, perché questo è il tema di cui vogliamo parlare con Paolo Di Paolo. Buonasera, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a voi.
0: Allora, Paolo Di Paolo, dicevo, Anne Carson, allora, premio Nobel per la letteratura. Lei è stata tra l'altro la prima donna a vincere il premio T.S. Eliot per la poesia, poi nel 2010 ha ottenuto il Pen Award for Poetry in Translation. Si diceva da qualche anno che era in lizza per il premio Nobel, anche negli scorsi giorni, insomma, era tra i nomi che si facevano. Ma è stata una sorpresa, punto numero uno, poi alla fine questa scelta. Che cosa ci dice anche la scelta che è stata fatta dall'Accademia svedese, che alla fine appunto decide di premiare, e in questo caso decide di premiare lei?
1: Ma guarda, di solito nel novero dei cosiddetti papabili, di quelli indicati dai bookmaker, c'è qualcosa che poi si avvera. Non so bene come si informino i bookmaker perché scommettano su Anne Carson e su Can Tsue, e quest'anno queste erano, diciamo, nella top 10 delle scommesse. E tra l'altro Can Tsue e Anne Carson in Italia sono pubblicati in larga parte da Utopia Editore, che è un editore molto giovane, molto piccolo, ma veramente molto attento alla grande letteratura, quindi è curioso anche questo. Carson stava nei cataloghi di grandi editori, era stata scoperta, diciamo, anche con Autobiografia del Rosso da Bompiani, adesso si ritrova nella Nave di Teseo. Ma insomma, per dire che è una scrittrice che effettivamente, come anticipavi, non è del tutto sconosciuta, come è successo in altre circostanze, quando i giornalisti si guardavano con gli occhi sbarrati davanti a quella famosa porta bianca della saletta in cui viene annunciato il Nobel per la letteratura. Anne Carson ha una tradizione di lettura, e anche i nomi che richiamavi lo testimoniano. Io credo che sia una scelta controcorrente, in un senso però molto preciso, proprio quello di controcorrente rispetto al dominio dell'attuale. In un tempo vorticosamente iperpresente, dove ogni giro di minuti è un nuovo Evo, dove dimentichiamo molto facilmente quello che è successo 3 mesi fa, dove non sentiamo più un senso di continuità temporale, premiare una scrittrice che sta sempre in dialettica con la classicità, con la tradizione, significa dimostrare che la letteratura vive soprattutto in questa tensione, mi viene da dire, emotiva e conoscitiva con il passato. Un passato che però Carson reinventa continuamente, rimodella anche con grande ironia, con intelligenza, muove il suo registro stilistico dalla poesia al poem en prose, alla meditazione saggistico-narrativa, al frammentismo, niente forme convenzionali. Ma questo non significa, lo dico per non spaventare chi ci sta ascoltando, che sia una scrittrice impervia, ostica. Certo, non è la lettura, come si chiamava una volta, da ombrellone, però questo non significa che non sia accogliente proprio per la sua intelligenza calda. Cioè, non è una scrittrice fredda, non è una scrittrice didattica, benché sia un insegnante che ha una lunga esperienza di, appunto, lavoro proprio sulla lingua e la letteratura greco-latina, eccetera. Però ecco, io credo che la messa a fuoco della sua produzione fatta dall'Accademia di Stoccolma ha a che fare soprattutto con questo: la imperitura vitalità della matrice della letteratura universale, quindi in qualche modo il mito, le storie fondative che noi riusciamo a interrogare continuamente, lo dimostra anche l'accanimento in termini di dibattito sull'Odissea di Nolan, che noi riusciamo comunque a sentire come fosse materia contemporanea.
0: Esatto, quanto ci ha appassionato, per quanto tempo abbiamo parlato dell'Odissea di Nolan, sembravamo non finire mai, siamo andati avanti veramente per tantissimo tempo, difficilmente un film, ecco, negli ultimi anni ha mobilitato, ecco, così tanti critici, così tante persone che alla fine hanno detto la loro, e un po' pensando ai classici, alla loro importanza, viene anche un po' in mente questa immagine, no? Che siamo nani sulle spalle dei giganti, e forse mai come oggi abbiamo bisogno di esserlo, di guardare un po' più lontano, perché facciamo fatica a farlo, e questi grandi testi ci possono, o la conoscenza naturalmente di questi grandi testi ci possono permettere di farlo. Intanto io ricordo che Ann Carson è nata a Toronto nel 1950, di casa in Michigan. Lei è poetessa, saggista, traduttrice, grecista, docente di lettere classiche e letture comparate all'università, e appunto dicevamo, le sue due grandi cifre quindi sono davvero un po' queste, Paolo Di Paolo. Una è quella di far saltare i generi, pensiamo anche al suo romanzo in versi, che appunto è uscito per La nave di Teseo, che citavi poco fa, e poi il fatto, ecco, di riuscire a riportare in vita gli antichi greci e farli parlare al XX secolo, senza però tradire l'origine, l'anima. Ma se volessimo invece poi raccontare qualcosa di più di Ann Carson, cosa potremmo dire, Paolo Di Paolo?
1: Potremmo dire che la sua biografia, quella che circolava sui suoi libri fino a qualche tempo fa, segnata da un sommo understatement, appunto ironico, recitava semplicemente Ann Carson insegna greco per guadagnarsi da vivere. Questo era, diciamo, la sua autodefinizione. Quindi c'è evidentemente anche una capacità ironica, di, non credo di falsa modestia, ma insomma di misura delle cose. D'altra parte è stata raggiunta dall'annuncio e dalla notizia mentre era in Islanda, a sua detta, per ascoltare il vento, e questo la dice lunga anche sul suo modo di stare nel mondo, no? Vai in Islanda, Reykjavik, ti arriva la notizia ma non sei raggiungibile, no? L'assistente ha dovuto fare i salti mortali per farglielo sapere. Anche questo mi sembra un tratto interessante. E poi c'è una cosa che mi piace molto, e sta in un libro che si chiama Economia dell'imperduto, titolo sofisticato ma affascinante. Beh, l'economia dell'imperduto è un'economia in contrasto con l'economia dominante, è l'economia di ciò che non è perdibile. Il denaro si può perdere, il linguaggio no, dice Carson, e quindi i poeti hanno questa grande capacità di custodire un patrimonio che non si perde, è il patrimonio delle parole. E in questo senso credo che raccontare le vicende dei poeti, come lei fa in questo libro, dicendo tra l'altro che erano tutti spiantati, che in fondo, no, tutti si sono trovati nell'occasione di sperperare le eredità paterne, però che cosa hanno fatto guadagnare all'umanità? Un patrimonio non è perdibile, che appunto è l'imperduto. Questa dimensione credo che sia veramente affascinante in lei, perché si sente che anche nella più buia delle stagioni una fiducia nel linguaggio e nelle parole ci restituisce a noi stessi.
0: Questo è molto bello, una fiducia nel linguaggio e nelle parole. E adesso, siccome tu parlavi del silenzio, del suo soggiorno, del suo ascoltare il vento in Islanda, mi è venuto anche in mente anche Crocetti Editore l'ha tradotta e pubblicata, e tra l'altro proprio quest'anno è uscito un saggio

0: bella panoramica, insomma, per descrivere, per delineare Anne Carson, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. E se dovessimo però pensare alla sua poesia, io oggi ne ho letta alcune, devo dire la verità, non la conoscevo così bene. Una delle cose che mi è piaciuta leggendo i suoi testi è che c'è questa grande associazione libera di idee, per cui c'è un passare, no, da una cosa all'altra che si percepisce, bisogna magari rileggere più di una volta per entrare, per seguire, ecco, il filo delle sue associazioni.
1: Sì, ho una frase davanti che dice: l'immaginazione è il nucleo del desiderio, e questa immaginazione di Anne Carson è proprio a questa forza di sprigionare un desiderio e anche una sorta di epifania nella connessione inaudita tra elementi del cosmo. Ecco, il titolo che citavi, Vetro, ironia e Dio, la dice lunga, no? Che c'entrano il vetro, l'ironia e Dio? Però pensate un po' alla trasparenza, pensate al fatto che vetro, ironia, rende più chiare le cose, e Dio se la ride, come dicevano i proverbi yiddish, mentre l'uomo si dà da fare. Insomma, c'è qualcosa che in questo accostamento apparentemente incongruo poi arriva una sintesi che è una rivelazione.
0: Una sintesi che è una rivelazione, questa è una delle grandi forze della lirica, della poesia. Paolo Di Paolo, grazie, è stato un piacere.
1: Grazie a voi.

E teniamo in sottofondo la meravigliosa Robin McKell con la sua Taking a Chance on Love, tratto da Impressions of Ella, di questa cantante americana che sentiamo in sottofondo. Ma siamo arrivati agli sgoccioli della nostra puntata di K di questa sera. Tra pochissimo c'è Modem, governo ticinese, 6 mesi per lasciare il segno. E poi a seguire, come sempre, alle 19 c'è l'appuntamento con 6 di sera con l'informazione. K, come sempre, torna domani alle 17. Da Natascia Fioretti l'augurio di una buona serata. State bene e, se vorrete, a risentirci. A domani!

0: Modem.
1: Lo dichiaro.
2: Noi eletto consigliere di Stato Pierre Marchesi subentrerà alla conduzione del Dipartimento del Territorio, mentre le competenze sugli altri dipartimenti rimarranno invariate. È stata una decisione presa dal governo all'insegna della responsabilità collettiva e volta a garantire la massima stabilità.
3: Assumo questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità. Sono contento e felice di poter dare il mio contributo dall'interno, dunque alla direzione del Dipartimento, assieme alla collega e ai colleghi. Il mio obiettivo è quello di essere operativo da subito. Certamente cercherò di essere coerente con i miei principi, cercando di portare queste mie sensibilità all'interno del Dipartimento, all'interno del Consiglio di Stato, ricordando che poi le decisioni importanti devono essere prese di comune d'accordo e nel Consiglio di Stato.
4: Chiaramente avevo un interesse a un cambiamento, ma nell'ambito della ponderazione il Consiglio di Stato ha deciso per la soluzione che garantisse la maggior stabilità. Chiaramente l'interesse di uno o dell'altro su un dipartimento rimarranno e poi si deciderà una volta che il popolo avrà deciso che ricomporrà il Consiglio di Stato nell'aprile 2026.
5: Non mi sembra mai di aver vincolato la mia decisione di un'eventuale mia ricandidatura alla conduzione del Dipartimento del Territorio o altre riflessioni di questo tipo. Sto facendo le mie valutazioni e dentro la fine del mese di ottobre scioglierò le mie riserve.
6: Le voci della Presidente del Governo Marina Carobbio Guscetti, di Norman Gobbi, di Raffaele De Rosa e soprattutto del neo consigliere di Stato Piero Marchesi nella nostra copertina. Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Amanda Pfendler in regia e Marco Polina che garantisce la messa in onda. Io sono Dario Lanfranconi. Da ieri quindi il governo ticinese è tornato al completo. Piero Marchesi ha giurato e l'UDC entra in Consiglio di Stato per la prima volta da quasi un secolo. Ma lo fa senza passare dalle urne, a sei mesi dalle elezioni e prendendo in mano il Dipartimento del Territorio, quello del dimissionario Claudio Zali, travolto dagli scandali estivi. Norman Gobbi resta alle istituzioni e ritrova Polizia e Giustizia, ma appare come lo sconfitto di giornata, lui che puntava dichiaratamente proprio al territorio. Fine della girandola dunque, ma sul tavolo resta una domanda. Sei mesi, quelli che ci separano dalle elezioni, per fare cosa? Per concretizzare una legislatura che quasi tutti giudicano inconcludente o più che altro per cominciare la campagna in vista di aprile? Ne parliamo oggi con gli ormai cinque partiti di governo, con cinque rappresentanti che siedono in Parlamento, il nostro criterio principale, considerato che è poi il legislativo che deve confrontarsi con l'esecutivo. Con noi ci sono i tre capigruppo in Parlamento, Alan Bühler per l'UDC, Maurizio Augustoni per il Centro e Ivo Duric per il PS e poi anche il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e il presidente del PLR Alessandro Speziali. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Mi permetto solo un avviso iniziale. Siete in cinque e mezz'ora passa in fretta. Vi invito quindi a puntare su risposte concrete ed efficaci anche a beneficio di chi ci ascolta. Ecco, Alan Bühler, iniziamo da lei, anche perché d'altronde la vera grande novità di ieri è certamente l'entrata in governo di Piero Marchesi dopo l'unico precedente di Raimondo Rossi. Lo ricordo che un secolo fa, tra il 1922 e il 1927, rappresentò in governo l'allora partito agrario. Il governo che ratifica invece di decidere, ma anche il governo del Mulino Bianco, sono critiche e definizioni che Marchesi esprime da anni. Ora che dentro, cosa cambierà secondo lei concretamente nel metodo di lavoro del Consiglio di Stato? E penso anche in particolare ai temi citati ieri da Marchesi. In questo senso, insomma, cosa si aspetta l'elettorato UDC e cosa può cambiare un solo ministro su cinque?
7: Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Voglio solo fare una precisazione: anche se a distanza di 3 anni Piero è stato comunque eletto ed è arrivato terzo sulla lista Lega UDC, quindi se oggi entra in governo è comunque un'espressione della volontà popolare dell'elettorato ticinese.
6: Corretto.
7: Secondariamente invece, il cambio, se volete, all'interno del governo, al di là del fatto che adesso quelli che possono essere le idee, i progetti dell'UDC entrano nella stanza del Collegio Governativo, del Consiglio di Stato, quindi entrano in discussione, ovvio, dopo ovviamente la discussione del governo viene fatta a 5, viene formulata una posizione concordata, quindi secondo la concordanza e la collegialità, e tale è quella che viene poi espressa all'elettorato e ovviamente i consiglieri di Stato sono chiamati a difenderla. Però per noi questo è un cambiamento, perché finalmente le idee anche dell'UDC entrano in quella stanza durante le discussioni su quelle che sono ovviamente le decisioni che il governo deve prendere. Questo per quanto concerne l'entrata in governo di Piero. Sostanzialmente per noi in Parlamento non cambia granché, anche perché il ruolo del Parlamento, l'ho sempre detto anche in queste settimane, non è quello di essere un semplice passacarte del proprio consigliere di Stato, quindi anche quando Piero sarà chiamato a difendere dei progetti governativi proprio nello spirito di collegialità, noi come gruppo ci riserviamo sempre il diritto di analizzarli in modo critico e anche di criticare determinate scelte che Piero dovrà gioco forza difendere.
6: Sì, un po' la tattica bernese che l'UDC applica anche appunto alle Camere federali. Ecco, Daniele
7: Ma questo è il compito sostanzialmente del Parlamento, non prendere tutto quello che il governo propone come qualcosa, certo, da approvare.
6: Daniele Piccaluga, senza entrare ancora nel merito della ripartizione dei dipartimenti, ma proprio a livello anche simbolico, la Lega ieri ha ceduto un seggio proprio al partito che quest'estate inizialmente gli aveva chiuso la porta in faccia, la porta che poi si è riaperta, questo va detto, però così è anche archiviata la maggioranza relativo in governo. Le chiedo proprio anche a livello di sensazioni, che effetto fa e che tipo di collega pensa che sarà Marchesi per Gobbi?
0: Ma anche da parte mia buongiorno a tutti. Beh, è chiaro che per noi non è stata ieri la data cardine o la data da segnare sul calendario quale è la fine della maggioranza leghista. Lo è negli effetti, ma per noi con le dimissioni di Claudio Zalli già diverse settimane fa, e lì è stato lì il momento in cui la Lega ha davvero dovuto dare una svolta alla propria storia. Dopodiché io credo che Marchesi di sicuro avrà delle sensibilità anche vicine alla Lega, non tutte, perché è giusto ricordare che siamo cugini, come ci siamo sempre stati etichettati, però è chiaro che UDC e Lega camminano insieme, ma hanno comunque dei profili diversi. Spero, ma sono assolutamente convinto però che Piero Marchesi assieme a Norman Gobbi potranno dare un input importante all'interno del governo.
6: Ecco, passo ad Alessandro Speziali e gli chiedo proprio come vede l'entrata in governo di Marchesi, anche perché tendenzialmente l'area di centrodestra in governo resta numericamente la stessa, certo con un UDC invece di un leghista. Ecco, per il vostro partito, per il PLR, l'UDC è più un alleato o un concorrente? Penso in particolare anche al terreno della destra economica.
8: Ma penso che sarebbe sbagliato in un momento di cambio all'interno del governo metterla subito sul confronto partitico. Secondo me in questo momento il governo, indipendentemente dai nuovi entrati, ha bisogno non solo di stabilità, che ieri è stata più volte ripetuta, che dopo rischia quasi di assomigliare a una certa staticità, ma ci vuole comunque un cambio di passo. Per noi è importante che al D non ci sia un'inerzia, ed è importante, come diciamo da tempo, che al DT ci sia un cambio di passo su alcuni temi. Penso alla rigidità burocratica a livello edilizio pianificatorio, penso anche al tema del lupo e penso anche agli aggravi per famiglie e imprese per alcune misure concernenti l'ecologia. Quindi ecco, sono su questi piani che noi ci aspettiamo nei prossimi mesi dei risultati concreti. Non ci possiamo permettere 6 mesi di stallo.
6: Vedevo Ivo Duric qui in studio con me scuotere la testa. Ivo Duric, l'UDC è, per così dire, probabilmente il partito più distante dalla sinistra a livello di idee, di programmi, e adesso è in governo, appunto, sì, passando dalle urne, ma come subentrante, per di più in un dipartimento molto importante, foriero anche di scelte ambientali importanti, tanto che i Verdi ieri hanno già parlato di volpe nel pollaio con un comunicato, facendo il parallelismo federale con Albert Rösti a Berna. Ma in sostanza cosa cambia per la sinistra, anche e soprattutto quella di governo?
9: Ma diciamo che per la sinistra, direi, per chi ha a cuore l'ambiente e la tutela del territorio, adesso non necessariamente Piero Marchesi seguirà, o voglio dire che seguirà, delle strade, delle piste che diciamo per noi sono problematiche. È anche vero che è un cambio di passo, perché non è un mistero dire che il precedente direttore del dipartimento, Claudio Zalli, aveva una spiccata sensibilità ambientale e faceva delle cose importanti contro i cambiamenti climatici. Ecco, adesso sentire il presidente del Partito Liberale parlare di burocrazia, quando parlare di burocrazia troppo forte vuol dire laissez-faire, laissez-passer, in modo che i comuni possano fare quello che vogliono con le domande di costruzione, cosa che è problematica, e con i piani regolatori, cosa che è altrettanto problematica, ecco, mi preoccupa molto. O le restrizioni in ambito ambientale per il risanamento degli edifici. Ecco, è già stato in Parlamento ridotto ai minimi termini il piano energetico cantonale, adesso si vorrà probabilmente andare ancora oltre, evitando degli obblighi di transizione ecologica, climatica. Ecco, queste cose le pagheremo in futuro. Ecco, può essere bello dire lasciamo la libertà ai cittadini completa, sono responsabili, in realtà stiamo vivendo un periodo diciamo cruciale per il nostro pianeta, e sentire queste parole mi preoccupa molto. Ecco, io spero che Piero Marchesi, con tutti i dossier importanti che ci sono, ricordo l'iniziativa Spazi Verdi, il PUC Valera, i nuovi PUC, la scheda R6, per sì, non parlare di Polume, della 2 a 13, sì. Ecco, diciamo, sono dossier fondamentali per il futuro di questo cantone, che non devono svoltare in una direzione non a tutela del territorio.
10: Maurizio Augustoni, ecco, facendo la domanda pensavo anche un po' alla collegialità. Piero Marchesi ha già detto che non si farà tanti problemi ad affermare pubblicamente il suo dissenso. Ecco, come crede che impatterà la sua entrata in governo proprio sulla collegialità e sul lavoro collegiale del governo?
11: Buongiorno a chi ci ascolta. Piero Marchesi ha svolto in questi anni l'attività di sindaco del comune, prima di Monteggio, poi di Tresa, quindi penso che abbia bene in chiaro come funziona un organo di governo collegiale. Io spero che il Consiglio di Stato, con l'entrata di un profilo politico sicuramente più accentuato di quello di Claudio Zali, che ha più una funzione anche per il suo trascorso da giudice istituzionale che non politica, aiuti il Consiglio di Stato a discutere di più, a discutere anche in modo acceso sui temi e a poi trovare una sintesi che sia sufficientemente poi difesa da tutto il collegio governativo nei confronti da prima del Gran Consiglio e poi, se si dovesse andare davanti al popolo, anche della popolazione. Io sono convinto che Piero Marchesi non farà troppi strappi alla collegialità, non è nell'interesse del Consiglio di Stato, non è del resto neanche nell'interesse della sua credibilità. Se mi permette, rispetto a quando diceva prima Ivo Duis, non è che passiamo dal paradiso all'inferno, non si aprono scenari apocalittici. Del resto il capogruppo dei Verdi, Matteo Buzzi, non ha dato un giudizio così lusinghiero dell'operato di Claudio Zali al Dipartimento del Territorio, per cui non passiamo da un integralismo ecologico a qualcuno che vuole lastricare le bolle di Magadino. E su un aspetto molto puntuale, che è la scheda R6, penso che le cittadine e i cittadini che ci ascoltano, che hanno avuto la sventura di finire in questo meccanismo perverso che fa perdere valore ai terreni, fa perdere valore ai risparmi di una vita, ben si rendono conto che magari un approccio più aperto anche al buon senso, alla ragionevolezza, e non a tutti i costi voler ridurre le possibilità di costruire e di far fruttare anche i risparmi di una vita, non possa che essere benvenuta, e auspico che Piero Marchesi porti questa sensibilità nel Consiglio di Stato.
10: Scheda R6, che comunque ricordo deriva da una legge federale.
11: Sì, ma ci sono cantoni che la applicano con buon senso e ci sono cantoni che la applicano in modo particolarmente restrittivo, cioè, come il nostro. Ci sono,
9: non è vero, non è assolutamente vero. Adesso non vorrei fare questa discussione qua.
12: Facciamo la discussione, mi dispiace, sulla scheda R6.
11: No, ma cerchiamo adesso di calmarci. No, ci sono alcuni comuni che hanno bloccato tutte le loro zone edificabili, come se in quei comuni si potesse,
12: perché la scheda R6 magari dopo.
9: Adesso non è legge federale, ha votato il popolo nel 2013.
11: Non ha votato questa cosa.
10: Va bene, però passeremo forse dopo a questo contenuto.
11: Adesso
10: va
11: bene. Questa differenza tra un Consiglio di Stato e un Gran Consiglio, dove ci si può
10: va bene, però adesso vorrei tornare, diciamo, abbiamo fatto l'entrata in materia, abbiamo già capito che l'ambiente si è scaldato, ma su Marchesi, appunto, lasciamo lì almeno il dubbio dell'azione, cioè come direbbe qualcuno, lasciamolo lavorare. E andiamo invece sul valzer mancato e sullo stato quo di ieri, con Marchesi appunto che si è preso il territorio e Gobbi che resta, o forse sarebbe meglio dire torna, alle istituzioni. Daniele Piccaluga, Gobbi sceglieva teoricamente per primo e si diceva che il territorio lo attirasse, fatto confermato anche da lei come coordinatore, e già ieri a 6 di sera abbiamo sentito tutta la sua delusione. Sulla regione stamattina il collega Scarinci parla di volontà degli altri partiti di punire la Lega, di far pagare il conto alla Lega. Concorda? Insomma, cos'è che è andato storto ieri? Tra l'altro ormai siamo di fronte alla morte definitiva della vostra idea di arrocco.
0: Ma adesso in merito all'arrocco penso che sta diventando la scusante facile per giustificare i propri ministri da parte dei colleghi che ho sentito anche in interviste ieri. È chiaro, come leggere la decisione del governo? Con una chiarissima volontà di non dare il territorio a Norman Gobbi e quindi alla Lega dei Ticinesi, e ancora una volta con una grandissima mancanza di coraggio, perché si è invocato tantissime volte la volontà di cambiamento, questo è un governo al mulino bianco, questo è un governo che non ha il coraggio di cambiare rotta, il popolo ticinese è stufo. Queste sono parole che non vengono dalla mia bocca, ma escono da esponenti di tutti i partiti, presidenti, capigruppo e tutti quanti. E poi però una volta che si può davvero chinarsi su una possibilità di cambiamento, guai, alto là, alzo le mani, perché il rischio qual era? Accontentare qualcuno, scontentare qualcun altro, e allora mettiamoci tutti insieme in cerchio, diamoci la manina e andiamo avanti dicendo in coro: non cambiamo niente, aspettiamo 6 mesi e vedremo poi cosa succederà ad aprile. Quindi, vabbè, come leggerla? Una chiara volontà di non dare a Norman Gobbi, che con gli anni di servizio aveva acquisito anche un diritto di esprimersi per primo e quindi di desiderata, che chiaramente so che è avvenuta, ma anche qui il risultato mi porta a dire non è stata accontentata. E dopodiché niente, abbiamo ancora visto una volta per tutte il coraggio di questo governo.
10: Alain Bühler, lo ricordo, capogruppo UDC in Parlamento, l'UDC si è prestata allo sgambetto alla Lega, a Norman Gobbi?
7: Allora, quello che è successo ieri è un voto espresso da un governo collegiale, al di là che ha sorpreso tutti, voi, noi, me compreso, nel senso che fino al primo pomeriggio io ero indirizzato verso un Piero Marchesi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
10: Lo eravamo un po' tutti.
7: Al di là di questo io non vorrei continuare a prestare la polemica su una discussione per quella che è una conformazione che vale fino ad aprile, perché poi ovviamente dopo le elezioni, qualsiasi sia il risultato, il governo dovrà decidere. Anzi, in un certo senso posso dire che sostengo anche quanto per esempio espresso dal Presidente del Centro, nel quale auspica, e lo auspichiamo anche noi da tempo, che ci sia una riorganizzazione dei dipartimenti la prossima legislatura. Noi per esempio, come sostengono anche altri partiti, vediamo meglio la formazione e l'economia in un'unica entità dipartimentale. Quindi secondo me, al di là di questo, i cittadini oggi e i radioascoltatori probabilmente lo confermeranno, quello che è la polemica attuale non interessa. Abbiamo bisogno di un governo che adesso inizia a lavorare per quest'ultimo semestre di legislatura, e poi con il prossimo aprile noi auspichiamo una discussione strutturale dei dipartimenti e vedremo quello che deciderà il governo.
10: Maurizio Agustoni, De Rosa ha guidato il territorio adesso, recentemente, fino a ieri, ad interim, in una fase abbastanza delicata, e non è un mistero, è emerso a più riprese queste voci insistenti anche sul suo interessamento per il dipartimento. C'è addirittura chi ha ipotizzato la sua regia dietro le regioni, le decisioni governative di ieri. De Rosa, che tra l'altro non ha ancora sciolto le riserve sulla candidatura, il centro ha una strategia che punta a contendere il territorio, visto che sembra così ambito questo dipartimento?
11: Io personalmente sono abbastanza indifferente a queste questioni, anche perché mi sembra un approccio un po' proprietario rispetto ai dipartimenti. Il governo deve avere una sua politica collegiale, poi ci sono dei capi dipartimenti perché devono ripartirsi in qualche modo il lavoro, ma mi sembra veramente un modo di approcciare il problema che non prima di tutto l'interesse ai cittadini e secondo dà veramente l'impressione di persone che si incapricciscono per delle posizioni, che piagnucolano perché poi certi dipartimenti non sono stati affidati alla loro persona come se fosse un diritto divino e come se la loro presenza alla testa di quei dipartimenti fosse l'unico modo per far uscire il cantone dalle sue difficoltà. Ci sono persone che per il loro profilo, per la loro storia professionale hanno probabilmente più familiarità con un dipartimento rispetto a un altro. E qui il tema era abbastanza semplice: Claudio Zali ha dato le dimissioni e ha lasciato libero il Dipartimento del Territorio, entra un nuovo consigliere di Stato. A 6 mesi dal voto sarebbe stato secondo me deleterio, avrebbe lanciato un messaggio anche poco comprensibile alla popolazione, cominciare a fare cambiamenti di dipartimento. Ci sarà sicuramente un consigliere di Stato che non sarà più ad aprile, Cristian Vita, perché non, certo, si ricandiderà, il nuovo governo, anche sulla base di chi sarà stato eletto, delle competenze e le sensibilità di ciascuno, farà una sua riflessione, perché no, come ha detto Fiorenzo Dadò e come ha detto anche oggi Alain Bühler, riflettendo se l'attuale composizione dei dipartimenti è quella che permette di meglio affrontare i problemi. Però adesso non starei qui a discutere ulteriormente su queste cose.
10: La stabilità evocata da ieri, Ivo Durisch, il dipartimento più carico di dossier, potremmo dire, va a chi ha 6 mesi per imparare il mestiere, mentre la polizia cambia per l'ennesima volta referente politico. Questa ripartizione garantisce davvero questa stabilità evocata anche da Gustoni, da Marina Carobbio ieri, o è l'ennesimo giro di giostra, in questo caso forse anche un po' attendista?
9: Ma forse era la modalità migliore per dare una continuità. È chiaro che c'è una continuità che è stata interrotta dall'Arrocchino, per cui Gobbi si ritrova a dirigere un dipartimento che per metà aveva in qualche modo abbandonato. Oltretutto un dipartimento che ha dei dossier molto importanti che Zali voleva portare a termine entro fine legislatura. Parlo delle autorità di protezione, parlo della procedura di nomina dei magistrati, parlo magari anche dell'autonomia amministrativa e finanziaria della giustizia. Ecco, adesso tocca di nuovo Gobbi prendere in mano questi dossier che verosimilmente già conosceva, che però non erano sfociati in nessun messaggio. Adesso a 6 mesi, chiaro, si diceva ieri sera 6 mesi sono pochi, sì, però almeno ecco, far vedere in maniera chiara che li riprende in mano, anche il Palazzo della Giustizia deve trovare una collocazione. Ecco, questi 6 mesi qua non possono venire buttati via, per cui è fondamentale che anche Gobbi si rimbocchi le maniche in quelli che erano i suoi dossier e mostri ai cittadini che questi 6 mesi valgono una rielezione.
10: Alessandro Speziali, lei invece come legge le mosse del governo e la ripartizione dei dipartimenti all'insegna di questa cosiddetta stabilità?
8: Ma le logiche che hanno prevalso ieri evidentemente non le conosco e penso che in fondo non mi interessano nemmeno, altrimenti continuiamo ad andare avanti col retrovisore e sinceramente vuol dire rimanere fermi. Secondo me la cosa più importante è che in questi 6 mesi si dimostri che quanto deciso ieri dal governo sia una decisione giusta. Altrimenti, se ci sono ancora problematiche, penso ai casi ancora aperti dove c'è il consigliere di Stato Gobbi a capo della giustizia, eccetera, eccetera, se lì dovessero esserci di nuovo dei problemi, ecco che la decisione di ieri non è stata delle più sagge. Però il compito del Parlamento in questo momento non è tanto fare la chirurgia delle decisioni del Consiglio di Stato, è quello di marciare su delle priorità che ci aspettano. Sappiamo che ci sono dei cantieri aperti, come se pensiamo a quello della scuola media, se pensiamo a quelli per esempio della famosa scheda R6 dove i comuni cercano di non soffocare. E io penso che in questi 6 mesi dobbiamo dare prova di una capacità politica di portare avanti dei temi concreti, perché altrimenti saremmo complici di un altro stallo e la famosa credibilità che dobbiamo ricucire sarà nuovamente ferita e non possiamo permettercelo.
10: Ecco, ci avviamo verso la conclusione, mancano 5 minuti, vorrei ancora fare un giro d'orizzonte con tutti e 5, guardando, rivolgendo lo sguardo verso aprile, vi chiedo quindi veramente di essere brevi nelle risposte. E Alessandro Speziali, resto con lei, e proprio guardando ad aprile, facendole una domanda molto semplice: ci credete ancora davvero al raddoppio che avete dichiarato come obiettivo, o è diventato invece un obiettivo di facciata vista la rinnovata alleanza Lega UDC?
8: No, ci crediamo perché abbiamo persone capaci di parlare e affrontare tutti i temi dei 5 dipartimenti, abbiamo persone che hanno voglia di impegnarsi, abbiamo soprattutto voglia di un governo che sia credibile, che sia coraggioso e che sappia essere anche innovativo, perché questo è quello che la politica ticinese ha bisogno.
10: Alain Bühler, Marchesi si presenterà da membro uscente del governo alla guida di un dipartimento molto, anche molto visibile. Quanto vale secondo lei in termini elettorali questo vantaggio, ricordando che nel 2023 comunque Marchesi era arrivato staccato di quasi 20.000 voti da Gobbi?
7: Allora, la questione di essere sicuramente un candidato uscente e anche alla direzione del Dipartimento del Territorio rappresenta sicuramente un vantaggio, ma questo non ci permette di dire che abbiamo il gatto nel sacco. Sostanzialmente adesso si tratta di lavorare in questi 6 mesi sia per Piero sia anche per noi, mantenere quindi la barra dritta su quelli che sono i nostri progetti e le nostre idee che finora ci hanno permesso di rafforzarci in queste tornate elettorali degli ultimi anni rispetto all'elettorato ticinese, quindi sarà il cittadino ticinese a decidere ad aprile come, cosa fare con l'UDC e cosa fare con Piero sostanzialmente.
10: Sì, e ecco, passo proprio alla Lega, Daniele Piccaluga, in riferimento all'alleanza, la vostra assemblea comunque un buon 30% ha votato contro l'alleanza con l'UDC. La Lega ha sempre rivendicato anche un'anima sociale che la differenzia dall'Unione Democratica di Centro. Come crede che reagirà l'elettorato leghista anche alla luce delle tante schermaglie precedenti, del caso Zali, della ricocitura con l'UDC? Siete tranquilli per la rielezione di Gobbi?
0: Ma io dico sempre che, come qualcuno ha detto prima di me, se non ero Alain Bühler, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, quindi la tranquillità l'avremo lavorando sul campo. Norman Gobbi di sicuro tornerà adesso a dirigere totalmente il Dipartimento delle Istituzioni, sicuramente sarà carico, prontissimo a portare a termine alcuni, perché chiaramente 6 mesi sono 6 mesi, ma alcuni dei dossier sono assolutamente convinto che Norman Gobbi li riporterà e li tematizzerà anche in tempi brevi. Dopodiché, per quanto riguarda l'elezione, sì, è vero, il 30% dell'assemblea ha esposto magari un concetto più critico, d'altronde siamo due entità diverse, ma non per questo non vi è la volontà, infatti comunque il 70% e più ha comunque dato un segnale chiaro di quello di andare a correre assieme all'UDC. E sono convinto però che Norman Gobbi sarà la nostra punta di diamante anche per la prossima tornata elettorale e dimostrerà ancora in questi 6 mesi, perché non è che un'attribuzione di dipartimenti ieri non data, come diceva prima Agostoni, personalismi non personalismi, vi erano semplicemente magari degli aspetti di diritti che però, ripeto, non sono stati ascoltati, ma andiamo oltre, guardiamo oltre con Norman Gobbi e il suo lavoro sicuramente la Lega avrà ancora tanto spazio e darà ben chiara a tutti la propria presenza.
10: Insomma, tutto rimandato ad aprile. Ivo Duriš, anche voi avete dichiarato di puntare al raddoppio, anche se per vostra stessa missione è un obiettivo non facile. Il seggio da conquistare qual è? Il secondo eventuale sarebbe quello del centro, del PLR o della destra?
9: Ma mi permetta di terminare in un altro modo, nel senso, io vorrei terminare auspicando che da qui ad aprile non si arrivi facendo, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, vigilanza su vigilanza. La politica sparisce in questo modo. Io auspico che sia i consiglieri di Stato che il Parlamento possa finalmente portare avanti in maniera seria e informare i cittadini sui dossier che sta portando avanti. Perché io, sinceramente, l'ho detto anche ieri sera, di arrivare da qui ad aprile parlando solo di scandali, mi dispiace, ne faccio anche a meno.
10: Ecco, Maurizio Agostoni in 30 secondi, destra unita, sinistra unita, PLR attacco del raddoppio, il centro che potrebbe addirittura essere orfano di De Rosa se non dovesse ricandidarsi, non si è ancora capito, lo sapremo a fine ottobre. È il partito, il centro è il partito più esposto a rischi ad aprile o rimanete fiduciosi?
11: Vabbè, mi sembra che per conseguire un seggio in Consiglio di Stato con una certa sicurezza bisogna fare il 12%, noi eravamo al 17-18, quindi adesso non bisogna adesso dar tutto troppo per scontato, mi sembra che una nostra presenza in governo sia nell'ordine delle cose, ma al di là della ripartizione dei seggi e dei nomi di chi comporrà il Consiglio di Stato, penso che i cittadini interessano soprattutto le soluzioni, interessa soprattutto come i partiti intendono porsi diverso a tanti problemi. Noi abbiamo lanciato delle iniziative popolari, tasse di circolazione, ne lanceremo una prossimamente, perché credo che è soprattutto questo che deve interessare ai cittadini. E poi Ivo Duri, diciamo così, lamenta una certa difficoltà legata alla vigilanza, effettivamente da un dibattito sempre più legnoso, crea delle tensioni. È anche vero che se ci sono degli aspetti su cui vigilare, il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato non possono tirarsi indietro, per cui certo. Dovremo fare il nostro compito, ciò che non impedisce di affrontare anche gli altri temi, e lo faremo già dalle prossime sedute di Gran Consiglio.
10: Grazie, abbiamo veramente finito il nostro tempo, diciamo che tutto è rimandato ad aprile, la campagna sarà ancora lunga, vediamo cosa ci aspetta. Io intanto ringrazio i miei ospiti, Modem torna domani.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nome?
1: Dario.
0: Cognome?
1: Fo.
0: E adesso mi ripete chi stava cercando?
1: Io l'ho già detto, Franco Parenti.
0: Parenti, l'attore?
1: Proprio lui. E per favore mi faccia entrare, che devo registrare.
0: Signor Fo, non si scaldi, qui siamo alla Rai, non al mercato. Io qui non l'ho mai vista.
1: Se però non mi fa entrare, la trasmissione non andrà mai in onda.
0: Questo lo dice lei, intanto mi lascio un documento.
1: Ma se ce l'ha tra le mani il mio documento?
0: Certo, ma devo controllare se la foto corrisponde. Qui siamo.
1: Alla Rai, l'ha già detto.
0: Se lei fa ancora lo spiritoso, non so quanta strada farà da noi.
1: Se sono tutti come lei, qui ne farò molto poca.
2: Le canzoni del signor Dario Fo, di Gian Gilberto Monti. Regia Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
2: Di sera.
4: Ben ritrovati da Nicola Lüend, il capitano della nazionale svizzera di calcio Granit Xhaka. È da lui che ripartiamo questa sera. Invischiato nello scandalo della falsificazione dei certificati di vaccinazione Covid, Xhaka è stato condannato al pagamento di una multa sospesa con la condizionale, una condanna annunciata su Instagram da lui stesso e accettata dal giocatore. Il caso ha riportato in prima pagina la questione dei certificati falsi e il delicato rapporto fra medico, paziente e società. Ne parleremo anche con un rappresentante dei medici. In Italia lo Stabilicum, la legge elettorale, è stata approvata in via definitiva. Dalla Camera è giunto il secondo sì dopo quello del Senato. Cosa significa per l'Italia e la sua stabilità? Lo chiederemo ad un commentatore politico. Spazio anche al mercato immobiliare, in particolare al mondo di Airbnb. Se in alcune città italiane, fra cui Como, è additato come concausa di tutta una serie di problemi nell'ambito abitativo, a Lugano no, anzi, questa perlomeno la fotografia scattata dalle autorità cittadine sul fenomeno. È canadese, nata nel 1950 ed è poeta, saggista e traduttrice. Soprattutto il suo nome non era fra i più accreditati. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2026. Ci occuperemo poi di peste polmonare, del caso siriano che sta facendo discutere da qualche giorno e che suggerisce anche qualche scenario inquietante da film su guerre batteriologiche.
5: Penso che il dubbio venga molto se stessero facendo delle ricerche a scopo militare con questi bacilli, renderli resistenti agli antibiotici o più facili da propagare nell'ambiente per intimidire delle popolazioni o comunque per scopo bellico, ecco.
4: Vi proporremo le considerazioni di Pietro Antonini, medico esperto di malattie infettive. È giovedì 8 ottobre, benvenute e benvenuti a 6 di sera. L'avete sentito, Granit Xhaka dunque accetta la condanna per aver ottenuto un falso certificato di vaccinazione contro il Covid. L'episodio, lo ricordo, risale al 2022 ed è emerso negli scorsi mesi, tanto che il capitano della nazionale svizzera di calcio non ha partecipato alle ultime partite di Nations League che si sono giocate qualche giorno fa. Fra poco affrontiamo la notizia dal punto di vista medico, chiedendoci soprattutto se episodi come questo possono minare la fiducia nella categoria. Prima però, con Alan Crameri, ricapitoliamo la vicenda partendo dal punto finale giunto proprio oggi pomeriggio. Alan.
6: Sì, è stato Xhaka stesso a rendere pubblica la sua condanna, scrivendo su un suo profilo social che si assume la responsabilità per le sue decisioni del passato e accetta quindi la multa sospesa con la condizionale di 50 aliquote a 3.000 franchi. 3.000 franchi sono quelli commisurati allo stipendio. Sospesa significa che dovrà pagare il totale di 150.000 franchi solo se nei prossimi 2 anni verrà di nuovo condannato penalmente. Già nelle scorse settimane Xhaka aveva parlato di sbaglio, anche se inizialmente, va detto, un suo portavoce aveva dichiarato che il calciatore era in possesso di una conferma di doppia vaccinazione avvenuta nel 2022. La notizia della frode era emersa a settembre coi dettagli di un'inchiesta più vasta della procura di Lucerna su certificati concessi a diversi clienti da parte di una dottoressa nel periodo della pandemia. Xhaka sembra ora voler voltare pagina, chiudere questo capitolo. Dal punto di vista sportivo si attende ora la prossima mossa della Federazione Svizzera di Calcio, che dovrà decidere se vorrà convocarlo per le prossime partite.
4: Fin qui dunque la notizia di oggi, i suoi risvolti che potremmo sì definire in parte perlomeno sportivi. La faccenda però si può vedere anche da un altro punto di vista, che fra l'altro è il punto di partenza della stessa procura di Lucerna, cioè la presenza di una dottoressa che ha rilasciato certificati di vaccinazione fasulli. Una notizia che può in qualche maniera gettare un'ombra su tutta la categoria. Ne abbiamo quindi voluto parlare con Olivier Giannini, medico internista, membro del comitato centrale di FMH, l'associazione professionale dei medici svizzeri.
7: Il rilascio consapevole di un certificato falso rappresenta un comportamento grave, costituisce un reato e compromette non soltanto la fiducia nel singolo professionista, ma può anche più in generale comprometterne anche la credibilità della professionalità medica.
6: Detto che la dottoressa coinvolta nel caso Ciacca non è iscritta alla vostra organizzazione, come potete sanzionare medici che non rispettano il vostro codice deontologico o addirittura la legge?
7: La sanzione più severa che l'associazione professionale come la FMH può pronunciare è l'esclusione dalla nostra associazione.
6: Spetta invece al cantone limitare o revocare l'autorizzazione all'esercizio della professione. Detto ciò, Giannini ci tiene a relativizzare il numero dei medici che durante il Covid non hanno rispettato le regole.
7: Durante la pandemia in Svizzera sono stati rilasciati certificati Covid a circa 7 milioni di persone adulte e credo che i membri dell'FMH qui e tutti i nostri medici hanno fatto un grosso lavoro.
6: Ma ci si può chiedere se valga ancora la pena rivangare quel doloroso periodo della pandemia anche per la coesione sociale. In Parlamento qualcuno aveva chiesto senza successo un'amnestia per le infrazioni sanitarie in quel contesto. Non vale la pena voltare pagina?
7: Allora, non voglio entrare in merito adesso allo specifico di questi certificati fasulli. Io sono fortemente convinto che l'esperienza del Covid per tutti coloro che hanno lavorato nella salute in quel periodo non va dimenticato per un motivo molto chiaro, è che dobbiamo imparare dagli errori del passato, perché il futuro potrebbe farci di nuovo confrontare, non dico con una pandemia, con una crisi sanitaria o delle malattie simili, e pertanto non dobbiamo farci trovare impreparati qualora ci trovassimo di nuovo in una crisi sanitaria di questa portata.
6: Allargando un po' il discorso, potremmo vedere questa richiesta di certificati falsi come un atteggiamento nuovo, relativamente nuovo, da parte dei pazienti nei confronti dei medici, piuttosto da clienti che esigono una prestazione, magari dopo una ricerca online, oppure appunto sono pronti a pagare per un attestato.
7: No, non è un'immagine stereotipata, penso che lei ha detto esattamente quello che è successo un po' nella storia, cioè il rapporto tra medico e paziente si è passati da un modello paternalistico dove il Sur du Tour in Ticino, l'autorità del medico era sostanzialmente indiscussa. È cambiato e siamo passati oggi a un modello fondato sulla condivisione delle decisioni e sulla partecipazione attiva del paziente. Questo è un valore ed è un principio per noi medici fondamentale.
6: Dov'è il confine? Cioè, quando è che questa condivisione diventa troppo? Diciamo, dove il paziente vuole troppo, dove il medico decide troppo poco?
7: Questa è una domanda sicuramente anche difficile, perché bisogna ponderarla caso per caso e lì è proprio il rapporto di fiducia. Io ho anche uno studio medico e i miei pazienti si fidano di me, io credo che la loro opinione sia importante e bisogna sempre uscire tutte e due con una soluzione che è utile sia al paziente e alla medicina.
4: Olivier Giannini del Comitato Centrale di FMH, raggiunto da Alan Crameri. In Italia, ora, dove nel pomeriggio la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum. 227 i voti favorevoli, 164 i contrari. Nessuna sorpresa dunque, la maggioranza che sostiene la Premier Meloni ha retto, anche se anche questa volta il provvedimento ha sollevato aspri dibattiti e pesanti polemiche. Fra poco avremo con noi un analista politico. Prima la cronaca della giornata con il nostro collaboratore Alessandro Braga.
8: I timori della vigilia di un tiro mancino da parte di una schiera di franchi tiratori nel centrodestra si sono sciolti nel momento in cui è arrivato l'annuncio del risultato del voto.
9: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
8: Che sarebbe finita come finita, con l'approvazione definitiva del provvedimento era stato chiaro già dalle dichiarazioni di voto. Questi sono alcuni passaggi degli interventi di Andrea Barabotti della Lega e di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
10: La Lega voterà convintamente questa legge elettorale.
11: Fratelli d'Italia voterà a favore della riforma elettorale che porta l'Italia nella Terza Repubblica.
8: Per il campo largo ci sono stati gli interventi del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e della segretaria del PD, Elly Schlein. Sentiamoli.
12: Qui c'è un'opposizione forte che ti manderà a casa.
13: Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
8: Via libera alla riforma, quindi un sistema misto, un proporzionale con un premio di maggioranza che scatta solo se una lista o una coalizione raggiunge il 42% in entrambi i rami del Parlamento. Detto questo, la grande novità rispetto al sistema precedente è che spariscono i collegi uninominali. Le liste non saranno bloccate, ma composte da un capolista, quello sì bloccato, e da un elenco di 6 candidati che gli elettori potranno scegliere fino a un massimo di 3 con rispetto dell'alternanza di genere. Altri aspetti importanti sono l'aumento del numero di firme per presentare la lista per i partiti non rappresentati in Parlamento, la soglia di sbarramento per ottenere i seggi e l'obbligo per le liste o coalizioni di indicare nel programma da depositare il nome e cognome del candidato alla presidenza del Consiglio. Ora ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i probabilissimi ricorsi alla Corte Costituzionale contro alcuni aspetti che qualcuno considera incostituzionali.
4: Saluto Stefano Folli, commentatore politico, ex direttore del Corriere della Sera, oggi editorialista di Repubblica. Buonasera.
14: Buonasera a voi, buonasera.
4: Allora Stefano Folli, la nuova legge elettorale italiana è dunque stata approvata in via definitiva, anche se poi mancano ancora alcuni passaggi per la sua entrata concreta in vigore. Ecco, questa riforma, questo stabilicum, così lo hanno definito, secondo lei riuscirà davvero nell'obiettivo di così garantire compattezza alle maggioranze e quindi dare anche maggiore stabilità al paese?
14: Noi veniamo da una legislatura in cui è stato fatto questa, quindi insomma le leggi elettorali non sono di per sé una garanzia di stabilità. È stata fatta questa legge piuttosto controversa, io avrei preferito qualcosa di diverso e penso che sarebbe stato meglio che si tratta di cambiare.
4: Abbiamo Stefano Folli, abbiamo qualche problema con la linea telefonica, è venuto. Sì, adesso la sentiamo. Ecco, stava appunto dicendo che vedeva qualcosa, avrebbe privilegiato un'altra via.
14: Ma sì, una cosa mi dispiace della messa dei collegi uninominali, penso che tutto sommato
4: continuiamo ad avere problemi con la linea con Stefano Folli. Ci riproviamo un'ultima volta. Stefano Folli.
14: Purtroppo qui c'è una specie di tempesta e può darsi che influisca questo sulla linea. Mi sentite meglio?
4: Sì, adesso proviamo così, certo.
14: Quindi soltanto voglio dire, adesso quello che conta è vedere come la Corte Costituzionale deciderà. Se accettare questa legge nel suo complesso, se chiedere, anzi introdurre direttamente alcuni correttivi, oppure se rigettarla completamente. Io credo che la cosa più probabile sia una serie di correttivi, per esempio per quanto riguarda il numero delle firme da raccogliere per una lista nuova e altro. Certo, se la Corte decidesse di non accettare la soglia del 42% che dà diritto a un cospicuo premio di maggioranza, questo vorrebbe dire che la legge è stata rigettata e si tornerebbe all'antico.
4: Ecco, Stefano Folli, lei si sta rivolgendo a un pubblico che non è prettamente italiano, quindi certo, le chiedo certo. A questo punto di spiegarci, insomma, se a questo punto c'è chi ha vinto e chi ha perso, chi la nuova legge elettorale, chi avvantaggerà se poi dovesse entrare in vigore così?
14: Ma insomma, francamente non riesco a capire chi possa avvantaggiare. Se il centro-sinistra, che ha dichiarato di voler essere in grado di vincere le prossime elezioni con qualsiasi legge avrà ragione, è chiaro che godrà del vantaggio di una legge che consente attraverso un premio di maggioranza di avere parecchi seggi in Parlamento, quindi la stabilità deriva da questo, dalla grande quantità di seggi che la maggioranza potrà presentare, cosa che non avviene con un proporzionale. Se invece il centrodestra riuscisse ancora una volta ad affermarsi, certo si potrà dire che questa legge ha favorito chi questa legge ha fortemente voluto.
4: E questa legge, pensando all'anno prossimo, che sarà un anno di elezioni, la fine della legislatura è prevista in autunno, come dire, porterà a dei tatticismi, a dei ragionamenti particolari, influirà insomma sul voto?
14: Guardi, io penso che la legislatura in un certo senso finisce oggi, perché questo era l'atto più, diciamo, significativo di questa coda della legislatura. Rimane la legge di bilancio, che è la legge fondamentale delle finanze pubbliche, e quindi questo è un altro passaggio che avverrà in dicembre e che è molto importante. Poi si tratterà di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale su alcuni aspetti di questa legge, come ho detto, dopodiché veramente la legislatura sarà sostanzialmente finita. Quindi è chiaro che si dice che si deve attendere l'autunno perché si completi il mandato quinquennale, ma nessuno si stupirebbe se alla fine si decidesse di anticipare a maggio-giugno la fine sostanziale, e quindi un piccolo anticipo per consentire di evitare un periodo comunque di logoramento.
4: Certo, grazie Stefano Foli per queste considerazioni. Vedremo insomma se il tutto subirà in effetti un anticipo. Buona serata.
14: Grazie, arrivederci a voi.
4: E ora torniamo a parlare del processo che si sta svolgendo a porte chiuse alle assise criminali di Lugano. Un uomo di 28 anni accusato di aver violentato ripetutamente la compagna, violenze che hanno avuto luogo per un anno e mezzo. Oggi si sono espresse le parti e domani è prevista la sentenza. Una vicenda che porta a galla alcune delle classiche dinamiche della violenza di genere, soprattutto quando avviene all'interno della coppia. Marcello Ieraci, in diretta, hai seguito il processo, partiamo allora dai fatti.
15: Beh, da quanto ricostruito dal procuratore pubblico Zaccaria Kbass, che ha chiesto una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi, ci troviamo di fronte ad un rapporto sì tossico, come ha detto anche l'imputato questa mattina, ma è tossico soltanto per la vittima. La donna si è trovata in una dipendenza emotiva, in un meccanismo manipolatorio che l'ha portata ad autocolpevolizzarsi se le cose non andavano bene. Le botte e gli insulti erano solo conseguenze naturali di un comportamento sbagliato della donna con il perpetratore che alternava intenso affetto ad altrettanta intensa violenza. Perché non ha denunciato prima, hanno chiesto la donna, magari già dopo il primo episodio a giugno del 2024, e lei ha raccontato: pensavo che cambiasse, io lo amavo, lo volevo, ma volevo quello con cui facevo l'amore, non quello che mi stuprava. E invece mi picchiava, mi violentava e poi tornava e si scusava, piangeva, diceva che non l'avrebbe più fatto e io lo perdonavo.
4: Marcello, allora quando la vittima è riuscita a dire basta?
15: Beh, a novembre 2025 c'è l'ultimo episodio. A Muralto i due bevono in un locale, ci sono liti, lui si dimostra ancora una volta violento, poi la porta in auto ad Orselina, dove, secondo quanto si legge nell'atto d'accuso, la violenta per la quarta volta in un anno e mezzo. Lui però parla di rapporto consenziente. Ma sarà l'ultimo, perché il giorno dopo lui stavolta non si scusa come faceva di solito, anzi fa finta di nulla, facendo leva sul fatto che lei aveva bevuto troppo. Ed è qui che la giovane donna dice basta, racconta tutto ai genitori che la costringono a denunciare l'ormai ex compagno, che a gennaio viene arrestato e portato alla Farera.
4: Ti chiedo a questo punto qual è stata la linea della difesa dell'imputato?
15: Bene, le quasi due ore di arringa difensiva, l'avvocato Matteo Quadranti ha ricordato che un'accusa deve resistere alla verifica della retorica. Insomma, non basta che il racconto suoni vero, deve essere vero. L'accusato non nega di avere problemi di gestione della rabbia, non è certo un santo, lo è stato detto, ma altra cosa è essere accusato di violenza carnale. Ci vogliono prove, ha ribadito Quadranti, non bastano ricordi che possono essere talvolta confusi con dettagli che peggiorano nel tempo. E nei messaggi tra i due si parla di violenza sì, ma mai di stupro. L'inchiesta, secondo la difesa, sarebbe poi stata svolta a senso unico. Non si è valutata l'attendibilità dell'accusatrice e le motivazioni che l'hanno spinta a denunciare l'uomo. Perciò è stata chiesta una significativa riduzione della pena per arrivare alla sospensione della stessa. Come hai detto, la sentenza è prevista per domani pomeriggio. Linea Comano.
16: Questo dunque quanto è stato detto oggi in aula con Marcello Jerace in diretta. Ecco, violenze carnali nell'ambito domestico che ritornano purtroppo con una certa frequenza, anzi sono in aumento a livello nazionale, e questo viene dimostrato dai dati pubblicati recentemente dall'Ufficio Federale di Statistica. Da Berna, per maggiori dettagli, sentiamo Alessio Veronelli.
17: Sì, e partiamo proprio da questo: di reato nel 2025 le violenze carnali nell'ambito domestico registrate dalla polizia, dunque denunciate, sono state 660, solo l'anno prima 440, 10 anni fa invece le denunce erano state 210, dunque sono più che triplicate. Violenze carnali nell'ambito domestico sempre l'anno scorso, che sono inoltre state superiori a quelle commesse al di fuori. In totale, i reati che rientrano nella sfera violenza domestica nel 2025 in tutta Svizzera sono stati più di 22.000 e sono aumentati del 4,4% in un anno. Un terzo sono vie di fatto, dunque violenze fisiche, un altro terzo circa sono minacce e ingiurie. In generale il 70% delle vittime sono donne. 406 invece le denunce per atti sessuali con fanciulli, ricordo, sempre in ambito familiare. Ancora nel 2025, per concludere, gli omicidi avvenuti nella sfera domestica sono stati 34, ovvero più della metà di tutti gli omicidi registrati dalla polizia in Svizzera. Di queste 34 vittime, 21, 19 donne e 2 uomini, sono state uccise da attuali o ex partner, le altre, fra cui 6 minorenni, da persone con un altro vincolo di parentela.
16: Cambiamo tema e parliamo ora di mercato immobiliare. Lugano ha infatti presentato la sua annuale fotografia del settore, che servirà soprattutto a indirizzare le esigenze a livello di pianificazione territoriale, ancor di più in un territorio così eterogeneo come quello della più grande città del Canton Ticino. Ale Melchionda, tu c'eri alla conferenza, cosa è emerso?
18: La notizia a livello generale è che il mercato immobiliare della nona città svizzera per numero di abitanti è sano e risponde alle svariate esigenze, comprese quella di alloggi a pigione moderata e sostenibile, che dir si voglia. Un mercato non vittima di speculazione immobiliare e ben distante dal pericolo di bolla, diversamente da altre realtà cittadine svizzere, a partire da Zurigo per esempio. Lo indicano tutti i fattori tradizionali che si usano per questo genere di analisi. A spiccare fra la miriade di dati che ci è stata presentata in conferenza stampa è la quantità di immobili e abitazioni sostanzialmente fuori mercato. In pratica 1 su 10 appartiene al cosiddetto vuoto di lunga durata, case e appartamenti mai abitati per almeno 3 anni consecutivi.
16: Questo a livello generale. Stasera comunque tu hai deciso, abbiamo deciso di mettere un accento sulla presenza di Airbnb in città. Come mai, ti chiedo?
18: Beh, è un settore di cui si parla relativamente ancora poco, sul quale c'è ancora scarsità di dati, ma che negli anni recentissimi ha fatto molto parlare sotto il profilo del pericolo che potrebbe rappresentare sotto diversi punti di vista, per l'equilibrio del mercato, in particolare sul rapporto domanda-offerta abitativa per i residenti, per il potenziale effetto sui costi dell'alloggio o ancora per il rischio di svuotare il centro degli abitanti e trasformarlo in un dormitorio turistico. E si potrebbe continuare, basti pensare quanto siano presenti questi effetti distorsivi in praticamente tutte le città italiane, a partire, per essere

0: zone appunto con vocazione turistica.
1: Con questa analisi tra il vuoto, quindi gli appartamenti non occupati ma che sono stati costruiti, e gli Airbnb, vediamo che c'è una correlazione positiva, come direbbero chi si occupa di statistiche, nel senso che spesso gli Airbnb vanno a riempire nuovamente appartamenti che sono stati per più di 3 anni vuoti. E vediamo che questo capita in zone non centrali ma discoste, Gandria, Cadro, Aldesago, quindi quelli più turistici.
2: In pratica gli Airbnb non sono eccessivi, non fanno concorrenza e non creano squilibri, e anzi si aggiungono al mercato, chiamiamolo tradizionale, aiutando a rimettere sul mercato anche quell'ampia parte di vuoto di cui parlavamo un attimo fa e che, vale la pena ricordarlo, tocca 1 abitazione su 10.
3: Ale Melchionda in diretta. Proprio sul tema degli Airbnb abbiamo voluto vederci più chiaro. Pervin Cavacioglu ha allora interpellato Claudio Visentin, professore al Master in Turismo Internazionale all'Università della Svizzera Italiana. Per prima cosa gli ha chiesto perché secondo lui la presenza degli appartamenti affittati a breve termine non è così problematica a Lugano. Sentiamolo.
4: Non è un problema perché non ci sono le stesse condizioni che ci sono in altri paesi europei, ma anche, per restare molto vicini a noi, per esempio sul lago di Como. Cioè Airbnb diventa un problema anche gigantesco, perché non dimentichiamo che va a toccare il problema della casa, ma diventa un grande problema quando c'è quella pressione che chiamiamo over tourism, cioè un'estrema concentrazione di turisti in aree molto ristrette. Questo sta succedendo appunto a Como, ma paradossalmente Como protegge il Canton Ticino da questo fenomeno. Noi abbiamo dei prezzi più alti e quindi arrivano meno di quei turisti. Quindi, mancando una situazione di overtourism, Airbnb non esplicita il suo potenziale, diciamo così, dannoso, ma anzi va a integrare il sistema degli alloggi turistici. Occorre poi considerare che la città da diversi anni ha un sistema alberghiero molto efficiente, e dobbiamo pensare che c'è una clientela che viene da cantoni e da paesi anche più cari e quindi non trova i prezzi di Lugano così alti. Per tutte queste ragioni, da noi Airbnb in città è più un'integrazione, diciamo, che una minaccia, anche se va sempre tenuto d'occhio.
5: Chiaramente credo che nessuna città vorrebbe avere l'over tourism, ma da un altro punto di vista non è che noi non ce lo stiamo neanche creando una sorta di turismo un po' più intenso?
4: Diciamo che per il momento non c'è, non stiamo facendo nulla per crearlo, non stiamo facendo nulla per evitarlo, e secondo me va benissimo così. Ci sono delle situazioni nelle quali non fare nulla è un rimedio meraviglioso.
5: Allargando un attimo lo sguardo al resto del cantone, lì il discorso forse cambia anche un po'?
4: Sì, dobbiamo pensare che il Ticino ha un turismo proprio diviso in 2 forme molto diverse. C'è un turismo di camminatori nelle valli, rurale, legato alla natura, e c'è un turismo urbano molto più elegante, no? Ecco, io diversi miei interlocutori suggerivano che forse Airbnb e queste forme di alloggio potrebbero essere ancora più utili proprio nelle valli, dove non ci sono le strutture alberghiere che ci sono invece nelle città e che vanno a coprire bene la domanda, e quindi forse per il nostro cantone è proprio lì, nelle valli e lunghi percorsi naturalistici, che l'Airbnb potrebbe dare un contributo diverso da quello che fa di solito negli altri luoghi d'Europa, ma forse più utile per noi.
3: Claudio Visentin, professore al Master in Turismo Internazionale all'USI. E ora ci diamo alla letteratura con una citazione. Nata in Canada e si guadagna da vivere insegnando il greco antico. Così recita la scarna biografia di Anna Carson. I riflettori oggi sono tutti su di lei perché è la vincitrice del premio Nobel per la letteratura. L'annuncio è di questo pomeriggio. Poetessa, saggista e traduttrice, Anna Carson è la seconda scrittrice canadese dopo Alice Munro nel 2013 ad essere premiata con questo riconoscimento. Tra i possibili vincitori circolavano alcuni nomi molto conosciuti, come quello ad esempio di Haruki Murakami, autore giapponese di libri che hanno scalato le classifiche di vendita un po' ovunque, ma come detto a vincere è stata Anna Carson. Allora, con Moira Bubola, Moira, ancora una volta l'Accademia di Svezia ha cambiato le carte in tavola premiando una scrittrice poco frequentata dal grande pubblico. Perché, come mai?
6: Sì, buonasera. Sicuramente era tra i nomi possibili quello di Anne Carson, ma ce n'erano anche altri. Se pensiamo ai Nobel femminili

0: che sono stati dati negli anni scorsi a Annie Ernaux, Doris Lessing, Alice Munro, Toni Morrison, insomma, sicuramente scrittrici conosciute di più dal grande pubblico. Anne Carson è molto letta tra i poeti e tra chi, anche tra i filologi, tra tutti coloro che studiano la letteratura. Forse l'Accademia di Svezia, per rispondere alla tua domanda, ha voluto proprio mettere un faro su una scrittura diversa e molto contemporanea.
1: Ecco, veniamo alle motivazioni. L'Accademia di Svezia ha motivato la scelta con queste parole, cito: per la sua coraggiosa ed inventiva opera che in un giocoso dialogo con la tradizione classica ha dato vita a forme letterarie contemporanee. Fine citazione. Allora, abbiamo gioco, tradizione classica e coraggio. Come possiamo mettere assieme tutti questi elementi?
0: Quasi tutta la sua produzione letteraria si è focalizzata sull'intersezione tra l'ossessione del filologo per le parole e il desiderio del poeta di trovare un nuovo significato alle parole. Queste sono frasi pronunciate da Anders Olson del Comitato per il Nobel per la letteratura e ci dicono molto. Dunque, un'ossessione per la parola. Dunque, Anne Carson è una studiosa che ha dedicato la sua intera vita alle lingue cosiddette morte, al greco e al latino. E poi c'è la poetessa che vuole trovare una parola nuova, diversa, che possa farci intendere la realtà in un altro modo. Vi racconto solo questo. Lei ha scritto un testo teatrale intitolato Norma Jean Baker of Troy. Norma Jean Baker era il nome di battesimo di Marilyn Monroe e lei si è immaginata una pièce teatrale che ha scritto e è stata pubblicata da Crocetti Editore, in cui Elena di Troia viene interpretata da Marilyn Monroe. Ma l'attore che interpreta Marilyn Monroe è un uomo. Questo ci fa capire quali salti sovversivi compie questa poetessa, come quando ci racconta in Autobiografia del Rosso di Gerione, mostro a sette teste dell'antichità classica, una delle fatiche di Ercole, la decima. Ercole lo ammazza e invece lei ce lo racconta come un adolescente, Nicola. Un adolescente che ama tantissimo sua mamma, viene abusato da suo fratello e si innamorerà di Ercole.
1: Quindi scelte anche piuttosto originali. A questo punto, Moira, ti chiedo quanti secondo te si cimenteranno allora a questo punto, dopo questa vittoria del premio Nobel, nelle pagine di Anne Carson?
0: Io spero in moltissimi, perché è una scrittrice, una saggista, una poetessa che ti fa venire voglia di ritornare a studiare, perché ti emoziona. Per lei la poesia non è qualcosa che parla alla nostra ragione, è, per usare un parolone, un'epifania. Cosa vuol dire un'epifania? Uno squarcio, quel qualcosa che tutti noi non capiamo eppure sappiamo che c'è. In un punto lontano c'è qualcosa che unisce ogni essere umano. Ecco, la poesia è questo e Anne Carson con i suoi versi la incarna al meglio.
1: Grazie Moira Bubola per averci detto qualcosa in più, insomma, sulla vincitrice del premio Nobel della letteratura 2026. Sono le 18:32, tempo di dare conto di altre notizie di giornata. Dopo, ve lo anticipo, parleremo di peste. Microfono a Giuseppe Bucci.
2: Almeno 33 persone sono state uccise oggi in un attacco russo contro alcuni autobus in sosta a Kramatorsk, città chiave del fronte orientale ucraino. Ci sono anche decine di feriti e il trasporto pubblico nel frattempo è stato sospeso. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso una risposta a Mosca. La Russia negli ultimi tempi ha intensificato gli attacchi anche contro civili. Ieri c'erano stati altri 30 morti in tutto il paese, 22 in un edificio a nord. Una net escalation che sta mettendo in secondo piano gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Il viaggio a settembre a Kiev e a Mosca degli emissari di Donald Trump per rilanciare i negoziati non hanno finora portato progressi. Un nuovo attacco informatico tocca la Confederazione. La fuga di dati riguarda questa volta pubblica, la cassa pensioni dei dipendenti federali. Sono state sottratte informazioni come numero AVS, stipendi, averi previdenziali. All'origine dell'incidente un cyberattacco ai danni della società che fornisce il sistema utilizzato dall'istituto previdenziale. A fine settembre la ditta ha scoperto l'attacco e ha sporto denuncia. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta. Diverse aziende e istituzioni svizzere sono state colpite negli ultimi mesi da attacchi di questo tipo, ad esempio l'ospedale universitario di Losanna, l'ufficio federale dell'informatica o il gruppo d'armamento RUAG.
1: Nella parte finale di 6 di sera torniamo sul sospetto caso di peste polmonare che in Siberia ha provocato la morte di una giovane ricercatrice che lavorava in un istituto di ricerca proprio sulla malattia. Usiamo il termine sospetto perché le autorità russe per ora non confermano e sono stati dei media locali a far emergere la notizia. Chiara Savi, nessun allarmismo, ma l'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha chiesto più informazioni al Cremlino.
3: Esatto, una richiesta necessaria perché per il momento l'agenzia ONU non ha in mano tutti gli elementi, come ha affermato ieri il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus. Sappiamo che c'è stata il 2 ottobre una riunione del Cremlino per un presunto caso di peste polmonare, che ci sono 200 persone in quarantena. I media locali parlano di un secondo caso di polmonite dalle origini sconosciute. Secondo le autorità russe però non ci sono casi di peste nella regione di Irkutsk. Abbiamo offerto supporto, ma una condivisione delle informazioni tempestiva, completa e trasparente è fondamentale. Per il momento non siamo in grado di valutare la situazione.
4: And we're not able to conduct a full risk assessment.
3: Anche gli Stati Uniti hanno chiesto chiarimenti. Washington teme un uso improprio del batterio che veicola la malattia, un uso di tipo armi biologiche, perché ci sono dei precedenti preoccupanti. Già nel 1979 a Ekaterinburg, da una fabbrica che in realtà era un laboratorio di ricerche militari che seguiva un programma di armi batteriologiche, fuoriuscì dell'antrace. Il numero di morti ufficiali fu di poco inferiore a 70, secondo fonti non ufficiali erano almeno 600. Per ora, come detto, le autorità sanitarie russe non confermano il primo caso e bollano come fake news le voci di un secondo caso di polmonite. Nel comunicato non si usa nemmeno la parola peste.
1: Fra poco parleremo con un esperto sulla peste dal punto di vista sanitario. Peste che comunque nei secoli passati ha avuto 3 grandi ondate pandemiche. Chiara, ce le ricordi?
3: Il primo episodio storicamente documentato risale addirittura al 541 d.C. e si parla della peste di Giustiniano. Il batterio poi continuò a ripresentarsi a ondate per circa 2 secoli fino al 750 d.C. Gli storici stimano che i morti furono tra i 15 e i 50-100 milioni. C'è poi una seconda grande ondata pandemica a metà del 1300, uccise tra un terzo e la metà della popolazione europea, ovvero tra i 20 e i 45 milioni di persone. Il batterio rimase endemico in Europa per altri 500 anni. La peste di Milano del 1630, di manzoniana memoria, venne raccontata nei Promessi Sposi, è legata a questa seconda pandemia. E infine la più recente ha toccato la Cina nel 1855, ma finì poi col diffondersi in tutti i continenti e rimase attiva ancora per diversi decenni.
1: Fin qui la cronaca e il percorso di diffusione della malattia con Chiara Savi. Ma approfondiamo il lato sanitario. La peste è una malattia batterica. Come ci si contagia ed esistono vari tipi di peste? Domande che la stessa Chiara Savi ha girato al dottor Pietro Antonini, esperto di medicina tropicale e medicina di viaggio.
5: La peste è un batterio presente in natura, è un batterio che colonizza soprattutto i roditori, è presente in diversi paesi del mondo, in diverse zone, parlo soprattutto dell'Asia centrale, parlo del Madagascar, alcune regioni dell'Africa, anche nell'ovest degli Stati Uniti, e circola praticamente tra le pulci che diciamo colonizzano e infestano i roditori. È importante per esempio per l'Asia soprattutto i roditori che stanno nelle tane e che possono portare ad una colonizzazione cronica di questi animali, che se vengono a contatto con la popolazione o delle parti di questi animali oppure le pulci stesse, possono trasmettere la peste anche all'uomo.
3: La malattia quindi non è mai stata completamente debellata?
5: La peste non è mai scomparsa, è una malattia che esiste. Ci sono state delle epidemie anche non molti anni fa. In Madagascar c'è stata nel 2017 un'epidemia di oltre 2000 casi con almeno 200 decessi. Ci sono casi sporadici negli Stati Uniti, soprattutto nell'Ovest, in Arizona, nel Colorado e poi anche in Asia, anche quella è una zona endemica, tutte le zone della Russia orientale, la Mongolia e anche ci sono sempre dei focolai anche nel Congo.
3: Ci sono dei vaccini, come ci si cura?
5: Ma diciamo che esistono degli antibiotici che funzionano molto bene. Ci sono forme più o meno gravi di malattia, la più frequente è quella che si vede ancora nelle nostre chiese, che rappresenta San Rocco. In queste rappresentazioni si vede il bubbone, si vede la malattia che è stata inoculata per esempio da una pulce attraverso la pelle e provoca questo bubbone che è praticamente un linfonodo che si ingrossa all'inguine oppure all'ascella. E poi esistono forme più gravi che sono quelle polmonari o quando la malattia dopo aver preso la parte locale, diciamo il linfonodo, si diffonde nel sangue e provoca una septicemia. Queste sono delle complicazioni molto gravi che hanno una mortalità estremamente elevata. Anche la forma bubbonica è pericolosa. Ci sono state delle epidemie in passato in Europa che hanno fatto tantissimi morti. La mortalità anche della forma bubbonica arriva comunque al 10-20%.
3: Non ci sono dunque dei vaccini?
5: Sono stati provati dei vaccini sperimentali, però dei vaccini veramente che vengano utilizzati praticamente non ce ne sono. Gli antibiotici però funzionano molto bene. E se la malattia, sia quella forma bubbonica che anche la forma più grave, vengono prese tempestivamente, la chance di guarigione diventa molto più importante rispetto a semplicemente aspettare come si doveva fare nel passato, nel Medioevo, quando non c'erano gli antibiotici.
3: Non sappiamo cosa sia successo nel laboratorio finito sotto i riflettori in Siberia. Lei cosa ne pensa?
5: Quanto è successo nel laboratorio non si sa, le autorità non hanno nemmeno confermato se fosse veramente un caso di peste polmonare. Peste polmonare, tra l'altro, quando vengono inalati questi batteri, poi possono essere ritrasmessi tramite goccioline e quindi c'è anche una valenza proprio infettiva per le persone che stanno in giro, che devono essere isolate, ricevere gli antibiotici preventivi per non sviluppare la malattia. Essendo stato un laboratorio, penso che il dubbio venga molto se stessero facendo delle ricerche a scopo militare con questi bacilli che possono eventualmente venire modificati, renderli resistenti agli antibiotici o più, diciamo, facili da propagare nell'ambiente per essere usati anche per scopo militare, per intimidire delle popolazioni o comunque per scopo bellico, ecco.
3: Noi qui dobbiamo preoccuparci.
5: Ma direi che se il caso in questione era veramente peste, la persona deceduta non ha infettato altre persone o comunque i casi che sono stati a contatto sono stati isolati, hanno ricevuto il loro trattamento, un pericolo non c'è. Bisogna vedere se tutto questo è stato fatto e poi è comunque preoccupante il fatto che ci siano sempre delle persone che fanno probabilmente ricerca per rendere questi bacilli più patogeni, più facili da diffondere e più letali.
1: Con le considerazioni di Pietro Antonini, medico esperto di malattie infettive, chiudiamo questa edizione di 6 di sera preparata con Giuseppe Bucci. Spazio ora alla pagina sportiva. Domani.
6: Lo sport.
7: Granit Xhaka condannato dal Tribunale di Lucerna. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Granit Xhaka dunque ha annunciato, tra l'altro, la sentenza del Tribunale di Lucerna via Instagram sul suo caso legato ai certificati falsi comprati durante il periodo Covid. Il capitano della nazionale è stato condannato con decreto penale a una multa condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi per un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato è l'ottenimento appunto fraudolento di falsa certificazione, famosi due certificati di vaccinazione Covid. Xhaka, o meglio la federazione svizzera, non ha ancora preso posizione. La domanda rimasta attualmente inevasa è una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento con l'ufficializzazione dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano. Joren Van Pottelberg finisce al Servette. Robert Mayer, ex portiere anche della nostra nazionale, giocherà già a partire da domani in quel di Lugano. Alle 20 invece il Friburgo ospita sempre nell'hockey su ghiaccio la Joie nell'unica partita in programma in questo giovedì di campionato.
8: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 9 ottobre. Al mattino sul sottoceneri ci saranno nubi residue, altrimenti sarà per lo più soleggiato. Al nord in pianura sarà da subito abbastanza soleggiato, ma in montagna sarà più nuvoloso con qualche schiarita. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 22 gradi, al nord tra i 12 e i 16. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: What will happen?

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, trasmissione che, lo sapete, ogni giovedì vi porta a scoprire la musica che si fa in Svizzera o, come nel caso di questa sera, la musica elvetica tout court. Al centro del programma che rivivremo insieme, infatti, troneggiava la prima esecuzione assoluta del concerto per viola e orchestra del compositore svizzero Dieter Ammann. Un brano molto atteso, commissionato da un gruppo di istituzioni sinfoniche composto da Sinfonieorchester Basel, Lucerne Festival, Münchner Kammerorchester, Tangyong International Music Festival e dall'Esprit Orchestra di Toronto, nonché sovvenzionato dalla Ernst von Siemens Musikstiftung. Quella che noi ascolteremo, come detto, la prima esecuzione del brano, è stata registrata il 22 gennaio 2025 presso lo Stadtcasino di Basilea con Nils Mönkemeyer alla viola e la Sinfonieorchester Basel diretta da Fabien Gabel, al centro di un programma che si apriva con il Prelude à l'après-midi d'un fond di Debussy e si concludeva con la Sinfonia numero 3 in do minore, ossia la Sinfonia con organo, opera 78 di Camille Saint-Saëns, eseguita con la partecipazione di Christian Schmidt all'organo. Questo è il piano della serata, possiamo levare il sipario del nostro pavillon suisse.

Fra le tante definizioni che una certa letteratura critica si sforza di coniare per questo o quell'artista, l'appellativo di musicista dei poeti, attribuito a Debussy, sembra contenere una qualche verità e mantenere una sua validità, se non altro in un senso puramente descrittivo. Tutta la parabola creativa di Debussy è difatti accompagnata da una vera miriade di letterati, quasi sempre illustri, fra i quali ricordiamo Baudelaire, Musset, Verlaine, D'Annunzio, Mallarmé e Villon, che con i loro versi offrirono occasione per numerose composizioni, per lo più melodie per canto e pianoforte, ma anche partiture sinfoniche come Le Martyr de Saint-Sébastien e il Prélude à l'après-midi d'un fou, con cui si aprirà la nostra serata. Presenza non occasionale questa dei poeti nella vita di Debussy, poiché è a contatto con essi, soprattutto con i simbolisti e con Verlaine, che il musicista scopre la sua più autentica vocazione, rifuggendo dalla retorica sentimentale e dai temi eroici di ascendenza wagneriana. Nel dar rilievo musicale alla leggerezza danzante delle figure settecentesche evocate da Verlaine, ai suoi acquerelli paesaggisti, alle sue fuggevoli sensazioni e delicati affetti, Debussy precisa la sua ispirazione letterario-pittorica, quel suo guardare attraverso le finestre sul libero cielo, inaugurando nella lirica da camera, prima che sul pianoforte e nell'orchestra, quell'impressionismo del quale verrà poi indicato, a torto o a ragione, come maestro. È appunto il Prélude à l'après-midi d'un fou, composto tra il 1892 e il 1894, che inaugura nel repertorio sinfonico l'impressionismo musicale. Debussy aveva letta una egloga scritta nel 1876 da Mallarmé. Ne è protagonista un fauno che in un assolato pomeriggio rievoca il rapimento di due ninfe. Il ricordo lo esalta a poco, ma è soltanto un sogno e con l'avvicinarsi del tramonto il fauno si placa e cade in una calma profonda. Per questa egloga Debussy aveva progettato di scrivere un preludio, un interludio e una parafrasi, ma il disegno iniziale si limitò al primo pezzo che, eseguito il 23 dicembre 1894 alla Société Nationale de Musique, ottenne un successo tanto caloroso che fu interamente bissato. Può essere di un certo interesse ricordare che Mallarmé aveva nei riguardi della musica opinioni abbastanza singolari. La musica, scriveva, senza la letteratura è come una nebbia sottile, un incanto vano, se la lingua, con il vigore e lo slancio purificatori del canto, non gli desse un senso. Ma di fronte all'opera di Debussy, ogni riserva cadde. «Non mi aspettavo niente di simile», dichiarò al musicista. «Questa musica prolunga l'emozione della mia poesia e ne definisce l'ambiente più intensamente del colore». Noi ascoltiamo dunque il Prélude à l'après-midi d'un fou di Claude Debussy, eseguito dalla Symphony Orchestra Basel sotto la direzione di Fabien Gabel.

Applausi al termine del prelude alla Prémédie d'un Fond di Claude Debussy, eseguito dalla Sinfonia Orchestra Basel sotto la direzione di Fabien Gabel, in apertura del concerto registrato il 22 gennaio 2025 presso lo Stadtcasino di Basilea, che rivivremo per intero insieme. Come annunciato in apertura, a questo punto il programma prevedeva la prima esecuzione assoluta del concerto per viola e orchestra del compositore svizzero Dieter Ammann. Nel libretto di sala di quella serata troviamo alcune informazioni relative alla scrittura di questo brano, iniziata alla fine del 2020 e proseguita, dichiara Ammann, in un vortice creativo che spesso si genera durante il lavoro e che chiaramente permane nel pezzo finito. Questa volta il vortice era quasi un furore, con tutto ciò che ne consegue, cioè una scansione ritmica piuttosto veloce e un'interazione estrema tra l'orchestra e uno strumento solista, la viola, che stava diventando una specie di battaglia musicale. Durante l'anno successivo, il 2021, il ritmo di lavoro di Ammann rallenta notevolmente, arrivando quasi a fermarsi. Nel 2022, poi, il compositore viene assorbito da tutti i concerti di celebrazione per il suo 60° compleanno. Inevitabilmente, l'interruzione del lavoro lascia un segno nel concerto e dall'ascolto si può percepire l'innesto di una riflessione del compositore sulla propria finitezza. Quando nel 2022 inizia la guerra in Ucraina, Ammann e sua moglie si impegnano personalmente attraverso il sostegno ad alcuni studenti ucraini e così un ulteriore impulso esterno si insinua nel lavoro di scrittura del concerto, facendo nascere nel compositore l'esigenza di incorporare nella musica campi tonali melanconici o addirittura una citazione dalla morte e la fanciulla di Schubert, che, allo stesso tempo, può essere letta come un doloroso ricordo del compositore Wolfgang Riem, spentosi nell'estate del 2024. Per la prima volta, insomma, Ammann confronta e modella la sua musica anche su eventi esterni a se stesso, una inaudita contaminazione che il compositore vive come qualcosa di velenoso, ma anche molto umano. Quando io, come persona, scrive Ammann, sono emotivamente confrontato con molte esperienze, le mie idee musicali non possono più muoversi senza ostacoli, diciamo in uno spazio protetto, e la mia musica quindi non può più essere una pura ricerca sonora, una questione genuinamente musicale. Noi ascoltiamo dunque la prima esecuzione assoluta del concerto per violino e orchestra di Dieter Ammann nella lettura di Nils Mönckemeyer alla viola con la Sinfonieorchester Basel diretta da Fabien Gabel.

Applausi al termine della prima esecuzione assoluta del concerto per viola e orchestra di Dieter Ammann nella lettura di Nils Mönckemeyer alla viola con la Symphonieorchester Basel diretta da Fabien Gabel. Si trattava del secondo brano del concerto registrato il 22 gennaio 2025 presso lo Stadtcasino di Basilea che stiamo rivivendo per intero insieme. Dopo l'intervallo, il programma prevedeva la Sinfonia numero 3 in do minore, ossia la Sinfonia con organo, opera 78 di Camille Saint-Saëns, per la cui esecuzione entrava in palcoscenico il celebre organista Christian Schmidt. Anche se è poco noto, Saint-Saëns compose 5 sinfonie, di cui la prima a 18 anni, ma ne gettò nel cestino 2. Delle rimanenti 3, in repertorio oggi restano la seconda in la minore, opera 55 del 1878, curioso e gustoso lavoro di taglio miniaturistico, e la terza in do minore, che noi ascolteremo, conclusa nel 1886, che ne è in certo senso il negativo, in quanto grandiosa e ricchissima. Alla sua terza, Saint-Saëns dovette tenere parecchio, l'aveva dedicata a Liszt e la fornì di un testo illustrativo analitico piuttosto ampio, dove però non accenna a un elemento tutt'altro che trascurabile. Il materiale tematico della sinfonia deriva quasi tutto dal motivo della sequenza liturgica del Dies Irae, o almeno dalla sua parte iniziale. È un motivo notissimo ed è stato adoperato dai compositori per sottolineare momenti più o meno mortuari. Liszt ci costruì sopra, per esempio, la Totentanz, la danza dei morti, per pianoforte e orchestra. Berlioz ne aveva fatto una specie di caricatura grottesca nel finale della Symphonie Fantastique. Più tardi, eccolo apparire ancora nell'Isola dei Morti di Rachmaninoff o in Respighi, per le catacombe nei pini di Roma. Invece Saint-Saëns, anche in questo più avanzato della sua epoca, non sembra badare affatto alla facile etichetta macabra del Dies Irae. Del resto, aveva pur già composto la Danse Macabre senza infilarci questo motivo. Per lui, quello è un tema di pura musica, adattissimo a una quantità di trasformazioni. Lo vede, insomma, da musicista e basta, quasi con deformazione professionale. E come professionista toccava un livello altissimo. Per quanto riguarda la struttura, la costruzione della sinfonia è in due tempi, molto originale per una simile forma, ma Saint-Saëns l'aveva già sperimentata 10 anni prima, nel suo quarto concerto per pianoforte e orchestra e nella sonata per violino e pianoforte in re minore, contemporanea alla sinfonia e divenuta subito celeberrima. In realtà la forma bipartita di questi 3 magnifici lavori racchiude e cela in parte la tradizionale architettura in 4 tempi, allegro, adagio, scherzo, allegro e finale, che sono allacciati 2 a 2 in una continuità superiore, confermata dall'invenzione ciclica per la quale alcuni motivi, tra cui quello del Dies Irae, appunto, identici o elaborati, interi o in una loro parte, tornano dall'inizio alla fine. Destinata a celebrare il sinfonismo francese e poetico dei nuovi tempi, la terza sinfonia fu composta nell'inverno tra il 1885 e l'86 e fu eseguita a Londra alla Philharmonic Society il 19 maggio 1886 diretta dallo stesso Saint-Saëns. Noi invece l'ascoltiamo nell'esecuzione della Symphonieorchester Basel diretta da Fabien Gabel con Christian Schmidt all'organo.

applausi per Fabien Gabel alla testa della Symphony Orchestra Basel, rinforzata dal sostegno dell'organo di Christian Schmidt al termine della Sinfonia numero 3 in Do minore, ossia la Sinfonia con organo, opera 78 di Camille Saint-Saëns, eseguita in conclusione del concerto registrato il 22 gennaio 2025 presso lo Stadtcasino di Basilea, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Ed entriamo così nello spazio della discografia elvetica. Questa sera vi proponiamo un CD pubblicato da Arcana, che vede protagonista Francesco Corti alla testa dell'ensemble svizzero Il Pomodoro. Ensemble che ha sede appunto a Zurigo, specializzato nel repertorio barocco, che in questo album intitolato The Age of Extremes, l'età degli estremi, propone pagine di Carl Philipp Emanuel Bach e di Wilhelm Friedemann Bach, nonché di Georg Anton Benda. E noi per iniziare vi proponiamo per intero il concerto per clavicembalo, archi e basso continuo in re maggiore di Wilhelm Friedemann Bach.

Il concerto per clavicembalo, archi e basso continuo in re maggiore di Wilhelm Friedemann Bach, interpretato da Francesco Corti, solista e direttore dell'ensemble Il Pomodoro, per il disco di Arcana intitolato The Age of Extremes. E da questo stesso disco prendiamo anche l'ultimo ascolto della nostra serata, le 12 variazioni sulla Folie d'Espagne per clavicembalo di Carl Philipp Emanuel Bach.

Le 12 variazioni sulla Folie d'Espagne per clavicembalo di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguite da Francesco Corti, concludono il prima fila di questa sera. Si trattava di un estratto dal disco di Arcana intitolato The Age of Extremes. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: 5 personaggi in cerca di genio di Margherita Coldesina.
1: Fanatica. Ma almeno lo confesso, no? Praticamente sono già mezza scagionata, o quantomeno scagionata dal mio giudice interiore che, in qualità di esseri umani, ci autoinfliggiamo tutti, e inutilmente, aggiungo, per spostare l'attenzione dalle cose sensate di cui dovremmo occuparci. Un saluto da Margherita Coldesina che, sì, anche oggi lo confesso, ero drogata di stelle, del cinema per lo più, ma mica soltanto. Vi basti Michael Jackson. Se avete sentito la puntata di un paio di giorni fa, già lo sapete. Ieri si parlava di Woody Allen, per me uno dei grandi del cinema, e proprio ieri, terza puntata, abbiamo, per così dire, scollinato, essendo a metà di questa serie dedicata alla teoria della ghianda in rapporto al divismo. Dunque, da dove partire? Direi da qui. Da quando si gira un film e si arriva a metà delle riprese. Dovete sapere che sul set, a quel punto lì, si sente dire, entusiasticamente, si sente l'aiuto regista o qualcun altro dire «We are finally over the hump», siamo oltre la gobba, nel senso di collina la gobba o della montagna. Come dire «Da adesso è tutto in discesa». Il sottotesto è quello, perché di solito la troupe e tutti quanti a metà delle riprese sono già belli che esauriti. E lui, che nel cognome «Well», non la montagna ma la sorgente porta, Well vuol dire sorgente, Orson Welles di gobbe, di vette anzi, ne ha scollinate parecchie, con tutti i film che ha fatto, a partire da Quarto Potere, scritto, diretto, interpretato, udite udite, a 25 anni, quando la maggior parte di noi indugiava nell'ennesimo Erasmus o corrompeva sua mamma con un sorriso d'Urbans perché gli iniettasse un po' di liquidi. E non parlo certo di flebo di vitamine, dico soldi, skei sul conto corrente. Quelli che Orson Welles ha cercato di tirare insieme all life long per poterli fare, concretamente farli, i suoi film. Ma torniamo alla radice, ma che radice? Alla ghianda torniamo, e facciamolo subito, perché è una tappa ineludibile. Per tutti noi, che come i divi, anche noi veniamo al mondo con questa sentinella, questo gorilla buono che veglia sulla nostra missione. Questo daimon bussa presto alla nostra coscienza, da piccolissimi. E anche nel caso di Orson Welles la cosa è stata eclatante. A 8 anni gli muore la mamma, pianista. A 15 anche papà gli muore, un inventore alcolizzato. Suo fratello Dickie? Schizofrenico. Beh, basterebbe questo a tenerci sul lettino dell'analista per comodi 40 anni, no? 3 traumi, 3 condizioni preliminari che inauguravano appena la catena di rogne che avrebbe incrociato poi il regista del Wisconsin. Prima di tutto la campagna diffamatoria contro Quarto Potere, il suo capolavoro, una guerra ingaggiata dal magnate della stampa Hearst, cui Welles si era ispirato per il personaggio principale, che lui stesso ha interpretato. Perché, sapete, era anche un eccellente attore, ovviamente, perché i geni di solito sono parecchio versatili, come i diamanti, che hanno tipo 56-58 facce. Ma altri segnali della crisi promossa dal Daimon, e queste crisi vogliono far sprigionare più energia possibile in Welles, altri segnali furono i tagli, le manomissioni, i rimontaggi di quasi tutti i suoi film per mano dei produttori, per osteggiarne il successo ovviamente, per demolire la sua visione originale. Roba che avrebbe messo alla prova il sistema nervoso e anche il sistema di valori di Freud in persona. E poi una irreversibile solitudine artistica, bandito dallo stesso mondo che aveva rivoluzionato. Il mondo del cinema lo espelle come un batterio, come una malattia, visto che lui simbolizzava il conflitto tra la libertà dell'artista e il denaro, il potere, l'industria. Ma anche esilio vero, in Europa, dove si ritrova a fare l'attore in filmetti di terza categoria. Niente di più lontano da lui, di più estraneo. Ma che cosa c'entra però l'alterità con Orson Welles, terra terra? Beh, c'entra tanto, perché lui, questa presenza estranea, autonoma, che vigila sull'immagine innata scelta dall'anima prima di nascere, lui, il Daimon, lo convoca proprio con l'arte. Sapete quando nel 38 a 23 anni ha fatto credere a mezzo mondo, con una finta radiocronaca in diretta, ha convinto tutti che i marziani stessero atterrando in città con delle macchine da guerra in New Jersey? Mayday, Mayday! Roba da film? No, roba da genio. E nei geni ma dell'anima però. Orson Welles recava traccia, il suo Daimon appunto lo informava già di questo universo invisibile che, lo sapete, ci vuole coraggio, per non dire altro, a varcarlo. È grazie alla sua ghianda se il regista non si accontentava del mondo materiale, quello normale, quello manifesto. Con la fresa della fantasia lui gli ha fatto saltare in aria il maledetto diaframma di roccia che ci impedisce a tutti quanti di credere all'invisibile, parlarci. E ha usato il suo talento, la sua anche, diciamocelo, irreverenza per dar conto proprio di questo universo nascosto che sempre tenta di mettersi in comunicazione con noi sordi e muti. Penserete mica che il Voyager Golden Record, il disco lanciato in orbita nel 77 per dire della Terra agli alieni, crederete mica che quella capsula del tempo sia rimasta inascoltata? Ingenuo crederlo, ma fate pure. Essere all'altezza del nostro incarico in questa vita, che poi, surprise, somiglia sempre ai nostri sogni, questo incarico qui. Per farlo bisogna fare come hanno fatto Marilyn, Michael, Woody, Orson. Quando il Daimon parla, non abbassare il volume, no, piuttosto alza su al massimo. Come avrebbe fatto, guarda caso, Dolly Parton, l'ultima diva domani che chiuderà questa serie. E mi emoziona visto che ha appena lasciato questo, e sottolineo questo, mondo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Discrome. Giudizi universali. Le canzoni che ti cambiano la vita.

0: Frattanto i pesci, dai quali discendiamo tutti, assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo, che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare. Come profondo il mare, naturalmente. Il titolo di un album e anche di una canzone, direi, memorabile. Era il 1977 e Lucio Dalla si smarca così dalla collaborazione storica con Roberto Roversi per dare vita a un album interamente di suo pugno. Andrea, un disco, una title track assolutamente memorabili, personalmente io lo metto sul podio dei cantautori italiani, ma probabilmente anche sul podio più alto.
1: Qui si potrebbe discutere molto volentieri io e te, perché io non ce lo metterei nel podio più alto e forse neanche nel podio. Diciamo che ripeterei qui quello che ti ho detto e ti dirò su Francesco De Gregori. Sono consapevole del genio assoluto di entrambi, non li metto nei primi tre o nei primi cinque per gusto personale, poi motivazioni diverse. De Gregori più autore di testi, Dalla più musicista, ma al tempo stesso grande autore di testi. Ti dico quello che penso di Lucio Dalla, ammesso che sia interessante, perché ho scelto questa canzone. Lucio Dalla io lo ritengo un fenomeno totale. Probabilmente non mi è mai arrivato al 100.000% come altri cantautori, perché una parte di me non ha mai, non dico accettato, ma non ha mai amato sino in fondo quella che era una grande dote che lui ha sempre avuto, cioè la sua capacità di voler essere a volte deliberatamente, lo uso tra le virgolette, basso. Cioè quando voleva fare il singolo di successo lo faceva. Esempio, Attenti al lupo, Canzone. Lui era uno che quando voleva colpire il pubblico ci arrivava. Sapeva assecondare anche il gusto del pubblico, soprattutto nella seconda fase della carriera. E questa è una grande dote, perché altri cantautori non hanno mai venduto come lui perché non avevano questo polso. Però io adoro soprattutto il Lucio Dalla degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80. Quello è veramente monumentale, magistrale, sia quello con Roversi, sia anche quello prima, quello che comparve a Sanremo, che era un folletto, un alieno, diverso da tutti, musicalmente pazzesco. Pupi Avati racconta sempre: io cominciai a fare il musicista prima di fare il regista, poi nella band arrivò sto ragazzotto basso, brutto, peloso, prese lo strumento, io lo guardai e dissi: ok, non sarò mai bravo come lui, smisi di suonare e ho pensato per anni di volerlo uccidere. Quest'uomo era Lucio Dalla, per dire quanto fosse bravo. Questa canzone qua, se io non penso, probabilmente sbagliando, che Dalla sia tra i migliori tre cantautori italiani, penso che questa sia una delle canzoni più belle italiane invece. Non riesco proprio a, di nuovo, l'ho detto anche per altre canzoni, non riesco a capire come si possa scrivere una canzone così. Cioè non riesco a capire quanto possa essere elevata l'ispirazione per arrivare a un livello simile. Il testo, tra l'altro lungo, torrenziale, apparentemente non musicale, ci sono delle strofe in cui Dalla è costretto a parlare velocemente ma funziona perfettamente con l'andamento della musica, questo senso proprio di apocalisse, questi pesci che sono tristi, questa umanità che scompare, questo mondo dolente, queste lacrime che ti scendono perché non possono non scenderti, la capacità di usare parole come linotipisti. Chi cavolo la usa la parola linotipisti in una canzone? E lui lo fa. E secondo me c'è anche un'altra cosa che spiega la bellezza di questa canzone, di questo disco e dei dischi immediatamente successivi, perché il Lucio Dalla 78, 81, 82, uno si toglie il cappello e dice: sei un fenomeno, basta così, ti metto nell'Olimpo, sia chiaro, eh. C'è una cosa che secondo me spiega la bellezza di questa canzone, che è la sfida, che non tutti sanno, che c'è sempre stata tra Lucio Dalla e Francesco Guccini. Io questo lo so un po' perché sono uscite certe cose, un po' perché me l'ha raccontate Francesco. Guccini non aveva un rapporto così perfetto con Lucio Dalla, perché sì, erano amici, Bologna, la trattoria da Vito, però erano diversi. Francesco è uno politicizzato, arrabbiato, Dalla era uno che su certe cose un po' s'acquattava, non si schierava fino in fondo, quindi c'era qualcosa che a Francesco non piaceva. Si criticava una vicenda perché Dalla diceva a Francesco: sì, scrivi dei testi belli, però musicalmente non vale niente. E Francesco, permalosissimo, diceva: sì, vabbè, tu sarai bravo a suonare, bravo musicista, però i testi fanno schifo, infatti te li fai scrivere da altri, perché ancora non era uscito questo disco qua. Guarda un po', dopo questo scazzo, esce questo disco. Con dentro Com'è profondo il mare. Si vedono alla trattoria da Vito, Lucio Dalla arriva bello baldanzoso del tipo: vediamo cosa mi dice adesso Francesco, e Guccini, Francesco, lo vede e gli dice: beh, devo dire che per la prima volta finalmente hai scritto un bel testo, quindi forse adesso ti posso ritenere un cantautore. E si riferiva a Com'è profondo il mare.
0: Grazie Andrea, ascoltiamola, troppo bella questa canzone.
2: Siamo noi, siamo in tanti,

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, la Svizzera condanna l'attacco russo di stamane contro due autobus civili ucraini che ha causato almeno 30 vittime e 18 feriti. Il bombardamento russo è avvenuto nei pressi di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, non ancora interamente conquistata dalla Russia. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti, ha scritto il Dipartimento federale degli affari esteri su X. La Svizzera chiede poi l'attenuazione delle tensioni belliche e ribadisce che tutte le parti devono rispettare il diritto internazionale umanitario. In

0: particolare la protezione della popolazione civile. Il capitano della nazionale di calcio svizzera Granit Xhaka accetta la condanna per aver ottenuto un falso certificato di vaccinazione contro il Covid nel 2022, lo ha annunciato lui stesso sui social. Si tratta di una pena pecuniaria sospesa. Il giocatore dovrà ora pagare 150.000 franchi solo però se verrà condannato di nuovo nei prossimi 2 anni. Ora aspetta la Federazione Svizzera di Calcio in merito alle sue convocazioni future per dunque le prossime partite anche sul ruolo e sulla fascia di capitano stesso. Francia, sebbene oggi non si registrino incidenti gravi, il Ministero dell'Interno denuncia un aumento delle violenze urbane verificatesi a margine delle mobilitazioni pacifiche degli studenti delle scuole superiori. Per esempio a Poitiers è scoppiato un incendio all'interno di un liceo, propagandosi fino a coinvolgere l'auto di un insegnante. A Saint-Étienne questa mattina diverse decine di individui hanno fatto irruzione in un liceo e hanno devastato la mensa. A Bayonne sono stati infranti i vetri dell'alloggio del custode e alcuni insegnanti sono stati colpiti da petardi. A Tolosa un preside è stato colpito da un adulto che parteciparava alla manifestazione e Saint-Chamond il vice direttore ha riportato ustioni al volto a causa di un mortaretto. Frattanto il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, per tentare di placare la protesta, ha annunciato che 3.000 supplenti, quindi insegnanti, verranno inviati nelle prossime ore e nei prossimi giorni nei licei in cui la situazione è più critica. Manifestazioni anche in Spagna, dove centinaia di persone partecipano però alla marcia partita poco dopo le 8 di questa sera nell'accampamento di Puerta del Sol nel cuore di Madrid per raggiungere il quartiere del Retiro per ricordare Mari Carmen Abascal, l'87enne morta ieri nell'ospedale Gregorio Maranon dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Al sud della pioggia in cessazione, al mattino sul sottoceneri nubi e residui, poi sereno. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 nuvole, in alta montagna soleggiato. Temperatura minima tra 8 e 11 gradi, massima al sud 22, al nord tra 12 e 16.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La comunità radiotelevisiva italofona è stata fondata il 3 aprile 1985 a Firenze con un accordo fra la RSI, la radiotelevisione italiana, RAI, la Radio Vaticana, RTV San Marino e Radio Capodistria, Slovenia. È un'associazione che ha l'obiettivo di valorizzare la lingua e la cultura italiana e anche quest'anno uno dei suoi incontri, delle sue sessioni di lavoro avviene in cammino in una zona del centro Italia nota anche per essere stata epicentro degli spostamenti di Giovanni Di Pietro di Bernardone, più conosciuto come Francesco di Assisi o San Francesco, nato ad Assisi nel 1181-82 e morto, sempre ad Assisi, nel 1226.
1: Siamo nella parte nord del Lazio.
0: Stiamo camminando con Andrea Borgnino, responsabile editoriale di Rai Play Sound, la piattaforma Rai per i podcast.
1: Siamo in quella che viene chiamata la Valle Sant'Ariatina, una piana con attorno una serie di medio colline, ma anche delle montagne serie, tipo il Terminillo, che supera i 2000 metri, dove si trovano quattro santuari francescani. Francescani veri, nel senso che sono stati fondati e dove ci sono le prove documentate del passaggio e del fatto che San Francesco qui ha fatto delle cose.
2: Noi stiamo facendo un'intervista in salita, nel frattempo bisogna dirlo.
1: Sì. Ci fa capire che non stiamo simulando, non siamo su una cyclette o in una palestra.
2: Da quant'è che l'incontro tra la comunità radiotelevisiva italofona si svolge camminando e come nasce l'idea?
1: Ma l'idea nasce, secondo me, più di 20 anni fa. Nasce da Sergio Valzania, che era all'epoca il direttore di Radio 2 e di Radio 3, appassionato di cammini, che ha messo insieme due cose. Primo, il lavorare insieme, che è il modo migliore per costruire la comunità. Lavorare e camminare. Secondo, costruire un prodotto radiofonico condiviso. Quindi camminare tutti insieme, anzi il primo progetto si camminava a coppie e dopo si registrava un programma che poi veniva messo in onda all'inizio solo da Radio 3 e poi da tutte le altre emittenti. Nella seconda modalità, che è quella che stiamo vivendo adesso, invece il programma lo si fa tutto insieme, cioè tutte le voci radiofoniche diverse delle varie emittenti, che finita la giornata di cammino si siedono insieme e provano a costruire un prodotto, io lo chiamo radiofonico, poi viene diffuso attraverso il podcast ma va anche in onda.
0: La giornata è calda. Sono le 8:30 e il cammino, che sarà un cammino circolare con inizio e fine nello stesso posto, è cominciato dal Duomo di Rieti, città che vanta origini ben più antiche di Roma e che si fregia del titolo di il centro esatto e conteso da diverse altre città della penisola italiana. Il primo tratto è lungo gli argini del fiume Velino, che a guardarlo da qui appare particolarmente limpido. Siamo poco oltre il Ponte Romano, che è stato fatto cadere negli anni 30 del secolo scorso e che giace in parte sotto il fondale del fiume.
3: Questa è un'iniziativa organizzata dalla comunità radiotelevisiva italofona.
0: Siamo con Maria Dubessé, segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona.
3: Ogni anno organizziamo un cammino e quest'anno questo cammino ha il patrocinio della città del comune di Rieti e la collaborazione del CAI. Allora abbiamo sicuramente quelli che sono i fondatori, i membri fondatori, che sono la RAI, la Radio Televisione Svizzera Italiana, l'RSI, Radio Vaticana, la Radio TV Slovena, con Radio Capodistria in particolare, e San Marino. Uh-huh. E poi con una serie di altre radio e televisioni che che hanno comunque nel loro palinsesto una parte di programmazione in italiano, e questi vanno dall'Argentina, da Radio Argentina a Radio Romania, all'Albania con Radio Tirana, a Radio Fiume in Croazia e altro. È che la lingua italiana gode di una reputazione molto importante. Allora, a me piace pensare alla lingua italiana come la lingua della cultura, come una lingua di pace, come una lingua di dialogo, come una lingua che, forse al contrario di quello che è la lingua inglese, non è la lingua del lavoro.
0: La prima tappa del nostro percorso ci porterà da Rieti fino a Contigliano, borgo medievale collocato sui Monti Sabini. Ma prima di partire il gruppo ha già lanciato la prima delle puntate del podcast che costituiscono quel prodotto radiofonico di cui ha parlato Andrea Borgnino e che verranno realizzate giorno per giorno.
4: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
0: La prima a prendere il microfono è Radio Capodistria con Barbara Urizzi.
5: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, in questo caso a camminare per Radio Capodistria, per cui ci siamo qua un'altra volta, un cammino assieme alle radio della comunità radiotelevisiva italofone, e noi quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questa avventura perché sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e tutto questo ci ha portato qua a scoprire uno di questi cammini, perché ho scoperto che ce ne sono diversi. Appunto cammini francescani. Ecco, noi oggi inizieremo, allora il cammino a volte inizia anche molto prima, perlomeno nella nostra testa, prima ancora di mettersi in viaggio, perché immagino ci stiamo oramai pensando, ci stiamo documentando, stiamo leggendo, ecco, per cui oggi siamo arrivati a Rieti e domani poi effettivamente cominceremo a camminare. Allora io vorrei presentare quelli che sono...
1: Il cammino ci vende tutti uguali, abbiamo camminato sotto il sole tutto il giorno e alla fine eravamo tutti uguali, tutti sfranti. Quindi è una modalità appunto sperimentata che secondo me funziona molto bene, perché crea comunità, che non c'è niente di meglio per conoscere una persona che camminava assieme 10, 15 o anche 20, 25 chilometri. Crea comunità radiofonica, perché nel momento in cui si lavora assieme, si produce assieme un prodotto, si capisce la potenza di questa lingua che unisce le varie radio. E poi secondo me ci fa anche un po' riflettere sui temi della sostenibilità, dell'andare lento, tutti quei temi che in verità dovrebbero essere i principi anche del nostro agire professionale, ma spesso non lo sono.
0: Ad accompagnarci lungo questo anello che segue le tracce di San Francesco è la sezione di Rieti del Club Alpino Italiano, il CAI, che almeno fino a qualche anno fa era una delle più numerose associazioni in Italia.
6: Buon cammino a voi!
0: In questa tappa siamo con Franco.
6: Allora, qui si può salire o dritti oppure fare un giro più lungo, quello che sta facendo lui. Quello fa la curva lì e torna su.
0: E tra pochissimi passi raggiungeremo Fonte Colombo, uno dei santuari fondati da Francesco d'Assisi negli anni dei suoi pellegrinaggi in questa zona.
6: Maria, di qua o di là è la stessa cosa, eh?
0: Siamo nel luogo dove fu scritta la regola definitiva o regola bollata dell'ordine di San Francesco, il regolamento che i frati avrebbero dovuto seguire di lì ai secoli successivi. Oggi non ci sono frati al santuario, ma era stato uno dei componenti di questo nostro cammino Rosario Tronnolone, voce storica della Radio Vaticana, ad intervistare qualche giorno fa frate Aldo Laneve al telefono.
7: Sì, sì, nel 23, tre anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata, con frate Leone e frate Bonizio, che era esperto di diritto, e scrive, ma non da solo.
8: E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo sì, a poca distanza dalla morte di Francesco, sì, e diciamo sì, poco prima appunto della morte, sì, avviene invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
7: Sì, e l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25. Francesco è già cieco, e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, da non confondere con il glaucoma, almeno gli oculisti sostengono sia il tracoma, che è molto dolorosa come malattia, e Francesco non vedeva più. E viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. Serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui, eppure vive questi anni della malattia, quasi malato terminale, come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature, non sappiamo esattamente dove, la maggior parte dei manoscritti dicono San Damiano.
0: Ritornando a quanto diceva Maria Dubesset sul compito della comunità radiotelevisiva italofona di valorizzare la lingua e la cultura italiana, è significativo l'apporto fornito dalla figura storica di Francesco d'Assisi anche in ambito linguistico. Se la regola di cui si è parlato ora era scritta in latino, così non lo è il Cantico delle Creature, che rappresenta anzi il primo esempio di lingua volgare utilizzata in letteratura, o almeno per quanto riguarda testi di cui si conosca l'autore.
6: Sopra la tua testa c'è una meridiana.
0: Sul cammino non ci sono moltissime persone, ma sicuramente tra quanti lo praticano solo una parte lo fa perché è legato a una determinata religione.
2: Anche per un pubblico laico.
0: Sto parlando con Andrea Borgnino degli aspetti laici della figura di Francesco d'Assisi.
1: Sì, secondo me Francesco è il santo più moderno. E quando uso il termine santo sembra che gli do subito un valore religioso, ma in verità la potenza di questo uomo, chiamiamolo Francesco, aveva anticipato di centinaia di anni temi che ormai non sono solo necessari, ma sono i temi che ci permetteranno forse di sopravvivere come genere umano. E quindi l'accoglienza, e quindi il rispetto dell'ecologia, il fatto che dobbiamo minimizzare le risorse, non possiamo continuare a immaginare di consumare tutte le risorse, quindi uno stile di vita più leggero. E il messaggio di Francesco ogni giorno più attuale. Quello, e soprattutto a me la cosa che fa impressione, è la condivisione, cioè il fatto che un messaggio che supera le religioni, e in questo caso appunto sono colleghi di mezza Europa, supera anche l'ambito esclusivamente nazionale. E quindi il fatto di essere qua, nei luoghi dove lui ha creato tutto questo, devo dire, dà un valore ancora più alto a questa esperienza.
0: È quasi sempre pomeriggio inoltrato quando si arriva al termine delle tappe. Oggi siamo nel paese di Contigliano, quello dove c'è una porta detta Porta Codarda, perché da qui entrarono le truppe del capitano di Ventura, Vitellozzo Vitelli, per espugnare l'abitato nel 1501.
9: Ok, vai.
0: Il tempo di farsi una doccia, di lavare quello che serve per il giorno dopo, e il gruppo è già intento ad allestire uno studio radiofonico da cammino. Una tavola, un registratore, delle cuffie, dei microfoni.
9: Direi che possiamo iniziare.
4: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
5: E io passo il microfono a Vida della RAI del Friuli Venezia Giulia.
0: Vida Valencic di Radio RAI Friuli Venezia Giulia racconta della visita al santuario di Fonte Colombo, in particolare al Sacro Speco.
5: Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, io concordo con ciò che è appena stato detto. Queste regole che San Francesco ha dato, le ha scritte in questo sacro speco che sarebbe una grotta naturale, e tra l'altro ci si avvicina scendendo degli scalini molto mistici, direi, anche se non è la parola proprio giusta per definire degli scalini, però in effetti si scende proprio, ci si addentra proprio nello spirito che avvolge quella grotta, e poi sapere che lì sono state scritte queste regole per l'ordine dei francescani, ti vengono i brividi, perché poi c'è una finestrella molto piccola con un tau gigante rosso, e ti scuote un po', perché dici, caspita, insomma, qui è successo veramente qualcosa di sacro.
0: Come in tutti i cammini, uno degli aspetti più interessanti
10: Ciao.
0: Sono le persone che si incontrano lungo il percorso.
11: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
10: Che classe siete?
12: Terza.
13: Dalla prima alla quinta.
0: Oggi, per esempio, ci è capitata un'intera scuola elementare, in gita, a piedi, dai propri banchi fino al paese vicino.
14: Sotto sto sole.
0: La guida del CAI che da stamattina ci accompagna è Giuseppe Albrizio, uno dei più accreditati autori di guide e percorsi per gli Appennini e l'Italia centrale.
15: Siamo nella pianura reatina, dove un tempo, qui dove proprio stiamo camminando, c'era l'antico lago Velino.
0: Bonificato una prima volta già in epoca romana, il lago pluviale Velino, il lago Velino, quello dove ora stiamo camminando, ha lasciato posto ad un'estesa pianura, oggi intensamente coltivata. E il percorso ci porterà a Poggio Bustone.
15: Siamo diretti al santuario di Poggio Bustone. E quindi questa è una bella passeggiata di circa 22 chilometri. Dove poi, tra l'altro, troveremo un'antica villa romana che stava un tempo proprio di fronte al lago, e dopodiché le sorgenti di Santa Susanna,
2: che sono anche quelle particolarmente
15: sono una delle più importanti d'Europa, e poi saliremo a Poggio Bustone.
1: Ma guarda, una cosa interessante di questo cammino è, come tutti i cammini moderni, il fatto che è un cammino creato. Cioè, chi non cammina ha l'idea che noi andiamo a camminare sugli stessi sentieri che aveva percorso San Francesco, o quando vai a fare la Francigena vai a camminare sugli stessi sentieri che facevano i pellegrini dell'anno 1000. In verità, quando poi cammini, e cammini magari con le persone che quel cammino l'hanno aperto, scopri che non è così, che sono delle scelte, che ci si mette a tavolino e si uniscono dei puntini. Questo non sminuisce però il valore dell'esperienza, anzi, perché di solito questi cammini, questo secondo me è l'esempio perfetto, rappresentano quello che è il genius loci, cioè chi sta sul territorio unisce i puntini più belli e ti permette di vivere l'esperienza del luogo nel modo migliore. E tutti i sentieri che stiamo percorrendo anche oggi sono infilati nella parte più sana anche del territorio, lontana dall'antropizzazione, lontana dal cemento, e restituiscono quella che doveva essere l'esperienza di chi faceva questi cammini a piedi, perché solo quello c'era come mezzo di locomozione.
0: Poggio Bustone, paese natale di Lucio Battisti, lo splendido borgo di Cantalice, Greccio, gemellata con Betlemme in Palestina, in quanto luogo dove, su idea dello stesso Francesco d'Assisi, nacque il primo presepe.
16: Grotta del Presepio. In questa grotta, San Francesco, la notte del 25 dicembre 1223, celebrò il Natale del Signore, il presepio di Greccio.
0: Giorno dopo giorno il numero di chilometri che ci si lascia alle spalle aumenta, e la trasmissione serale è un'occasione per scambiarsi impressioni, racconti, riflessioni sulle giornate trascorse.
17: Grazie Andrea, sì, Elena De Concini, Rai Alto Adige. Le mie riflessioni oggi sono anche state un po' rivolte sulla sentieristica, sulla gestione di un tracciato e di un cammino che è frequentato ma non così tanto, ed è quindi diventa ovviamente un cammino molto interessante per chi cerca una dimensione di tranquillità anche e di non toccare proprio i luoghi più noti.
10: Rosario Tronolone invece della Radio Vaticana. Ora, io devo dire che per me personalmente, ma insomma spero per tutti coloro che amano il cinema, che ci stanno ascoltando, e credo che siano molti, è stato un momento molto toccante anche, e del tutto inaspettato, quel luogo che è posto a ricordo, viene chiamato un po' la Superga Reatina, ad un terribile incidente che era avvenuto sul Terminillo nel febbraio del 1955. Un aereo che aveva perso la rotta, veniva dal Belgio e si stava recando, in realtà la meta finale sarebbe stata in Congo, Leopoldville, però avrebbe dovuto fare scalo all'aeroporto di Ciampino a Roma. E in questo aereo viaggiava un'attrice che forse alcuni appunto degli appassionati di cinema ricordano, perché era una delle protagoniste di un grande capolavoro del cinema italiano, Senso, di Luchino Visconti, Marcella Mariani, che interpreta il ruolo di Clara, che appare nella parte finale appunto del film. Marcella Mariani aveva soltanto 19 anni, aveva recitato, io l'ho vista soltanto in Siamo Donne e appunto in Senso, ed era una promessa del cinema italiano. Purtroppo appunto questo tragico incidente ha troncato tragicamente la sua vita. Ed è stato, devo dire, per me particolarmente emozionante ritrovarla casualmente appunto in questo luogo dove viene ricordato appunto l'incidente e dove ci sono appunto dei fiori. È un luogo veramente di poesia.
0: Siamo ormai all'ultima tappa di questo percorso che ha attraversato la Valle Reatina sulle orme di Francesco d'Assisi.
12: L'ultima tappa del cammino di Francesco è Poggio Buscone, la foresta Rieti. È importante perché è un crocevia di diversi cammini. Non è soltanto il cammino di Francesco che passa in questa tappa, ma ce ne sono almeno altri 4-5, cito solo i più importanti: il cammino di San Benedetto, di qui passò Francesco, e il cammino di Sant'Antonio. E poi c'è un altro cammino tedesco che fa Firenze-Roma e passa qui. E perché è importante questa tappa? È importante perché era l'unica via di comunicazione che c'era anticamente fra i due paesi, tra Poggio Bussone e Cantalice. Vedrete poi nel tratto finale della tappa delle icone votive, e periodicamente si facevano le processioni proprio su queste tappe. È molto bella perché poi è tutta sul versante della montagna che guarda a sud. Di fronte, di là, vediamo proprio gli altri due santuari dove siamo stati l'altro ieri e ieri, cioè Fonte Colombo e Greccio. Quindi chiudiamo oggi questo ferro di cavallo che abbiamo iniziato 3-4 giorni fa.
0: Non resta che una manciata di chilometri all'arrivo e un incontro da raccontare, probabilmente uno dei più inaspettati, quello con un gruppo di musica tradizionale del Reatino, i Mutrabà, e con la loro esibizione in una cantina a Contigliano.

0: Vivere sui confini, parlare delle lingue ponte tra due realtà culturali, arricchirsi dei fermenti che provengono dall'una e dall'altra parte, è di queste realtà che oggi vogliamo occuparci qui a Gran Bazar, e sarà anche l'occasione per esplorare sia pur rapidamente le canzoni dialettali anche della Svizzera italiana, del Canton Ticino e dei Grigioni. Ben ritrovati da Christian Gilardi in questa nostra trasmissione. Abbiamo già parlato delle minoranze occitane del Piemonte, ma un patois appartenente a questa famiglia si parla anche in Valle d'Aosta, alla quale ci ha riportato il brano di apertura, una specie di inno della piccola regione alpina tra Francia e Svizzera. È vero, no, Franco Brevini?
1: Sì, Valle d'Aosta, il franco provenzale, cioè una lingua della famiglia occitanica, è la lingua utilizzata dalla maggior parte dei parlanti, e il francese è solo la lingua di cultura che i valdostani alternano all'italiano. La realtà valdostana, quella di oggi dal punto di vista della canzone, presenta due fuochi, una voce d'autrice e un gruppo. Maura Susanna è la voce simbolo del patois valdostano e attraversa teatro e canzone. Il disco Terra Mia ha rilanciato nel 2011 il suo percorso tra franco-provenzale, francese e italiano.

0: una versione in dialetto valtostano di una canzone celeberrima, naturalmente Gracias a la vida, qui appunto la voce era quella di Maura Susanna. Franco Brevini, andiamo avanti appunto con questa scoperta o riscoperta appunto di chi fa musica in dialetto, in valdostano.
1: Ecco, avevamo detto una voce di cantante e un gruppo. Il gruppo è quello dei Trouveurs Valdottins. Anche questo, trovatori, no? Ci ricorda la tradizione occitana ed è un pilastro del folk revival alpino dagli anni Ottanta in poi. Ha rimesso in circolo canti e danze in patois, accompagnati da organetti, ghironde e violini, facendo scuola in Val d'Aosta ma anche oltre confine. Per entrare nel loro mondo ascolteremo la Momarie, un testo che mette in scena la figura tradizionale della malmaritata diffusissima nella canzone popolare francofona. È la giovane sposa costretta a un matrimonio infelice che si lamenta, chiede aiuto o sogna la fuga.
2: Se fit

0: Trouveur Valdoten, con questa lingua, come dire, minoritaria, non è l'unica, appunto. Anche il friulano è una lingua minoritaria, oltre ad avere una grande letteratura, può vantare anche una lunga tradizione, appunto, di canti in dialetto.
1: I testi classici più caratteristici della tradizione friulana sono le villotte, sono brevi canti strofici e di tipo popolare con melodie semplici. Pensate, per il canto a una o più voci, talvolta a cappella, talvolta con accompagnamento leggero tipo fisarmonica, violino o chitarra. Temi frequenti sono le serenate e il corteggiamento, ma anche il lavoro dei campi, la festa, il servizio militare, l'emigrazione, cioè l'esperienza della vita della gente. Ma il vero inno del Friuli è un altro, è Stelutis Alpinis di Arturo Zardini. È una villotta, ma è un'elegia di montagna che nel giro di poche strofe riesce a riunire due cose: l'intimità di una dichiarazione d'amore e il lutto collettivo per la grande guerra. La voce narrante è quella di un alpino caduto che parla all'amata e le chiede di cogliere una stella alpina dal luogo della sua sepoltura, non come una macabra reliquia, ma come il segno di una continuità, la promessa che la memoria può ancora fiorire tra le rocce.
0: Ecco, dal punto di vista musicale, questo brano procede con un passo sommesso, no? Quasi confidenziale, come se il canto dovesse restare tra due persone e soltanto per caso si fosse fatto coro.
1: L'armonia è chiara, trasparente e lascia spazio al respiro della parola. Non ci sono virtuosismi, ma una scrittura a misura di una comunità che spiega perché il brano sia diventato un patrimonio di tantissimi cori popolari e alpini. Sul piano poetico l'immagine è quella della stella alpina intorno al quale ruota tutto il testo. Diventa un emblema, il fiore raro, minuto, resistente, nato fra le rocce dove altri fiori non riescono a crescere e in un luogo dove l'aria è tagliente, le condizioni sono repulsive, diventa il simbolo di un amore che non si spegne. E dentro questa allegoria semplice ma potentissima risuona la tradizione della villotta friulana con versi brevi, cadenza cantabile, un lessico vicino, ancora una volta l'abbiamo detto, alla terra e alla vita quotidiana.
0: Ecco, non sorprende quindi che questo brano, no, Stelutis Alpinis, sia diventato nel tempo un canto identitario.
1: Eh sì, lo si ascolta nelle adunate, nelle commemorazioni, ma anche nei concerti dove il pubblico non ha bisogno di capire ogni parola per cogliere il senso di questo dolore composto, l'amore fedele, la montagna come scena morale. La forza del brano sta proprio qui, non nel patriottismo declamato, che pure è una delle letture che è stata fatta di questo testo, bensì in questa specie di pietas laica, questa delicatezza che riconsegna i morti all'abbraccio dei vivi, ma senza retorica.

0: Abbiamo ascoltato questo brano in friulano e noi sappiamo che dalla famiglia del retoromanzo, cui appartiene appunto il friulano, oltre che il ladino dolomitico, c'è anche il romancio, quindi la quarta lingua nazionale svizzera. E quali esperienze interessanti sono maturati in questo settore?
1: Sì, abbiamo voluto, in questo nostro viaggio attraverso la canzone dialettale, abbiamo incluso anche qualche idioma che non è propriamente un dialetto, ma che è una lingua. Ma non vogliamo fare questioni accademiche, vogliamo, diciamo, cogliere l'alterità rispetto al codici egemoni, perché si tratta di codici minoritari comunque. Il romanzo ha 5 idiomi e ha saputo fare della pluralità una risorsa poetica e musicale, una costellazione di parlate, dunque potremmo dire, che si incontrano sul terreno della canzone, rilanciando i temi dell'identità, del paesaggio, del presente. Ecco, per capire il canone cantato romancio, scelgo La sera per il lag. Il poeta sursilvano Flurin Kamatias ha scritto il testo che John Balzer Casanova ha poi messo in musica. È un notturno di lago in cui la lingua lavora per sottrazione, con immagini nitide e un tempo sospeso che si presta alla coralità. La quiete che cala, lo specchio d'acqua, il desiderio che si placa. Il brano è entrato stabilmente nei repertori corali e bandistici fino a essere percepito come un classico nazionale romancio.

0: La sera per il lag, stiamo parlando del romancio e diciamo in Svizzera è ben conosciuta, anche in Ticino ogni tanto fa capolino per proporci i suoi concerti, è la voce di Corinne Courcelles. Parlaci un pochettino di più di questa cantautrice.
1: È una cantante, autrice, polistrumentista originaria di Coira, figura di spicco tra folk, jazz e world music, attiva tra Berlino, Parigi, New York e la Svizzera, dunque un'esperienza cosmopolita ad ampio spettro. Canta in romancio, ma anche in svizzero tedesco, in tedesco, in francese, in inglese e in italiano. E negli ultimi anni è diventata la figura di riferimento della canzone romancia grazie al lavoro di raccolta e di riproposizione del repertorio popolare delle valli.
0: Si ha diversi progetti anche interamente vocali con altre colleghe, ma c'è un progetto, come dire, che l'ha portata a livello internazionale ad essere conosciuta, è quello della Gricia.
1: È il progetto con cui la nostra autrice ha riportato sui palchi internazionali antichi canti romanci di diverse varietà idiomatiche. L'idea non è un semplice restyling, ma una vera curatela sonora che avvicina il patrimonio orale alla sensibilità contemporanea senza tradirne lingua e cadenze.
0: Ecco, ascoltiamo un brano del Courcelles. Cosa hai scelto per i nostri ascoltatori?
1: Se devo sceglierne uno, proporrei La Pura. È probabilmente il suo brano più riconoscibile. Nato nel 1992 sul testo del poeta sursilvano John Cadieli, è una canzone ponte, tiene insieme l'immaginario alpino e un respiro globale con quell'andatura ipnotica che fa risaltare la voce e la pronuncia romanza. Negli anni la nostra autrice l'ha ripresa in concerti e progetti diversi, anche orchestrali, segno di quanto il pezzo funzioni come biglietto da visita del suo mondo musicale.

0: Il brano è La Pura, la voce quella di Corinne Courcellas. Noi siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia di Franco Brevini, ma per ultimo, ma non certo credo per ordine di importanza, ci occuperemo della Svizzera italiana, del Ticino.
1: Sì, la canzone in dialetto del Canton Ticino nasce dentro il continuum lombardo-alpino e porta in musica i temi di questa realtà, che sono stati il lavoro, l'emigrazione, la festa del paese, le fiere, i grotti. È una tradizione che usa forme popolari europee come marce, mazurche, polche, valzer, e una lingua concreta che sappiamo varia di valle in valle secondo un meccanismo tipico delle parlate dialettali. Dagli anni 30 del Novecento in avanti trova interpreti e autori capaci di passare dalla piazza alla radio fino ai palchi contemporanei, a conferma che non si tratta di esperienze fuori dal tempo. La canzone ticinese in dialetto è come un fiume carsico che riaffiora in epoche diverse, cambia letto e arrangiamenti, ma conserva un lessico affettivo e una cadenza lombarda familiare per noi lombardi di qua e di là del confine, che legano valli e città. In un contesto in cui l'uso quotidiano del dialetto è calato, pur restando più significativo di molte aree della Lombardia, e proprio la musica ha tenuto vivo l'immaginario e la pronuncia, trasformando antichi temi in un repertorio condiviso e negli ultimi anni facendo il salto anche verso il pop contemporaneo.
0: Ecco, da dove vogliamo partire nella nostra esplorazione della canzone dialettale ticinese?
1: Direi senz'altro dal duo Roberto Maggini e Dimitri, la biblioteca vivente di questa tradizione. Nell'album del 1993 Canti Popolari del Ticino hanno raccolto e riproposto con chitarra e voce un ricco canzoniere dialettale. È un ascolto che mette a fuoco il lessico, i ritmi di danza e la teatralità sottile delle storie di valle, dimostrando quanto il dialetto sappia farsi canto corale senza perdere il dettaglio quotidiano. La bella Monfrinotta apre l'album Canti Popolari del Ticino ed è una monferrina di casa nostra, cioè una canzone danza nata dal ceppo del vallo vivace di Coppia affiorato in Piemonte e diffuso in tutto il nord Italia, a cui ha raggiunto la Svizzera italiana. Qui diventa il ritratto affettuoso di una bella fanciulla da corteggiare con l'andatura allegra e corale tipica delle feste.

Dimitri e Roberto Maggini, entrambi scomparsi purtroppo, qua ci hanno regalato appunto la bella Manfrinotta. E allora, mi viene in mente anche un altro viso, tra l'altro, noto qui nella Svizzera italiana, che è quello di Leoni Arezzonico, che oltre a essere

Aspoli, fino ai ruoli recenti in fiction come Casa Flora. Come cantante di repertorio ha fissato nell'immaginario almeno un momento simbolo, il potpourri cinese con il marito Antonio Rezzonico alla chitarra, registrato per gli archivi della Radio della Svizzera Italiana. È un piccolo canzoniere in miniatura che attraversa i classici di paese con un gusto teatrale e una dizione nitida, e lì in testa o quasi trovi spesso quattro cavai che trottano, la canzone danza che più di tutte è diventata sua per il pubblico grazie a una resa leggera, sorridente e trascinante. Non è un brano d'autore nel senso stretto, ma un classico popolare, e proprio per questo la sua interpretazione funziona come soglia d'ingresso al repertorio dialettale ticinese.

E si chiude così il nostro viaggio di oggi a Gran Bazar, accompagnati dalla voce e dalla sensibilità di Leonia Rezzonico, che abbiamo appena ascoltato con Antonio Rezzonico, suo marito. Ci hanno guidato in questo piccolo ma prezioso potpourri di canzoni ticinesi, melodie che custodiscono storie di lavoro.

lavoro, di emigrazione, di affetti familiari, di paesaggi attraversati dal tempo e dalla memoria. In queste musiche risuona un Ticino intimo, fatto di cortili, montagne, filande, osterie, cammini antichi. Un Ticino che continua a vivere nella lingua, nel dialetto e nel canto, perché ogni dialetto porta con sé un modo di guardare il mondo, un ritmo del respiro, una misura del sentimento. Le canzoni popolari non sono soltanto testimonianze del passato, ma strumenti vivi, possiamo dire, che custodiscono l'esperienza di generazioni e la trasformano in presenza, in qualcosa che ancora oggi ci riguarda e ci interpella. Ringraziamo quindi Leoni Arezzonico per appunto averci condiviso questo patrimonio sonoro. Il nostro percorso continua nella prossima puntata, che sarà dedicata proprio al Ticino e al suo dialetto, naturalmente sempre in compagnia di Franco Brevini, studioso e appassionato conoscitore delle lingue e delle culture locali. Con lui esploreremo il valore profondo delle parlate regionali, non semplici varianti linguistiche, ma veri e propri paesaggi dell'anima capaci di raccontare la storia di un territorio e delle persone che lo abitano. Un saluto dunque da Christian Gilardi, vi aspettiamo quindi nel prossimo appuntamento di Gran Bazar.

Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

arrivati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Radiogiornale di mezzanotte, buonasera da Giulio Rezzonico. I titoli. Strage di civili in Ucraina, almeno 33 morti in un attacco russo su Kramatorsk, la Svizzera condanna. Il capitano della nazionale svizzera di calcio, Granit Xhaka, accetta la pena per un falso certificato di vaccinazione contro il Covid. L'Italia ha una nuova legge elettorale, via libera definitivo della Camera alla riforma voluta dalla maggioranza di Giorgia Meloni. La Svizzera condanna l'attacco russo contro due autobus civili a Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, che giovedì mattina ha provocato almeno 33 morti e decine di feriti. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie e ha ricordato a tutte le parti l'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione dei civili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Nuovi attacchi russi anche a Zaporizhia, dove 5 persone sono rimaste ferite. Ma la giornata appena conclusa è stata contraddistinta anche e soprattutto da Granit Xhaka, il capitano della nazionale elvetica, che ha accettato la condanna per aver ottenuto un falso certificato di vaccinazione contro il Covid. L'episodio risale al 2022 ed è emerso negli scorsi mesi, tanto che il capitano non ha partecipato alle ultime partite di Nations League con la nazionale. Ricapitoliamo la vicenda partendo proprio dall'annuncio del giocatore Alan Krameri.
3: È stato Xhaka stesso a rendere pubblica la sua condanna scrivendo su un suo profilo social che si assume la responsabilità per le sue decisioni del passato e accetta quindi la multa sospesa con la condizionale di 50 aliquote a 3.000 franchi. 3.000 franchi sono quelli commisurati allo stipendio. Sospesa significa che dovrà pagare il totale di 150.000 franchi solo se nei prossimi 2 anni verrà di nuovo condannato penalmente. Già nelle scorse settimane Xhaka aveva parlato di sbaglio, anche se inizialmente va detto un suo portavoce aveva

0: aveva dichiarato che il calciatore era in possesso di una conferma di doppia vaccinazione avvenuta nel 2022. La notizia della frode era emersa a settembre, coi dettagli di un'inchiesta più vasta della Procura di Lucerna su certificati concessi a diversi clienti da parte di una dottoressa nel periodo della pandemia. Giacca sembra ora voler voltare pagina, chiudere questo capitolo. Dal punto di vista sportivo si attende ora la prossima mossa della Federazione Svizzera di Calcio, che dovrà decidere se vorrà convocarlo per le prossime partite.
1: C'è stato un nuovo attacco informatico che tocca indirettamente la Confederazione. Un furto di dati ha infatti colpito pubblica la cassa pensioni dei dipendenti federali. Ad essere presa di mira a settembre è stata la società esterna che fornisce il sistema utilizzato dall'istituto previdenziale. Il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. È un caso che riporta al centro le domande sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Da Berna, Anna Valenti.
2: Per noi questa è la cosa peggiore che possa accadere. Un caso del genere non dovrebbe mai verificarsi. La reazione rammaricata di Beatrice Riechen, responsabile comunicazione di Pubblica. Circa 70.000 affiliati attivi, oltre 41.000 beneficiari di rendite. Pubblica, tra le maggiori casse pensioni elvetiche, assicura i dipendenti dell'amministrazione federale e dei politecnici. Gestisce moltissime informazioni personali e previdenziali. Un bottino appetitoso per i pirati informatici, che infatti l'hanno presa di mira attaccando il suo fornitore esterno di software. Ancora ignoti l'entità della fuga di dati e il numero di persone coinvolte, sottolinea Riechen. Potrebbero essere nomi, indirizzi, numeri AVS, salari, averi previdenziali e informazioni sui partner, stando anche a informazioni a disposizione di SRF. I fondi pensionistici sono al sicuro. Beatrice Riechen mette in guardia però sul possibile rischio di furto d'identità. Una questione sempre più cruciale, vista la crescente digitalizzazione dei servizi.
1: Torniamo all'attualità con un tema delicato, quello della violenza domestica. Alle assise criminali di Lugano è in corso a porte chiuse il processo a un 28enne accusato di aver violentato ripetutamente la compagna per un anno e mezzo. L'accusa chiede 4 anni e 10 mesi di carcere, mentre la difesa contesta le accuse e chiede una pena sospesa. La sentenza è attesa nel pomeriggio di venerdì e nei confronti dell'imputato vale la presunzione di innocenza. Il caso si inserisce in una tendenza piuttosto preoccupante. Secondo l'Ufficio federale di statistica, l'anno scorso in Svizzera le violenze carnali denunciate in ambito domestico sono state 660, cioè il triplo rispetto a 10 anni fa. In Italia la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum. 227 i voti favorevoli, 164 quelli contrari. Nessuna sorpresa dunque, la maggioranza che sostiene la Premier Meloni ha retto, anche se questa volta il provvedimento ha sollevato aspri dibattiti e pesanti polemiche. Il nostro collaboratore Alessandro Braga.
3: I timori della vigilia di un tiro mancino da parte di una schiera di franchi tiratori nel centrodestra si sono sciolti nel momento in cui è arrivato l'annuncio del risultato del voto.
4: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: Che sarebbe finita come finita, con l'approvazione definitiva del provvedimento, era stato chiaro già dalle dichiarazioni di voto. Questi sono alcuni passaggi degli interventi di Andrea Barabotti della Lega e di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
5: La Lega voterà convintamente questa legge elettorale.
6: Fratelli d'Italia voterà a favore della riforma elettorale che porta l'Italia nella Terza Repubblica.
3: Per il campo largo ci sono stati gli interventi del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e della segretaria del PD, Elly Schlein. Sentiamoli.
7: Qui c'è un'opposizione forte che ti manderà a casa.
8: Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
3: Via libera alla riforma, quindi un sistema misto, un proporzionale con un premio di maggioranza che scatta solo se una lista o una coalizione raggiunge il 42% in entrambi i rami del Parlamento. Detto questo, la grande novità rispetto al sistema precedente è che spariscono i collegi uninominali. Le liste non non saranno bloccate, ma composte da un capolista, quello sì bloccato, e da un elenco di 6 candidati che gli elettori potranno scegliere fino a un massimo di 3 con rispetto dell'alternanza di genere. Altri aspetti importanti sono l'aumento del numero di firme per presentare la lista per i partiti non rappresentati in Parlamento, la soglia di sbarramento per ottenere i seggi e l'obbligo per le liste o coalizioni di indicare nel programma da depositare il nome e cognome del candidato alla presidenza del Consiglio. Ora ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i probabilissimi ricorsi alla Corte Costituzionale contro alcuni aspetti che qualcuno considera incostituzionali.
1: L'8 ottobre è stato assegnato anche il Nobel per la letteratura, assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice. È la seconda scrittrice canadese dopo Alice Munro nel 2013 ad essere premiata con questo riconoscimento. Tra i possibili vincitori circolavano alcuni nomi molto conosciuti, come quello di Haruki Murakami, autore giapponese di libri che hanno scalato le classifiche di vendita un po' ovunque. Moira Bubolo.
9: Sicuramente era tra i nomi possibili quello di Anne Carson, ma ce n'erano anche altri. Se pensiamo ai Nobel femminili che sono stati dati negli anni scorsi, Annie Ernaux, Doris Lessing, Alice Munro, Toni Morrison, insomma, sicuramente scrittrici conosciute di più dal grande pubblico. Anne Carson è molto letta tra i poeti e tra chi, anche tra i filologi, tra tutti coloro che studiano la letteratura. Forse l'Accademia di Svezia ha voluto proprio mettere un faro su una scrittura diversa e molto contemporanea. Dunque, Anne Carson è una studiosa che ha dedicato la sua intera vita alle lingue cosiddette morte, al greco e al latino. E poi c'è la poetessa che vuole trovare una parola nuova, diversa, che possa farci intendere la realtà in un altro modo. Lei ci racconta in autobiografia del rosso di Gerione, mostro a 7 teste dell'antichità classica, una delle fatiche di Ercole, la decima. Ercole lo ammazza e invece lei ce lo racconta come un adolescente che ama tantissimo sua mamma, viene abusato da suo fratello e si innamorerà di Ercole. Anne Carson è una scrittrice, una saggista, una poetessa che ti fa venire voglia di ritornare a studiare perché ti emoziona.
1: Moira Bubola, e ora passiamo alla pagina sportiva con Lorenzo Boscolo.
10: Il calcio, con la condanna di Granit Xhaka, il capitano della nazionale, è stato giudicato colpevole dal tribunale di Lucerna per aver acquistato 2 certificati di vaccinazione falsi nel periodo Covid. Al 34enne è stata combinata una multa con la condizionale di 150.000 franchi. La federazione svizzera non ha ancora preso posizione, la domanda è rimasta inevasa e una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Alexander Čeferin si candiderà invece per un ultimo mandato da presidente della UEFA. Le 55 federazioni riunite ieri a Berlino hanno richiesto ufficialmente la permanenza della 58enne sloveno in carica dal 2016. Federazioni nazionali e europee che hanno ulteriormente ribadito di non avere fiducia nell'attuale dirigenza del calcio mondiale, aggiungendo che la riforma istituzionale da sola non sarà sufficiente, insomma, bocciato e ancora una volta Gianni Infantino. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento, con l'ufficializzazione sempre ieri dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano: Joren van Pottelberghe alla Servette e Robert Maier a Lugano. Bianconeri che alle 19.45 ospiteranno il rullo compressore Zurigo alla Corner Arena in una serata completata da Berna, Bien, Davos, Kloten e Lagnau contro Rapperswil. Ieri intanto i campioni svizzeri della Friburgo in casa hanno travolto 7-2 la Joie. L'Ambripiotta, ricordiamo, tornerà invece in pista domani sabato alla Cottardo Arena contro il Berna.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì 9 ottobre, quindi occupiamoci ora del tempo. Da Meteo Svizzera informiamo che al sud la pioggia è in cessazione, al mattino sul sottoceneri nubi residue, poi sereno. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 metri nuvole, in alta montagna soleggiato, temperature minime tra 8 e 11 gradi, massima al sud di 22, al nord tra 12 e 16, temperatura ai 2000 metri tra 3 e 6 gradi. Al sud sabato al mattino sul sottoceneri banchi di nuvolosità bassa, per il resto abbastanza soleggiato. Domenica lungo le Alpi un po' di nuvole, se no abbastanza sereno. Lunedì e martedì soleggiato. Al nord sabato precipitazioni, di neve in rialzo a 2300 metri. In pianura nel pomeriggio schiarite. Domenica sul versante nordalpino nuvoloso con schiarite nel pomeriggio, mentre altrove tempo più clemente. Lunedì e martedì soleggiato con nebbia sull'altopiano. È tutta per questa edizione del Radio Giornale. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora da Giulio Rezzonico. Grazie per l'attenzione e un augurio di una buona notte in nostra compagnia.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenute e benvenuti alla 14ª puntata del nostro percorso su John Coltrane nel centenario della nascita. Oggi parleremo di un classico, ma forse il disco più celebre che abbia mai prodotto Coltrane, senza dubbio uno dei capolavori più influenti della musica del XX secolo. Avrete capito che stiamo parlando di Love Supreme. Love Supreme fu concepito alla fine dell'estate del 1964, nel corso di diverse settimane di lavorazione. Noi abbiamo la fortuna di avere perfino il manoscritto con tutte le indicazioni su vari fogli che Coltrane ha via via appuntato mano a mano che metteva a punto la struttura della suite. Love Supreme uscì come un album che al proprio interno conteneva anche diversi testi scritti da Coltrane. Uno di questi si rivolgeva direttamente all'ascoltatore e nelle prime righe diceva che il disco era il risultato del ringraziamento a Dio per aver superato un momento difficile della propria vita. E quel momento difficile lo si capisce dalla data che dà, 1957, è stata la disintossicazione dall'eroina. La spiritualità di Coltrane, che viene espressa in questo album sull'amore supremo, è in realtà il risultato di un percorso di consapevolezza dato dai titoli dei quattro movimenti della suite, dal riconoscimento del problema, dalla risoluzione ad affrontarlo, dall'adempimento della risoluzione, dal salmo che è la preghiera di ringraziamento finale. In realtà la spiritualità per Coltrane non era una questione meramente religiosa o confessionale. La spiritualità per Coltrane era una questione di impegno nella vita, di onestà nei confronti di se stessi e della musica, per cui per Coltrane non era questione di essere credenti o meno, ma di essere onesti sostanzialmente con se stessi e con gli altri. E Love Supreme è un lavoro fondamentale anche per un altro motivo. È il disco nel quale Coltrane mette a punto una procedura di improvvisazione che poi utilizzerà negli anni a venire, e cioè quella di basare l'assolo non solo su tutti i materiali che abbiamo osservato nelle scorse puntate, ma con semplici cellule di tre note, a partire da quella celebre che apre la suite in diverse varianti. Fare un assolo, costruire un discorso solo con tre note, variandole il più possibile in tutte le forme possibili e immaginabili. Questa è la grande lezione di Love Supreme, insieme ad un'altra lezione, che queste tre note possono essere spostate nello spazio musicale in modo libero. Questo spazio musicale Coltrane lo immagina come uno spazio geometrico, e quindi dentro questo spazio geometrico Coltrane disegna dei cerchi, dei triangoli, dei poligoni, ha proprio questo in testa man mano che sposta quel motivo in giro per lo spazio musicale, e dunque lo spazio musicale diventa anche una metafora di uno spazio spirituale. Noi cominciamo ascoltando il primo movimento di Love Supreme, Acknowledgement, che culmina nel famoso episodio cantato con la voce stessa di Coltrane.

Acknowledgement, il primo movimento di Love Supreme, 9 dicembre 1964, il quartetto classico di John Coltrane. Non abbiamo il tempo di ascoltarla tutta, avevamo già in una precedente puntata, per la precisione la 12ª, abbiamo ascoltato Pursuance. Qui vorrei farvi ascoltare come si conclude la suite, con un salmo. Salm è il titolo, ma c'è una cosa particolare. Nella copertina originale del disco, Coltrane riporta una sorta di preghiera di ringraziamento. Bene, Salm è suonato in quartetto con il sassofono e la sillabazione di quella preghiera, cioè se voi adesso ascoltate il brano con quella preghiera sotto gli occhi scoprirete che ad ogni nota corrisponde una sillaba, ad ogni sillaba corrisponde una nota, è preghiera che si fa musica, una cosa non nuova in Coltrane. Coltrane spesso ha scritto brani musicali basandosi su testi preesistenti senza cantarli, come una forma di struttura segreta, per esempio in Alabama con un discorso di Martin Luther King. Quello di Salm è il culmine di questo tipo di ricerca.

Abbiamo ascoltato solo il frammento iniziale di Psalm. Love Supreme è un disco che poi ha influenzato generazioni di musicisti di rock, minimalisti, classici, jazz, e se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che non l'ha ancora ascoltata per intero, beh, lo consideriamo una persona fortunata perché potrà scoprire un grande capolavoro. Noi intanto ci risentiamo per la 15ª puntata del nostro ciclo. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Ora sono le 8:18 in questo preciso istante per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che amassero proprio la precisione estrema. E anche oggi diamo il benvenuto all'ospite della settimana, Francesca Coin. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Stiamo oggi sulla notizia del giorno, su una delle notizie del giorno. E infatti appare, magari non al posto principale, ma appare sulle prime pagine dei quotidiani. Ne cito due o tre fra quelli che ho fra le mani. Sul Corriere della Sera, morta Mari Carmen, simbolo della protesta. Morta l'87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre aveva innescato le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. E Mari Carmen Abascal è quindi sulla prima della Corriere della Sera, ma anche sulla prima, per esempio, del Manifesto. Morta Mari Carmen, l'anziana sfrattata che ha acceso il paese, titolo del Manifesto. Non è sulla prima, anche se poi il giornale ne parla, della Repubblica, ma si parla di sfratti comunque sulla prima della Repubblica. Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. E questo già ci porta verso la direzione che vogliamo percorrere. Mari Carmen ha una sua vicenda personale che è diventata simbolo di qualche cosa di più grande.
1: Sì, dunque è interessante perché questa tragedia annunciata destinata un po' a segnare la storia del Movimento per la Casa. Noi abbiamo iniziato dal caso di Mari Carmen all'inizio di questa settimana, pochi minuti prima che il primo ministro spagnolo annunciasse le proprie dimissioni e la data di nuove elezioni, proprio a causa appunto del rifiuto della proposta di 2 decreti sulla casa. Il caso di Mari Carmen è destinato ad avere un grande impatto sull'emotività sociale proprio per le caratteristiche del caso. Parliamo appunto di una donna di 87 anni che vive nella stessa casa appunto per circa 70 anni e che nel momento stesso in cui questa casa passa un fondo immobiliare si vede aumentare, insomma, prima diciamo interrompere il contratto e poi il rinnovo del contratto e poi durante la fase di trattativa aumentare l'affitto al doppio della propria pensione. Sono dati con cui possono empatizzare tante delle persone, insomma, che hanno smesso di lavorare, che ricevono una pensione medio-bassa e che si trovano di fronte alla prospettiva appunto di uscire dalla propria casa senza alcun piano B all'età di 87 anni. Non sorprende appunto che il sindacato l'aveva definita un processo torturante, un accordo tardivo, legando appunto lo sfratto al peggioramento delle sue condizioni di salute. È un caso così appunto importante proprio perché la popolazione spesso è restia a reagire emotivamente o politicamente fino a che non si vedono le cause della violenza, ma in questo caso appunto una donna già fragile, già con un'invalidità al 50%, se ne va 15 giorni dopo lo sfratto subito all'età di 87 anni. Insomma, è tutto estremamente esplicito e descrittivo della violenza del mercato immobiliare contemporaneo.
0: Stiamo proprio parlando, giova proprio ricordarlo, di una conseguenza fisica, appunto il declino fisico della donna in conseguenza allo sfratto l'ha portata sostanzialmente poi a una morte magari prematura. È difficile poi da stabilire con precisione, ma in questo caso sarebbe grave, vuol dire che il meccanismo degli sfratti e soprattutto i fondi che stanno dietro in ultima analisi arrivano a uccidere. Adesso il caso di Mari Carmen è sotto i riflettori, ma chissà quanti altri casi, viene da pensare, di morti premature o di vite che finiscono in un periodo di turbamento e di ansia proprio a causa di questi fondi e di questo meccanismo.
1: Ma diciamo che la parte interessante, se così la vogliamo chiamare, del tema casa e crisi abitativa in Europa è che se andiamo a guardare quello che sta avvenendo paese per paese, vediamo delle statistiche che aumentano con una certa rapidità proprio negli ultimi anni. Ad esempio, se prendiamo il contesto italiano, in Italia le richieste di esecuzione di sfratto sono cresciute di circa il 10% nel solo il 2024, in Francia sono cresciute del 29% in un anno, e qui queste cifre, appunto, queste istantanee possono essere lette più facilmente se ricostruiamo brevemente il contesto. Da un lato c'è da dire che queste cifre sottostimano il fenomeno, perché è chiaro che l'arrivo dell'ufficiale giudiziario non esaurisce tutti gli sfratti, ci sono gli sfratti informali, ci sono i mancati rinnovi e quindi tutti i cosiddetti sfratti invisibili, in cui comunque appunto le persone si trovano a dover cambiare abitazione da un momento all'altro per morosità o appunto perché cambia la proprietà. Ma per provare a contestualizzare questi dati è interessante tenere a mente che stanno cambiando alcune cose contemporaneamente. Il caso italiano, che chiaramente conosco meglio, ma anche il caso francese, raccontano di due processi contemporanei: da un lato la forbice tra la rendita, la crescita degli affitti e la crescita dei salari, se di crescita vogliamo parlare, quindi il fatto che i costi per la casa siano aumentati così rapidamente, in particolare dopo il Covid, in tutto il mondo mi viene da dire, mentre i salari vivono una fase appunto di stagnazione, quantomeno del potere d'acquisto, crea una difficoltà generalizzata, una difficoltà economica generalizzata. Ma in questo contesto purtroppo si inserisce il secondo processo, perché in molti paesi c'è un doppio frame: da un lato di contrasto alle occupazioni abusive e dall'altro tentativo di accelerazione dei processi di sfratto. In Italia, ad esempio, adesso c'è in discussione un decreto sfratti che fa un po' sorridere se lo andiamo a leggere, perché il suo proposito è quello di venire incontro alle richieste dei proprietari, che appunto si dice, data la loro generalizzata difficoltà economica in cui versano molti proprietari di immobili. E questo, se vogliamo, fa un po' sorridere, perché ci racconta la ratio di questi decreti, di questi tentativi di regolazione, che sono sempre di più dalla parte della proprietà e sempre di meno dalla parte della regolazione. È un po' un'istantanea dell'epoca che stiamo vivendo, in cui i rapporti di forza, appunto i rapporti di proprietà, tende ad avere la meglio su quello che è sempre stato considerato, quantomeno nel lungo Novecento, un diritto. Quindi il diritto all'abitare è più debole rispetto alla difesa del diritto di proprietà, e questo significa appunto che nei paesi in cui questa tendenza normativa è più forte, la fragilità economica delle persone che hanno un lavoro dipendente, un lavoro freelance, un lavoro precario, le porta su un crinale di sfratto, su un crinale di fragilità abitativa molto rapidamente. E questo appunto è un pochino il contesto in cui ci troviamo a vivere, e la ragione anche per cui le piazze stanno rispondendo con tanta partecipazione emotiva al caso di sfratto di una donna nella quale si identificano veramente troppe persone.
0: Anche perché tocchiamo proprio la sfera intima delle persone, il fatto di non sentirsi sicuri nemmeno nella casa, di non sapere di avere un luogo in cui abitare, è l'incertezza estrema, perché tutto il resto può essere uno spazio pubblico, uno spazio di condivisione, ma il fatto poi di avere una casa permette anche di tornare a se stessi e di lavorare sulla costruzione della propria identità. Ecco, se in Europa oggi c'è un forte problema identitario, è chiaro che la precarietà della casa rischia di peggiorarlo ulteriormente.
1: Sì, questo a sua volta è importante, perché riguarda, come accennavamo lunedì in relazione al caso spagnolo, soprattutto alcuni segmenti della popolazione, che riguardano soprattutto la fascia più giovane, le persone con background migratorio e le donne. In questo caso, nel caso di Mari Carmen, abbiamo una donna in condizioni di invalidità al 50% e anziana, quindi abbiamo fragilità che si accumulano. Ma il tema del genere nella questione del diritto alla casa è particolarmente importante, perché nei casi di sfratto, ma non solo, anche nelle abitazioni Occupate, vediamo che c'è una percentuale molto elevata di donne, come alcuni dei gruppi più a rischio di sfratto sono le famiglie monoparentali, donne con figli, pensionate, lavoratrici domestiche, donne disoccupate, donne sopravvissute alla violenza. E questo ci porterebbe a chiamare in causa un altro tema che a sua volta emergeva con Mari Carmen, cioè come la casa sia stata pensata, ma della stessa anche in Italia, voglio dire, come un bene di famiglia, ma quando si dice di famiglia spesso si dice che la titolarità è maschile, questo nella Spagna di Franco, questo appunto anche nell'Italia del secondo dopoguerra. E spesso le donne, avendo contratti più precari, part-time involontari, salari più bassi e di conseguenza per pensioni più basse, quando la famiglia si rompe, e quindi attraverso un divorzio oppure una questione di violenza familiare, sono le più la fascia di popolazione che più frequentemente si trova in difficoltà abitativa. E diciamo, il corrispettivo di questo dato è che se i dati sulle occupazioni chiaramente sono fragili perché andiamo in un settore sommerso, però il frame occupa, diciamo, la narrazione contro gli occupanti un pochino viene a cadere quando vediamo così tante donne con figli che non sanno come gestire un lavoro e dei figli e un affitto, stanti appunto i bassi salari, senza appunto condividere una casa, occupare una casa. Queste sono contraddizioni del presente molto più diffuse di quanto pensiamo, e in cui la possibilità di scelta o di autonomia o di autodeterminazione delle persone è molto molto difficile, purtroppo ancora in particolare per le donne.
0: Certamente poi qui si rispecchia, non abbiamo il tempo di trattarlo ora, ma lo osservo così alla fine, si rispecchia anche il tema della solitudine che ci sta dietro, e la solitudine di queste persone che poi si trovano spesso lasciate a loro stesso. Per contro, per chiudere anche in positivo, a volte c'è invece una controreazione, come il caso delle proteste suscitate dal caso di Mari Carmen e anche delle manifestazioni di solidarietà. Grazie per essere stata con noi anche oggi, Francesca Coin. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Grazie mille e buona giornata.
1: Buona giornata a voi.

0: un autore e un'autrice pressoché coetanei. Due libri completamente diversi, eppure uniti da storie autobiografiche con diversi gradi di finzione al loro interno. L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, della scrittrice belga Lara Taverne, è la storia straordinaria e terribile del fratello minore dell'autrice, ritrovato nella foresta lappone con un taccuino nel quale racconta il suo ultimo viaggio. In Una splendida rovina, del pluripremiato Vincenzo Latronico, tornano le ansie della generazione dei 30-40enni attraverso la cronaca del fallimento di una coppia. Storie vere o quasi, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Da lunedì stiamo dunque parlando dei data center, della loro edificazione e spesso delle opposizioni che trovano sui territori in cui vengono costruiti per il loro consumo di elettricità e di acqua in particolare. Ma oggi nel nostro dossier ci interessiamo a una tecnologia di frontiera, cioè il biocomputing, che unisce materiale biologico e componenti informatici tradizionali. Un'azienda ha sviluppato un sistema denominato CL1 che impiega neuroni derivati da cellule staminali umane. Queste cellule vengono coltivate su chip in silicio dotati di microelettrodi. Il sistema invia segnali elettrici e registra le risposte della rete neuronale in tempo reale. Il vantaggio principale è prima di tutto il basso consumo energetico, a differenza dei processori standard e quindi degli enormi e energeticamente voraci data center. I neuroni non necessitano di sistemi di raffreddamento complessi. Ci chiediamo dunque con il nostro ospite se questi sistemi che uniscono il silicio a materiale biologico possano forse essere una valida alternativa all'edificazione di data center. Allora saluto il nostro ospite di oggi, Marco Zaffalon. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Lei è direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, istituto di ricerca di punta con sede a Lugano, affiliato all'USE e alla SUPSI, e anche professore ordinario presso la SUPSI. Allora, parliamo di questo biocomputing e del suo ridotto fabbisogno energetico. Possono effettivamente rappresentare una soluzione per arginare i consumi attuali legati ai data center per l'intelligenza artificiale?
1: Ma diciamo, se guardiamo solo a questo aspetto, tendenzialmente sì, nel senso che, come sappiamo, diciamo, il cervello nostro complessivamente consuma circa 20 watt come una lampadina e ha tipo 86 miliardi di neuroni, no? E questi centri qui stanno usando al momento qualcosa come 15-16 milioni di neuroni biologici, quindi è evidente che hanno un consumo bassissimo, assolutamente imparagonabile a quello dei data center attuali, che invece consumano tantissimo. C'è da dire che forse il confronto, per essere accurato, dovrebbe considerare anche non solo il consumo, certo, dei neuroni biologici, ma anche di tutto quello che serve per farli vivere, mantenere in vita, quindi vuol dire il controllo dell'ambiente, non so, ad esempio le pompe, elettrodi, sostentamento, perché questi neuroni vanno nutriti, quindi devono esserci dei sistemi che appunto li nutrono. Quindi il confronto non è stato fatto ancora in maniera pulita, considerando anche tutte queste cose.